di Leonard Bernstein avete ascoltato Trio per violino, violoncello e pianoforte. Complesso strumentale Opus 2. William Terwilliger, violino. Andrew Cooperstock, pianoforte. Con Charles Bernard, violoncello.

John Jenkins. Due fantasie per consort di viole. Fantasia nona in re. Fantasia prima in do. Ensemble Phantasm. Lawrence Dreyfus e Wendy Gillespie, viole soprano. Jonathan Manson, viola tenore. Marco Luolayan Miccola, viola basso. Con Emilia Benjamin, viola tenore. Micco Percola, viola basso.

Di John Jenkins avete ascoltato Due fantasie per consort di viole. Ensemble Phantasm. Johann Hermann Schein. Due madrigali a cinque voci col basso continuo. O Amaryllis Art, Aurora schon mit ihrem Haar. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.

0: di Johann Hermann Schein avete ascoltato due madrigali a cinque voci col basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.
1: Joseph Haydn, Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Adagio allegro, andante, minuetto allegretto e trio, finale vivace assai. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski.

di Joseph Haydn avete ascoltato Sinfonia numero 96 in Re maggiore, Il Miracolo, dalle 12 sinfonie dette londinesi. Orchestra Les Musiciens du Louvre, diretta da Mark Minkowski. Ludwig van Beethoven, quartetto in Re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Allegro, andante con moto, allegro, presto. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Marc Hermann, violoncello.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in re maggiore per archi, opera 18, numero 3. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Hans Egidy, viola, Marc Yerman, violoncello.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Leos Janacek, sonata per violino e pianoforte, con moto, ballada, con moto, allegretto, adagio. Gidon Kremer, violino, Marta Argerich, pianoforte.

Di Leos Janacek avete ascoltato Sonata per violino e pianoforte. Gidon Kremer violino, Marta Argerich pianoforte. Johannes Brahms, Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, opera 50. Testo di Johann Wolfgang Goethe. Anno di composizione fra il 1863 ed il 1868. Tenore James King, New Philharmonia Orchestra, voci maschili dell'Ambrosian Chorus, diretti da Claudio Abbado, maestro del coro John McCarthy.

0: Di Johannes Brahms avete ascoltato Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orchestra, opera 50. Tenore James King, New Philharmonia Orchestra e voci maschili dell'Ambrosian Chorus, diretti da Claudio Abbado, maestro del coro John Ecati.
1: Franz Schubert, quartetto per archi numero 15 in sol maggiore, opera 161, D887. Allegro molto moderato, andante un poco moto. Scherzo, allegro vivace, allegro assai. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Registrato dal vivo alla Konzerthaus di Vienna nel marzo 1997.

0: di Franz Schubert. Avete ascoltato Quartetto per archi numero 15 in sol maggiore, opera 161, D887. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Registrato dal vivo alla Konzerthaus di Vienna nel marzo 1997.
1: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano. Langsam, schleppend, wie ein Naturlaut, kraftig bewegt doch nicht zu schnell, feierlich, ungemessen, ohne zu schleppend, stürmisch bewegt. London Symphony Orchestra, diretta da Jascha Orenstein.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

la nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

custodire il fuoco, non adorare le ceneri. Lo diceva Mahler, o almeno a me piace pensare che lo dicesse. Vale per la musica e vale anche per i libri. Vale anche per i libri, direi che vale anche per la vita in generale. Questa è una frase di Luca Formenton, editore del Saggiatore, perché oggi ci occupiamo di un bel connubio, di una bella collaborazione che nasce da poco, è nata tra Teatro La Scala e il Saggiatore, la casa editrice, una bella collaborazione che ci porta a vedere e rivedere tutta una serie di elementi importanti che fanno parte appunto della produzione di questo grandissimo, immenso teatro e anche della nostra cultura italiana. Allora, sono le 6.02.57 secondi, Anna Menichetti ad attendervi qui ai microfoni di Radio 3 insieme a Cristiana Monzi, in regia questa mattina alla console Alessandro Cesolini. Le scelte musicali sono di Federico Vizzaccaro, anche curatore del nostro programma. Ecco, come ho detto, noi passeremo, sono due volumi appena usciti, uno che riguarda il Pelléas e Mélisande, poi vedremo perché e per come, nella sua veste proprio degli storici programmi di sala della Scala. Il titolo di questa collana è Alla Scala, curata la collana da Raffaele Mellace, e l'altro volume, sono appunto in coppia, l'altro volume riguarda la regia, sono i quaderni della Scala, la scena del presente, ma appunto la regia, i registi del presente, curata questa collana da Mattia Palma. Si concentra, vuole lavorare sul teatro musicale e la regia contemporanea, quindi vengono dedicati questi volumi appunto ai grandi registi attivi in questo momento. Il volume presente, che è uscito insieme a Pelléas e Mélisande, è il volume dedicato a Romeo Castellucci. Ebbene, prima di cominciare questo sfoglio insieme di questo materiale bellissimo che ci viene donato appunto dal Teatro La Scala e dal Saggiatore, prima di tutto approdiamo nella musica di Debussy, visto che parleremo in particolare del Pelléas, e ascoltiamo questo sesto interludio della sua opera.

Bellissima pagina, questo interludio, il sesto dal Peleas et Mélisande, in questa siamo nella parte dell'opera dell'atto quarto, Wiener Philharmoniker, bella questa edizione diretta da Claudio Abbado, appunto Claude Debussy, che viene scelto dalla Scala come primo volume di questa nuova collana di cui vi parlavo, appunto, perché è significativo sia per la scelta che ne fece Toscanini nel 1908, ma soprattutto perché, a detta dei grandi, certamente questa opera di Debussy, il Peleas, è significativa di tutto il Novecento, davvero splendida. Dunque volevo, ecco, annunciarvi le giornate FAI d'autunno. Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili, poco conosciuti, che aprono le loro porte in occasione della 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. È un grande evento di piazza, questo fondo per l'ambiente italiano che dedica la ETS, dedica la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. E quindi anche oggi, domenica 11 ottobre, in 350 città d'Italia c'è questa meravigliosa occasione. Dal 75 il FAI, lo sappiamo, ha salvato, restaurato, ha valorizzato oltre 70 luoghi di grande bellezza, di grande importanza per il patrimonio italiano. 60 sono aperti al pubblico, e quindi queste giornate FAI, queste in particolare FAI d'autunno, possono essere arricchite da una donazione libera che consente appunto di sostenere questa meravigliosa ricerca. Tutte le informazioni sono su fondoambiente.it. E torniamo appunto, come ho detto, al Peleas. Dunque è il manifesto, il Peleas et Mélisande, del teatro musicale del Novecento, su questo non c'è alcun dubbio. Ecco, allora, nell'aprile del 1908 Arturo Toscanini stava completando il primo decennio, il suo primo decennio scaligero, e diceva appunto: nonostante il nostro pubblico attuale di ogni paese, attenzione, non sia ancora maturo, proporre il Peleas è importante non per accettare quest'opera, ma almeno, diceva Toscanini, almeno di poterla intuire. Ecco perché Toscanini considerava un capolavoro scenico questa opera, più geniale, più elegante, più ardita addirittura del modernissimo Richard Strauss, e la sua arte, diceva sempre Toscanini, sconvolge tutto quanto si è fatto finora. Al primo cimentarsi col Peleas si rimane disorientati, ma poi, entrati un po' familiarmente a discorrere la sua lingua e del suo ispiratore Maeterlinck, si finisce col rimanere affascinati. Sì, è una sorta di incredibile magia quella del Peleas, che ricorre appunto notevolmente nel teatro d'opera. Poi né Debussy, che fece una sola grande opera, questa, né altri, pur ricalcando le intuizioni, la grande operazione di scrittura piuttosto complessa di quest'opera, né nessun altro appunto poté poi riprodurre qualcosa quantomeno di simile. Ma noi ci muoviamo su vari autori proprio perché, come vi ho detto, il volume che accompagna
questo alla Scala, e l'altro è quello dei quaderni della Scala, la scena del presente, dedicato a Romeo Castellucci, che si è occupato di varie opere, fra le quali l'allestimento di un bellissimo flauto magico di Mozart.

Ecco, Mozart, l'ouverture dal flauto magico K620, Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. Dunque, stiamo sfogliando insieme questi bellissimi volumi appena usciti di connubio tra Teatro alla Scala e casa editrice Il Saggiatore, che sono dei volumi che ci informano, ma formano anche la nostra sensibilità attraverso due belle collane, Alla Scala curata da Raffaele Mellace e Quaderni della Scala, scena del presente curata da Mattia Palma, che è che ha scritto per la Fondazione Feltrinelli, ma che cura la rivista del Teatro La Scala e collabora con il Museo Teatrale, sempre dello stesso teatro, e che appunto ci racconta come questo volume che è appena uscito, dedicato a Romeo Castellucci, sia appunto la scena del presente, un regista che forse è riduttivo anche chiamarlo regista, soltanto regista, ma che appunto ha lavorato su tante opere. Adesso abbiamo ascoltato Flauto Magico, si ricorda una sua rappresentazione dove il buio, come dice Pier Sandra Di Matteo nel suo bellissimo saggio dedicato a Castellucci, in questo Flauto Magico il principio vitale è proprio l'oscurità, perché l'oscurità che renderà poi possibile la luce. Quindi sono giochi molto particolari quelli di Romeo Castellucci. La scena del presente è una collana concepita dal direttore della comunicazione Scaligera, Paolo Besana, e come vi ho detto appunto in collaborazione con Il Saggiatore. D'altra parte le opere oggi teatrali veramente nella nostra memoria si ricordano attraverso grandi regie, no? Ancora oggi si dice l'opera, certe opere appunto, o di Ronconi o di Zeffirelli o di Visconti, perché la regia appunto ha questo modello di definizione dell'opera che rimane se stessa, va da sé questo, ma la proietta e la trascina verso tempi più moderni. Piace o non piace, le regie sappiamo che sono ancora oggi le regie d'opera argomento di discussione. Quindi tutto sommato questi Quaderni della Scala, con appunto la scena del presente, questa collana particolare, sono molto utili perché avvicinano certamente il pubblico alla regia e si possono conoscere questi registi in maniera più approfondita e comprendere i loro giochi, letture, filosofie, perché ecco, questo volume di Romeo Castellucci riporta al suo interno tantissimo materiale che sono anche i suoi pensieri, la sua opinione e anche la rivisitazione di straordinarie opere, Orfeo ed Euridice.

Ballet des ombres roses, scena seconda dall'Orfeo ed Euridice, atto secondo, in questa di Gluck, questa orchestrazione, in questa orchestrazione che abbiamo ascoltato di Hector Berlioz, orchestra Pygmalion diretta da Raphaël Pichon, e Berlioz curò questa orchestrazione per la esecuzione del novembre del 1859. Molto interessante questa rivisitazione dell'opera di Gluck del 1762, poi revisionata nel 74 in francese, e questa che è una pietra miliare, chiaro, Orfeo ed Euridice, un'assoluta pietra miliare del teatro del Settecento e della grande rivoluzione che Gluck apportò al teatro d'opera del tempo. Poi tanti vollero riscrivere Gluck perché si pensava che non sapesse scrivere bene per orchestra. Pensate un po' che cose ridicole che succedono anche nel teatro d'opera, e invece appunto aveva questa scrittura particolarmente trasparente perché le innovazioni di Gluck poi giocavano su altri campi. Abbiamo sfogliato insieme questi quaderni della Scala, la scena del presente dedicata a Romeo Castellucci, con una grande ricchezza peraltro di immagini che ci porta a capire un po' le scene di Romeo Castellucci e l'impostazione, e poi questo bel volume curato da Raffaele Mellace, dedicato appunto a Pelléas e Mélisande, con 9 bellissimi saggi che contengono sia i saggi del tempo, anni 50, anni dell'inizio proprio dell'arrivo del Pelléas alla Scala di Milano, e sia ovviamente saggi più moderni, come quello di Pietro Misuraca, autore anche lui straordinario, che si è occupato della materia liquida, la presenza dell'acqua nel Pelléas. Ecco, sono 2 volumi bellissimi che ci aiutano a quella che giustamente il sovrintendente della Scala, Ortombina, dice la memoria del teatro. Bene, noi ci lasciamo, Charles Aznavour, La Bohème, ora GR3, rassegna stampa estera di Radio Tremondo. A sabato prossimo.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buongiorno e buona domenica da Florinda Fiamma. Ben ritrovate e ben ritrovati nello spazio che dedichiamo alle anticipazioni di quello che potrete ascoltare su Radio 3. Oggi alle 9.30 a Uomini e Profeti andrà in onda la seconda puntata del ciclo Le Sirene di Elisabetta Moro. Il titolo della puntata è Le Metamorfosi di un mito. Le sirene sono figlie del mito e guardiane del mistero. Svolgono un ruolo emblematico nella storia dell'umanità perché presidiano la soglia tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Il loro corpo ibrido è come un geroglifico, una sfida poetica al principio di non contraddizione. Da oltre 3.000 anni le incantatrici interrogano la testa e il cuore dell'Occidente. Ma qual è la loro origine? Qual è la vera natura? E con quali parole intonano i loro canti? Ascoltiamo l'antropologa Elisabetta Moro.
2: Ecco, Ovidio ci racconta che le sirene hanno chiesto di essere trasformate in sirene e quindi il loro desiderio è stato esaudito. Ma proprio per conservare la voce incantevole di donne sono rimaste delle fanciulle. Questo è un dato che rimane fondamentale nell'analisi del mito delle sirene. E Pitagora e Platone collocano di fatto anche loro le sirene dentro la loro cosmogonia del pensiero. E dove le collocano? Le collocano a guardia del congegno che fa ruotare le sfere dell'universo. Senza di loro, senza le sirene, l'armonia celeste si ridurrebbe a cacofonia, a caos primordiale. E invece, grazie a loro, tutto è armonia.
1: La prossima settimana, a prima pagina, a leggere i giornali del mattino, ci sarà Luigi Contu, direttore dell'ANSA. Adesso la parola ai curatori e ai conduttori delle trasmissioni di Radio 3.
3: Buongiorno a chi ci ascolta da Cristina Faloci e sono qui per annunciarvi che oggi alle 10.45 la nostra puntata della Lingua Batte sarà dedicata alle parole da vendere. Con Paolo Di Paolo abbiamo trovato questo titolo che però non deve essere interpretato necessariamente in senso negativo e tra gli ospiti che ci illumineranno sulle tecniche per una comunicazione efficace avremo Alessio Beltrami che insegna teoria e tecnica dei nuovi media all'Università Milano Bicocca e che ha scritto un saggio dal titolo Content Marketing d'autore, come usare classici del passato per vendere nel mondo di oggi. Un altro interlocutore sarà Gennaro Romagnoli, psicologo e psicoterapeuta che ha trovato la chiave degli animali per individuare i 7 archetipi per una comunicazione efficace. Il suo libro per Mondadori, da poco uscito, si chiama Magnetico come un cervo, seducente come un pavone. E ancora Mara Bellati, che è psicologa e consulente del centro di ricerca di neuromarketing dell'Università Yulm, insegna anche psicologia delle scelte alimentari. Ecco, lei con Alessandro Fici ha scritto Che cos'è il neuromarketing per Carocci e ci chiarirà i contorni di questa disciplina relativamente recente, che spazia dalle vendite commerciali fino alla comunicazione politica. Valeria Della Valle analizza per noi l'espressione ultimismo, che ha usato di recente il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico. Questo è quello che prevede la nostra puntata di oggi. Restate all'ascolto di Radio 3 e a più tardi un saluto da Cristina Faloci.
4: Sono Stefano Catucci, noi ci sentiremo fra poco dal Palazzo del Quirinale per il nostro consueto appuntamento domenicale con i concerti che hanno ripreso la loro programmazione dal vivo proprio la settimana scorsa. E oggi un omaggio a San Francesco, un omaggio che cade naturalmente nell'ottocentesimo anniversario che lo riguarda. Non è proprio il 4 di ottobre, è l'11, ma insomma voglio dire l'anno è lungo, avremo anche altre occasioni prima della fine dell'anno per ricordare la figura di San Francesco in musica. Oggi lo faremo con un coro, Armonioso in Canto, e con un musicista che porterà con sé il suo bandoneon, Daniele di Bonaventura. Insieme l'ufficio ritmico di San Francesco, quindi le antiche musiche che già nascono in ambiente francescano a ridosso della vita e anche della scomparsa di quello che poi sarebbe diventato santo, e il grande lascito immaginario, oltre che dottrinale, di Francesco, che viene recuperato da una musica a sua volta poi rimodificata con l'intervento del bandoneon. Quindi l'appuntamento con Armonioso Incanto, con Daniele Di Bonaventura, con l'Ufficio Ritmico di San Francesco e poi soprattutto con i concerti del Quirinale è alle 11:50. A fra poco!
1: Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento con questo spazio è per sabato prossimo alla stessa ora. Buona domenica, buon ascolto di Radio 3 da Elisabetta Parisi e da me, Florinda Fiamma.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
8: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
9: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
8: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ehi, molto più di quanto immagini.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.

0: come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Donald Trump, dopo le critiche ricevute per l'accordo con Putin sulla vendita di gasolio russo, scarica Zelensky invitando gli ucraini a cambiare la propria leadership. Il corrispondente.
3: And I think it's time for Ukraine to get a new president.
4: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
5: Da Trump arriva una forte condanna dell'attacco missilistico dei ribelli filo-iraniani Houthi contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh. Interrogato sulla possibilità di intervenire al fianco dell'Arabia Saudita, il presidente americano si è limitato a dire: prenderemo una decisione. Secondo fonti ufficiali, il bilancio è di 12 morti e oltre 300 feriti. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Ieri l'Arabia Saudita aveva colpito l'aeroporto yemenita di Sana'a e l'area di Bab el-Mandeb, annunciato un'operazione su vasta scala contro gli Houthi.
2: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha sospeso con un decreto le elezioni legislative previste il 28 novembre, rinviando il voto, anche quello presidenziale, all'11 settembre del 2027. La decisione viene motivata con gli ostacoli che la pressione militare israeliana pone allo svolgimento di regolari consultazioni. Secondo il governo dello Stato ebraico si tratta invece di una menzogna di comodo.
5: E migliaia di persone in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare a sostegno della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati solo a Torino.
2: La politica, data delle elezioni, manovra e candidato sindaco per Milano sono i temi che animano il dibattito nel centrodestra. Nel campo largo intanto continua il confronto su leadership e programma.
6: Sul palco del manifesto presenti tutti i leader del campo largo, tante le critiche al governo, in particolare su salari e sanità. Due nodi da sciogliere: la scelta del leader progressista per Schlein, chi prende più voti o chi vince le primarie, poi quello sulla politica estera e gli aiuti a Kiev, con Elly Schlein e Riccardo Maggi più Europa a favore dell'invio di armi, mentre il duo AVS Fratoianni Bonelli e 5 Stelle Conte per il no. La segretaria del PD è però sicura la sintesi è a portata di mano.
7: Stiamo a discutere fin quando volete, stiamo chiusi anche una notte intera, l'importante è che usciamo da lì uniti.
6: Arriveremo alla scadenza naturale della legislatura, concetto ribadito da tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia che sottolinea ora i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati. Galeazzo Bignami.
8: In 4 anni Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani.
6: Sul contributo delle grandi banche insiste la Lega, con Matteo Salvini che poi sulla poltrona del sindaco di Milano chiede un nome condiviso, altrimenti primarie. Dagli azzurri lombardi l'invito alla Lega a considerare la corsa solitaria. Alessandra Allegra, GR3.
5: La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone un taglio da 141 miliardi di euro al bilancio tra il 2028 e il 2034. L'intervento colpirebbe soprattutto gli stanziamenti a favore di competitività, ricerca e sicurezza, mentre non toccherebbe quelli per il sostegno al reddito agricolo. Previsto inoltre un aumento di oltre 5 miliardi dei fondi per la coesione. La presidenza irlandese punta a un accordo entro Natale, ma deve fare i conti con le resistenze dei paesi del sud Europa, contrari ai tagli, e dei cosiddetti frugali che vorrebbero tagli ancora più consistenti.

0: Torniamo in Italia con l'ondata di maltempo che ha investito il meridione, decine, le frane e gli smottamenti in Campania, Sicilia, Puglia e Calabria.
1: Ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine, ho perso
2: proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
3: Questa è la situazione a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, dove la forza della pioggia, 195 mm caduti in 12 ore, ha provocato diverse voragini e trascinato sugli scogli alcune vetture. In Puglia, invece, molti danni a Bari, dove sono finiti sott'acqua la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi cittadini, e a Lecce e nel Salentino, che anche oggi sono interessati dall'allerta arancione. Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, e disagi a Napoli. La situazione più grave resta quella della Sicilia, dove sono ancora in codice rosso due dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. Sull'isola di Lipari, invece, riprenderà anche oggi il lavoro di rimozione dei detriti provocati dall'esondazione dei due torrenti Ponte e Valle. Daniele Lettig, GR3.
0: Ora il meteo per Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
4: Abbiamo trasmesso GR3.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: RAI, Radio 3. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
7: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Davide Lerner, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. Sono le 6:52, 32 secondi di domenica 11 ottobre e come ogni domenica noi rallentiamo lievemente il passo guardando meno alla cronaca e più ai settimanali internazionali, a partire quest'oggi da quelli inglesi su The Economist, il settimanale liberista con sede a Londra. Fra i titoli c'è Brazil is a right wing country now, il Brasile adesso è un paese di destra. Il riferimento è al primo turno delle presidenziali in cui il figlio di Bolsonaro ha prevalso su Lula. Sarà il 25 ottobre il ballottaggio, ma appunto nel catenaccio di The Economist si legge: il clan Bolsonaro promette di schierarsi con Donald Trump e di attaccare le istituzioni democratiche, quindi viene quasi già dato per scontato un suo vantaggio sull'attuale presidente progressista. Altro titolo che segnaliamo velocemente di The Economist: Etiopia e Eritrea sull'orlo di un altro conflitto, mentre le forze eritree avanzano nel Tigray. Una guerra totale con l'Etiopia sembra quasi inevitabile. Nella sezione inglese c'è poi un editoriale che condanna i Verdi per la loro dichiarazione secondo cui il sionismo sarebbe equiparabile con il razzismo. Il titolo di The Economist è: i verdi britannici hanno votato vergognosamente per affermare appunto che il sionismo è razzismo. The Observer, altro settimanale inglese, invece ha fra i suoi titoli molto più francese: in che tipo di Unione Europea rientrerebbe oggi la Gran Bretagna. Andy Burnham, cioè il primo ministro, ha aperto la porta a un ritorno nell'UE, ma su questioni che vanno dall'estrema destra, molto più presente nel Parlamento di Bruxelles, alla difesa, alla Cina, il blocco è cambiato parecchio dal referendum di uscita del 2016. Poi sempre su The Observer ci sono titoli che riguardano Mari Carmen Abascal, la 87enne che ha dato il via alle proteste per il caro casa in Spagna, che è mancata pochi giorni fa. C'è anche un titolo sull'intelligenza artificiale: da ateo sono d'accordo con il Papa, l'intelligenza artificiale non potrà mai avere la scintilla umana. Mentre in Francia, Courrier International, il settimanale che ispirò il nostro internazionale, ha una copertina particolare. Il titolo è Diritto di essere grassi. Il giornale racconta come la crescente diffusione di Ozempic e di altri farmaci dimagranti stia rilanciando il culto della magrezza, alimentando una nuova ondata di pregiudizi contro le persone sovrappeso. Andiamo velocemente oltreoceano citando alcuni titoli delle sezioni principali del settimanale New Yorker. Chi ha vinto la battaglia sulla ridefinizione dei collegi elettorali negli Stati Uniti? Si parla insomma di elezioni di midterm, di circoscrizioni, strategie in vista del voto. Poi anche New York si occupa delle proteste in Francia, cosa sta alimentando il movimento studentesco. Medio Oriente: Netanyahu riuscirà a sfuggire alla resa dei conti? L'articolo del direttore David Remnick, che molto frequentemente fa dei reportage appunto da Israele. E poi c'è Mossa Abu Toha, invece un poeta di Gaza, che parla del ritorno a scuola nella striscia, ritorno a scuola nelle tende circondati da case distrutte. Infine segnaliamo anche, e torneremo a leggerlo, un lungo articolo su un documentario dedicato a Elon Musk, che smonta il mito di Elon. Per realizzare questo film mi sono messo alla ricerca di una risposta a un mistero, dice il regista, come ha fatto Musk ad acquisire così tanto potere. Adesso, con l'assistenza tecnica di Alessandro Cesolini, la regia di Filippo Travaglio, la cura del programma di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Rieccoci su Radio 3 Mondo, e prima di andare a leggere in modo più approfondito gli articoli dei settimanali, segnaliamo però l'importanza della notizia di cronaca che citava anche il GR3, i 12 morti in un attacco presso l'aeroporto della capitale saudita Riyadh, attacco attribuito agli Houthi, ribelli yemeniti. È una notizia che è in bella vista su tutti i siti di informazione, in particolare il Guardian titola 12 morti, centinaia di feriti negli attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Trump valuta se gli USA debbano unirsi agli attacchi sauditi contro i ribelli sostenuti dall'Iran. Gli Houthi hanno sferrato un attacco missilistico uccidendo queste 12 persone, ferendone centinaia. Sono state sospese le operazioni all'aeroporto King Khalid di Riyadh, le ambulanze correvano sul posto, la stima dei feriti si aggira attorno a 300 secondo i primi numeri che arrivano dalle autorità locali. Potremmo farlo, ha detto Trump, a proposito di un possibile coinvolgimento diretto. Ci muoveremo molto in fretta. Ci sono sauditi, cittadini del Bangladesh, un palestinese, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un sudanese fra le vittime già accertate di questo attacco ai terminal 3 e 4 dell'aeroporto. Arriva in un momento in cui si sta intensificando la serie di attacchi missilistici sferrati dagli Houthi yemeniti contro il Regno Saudita. Era già stato colpito due volte l'aeroporto questa settimana, causando 4 morti e diversi feriti, oltre a gravi danni a un aereo, ma appunto questo si configura come il peggiore attacco finora all'infrastruttura saudita. Gli Houthi hanno anche attaccato impianti petroliferi, si legge sul Guardian, petroliere saudite, dopo che a luglio è saltata la tregua nella loro lunga guerra contro il governo sostenuto da Riyadh, appunto in Yemen. Le forze alleate al governo yemenita, riconosciuto dall'ONU, sostengono invece di aver sferrato un'offensiva di successo per riprendere lo stretto di Bab al-Mandeb, considerato da alcune testate un altro Hormuz per la sua importanza strategica dal punto di vista commerciale, ma le versioni divergono sul fatto che l'avanzata sia stata respinta o meno. Leggiamo, accenniamo a un commento del quotidiano saudita Al Jazeera, non l'Al Jazeera insomma con sede a Doha, ma un altro quotidiano, dove il commentatore Khaled bin Ahmad Al Malek scrive: gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di farsi coinvolgere nella crisi yemenita, nemmeno di fronte agli attacchi degli Houthi alle navi nel Mar Rosso, alle minacce al commercio internazionale e ai tentativi di prendere il controllo di Bab al-Mandeb, un passaggio chiave per l'esportazione di petrolio, la cui importanza è diventata evidente quando lo stretto di Hormuz è stato chiuso. Per fortuna, scrive il quotidiano saudita, il regno non ha bisogno dell'aiuto di Washington per affrontare l'aggressione degli Houthi, ha già preso accordi con la coalizione e i suoi partner nell'ambito del patto di difesa della Mecca. Patto di difesa della Mecca, di cui parla anche Al-Quds Al-Arabi, un quotidiano panarabo con sede a Londra, scrivendo: in un solo giorno sono emersi due importanti sviluppi che rivelano i contorni dei cambiamenti regionali. La Turchia ha annunciato di stare valutando il dispiegamento di truppe e risorse militari in Arabia Saudita nell'ambito degli accordi dell'alleanza della Mecca, mentre sono circolate notizie sulla possibilità che la Siria dia un contributo militare allo scontro con gli Houthi. L'introduzione di questi nuovi elementi suggerisce che la guerra stia diventando un banco di prova per le alleanze che si stanno formando nella regione. Quindi, insomma, nuovi sviluppi preoccupanti in Medio Oriente con questo attacco a Riyadh. Torniamo sui settimanali di cui ci occupiamo ogni domenica. Leggevamo alcuni titoli dell'Economist che però anche al Medio Oriente dedica alcuni approfondimenti, in particolare all'Iran, sostenitore degli Houthi, protagonisti anche dell'attacco in Arabia Saudita. Uno dei titoli di The Economist è: il blocco americano sta mettendo in ginocchio l'economia iraniana, ma non ancora il suo regime. Leggiamo l'attacco. Alla domanda sulle previsioni secondo cui l'economia iraniana sarebbe sull'orlo del collasso, Abdel Nasser Hemmati, governatore della banca centrale, ha citato un proverbio persiano: i polli si contano alla fine dell'autunno. Magari è così, ma il bilancio di inizio autunno sembra davvero cupo, dice la rivista britannica. La valuta non è mai stata così debole, l'inflazione ai massimi livelli dalla seconda guerra mondiale. Il mese scorso, per la prima volta dal 79, cioè dalla rivoluzione islamica, le spedizioni di petrolio sono scese a zero. L'Iran non è la prima volta che l'Iran affronta crisi economica, ma questa sembra particolarmente grave, dice The Economist. Persino Mohsen Rezaei, il chiassoso capo della sicurezza, ha recentemente avvertito i colleghi che l'Iran sta affrontando uno dei periodi più difficili della sua storia. La campagna americana di sanzioni e blocco sta funzionando, dice The Economist. Non è ancora chiaro se spingerà l'Iran a porre fine alla guerra del Golfo, ormai giunta all'ottavo mese, ma di sicuro l'America ha già imposto in passato sanzioni severe all'Iran, che erano però, secondo The Economist, piene di scappatoie. Anche nel 2020, al culmine della campagna di massima pressione di Trump della pandemia, l'Iran è comunque riuscito a vendere più di 440.000 barili al giorno di petrolio. Invece, ora gli Stati Uniti fanno rispettare le sanzioni con la forza delle armi. Le navi da guerra stanno bloccando i porti iraniani e il mese scorso hanno messo fuori uso, affondato almeno 8 petroliere di Teheran. Il mese scorso Trump ha annunciato delle sanzioni contro le aziende straniere che riforniscono di carburante o forniscono assistenza agli aerei di linea iraniani. Nelle due settimane successive all'entrata in vigore delle sanzioni, il 23 settembre, ci sono stati solo 153 arrivi e partenze dall'aeroporto internazionale di Teheran, un calo rispetto ai 989 dello stesso periodo dell'anno scorso. Quasi tutti erano diretti in Cina, Russia o Turchia. Entro dicembre, conclude l'Economist, Trump si sarà lasciato alle spalle l'elezione di medio termine. Dovrebbero arrivare i pagamenti finali dell'Iran per il petrolio. Forse il proverbio di Hemmati si rivelerà azzeccato. L'autunno finisce il 21 dicembre. Così l'Economist sul Medio Oriente. Invece The Observer, dicevamo, si occupa di questioni più europee e chiede con un titolo: in che tipo di Unione Europea rientrerebbe la Gran Bretagna? Sappiamo che è sempre più diffuso il sentimento pro Bruxelles a Londra, ma le complicazioni non sono poche, e anche, diciamo, la forza politica sempre più impetuosa di Nigel Farage si configura senza dubbio come un forte ostacolo. Dice The Observer: anche se Andy Burnham ha lasciato aperta la porta a un ritorno nell'Unione Europea, non è chiaro se il Regno Unito capisca davvero cosa ci sia dall'altra parte. Il primo ministro e altri funzionari erano a Berlino la scorsa settimana per promuovere il messaggio di reset. Hanno ricevuto un'accoglienza calorosa, scusate. Eppure anche il più convinto sostenitore della permanenza dell'UE dovrebbe ammettere che l'Unione che il paese ha votato di lasciare 10 anni fa non esiste più, un fatto che, secondo alcuni, la Gran Bretagna non ha ancora del tutto compreso. Quali sono le differenze che The Observer segnala? Al momento del referendum sulla Brexit del 2016, il numero dei membri di estrema destra del Parlamento europeo era di circa 80, oggi sono 196. Esercitano un'influenza sempre maggiore sulla legislazione in diversi paesi. Partiti tradizionalmente euroscettici fanno ormai parte della coalizione di governo. Quando Burnham, e qui si accenna alle presidenziali francesi, quando Burnham avrà chiarito la sua posizione sull'UE e l'avrà sottoposta alle elezioni generali, la Francia potrebbe essere già da anni sotto la presidenza di Marine Le Pen. I funzionari britannici erano peraltro ferrei oppositori di una cooperazione formale in materia di difesa, mentre invece sempre di più le crisi dalla Russia alle altre minacce spingono per quanto con risultati ancora discutibili, l'Unione Europea in questa direzione. E ci sono poi, insomma, altri elementi di cambiamento, fra cui una possibile espansione entro la fine del decennio dell'UE a est, verso Moldavia, Montenegro, Albania, persino l'Ucraina. Questo viene citato, insomma, come un altro elemento di cambiamento di cui Londra dovrebbe tenere conto. Vi dicevo, però, in apertura dell'articolo del New York, spostandoci oltreoceano su Elon Musk, per realizzare questo film, dice Alex Gibney, che ha realizzato appunto un documentario di ben 4 ore sull'imprenditore americano, ho voluto rispondere alla domanda: come ha fatto Musk ad acquisire così tanto potere? Perché glielo abbiamo concesso? Ecco l'attacco. Quando Tesla ha presentato la sua prima auto per il grande pubblico, la Model 3, a un evento nel 2016, Elon Musk sembrava una persona diversa da quella che è oggi. Dall'aspetto giovanile in forma ha iniziato la sua presentazione ricordando al pubblico la missione di Tesla e perché tutti dovrebbero interessarsi a quello che sta facendo. È molto importante accelerare la transizione verso un trasporto sostenibile, aveva detto. Ma a Musk è mai importato davvero di salvare l'umanità dal cambiamento climatico? Chiede The New Yorker. Di sicuro era un discorso convincente in un momento in cui gran parte dell'innovazione nel mondo della tecnologia sembrava provenire da app di social media che facevano più male che bene. Ecco un'azienda di alto profilo che si dedicava ad affrontare uno dei problemi più urgenti della società. In seguito, quando Musk si è radicalizzato a causa di vari fattori, fra cui la risposta alla pandemia di Covid, trasformandosi in una minaccia piena di odio su Twitter, mi ricordavo sempre, lo dicevo anche agli altri, che all'inizio della sua carriera, scrive l'autore, aveva fatto almeno una cosa davvero positiva, aveva spinto l'industria automobilistica verso l'elettrificazione. Invece il documentario Musk, diretto da Alex Gibney, fa un ottimo lavoro nello smontare quella narrazione. Il film è un resoconto esaustivo del ruolo sempre più invasivo di Musk nella nostra società. In quasi 4 ore di durata, ripercorre lo sviluppo della tecnologia satellitare da lui ideata, ormai fondamentale per la guerra moderna, la sua ossessione per avere figli, la sua trasformazione in un simbolo del fascismo globale. Nella seconda metà del film, Musk diventa sempre più radicale man mano che accumula un potere politico senza freni, prende il controllo di Twitter, smantella l'azienda e riaccoglie sulla piattaforma i simpatizzanti di estrema destra, si schiera con Trump e gli viene concesso il permesso di smantellare parti del governo federale senza dover rendere conto a nessuno. Di sicuro la maggior parte delle persone preferirebbe che i tagli alle agenzie federali fossero fatti con attenzione e ponderatezza, invece il progetto viene portato avanti in modo così approssimativo e inutile che sembra più una dimostrazione di crudeltà che altro. Durante una sessione di domande e risposte con Gibney, dopo una delle proiezioni a cui ho partecipato, Gibney è il regista del documentario su Musk, il regista ha detto che sperava che la gente guardasse Musk in tempo per prendere decisioni più informate durante le elezioni di medio termine che sono previste il 3 novembre, quindi fra circa 3 settimane. Invece in Francia, Courrier International, lo citavamo fra i titoli, racconta anche come le proteste studentesche in Francia si stiano in parte espandendo anche al Belgio. Il titolo è Gilet Giovani, un gioco di parole con gilet gialli. Anche la mobilitazione degli studenti delle scuole superiori del Belgio viene guardata con disprezzo, si legge su Courrier International. Le manifestazioni degli studenti francesi stanno trovando seguito anche in Belgio, si legge nell'attacco. A Liegi, il 6 ottobre, una mobilitazione di studenti delle scuole superiori è finita in modo violento. Sia le autorità che i media fanno fatica a capire questo movimento dalle rivendicazioni vaghe nato sui social. Come i gilet gialli prima di loro, questi gilet giovani vengono visti innanzitutto con condiscendenza e disprezzo, afferma RTBF a Bruxelles. Courrier International, appunto, spesso cita altri media stranieri. Quello che vale per le autorità vale in gran parte anche per la loro stampa. È un movimento difficile da capire per noi, con rivendicazioni piuttosto vaghe, fuori dagli schemi, in parte importato dalla Francia, alimentato dai social, accompagnato da episodi di violenza. Tutte le proporzioni a parte, c'è qualcosa dei gilet gialli, un movimento che all'inizio era stato preso con molta condiscendenza, dice Severo, quindi Courrier International. Quello che diciamo dei gilet giovani in Belgio, appunto, è per lo più dispregiativo, è proprio l'uso della violenza a suscitare polemiche, ma invece c'è un circolo vizioso, quello che gli anglosassoni chiamano il protest paradigm. La copertura mediatica e la reazione politica si concentrano sulle violenze e non sulle rivendicazioni e sui mezzi di possibile mediazione. La maggioranza pacifica diventa invisibile ed è una minoranza, quella che ricorre alla violenza, a definire il movimento. Insomma, le polemiche sul movimento studentesco dalla Francia si espandono in parte anche in Belgio. Questa era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordo che potete riascoltare la rassegna su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Un saluto da Davide Lerner e buona continuazione con l'ascolto di Radio 3.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. L'11 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, Daniele di Bonaventura al bandoneon e il coro Armonioso Incanto, diretti da Franco Radicchia, eseguiranno Ufficio Ritmico di San Francesco di Giuliano da Spira. Questa domenica, alle 11:50, i concerti del Quirinale di Radio 3.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tutti quanti puntano al massimo.
8: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa.
13: Buongiorno, buona domenica, è domenica 11 ottobre, benvenuti come sempre a Prima Pagina e buona giornata a chi ci ascolta in diretta e anche a chi ci ascolta in podcast. La lettura dei giornali domenicali è come sempre particolarmente ricca. Io continuo a sostenere che veramente i giornali sono una straordinaria palestra per la mente. La domenica poi ci sono anche tutti gli inserti, quindi insomma si può confrontare su moltissime dimensioni. Ma quali sono i titoli fondamentali di cui parlano i giornali oggi? Sono quelli legati a Trump ora via Zelensky, cioè lo scontro che c'è stato tra il presidente americano e quello ucraino, anzi non è stato uno scontro, la scelta di Trump di attaccare il presidente ucraino dopo l'accordo con Putin. Grande spazio anche al Campo Largo, che ieri si è trovata la festa del manifesto, e poi spazio anche all'economia. Diciamo che questi sono i tre filoni fondamentali. Ma vediamo che cosa dicono i titoli confrontandoli. Il Corriere della Sera, dicevamo, apre con un titolo forte che dice: Trump ora via Zelensky, il responsabile russo dell'energia, solo fumo, i prezzi non caleranno, missile UTI sull'aeroporto di Riyadh. E nel catenaccio, dopo il patto del diesel, duro attacco al presidente ucraino, crea problemi al mondo. Poi, sempre nella stessa parte dedicata alla politica internazionale, c'è un'intervista a Rosario Aitala: noi giudici della Corte trattati come terroristi, la UE ha reagito tardi. Dopo magari ve ne leggo una parte perché è davvero molto interessante. E poi anche un'intervista al Cardinal Müller: l'esecuzione indiretta e i soldati cattolici sì, possono disubbidire. Il riferimento è alla volontà espressa da Exet, in qualche modo avallata da Trump e negata invece da Vance, di fucilare in diretta un condannato a morte il 3 dicembre con un plotone di esecuzione, la diretta in streaming. Il taglio del Corriere della Sera è dedicato al campo largo. L'occhiello dice: Conte, io premier già due volte, che è un modo per dire non sto facendo una battaglia per me. Mentre Schlein rilancia due punti: serve un moderato, si è sempre perso. E poi un'intervista a Pierluigi Bersani: le primarie vanno fatte, ecco l'identikit del leader. C'è poi un colloquio, incontro di Fabrizio Roncone con Pier Ferdinando Casini, che annuncia di voler lasciare il Parlamento. Mi fermo qui, dopo 44 anni il giorno più bello fu con Wojtyla. Lascia il Parlamento, vediamo se lascerà anche la politica. Molti ritengono che potrebbe essere uno dei candidati alla Presidenza della Repubblica nel 29. E poi il commento di pagina è affidato a Lucrezia Reichlin, quindi è un commento di economia davvero molto interessante. L'Italia ha un bivio, il titolo è La crescita in cima all'agenda. La foto è dedicata all'India: arrestati i capi degli scarafaggi ribelli. Delhi blindata, oltre 4.000 firmati tra i giovani manifestanti. Ne abbiamo parlato già anche durante la settimana. È un riferimento all'esclusione dalle liste elettorali di 130 milioni di persone, e quindi ovviamente c'è un grande dibattito, soprattutto una ribellione in India. Repubblica, anche Repubblica si occupa naturalmente di Trump e Zelensky. Il titolo forte è L'ignobile patto di Trump. Catenaccio: l'Ucraina scaricata in cambio del gasolio di Putin. Zelensky crea problemi al mondo, serve un altro al posto suo, dice Trump. Festeggiano il Cremlino e la Lega, la UE e la Gran Bretagna invece dicono: così si finanzia la guerra, continueremo a difendere Kiev. Il commento, come ogni domenica, è affidato ad Ezio Mauro, il golpe bianco di Washington. Poi sotto le urla soffocate dei bambini ucraini è un editoriale di Luigi Manconi. Sulla spalla raid Houthi sull'aeroporto, 12 morti a Riyadh, e un intervento, il Papa americano: la pena di morte è contro la dignità. Quindi un intervento nuovamente di Papa Leone XIV a proposito della supposta, presunta, prevista esecuzione in diretta del 3 dicembre. E poi la politica, campo largo, i leader uniti sul palco, virgolette, in due settimane il programma. Sindaco di Milano, caos a destra sul candidato. Veniamo alla stampa. La stampa apre anche su Trump e Zelensky. Trump, Zelensky vada via. Dopo l'accordo con Putin, il rilancio del presidente USA è ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader, la rabbia di Kiev. L'UE critica la revoca delle sanzioni. Crosetto: noi sosteniamo Volodymyr, la Lega bisogna cambiare approccio. E poi un editoriale di Ettore Sequi, un assist per sé e per lo zar. La foto centrale è dedicata ancora una volta agli Stati Uniti: noi traditi da Donald, elezione di midterm, viaggio nel Kansas che sogna la riscossa Dem. Stritolati dai rincari. La questione economica riguarda noi, riguarda l'Europa, riguarda il mondo, riguarda soprattutto gli Stati Uniti, che hanno scatenato questa guerra con l'Iran, i cui riflessi sentiamo tutti i giorni. Poi, a proposito di economia, Luca Monticelli: il piano del governo, tredicesime detassate, sale il bonus mamme. Entro il 15 di questo mese dobbiamo portare la cornice della finanziaria a Bruxelles, e dunque si comincia a ragionare su come può diventare. Andiamo avanti con Avvenire, che forse ha il titolo più efficace su questa vicenda. Il titolo è Gasolio sul fuoco. Trump, dopo l'accordo con Putin per la fornitura di carburante, minaccia di togliere l'appoggio dell'intelligence all'Ucraina e attacca Zelensky, ora un nuovo presidente. Questo elemento del mancato appoggio dell'intelligence potrebbe essere realmente fondamentale. Poi un bene comune, Europa divisa sul bilancio tra tagli e richieste di colmare i deficit. Dicevamo che questa settimana l'economia riprenderà ad avere largo spazio. E poi il titolo di taglio: caporalato più contrasto, gli appalti vero buco nero. E poi di fianco che c'è una lettera che, a proposito di lavoro nero e di morti sul lavoro, firmata da Anisa Tafa, che dopo in parte proverò a leggervi, che dice: Daniel, il macchinario esploso e il vuoto che il tempo non riempie. È il racconto di questa ragazza al primo anno di università che ha perso il fratello in uno di quelli che vengono chiamati incidenti sul lavoro. Il Sole 24 Ore naturalmente si occupa principalmente di economia. Ecco l'età dell'oro dei titoli di Stato, i rendimenti reali arrivano fino al 3%, è il titolo forte e sostenuto da un catenaccio che dice sostanzialmente: al termine dell'ultima turbolenta settimana finanziaria, un treasury decennale indicizzato all'inflazione rendeva circa il 2,9% al di sopra del costo della vita atteso. Non succedeva dall'autunno del 2008. Il fatto è che le aspettative di inflazione implicite nei prezzi, i break even, sono quasi ovunque ferme tra il 2 e il 2,5%, segnalando che in questa fase il mercato non teme un ritorno strutturale dell'inflazione. Il rialzo dei rendimenti quindi è tutto reale, con un potenziale che li proietta al 3%. Quindi chi è titolare del debito dei singoli stati ha oggi apparentemente un potere piuttosto significativo. Lo dico perché c'è anche tutto questo dibattito con le banche, questa cosa dei titoli di Stato non è irrilevante. Poi il commento, come ogni domenica, di Sergio Fabbrini: la tirannia delle divisioni, l'Europa nella tempesta. E come sempre c'è un'analisi molto molto specifica e molto molto interessante. Corrono interessi e pensioni, l'inflazione cambia la spesa. Dal 2022 spesa pubblica più leggera del 2,1%, uscite previdenziali su del 5,9%, quindi lo Stato ha speso di meno per la collettività. Passiamo al Domani. Trump molla Zelensky, Putin ride, ma in USA gli elettori lo scaricano. Euro e dollaro, l'insostenibile leggerezza della moneta europea, è il commento di Vittorio Malagutti. Poi legge elettorale, c'è un editoriale di Marco da Milano: Meloni sogna pieni poteri o il caos totale. E già il titolo chiarisce molto bene qual è la linea di questo pezzo. E poi così i ministri fanno propaganda con i soldi pubblici, cioè quello che succede, secondo il Domani, è cominciata ufficialmente la campagna elettorale e i ministri useranno il loro ruolo, un po' come è sempre successo in realtà, per cercare in realtà di portare acqua al proprio mulino. Il Manifesto, che oggi ha un ruolo particolarmente significativo perché ha ospitato alla propria festa l'incontro del Campo Largo, titola con prudenza strana per il Manifesto: piccoli passi. I leader del centro-sinistra tornano insieme sul palco del Manifesto e assicurano programma in 2 settimane. Poi il valzer delle primarie: nessuno le vuole, ma si faranno. Restano distanze sulle armi a Kiev. Chiudiamoci in una stanza e troviamo un accordo, dicono i leader. Effettivamente è una cosa che avrebbero potuto fare già da molto tempo e che è sempre più necessaria, perché il tempo passa con una certa velocità. Veniamo al Messaggero, che pure apre con l'Ucraina. Trump scarica Zelensky, ma l'UE è con Kiev. Donald: basta colpire le raffinerie, è l'ora di un nuovo presidente. Dietro lo scontro, l'intesa USA-Russia sul diesel. L'impasse con l'Iran è fatta pagare all'Europa, scrive Stefano Silvestri. L'attrazione fatale di Donald per Mosca. Se ne è parlato molte volte. Il presidente americano ha una certa propensione e attrazione appunto per i dittatori. L'editoriale del direttore Roberto Napoletano è titolato «Il futuro dell'Italia nel futuro dell'Europa». Che siano strettamente legati è un dato di fatto. Poi le due foto del Messaggero sono dedicate allo sport, Roma, Lazio e alla pallacanestro, ma c'è anche un titolo che dice: Roma, Monteverde ha paura, in chat caccia al biondino. Il riferimento è alla minicar che avrebbe già dalla quale sarebbe uscito probabilmente un ragazzo che ha già aggredito 6 persone. E vediamo come si svilupperà questa storia. Vado in fretta perché sono già al 7:28. Titolo del Fatto Quotidiano: Trump si è di nuovo stufato di Zelensky. Poi un editoriale di Marco Travaglio titolato La vittima colpevole in difesa di Ranucci, che non ha riottenuto la direzione di Report. Il Giornale invece, diretto da Cerno, lascia il proprio commento a Vittorio Feltri stamattina, e il titolo del commento è: non saremo sottomessi e felici. Il titolo invece forte del Giornale è: sinistra in piazza per la jihad. A Roma, Torino e Milano va in scena l'asse fra antagonisti islamisti, violenze contro la polizia, solidarietà ai delinquenti di Ascatasuna e i cori che inneggiano al 7 ottobre ai terroristi di Hamas, e spunta uno striscione che apre l'ottobre rosso, facciamo come in Francia. La foto è per Trump e Zelensky, e il titolo di taglio invece: il folle business del PD, dormitori per immigrati nelle ex case del popolo. E poi Schlein scomunica il centro, Renzi 5 Stelle volano minacce, quindi alta tensione nel campo largo. Veniamo alla Verità, Zelensky deve andarsene, e poi due foto, è il titolo di apertura, nel campo largo crescono soltanto i poltronari, il commento di Maurizio Belpietro. Il Tempo, ultimo titolo che vi leggo prima di passare agli approfondimenti, è che i paregisti prima assalti alle partite IVA, arrivano Gabrielli e Ruffini, e un commento del direttore Daniele Capezzone: il doppio schema dei silovici, non so esattamente la pronuncia dal russo, ma vuol dire uomini forti italiani, il riferimento naturalmente è a Gabrielli, e quindi anche il centro comincia a occuparsi di sicurezza. Ma noi chiudiamo qui la lettura dei titoli, passiamo alla lettura degli approfondimenti. Questi titoli saranno tra pochi istanti anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme. Passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali adesso.
14: Prima pagina, gli approfondimenti.

una parte delle scusate, una parte dell'editoriale di Ezio Mauro, titolato, dicevamo prima, Il golpe bianco di Washington, che mette assieme in realtà due dimensioni, parte dal il premio Nobel a Navi Pillay e per passare poi alla scelta di Trump. Tutto si tiene, in effetti. Perché serve coraggio nel dire la verità? È questa la domanda che Navi Pillay ci ha restituito, stupita e sorpresa, subito dopo aver avuto notizia che le era stato assegnato il premio Nobel per la pace, tra applausi e accuse polemiche. La giurista sudafricana che ha guidato l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani e la Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite su Israele e Gaza ha ricevuto il Nobel per i suoi sforzi nel promuovere la pace e il diritto internazionale con eccezionale coraggio e integrità, e nel garantire che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio siano perseguiti, dimostrando che un mondo senza lo Stato di diritto è ingiusto, sconsiderato e inumano, scrive Ezio Mauro citando le motivazioni del premio Nobel. La reazione di Trump e Netanyahu è stata durissima, con la denuncia dell'odio dichiarato di Pillay verso l'America e Israele e la condanna di un riconoscimento che legittima l'odio e i pregiudizi contro lo Stato ebraico. E poi ancora, ma la vera risposta è arrivata ieri dal presidente americano, poche ore dopo la telefonata con Putin, presentata dalla Casa Bianca come un successo perché ha sbloccato le forniture di gasolio russo al mercato statunitense, tra l'altro stravolgendo appunto anni e anni di sanzioni, ma questi sono dettagli oramai nella vita di questo signore che interviene sulle nostre come se fosse sua. Scrive ancora Ezio Mauro: è arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto Putin, un nuovo leader che stringa un'intesa. Per non so quale ragione Zelensky non fa mai accordi, avrebbe avuto molte occasioni, ma vuole creare problemi. È meglio che la smetta di colpire raffinerie russe danneggiando il mondo e i nostri agricoltori. Siamo davanti a un inedito, l'America che abbandona un paese alleato sotto attacco, invaso e in guerra, e si schiera apertamente a fianco dell'aggressore russo, cambiando clamorosamente fronte mentre ufficialmente il Cremlino è ancora sotto sanzione da parte del mondo occidentale atlantico, impegnato da 4 anni a sostenere l'Ucraina e il suo presidente. Ora quel presidente è nudo, isolato, esposto in patria e fuori. Non può durare sotto l'attacco congiunto dei missili di Putin e delle minacce di Trump. Nel volgere di un giorno, mentre i due imperatori concordavano il piano, il suo principale alleato è diventato il suo pubblico accusatore, facendo propri i giudizi di Putin e rilanciando i suoi auspici. E poi prosegue Ezio Mauro più avanti, sempre su Repubblica, ma i due presidenti erano già oltre. Il vero regalo di Trump a Putin prevedeva il sacrificio politico del leader di Kiev, che ieri si è compiuto con il suo pubblico abbandono, l'invito ad andarsene, l'annuncio della necessità di un cambio al vertice ucraino e il marchio d'infamia che lo trasforma da combattente per la libertà del suo popolo a ostacolo per la pace. Andrebbe naturalmente letto tutto questo editoriale di Ezio Mauro, ma io per necessità di leggere anche altro vado a chiudere con una terza parte nella quale Mauro dice: naturalmente su questa svolta clamorosa della crisi pesano anche le nostre responsabilità di occidentali, di europei e di democratici. La nostra tiepidezza crescente nei confronti della resistenza ucraina ha senza dubbio contribuito a indebolire Zelensky, a isolarlo, facendogli il vuoto intorno e svuotando di significato la sua leadership. Nello stesso tempo, nelle nostre società, è cresciuto un fastidio per la guerra altrui, pronto a scambiare le ragioni dell'aggressore per le ragioni della pace, mentre l'onere di accettare le condizioni del nemico via via lo abbiamo caricato sulle spalle del più debole, mai del più forte. In questo modo abbiamo giocato la nostra piccola parte nella tragedia, preparando l'atto finale da comprimari infedeli ai nostri doveri e ai nostri principi. Ecco perché oggi suona la campana di allarme per Kiev, ma anche per noi. È un editoriale, secondo me, molto centrato e anche molto duro.
la nostra rinuncia a valori che ci sembravano irrinunciabili fino a poco fa ha un prezzo che ovviamente pagheranno altri, e forse pagheremo alla fine noi stessi il risparmio, la nota citazione di Churchill. Ma vado a leggere invece sullo stesso tema una parte dell'editoriale di Ettore Sequi sulla Stampa. Ettore Sequi, come sempre molto chiaro, mette assieme una serie di motivi che rendono questa posizione di Trump particolarmente

complessa, perché dice Secchi: le implicazioni della scelta di Trump sono profonde. Primo, cambia il rapporto di forza negoziale. Trump offre a Mosca un beneficio economico senza ottenere concessioni sulla guerra. A Kiev chiede invece di rinunciare agli attacchi alle raffinerie. Zelensky propone reciprocità, fermarli se la Russia interromperà i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche ucraine. Washington vuole invece una rinuncia unilaterale. Putin ottiene qualcosa prima di negoziare, mentre Zelensky dovrebbe cedere qualcosa per poter negoziare. Secondo punto, Putin può trovare più conveniente aspettare. Se diminuisce la pressione economica sulla Russia e aumenta quella politica sull'Ucraina, perché Putin dovrebbe affrettarsi a trattare? Il paradosso è che Trump cerca di convincere Putin a fermare la guerra, rendendo meno costoso per la Russia continuare a combatterla. Terzo punto. La pressione investe la sovranità politica ucraina. Il Cremlino contesta da tempo la legittimità di Zelensky e ora vede Washington mettere in discussione lo stesso interlocutore. Non significa che Trump persegue gli obiettivi di Putin, ma la pressione americana può favorire Mosca prima ancora del negoziato. Quarto, le sanzioni rischiano di perdere credibilità. La deroga americana sul diesel non abolisce il regime sanzionatorio, ma mette alla prova la coerenza. Le sanzioni servono a rendere più costosa la guerra e a ottenere concessioni. Se vengono attenuate senza contropartite, Putin può concludere che le aperture economiche non richiedono cambiamenti di strategia. Il rischio è anticipare i benefici della pace senza avere ottenuto la pace stessa. Quindi dicevamo che la mossa di Trump davvero dà una svolta agli equilibri geopolitici internazionali, ma si dice sostanzialmente quello che ha fatto Trump in realtà è prendersi indietro delle forniture che gli servivano per l'energia, c'ha le elezioni di midterm, è in difficoltà e quindi con le spalle al muro ha fatto questa mossa. Ma se uno legge a pagina 5 qual è l'opinione di Konstantin Simonov, che è il capo dell'energia russa, comincia a dubitare anche di questo tipo di visione, a meno che non sia, come è possibile, come molto spesso accada, il solito gioco delle tre carte di Donald Trump. Allora, Simonov, che dicevamo è il capo dell'energia russa, viene intervistato da Marco Imarisio a pagina 5 del Corriere della Sera e dice testualmente: Donald Trump si è dedicato a ciò che gli riesce meglio, vendere aria e creare notizie false. Alle spalle della sua scrivania c'è un quadro in cornice con dentro una citazione. L'unico modo per scoprire il limite del possibile è di oltrepassarli. Konstantin Simonov, 52 anni, è un uomo di sistema, fondatore e direttore generale della Fondazione per la Sicurezza Energetica Nazionale, ente riconosciuto dal Cremlino e diretta emanazione della Gubkin, l'università che forma i quadri di Gazprom. È la voce energetica ufficiale della Russia. Dice sostanzialmente Simonov: se leggiamo attentamente i numeri menzionati da Trump, si scopre che non cambierà nulla. Lui dice in modo patetico che la Russia prima fornirà 300.000 tonnellate, poi altre 500.000 tonnellate, e stiamo parlando del periodo ottobre-novembre. Cosa sono 800.000 tonnellate in due mesi? Perché per noi sono solo numeri così astratti, per Simonov hanno un valore. Nulla dal punto di vista del mercato mondiale, nemmeno dal punto di vista delle forniture ordinarie. Tanto per capire, nonostante le sanzioni e le note difficoltà, nel 2025 abbiamo spedito più di 30 milioni di tonnellate di diesel nei mercati esteri e ancora di più se contiamo il gasolio industriale. E qui in realtà è piuttosto interessante, no, questa analisi e questa ricostruzione, perché dimostra come tutto questo non avrà alcun riflesso sull'economia americana, avrà molto riflesso invece piuttosto sulla guerra in Ucraina, stabilito che la crisi energetica è stata scatenata dalla guerra in Iran, voluta esattamente da Donald Trump. Lo stesso Donald Trump che ieri, dopo il Nobel a Navi Pillai, assieme a Bibi Netanyahu, ha messo delle sanzioni sulla Corte Penale Internazionale, nella quale c'è anche un italiano,
è il presidente della Corte stessa, si chiama Rosario Aitala, che ha parlato con Fiorenza Sarzanini sempre sul Corriere della Sera per raccontare appunto che cosa significa essere sottoposti a sanzioni e che cosa significa far parte di questa Corte Penale Internazionale. Le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti possono bloccare il funzionamento della Corte, dice Aitala a Sarzanini, e impedire ai giudici di svolgere qualsiasi attività pubblica e privata. Per molti di noi sta già accadendo, veniamo trattati con gli stessi metodi riservati ai terroristi. Rosario Aitala è presidente aggiunto della Corte Penale Internazionale e per quasi 9 anni è stato protagonista dei casi sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità in Ucraina, Darfur, Afghanistan, Uganda, Repubblica Centrafricana e altro. È stato condannato a Mosca dallo stesso giudice di Navalny a una lunga pena detentiva per avere firmato i mandati di cattura per Putin e i vertici militari russi. La Russia ne ha appena chiesto l'estradizione a numerosi stati. Diciamo che è un uomo che ha una vita piuttosto complicata, no? Lei vive sotto scorta, dice Sarzanini. Che cosa cambia adesso? Le racconto, risponde Aitala, che cosa è già successo alla metà dei miei colleghi sanzionati per avere emesso provvedimenti non graditi. Le carte di credito vengono revocate, alcune banche hanno chiuso i conti, alcune assicurazioni si rifiutano di rimborsare le spese mediche e revocano i contratti. La maggior parte delle app sui cellulari non funzionano. Prenotare un albergo o un volo tramite le piattaforme è vietato. Un collega è rientrato a casa e ha detto a voce alta: «Alexa, metti musica blues». Alexa non ha mai più risposto. Un altro, europeo, ha prenotato una stanza di albergo nel suo stesso paese attraverso una piattaforma europea. Dopo mezz'ora gli è arrivata una mail che gli intimava di non provarci più. Le sanzioni istituzionali contro la Corte non ne possono impedire il funzionamento. Per questo ha deciso di parlare, chiede Sarzanini a Rosario Aitala. Lo faccio per fare sapere che la Corte Penale Internazionale sta salvando l'onore di tutti, mentre dilaga l'indifferenza, sta dimostrando che il potere non cancella le responsabilità, perché anche nella guerra c'è una moralità da custodire. Stiamo sottraendo milioni di vittime di atrocità all'oblio e alla solitudine, per questo vogliono ridurci al silenzio. La nostra capacità di resilienza è intatta, ora la responsabilità principale grava sugli stati che devono continuare a proteggere la loro corte per proteggere la loro sovranità e aggiungiamo anche per proteggere con tutta evidenza la loro dignità. In questo momento l'Europa è sotto attacco, il diritto internazionale è sotto attacco, i valori in cui crediamo sono sotto attacco. Diciamo che non è una situazione particolarmente rassicurante per nessuno di noi. L'Europa ha comunque degli strumenti per difendersi, ad esempio vi porto rapidamente su Avvenire, dove c'è un'intervista al direttore del Berggruen Institute Europe, un fondo sovrano per un'industria più forte, e si tratta di Lorenzo Marsili. E vi leggo rapidamente cosa sostiene Marsili, qual è la sua proposta. Per risorgere più forte, l'Unione Europea deve sapersi ripensare in un

europeo e con un sogno nel cassetto, vedere un giorno l'euro che sbarca anche a Mosca, in un'Europa capace di tornare terra di pace. E in effetti non è male come riflessione. Pensieri e parole di Lorenzo Marsili, filosofo 42enne, direttore del Berggruen Institute Europe, laboratorio culturale che punta a fare dialogare Occidente e Oriente, radicato a Venezia ma con una presenza stabile a Pechino. L'Europa si avvia verso i 70 anni, eppure se ne parla come di un grande incompiuta. Per quali ragioni? Domanda Eugenio Fatigante e Marsili risponde: perché si è costruita in un mondo che non c'è più, un grande mercato all'ombra dell'ombrello americano, in una globalizzazione che sembrava inesorabile. Oggi l'ombrello si è chiuso e la globalizzazione si è fatta guerra commerciale all'Europa e agli europei. Manca una cosa sola, la più difficile: volere essere una potenza e avere il coraggio di mettere da parte le proprie divisioni per diventarlo. La strada è mettere in comune, anche solo fra un gruppo ristretto di paesi, la politica estera, fiscale, industriale e della difesa. L'alternativa è trasformarsi nei gestori di un grande albergo per turisti americani e cinesi. Ed è un po' la stessa teoria che esprime Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore. La tirannia delle divisioni, l'Europa nella tempesta, non ve lo leggo adesso letteralmente, ma sostiene sostanzialmente Fabbrini che le divisioni a cui l'Europa è soggetta in questo momento non fanno altro che aiutare Trump, che vuole stati vassalli semplicemente ai suoi ordini, Putin perché può allargare la sua sfera di influenza in Europa, e Xi Jinping perché può invadere più facilmente i nostri mercati con tutti i riflessi che capiamo perfettamente. Cioè, o l'Europa reagisce in maniera netta, forte e chiara, oppure il futuro alla quale si consegna non è certamente facile. E anche per i populisti bisognerebbe ricordare De Gasperi, che diceva: la patria non si nega, si traduce in Europa. Cambiamo pagina, cambiamo completamente argomento, passiamo al campo largo, dicevamo, dell'incontro che c'è stato ieri alla festa del manifesto. L'ennesima prova di campo largo, la promessa entro 2 settimane di avere un programma. Io, così, se dovessi scommettere un euro, lo scommetterei contro, ma magari ce la fanno. Devo dire che io sulle previsioni sono pessime, ma per cercare di inquadrare quello che sta succedendo nel campo largo vale la pena leggere un'intervista che Monica Guerzoni ha fatto a Pierluigi Bersani. Il titolo dell'intervista, a pagina 13 del Corriere della Sera, è: poche storie, le primarie devono essere fatte. L'identikit del leader è un incrocio di culture. Bersani, nel catenaccio, se Elly e Giuseppe vogliono esserlo, si diano questo profilo se vogliono essere leader. Se vogliono essere vuol dire che ancora non lo sono, evidentemente. Pierluigi Bersani non ama ragionare di nomi, formule e perimetri, ma poiché avverte l'urgenza di un colpo di reni per costruire un'alternativa alla destra, non schiva le domande su leader e primarie. Si è deciso di farle? Poche balle si facciano, in grazia di Dio. E quindi dice: siamo a questo punto, facciamola, affrontiamo i problemi finalmente. Domanda Guerzoni: la nuova legge elettorale ci porta nella Terza Repubblica o anche lei spera nella Corte Costituzionale? Risponde Bersani: non so cosa ne penserà la Corte, so che un cittadino davanti a quella scheda penserà di avere le traveggole e resterà a casa. Forse è questo il senso della Terza Repubblica di Donzelli e Arianna Meloni: fare a meno degli elettori. Questa legge è un infernale pasticcio, un veicolo della stensione. Dicono: questa volta decidi tu, e invece l'unica cosa che si decide è chi comanda ad libitum. Grida ai pieni poteri: sì, meno elettori e pieni poteri. Io credo tuttavia che questi finiranno vittime delle loro macchinazioni. Quando si esagera con la calcolatrice, poi esistono anche il buon senso comune e lo stimolo alla riscossa democratica. Per Conte, la destra guidata da nostalgie del ventennio, dice Monica Guerzoni. Ma insomma, risponde Bersani, la discussione pubblica e politica si sta guardando la punta delle scarpe. Temo abbia ragione. Siamo dentro a un fatto mondiale: il prevalere di una destra identitaria sovranista, funzionale al mondialismo della tecnologia e del potere, che ci stanno consegnando guerre, inflazione, crisi energetiche e dei debiti pubblici. Le big tech succhiano soldi come idrovore, in concorrenza con gli stati, fanno fare la guerra a migranti, moschee e libri di testo, e intanto si prendono il mondo.
Bersani, diciamo, introduce temi che

0: forse il campo largo dovrebbe trattare all'interno del proprio programma. Diciamo, sta suonando la sveglia ai leader del centro-sinistra? Non è solo questione della sinistra. Dove sono i liberali? Bisogna creare un fronte di consapevolezza e di contrasto su scala europea. Alla nostra coalizione sto chiedendo una piattaforma di contrasto ai nodi principali che investono il mondo. È da lì che bisogna partire. Ma chi parte se il suo campo non ha confine? I leader e il programma. La punta dei piedi, se la stanno guardando tutti, destra, sinistra, liberali e informazione. Ma io vedo la possibilità vera di far vincere un'alternativa. Prima bisogna vedere chi vince tra Schlein e Conte, dice pragmaticamente Monica Guerzoni. Io giro tutti i giorni e dico che si può fare, il potenziale c'è e ha voglia di esprimersi. Aggiungo un ottimismo più amaro. C'è una cabala storica, quando si affaccia una crisi del debito, tocca alla sinistra e qui ci siamo in pieni. E come pensate di risolvere la crisi del debito? Dobbiamo partire dalla critica forte alla destra, dire che in questi 4 anni siamo arrivati al punto che si lavora di più e si guadagna meno. I servizi perdono colpi, la base produttiva industriale perde rango e autonomia. Non c'è stata nessuna riforma strutturale sui nodi del paese. E insomma, c'è un'analisi molto lunga, avrei voglia di leggervela tutta, ma poi vedo il tempo che passa. Vi dico semplicemente, Conte e Schlein litigano anche sul terzo nome. Qual è l'identikit del nuovo Prodi che può battere Meloni? Chiede Monica Guerzoni a Bersani e la risposta è: Prodi era forte, non perché fosse il comandante in capo. Il nostro popolo non obbedisce, non è interessato ad avere un capo. I contendenti devono darsi un profilo che incroci le diverse sensibilità del nostro mondo. Prodi era un professore competente, cattolico di sinistra. L'identikit è questo, un incrocio di culture. L'identikit non somiglia molto a Schlein né a Conte, finisce Guerzoni. Se vogliono fare i capi, bisogna che se lo diano questo profilo. Un capo per noi è questo incrocio, è avere l'orecchio a terra sulla sensibilità. E qui c'è il bisogno molto rapido di trovare una identità politica da far capire ai propri elettori se si vuole immaginare di andare alle prossime elezioni con la possibilità di vincere. Chi non si presenterà invece alle prossime elezioni è Pier Ferdinando Casini, che scrive una lettera ai giornali e poi parla direttamente anche con Fabrizio Roncone dicendo: mi fermo dopo 44 anni, dirò addio al Parlamento, il ricordo più bello quel giorno con Wojtyla. L'ex presidente della Camera Forlani mi insegnò ad avere un rapporto distaccato con il potere, Berlusconi il più carismatico, il suo desiderio di piacere era così forte che piaceva pure ai nemici. Ho deciso, alle prossime elezioni politiche, dopo 44 anni, non mi ricandiderò. Lascio il Parlamento. Ritengo sia giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presentano agli elettori. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata finora accordata. Mi fermo qui. Il pezzo di Roncone, come al solito, è molto divertente. Tra l'altro dice: siamo a casa sua, dalla finestra del salone si scorge il leggendario palazzo in stile barocco che fu la sede della DC, sa che cosa penserà qualcuno, dice tornando dalla cucina con un vassoio, penserà che Casini ci ha messo un bel po' prima di fermarsi. Esatto, e io con un sorriso rispondo che probabilmente ha ragione. Fin da giovane del resto ho sempre creduto che la cosa più difficile in politica non sarebbe stato tanto arrivare o rimanere, anche se poi rimanere non è che si sia rivelato così facile. Il passaggio realmente complicato sarebbe stato individuare il momento giusto in cui fermarsi. Suppongo che sia una decisione presa da tempo. Ne ho parlato solo con i miei figli, Maria Carolina e Benedetta, le più grandi. Avendomi sentito ripetere più volte l'intenzione di mollare, pensavano che anche stavolta non facessi sul serio. Invece fa sul serio. Adesso è evidente che i meno, come dire, romantici dicono che questa scelta in realtà aiuta Casini a prendere il distacco dal Parlamento e a mettersi in pole position per le elezioni al Quirinale del 29. Passo rapidamente all'economia con l'editoriale di Lucrezia Reichlin che parla di crescita e dice Lucrezia Reichlin sul Corriere della Sera: Siamo nel mezzo di una tempesta, guerra, crisi geopolitica, tassi in rialzo, in tutto il mondo sui debiti elevati, quasi ovunque, prezzi dell'energia ai massimi dalla fine del 22, con il gas salito a settembre a oltre 81 euro al megawatt ora. L'Italia la affronta in una posizione che 10 anni fa sarebbe stata difficile da immaginare. Lo spread francese sulla Germania è ai massimi dal 2012 e oggi Roma si finanzia a costi inferiori a quelli di Parigi. Le agenzie di rating hanno premiato continuità politica e disciplina sul saldo primario. Questo è certamente un merito del governo Meloni-Giorgetti. Quella disciplina però non protegge dal costo del denaro. Abbiamo un avanzo primario dello 0,8% del PIL, ma gli interessi su un debito al 137% portano il disavanzo al 3,1%. E restiamo vulnerabili sull'energia. Il gas produce quasi metà della nostra elettricità e un terzo del gas liquefatto importato l'anno scorso veniva dal Qatar. Lo stesso shock alza il costo del debito, abbassa la crescita e spinge a spendere contro il caro bollette. Ma ciò che deciderà dove sarà l'Italia fra 10 anni è la crescita. La sostenibilità del debito dipende dal saldo primario e dalla differenza fra il tasso reale che paghiamo per rifinanziarlo e la crescita dell'economia. Il primo l'abbiamo messo in ordine, il tasso non lo controlliamo. La crescita è ferma da un quarto di secolo. La produttività è il peccato originale. E questo è il vero nodo di tutta questa storia. I problemi sono fondamentalmente due, sottolinea Reichlin, che non ci fanno crescere. Da un lato le tecnologie, i nostri livelli sono fermi al 1995, mentre il mondo è andato a una velocità supersonica. E il secondo problema, oltre alle tecnologie che fanno la differenza reale su il PIL, è la demografia. Ci si chiede perché i giovani italiani non siano in piazza come quelli francesi. Una risposta è semplice: sono sempre di meno e chi può se ne va. Secondo l'Istat nel 2024 sono espatriati 141.000 cittadini italiani, un picco a fronte di 58.000 rientri. E fra il 2014 e il 2023 il paese ha perso al netto dei rientri circa 97.000 giovani laureati. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro i salari reali sono ancora quasi del 9% sotto il livello del 2008, il risultato peggiore del G20. È un circolo vizioso: bassa produttività, salari bassi, partenza dei più qualificati, meno capitale umano. I giovani non protestano, ma se ne vanno. L'Italia cresce con la produttività o non cresce, altro che protesta. In realtà il pezzo di Reichlin è molto sofisticato, è molto articolato, ma siccome siamo ai 57 vi voglio leggere un'altra cosa che mi ha molto colpito sui giornali di stamattina. Ve lo dicevo prima, è una lettera che si trova su Avvenire, scritta dalla sorella di un ragazzo morto sul lavoro. Daniel è quel vuoto che non si riempirà, lo scrive Anisa Taffa. Non ho mai capito perché gli adulti dicano sempre che il tempo cura ogni cosa. Forse lo dicono solo per convincersi che il domani farà meno male dell'oggi, o forse perché non sanno che cosa dire quando si trovano davanti a un vuoto che nessuna parola può riempire. A 19 anni ti dicono che hai tutto il tempo davanti, che la vita è una strada lunghissima, piena di curve, di scelte, di futuro, ma per me il tempo si è spezzato un giorno preciso, lasciandomi qui bloccata tra un prima e un dopo. Il prima era fatto di risate improvvise, di passi leggeri in corridoio, del suono della sua voce che riempiva la casa. Il dopo è questo silenzio pesante, un silenzio che urla, anche quando la casa è del tutto vuota. Daniel, che è suo fratello, era andato a lavorare, vi salto un blocco, questa lettera andrebbe letta tutta naturalmente. Era uscito di casa per fare il suo dovere, per costruirsi il suo futuro, e in un secondo qualunque un macchinario esplode e una scheggia lo trafigge. Un attimo. È bastata una frazione di secondo per spezzare una vita intera. Pochissimi secondi che la fabbrica ha voluto risparmiare eliminando le protezioni e le sicurezze sui macchinari pur di non rallentare la produzione. Pochi secondi guadagnati sul ritmo dei pezzi, da sfornare barattoli spietatamente con il suo futuro e con la sua stessa vita, la sua morte. Si poteva evitare, non è stata una fatalità, ma una tragedia. E poi ancora più avanti, non avevo finito di scherzare con lui, di litigarci, di dirgli le cose, di essere la sua sorellina. Come faccio a contenere tutto l'amore che ho ancora da dargli, se lui non è più qui a prenderlo? Mi scoppia il petto. Da quando non c'è più, continuo a guardare le lancette dell'orologio con una rabbia immensa. Ecco, questa lettera in realtà che è molto più bella, più lunga e più densa di come temo di essere riuscito a trasmettervela io, in realtà spiega molto bene perché noi, continuando a parlare di massimo sistemi, di massimi sistemi e non di esseri umani, commettiamo un errore imperdonabile. Vi ricordo anche che oggi, essendo domenica, ci sono Robinson, il domenicale del Sole, la lettura del Corriere, Specchio, della Stampa, quindi in realtà ci sono anche approfondimenti e letture di altro livello. Sono le 8, finisce la rassegna stampa, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori.
1: Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
7: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
9: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. L'11 ottobre, in diretta dalla Cappella Paolina, Daniele di Bonaventura al bandoneon e il coro Armonioso Incanto, diretti da Franco Radicchia, eseguiranno Ufficio Ritmico di San Francesco di Giuliano da Spira. Questa domenica, alle 11:50, i concerti del Quirinale di Radio 3. Per intervenire e porre domande ad Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Ecco, siamo tornati, vi hanno ricordato il numero di WhatsApp 335-56-34-296, noi cominciamo con le telefonate, pronto?
11: Buongiorno, buongiorno a lei che ci ascolta.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno, allora veniamo sull'argomento attuale, attualissimo.
0: Mi dice prima il suo nome?
11: Mi scusi,
0: ma
11: Marco.
0: Marco, e chiama da?
11: Dalla provincia di Reggio Emilia.
0: Perfetto. Grazie.
11: Bene. Allora, l'Europa ha fatto questa bella scelta, visto che gli americani si rifiutano praticamente di continuare a foraggiare l'Europa in fatto di armi, hanno pensato bene di vendercele. Noi acquistiamo tutto ciò che diamo a Zelensky, l'80% lo acquistiamo dagli americani. Vede, come dice Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano, Trump non è un alieno, ma anzi si può considerare il sintomo più eclatante della malattia americana giunta al suo stadio terminale. Cosa voglio dire con questo? Che se l'Europa non capisce questo fenomeno qui, non capisce che dal sogno si sta passando a un incubo, allora qui non ci saltiamo fuori. Infatti l'ennesima beffa è quella che, mentre noi stiamo facendo sanzioni su sanzioni, io ho perso il conto, non so se siamo 21. Alla 22esima, 23esima, bene, e ne arriveranno altre, stia tranquillo. E più sanzioni facciamo, più ci stiamo dissanguando. Mentre Trump sta facendo accordi con Putin, e Putin ben volentieri gli dà il gasolio, perché sa, tutti i SUV, i pick-up, tutti questi macchinoni americani ne consumano di benzina, e gli americani sul costo della benzina ci sentono molto bene, e siamo alle elezioni della campagna elettorale americana. Ecco, io punto il dito, appunto, e metto la lente su questa Europa qui. Sì. Io credo, come italiano e come votante europeo, che la signora von der Leyen dovrebbe smetterla di fare la lobbista, come sta facendo da anni, e i signori Merz, Macron, e poi Draghi, e Monti, eccetera, eccetera, che guarda caso vengono tutti dalle grandi banche americane, BlackRock, sì, Goldman Sachs. Sì. Eccetera,
0: venga la domanda.
11: Eccetera. Bene, la domanda è questa qui. Allora, continuiamo a far finta di niente, continuiamo a subire queste provocazioni, queste prese in giro, l'Europa non se la rifila nessuno a livello mondiale, o vogliamo cambiare musica? Lei ieri parlava di elezioni che nessuno va a votare. Bene, proviamo a fare una prova a livello europeo, proviamo a guardare chi può votare per il disarmo e chi vuole votare per il riarmo. A dare armi continuamente al nazista Zelensky.
0: Bene, è chiarissimo quello che dice, è chiarissima anche la sua posizione, diciamo che questo finale non lascia dubbi. Lei mette assieme diverse dimensioni, tutte molto interessanti, su alcune cose la seguo, su altre faccio un po' più di fatica, nel senso che è vero che l'Europa ha un sacco di problemi, è vero che l'Europa ha fatto un sacco di errori, è vero che senza i soldi dell'Europa non saremmo usciti dal dopo Covid, è vero che senza l'euro in questo momento il nostro debito sarebbe impazzito, è schizzato a livelli infiniti, è vero soprattutto che le persone portiamo in Europa le abbiamo elette noi, è vero soprattutto che se uno guarda le prospettive del prossimo anno rischia di avere un quadro europeo completamente, radicalmente, fondamentalmente diverso, in cui tutte le sensibilità che lei attacca in questo momento potrebbero essere ribaltate. Pensi che cosa potrebbe succedere, Marco, se in Germania vincesse la AfD, che in Francia vincesse la Le Pen, in Spagna vincesse Vox, in Italia fosse confermato un governo, tutto naturalmente democraticamente attraverso le elezioni. Cioè, questo per dire che la sensibilità che sta esprimendo l'Europa, tanto criticata e tanto attaccata in questo senso, potrà probabilmente essere ribaltata da libere elezioni. Consideri anche che poi, quando si parla di Europa, in mancanza effettivamente di una politica comune, magari fosse il fondo sovrano di cui parla Marsili stamattina su Avvenire, magari ci fosse una politica estera comune, magari ci fossero le tasse uguali per tutti, il costo del denaro uguale per tutti, io credo che, certo che dobbiamo ancora fare mille passi, ma credo che questi mille passi non siano impediti tanto da chi c'è in questo momento, ma da chi sta arrivando, dalle pressioni che fanno i singoli capi di Stato. Io francamente quando sento dire Zelensky è un nazista, non voglio neanche entrare in questo tipo di dibattito. Temo però che tutti i dibattiti che portano a puntare il dito su l'aggredito, spiegando tutti i motivi per cui è una persona inadeguata, diano ragione all'aggressore, mentre secondo me l'unico modo per risolvere questioni internazionali è ancora il diritto internazionale, sono ancora i trattati internazionali, esattamente così come quando noi andiamo in strada ci fermiamo agli incroci non perché ci piace fermarci, ma perché se c'è il rosso non siamo tenuti a farli, altrimenti andiamo a fare un incidente. Se noi smettiamo di ascoltare i trattati internazionali, di rispettare i trattati internazionali che non sono scolpiti sulla pietra e quindi possono essere rivisti, discussi, ma non possono essere calpestati, salvo finire nel Far West. Io non so che cosa succederà e che cosa succederebbe se il mondo fosse consegnato nelle mani di Putin con un altro pezzo di Donbass in più annesso alla sua patria e di fatto il controllo dell'Ucraina, gli Stati Uniti nelle mani di questo Trump e Xi Jinping che ha il potere che conosciamo e Modi che in realtà è destinato a controllare un paese in cui 138 milioni di persone non sono chiamate a votare. Io continuo a difendere l'Europa per questo motivo, perché credo che in realtà con tutti i suoi problemi, con tutte le sue difficoltà, all'interno dell'Europa ci siano ancora dei germi, dei semi, delle piante addirittura democratiche che altrove non ci sono. Questo vuol dire che l'Europa è perfetta, non ha problemi, non ha fatto errori, figuriamoci. Vuol dire che ha tante sensibilità diverse che andrebbero federate, tenute assieme e unite, perché i valori che esprime l'Europa in questo momento sono i migliori del pianeta. Poi sono sotto attacco, ma ripeto Marco, questo sarebbe un lunghissimo dibattito che mi piacerebbe peraltro anche molto fare. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, buongiorno, sono Mary da Milano.
0: Buongiorno Mary.
12: Mi sente?
0: Sì, io sì.
12: Buongiorno. Senta, io volevo far aggiungere la mia sensazione, la mia preoccupazione estrema e lo scandalo veramente che ha fatto in me quello che ha fatto Giombrelli, cioè un membro di partito che controlla i propri compagni affinché votino secondo comando. A parte che mi chiedo che fiducia hanno nel proprio popolo, ma poi devo dire, mi ricorda i sistemi sovietici e questo mi preoccupa molto. E poi mi chiedo come può rappresentare lineamente la realtà, la volontà della maggioranza possibile del paese, se si dà un premio di maggioranza così alto, così assurdo, che a me pare stravolge la realtà della vera rappresentanza. Io ho questa impressione e una grande preoccupazione che condivido con le persone e che altrettanto hanno. E allora mi dico, bisogna andare a votare, anche magari storcendo il naso, come si diceva nella Disney, ma è importante andare. Volevo sentire il suo parere, ecco.
0: Guardi, grazie a lei Mary, buongiorno e buona domenica peraltro. E io condivido le cose che lei dice, nel senso mi sembrano totalmente razionali, chiare e sensate, nel senso che vedere un capogruppo che controlla dall'alto i suoi parlamentari per vedere se stanno votando come hanno deciso ai vertici del partito definisce due elementi piuttosto chiari: uno, la mancanza di fiducia nei confronti dei propri parlamentari, e il secondo, la volontà comunque di controllarli e di dominarli. Cioè c'è questa mancanza di idee che se uno è contrario in realtà può esprimere la propria differenza, c'è questo tentativo di obbligare tutti alla propria ragione. Guardi, la democrazia in realtà nasce attraverso il discorso. Discorso in latino vuol dire, viene da discursus, vuol dire andare in giro, cioè ascoltare le opinioni degli altri, uscire da se stessi. Qual è il punto? Che quando tu non sovrapponi la tua opinione alla tua identità, hai ancora la forza di ascoltare gli altri. Quando invece fai coincidere la tua identità con la tua opinione, non hai più voglia di ascoltare gli altri e lì salta al banco, che è una cosa abbastanza caratteristica dei nazionalismi, dei populismi, dei totalitarismi, cioè trasformi in una sorta di discorso magico quello che in realtà dovrebbe essere un confronto banale, no? La sovrapposizione tra opinione e identità, e quelli bravi dicono che la democrazia muore per mancanza di dialogo. Se tu le regole del gioco le fissi attraverso la richiesta della fiducia, scavalcando chiariamo, non è che questo governo ha fatto una cosa che non fosse già stata fatta in passato, ha fatto una cosa che hanno fatto tantissimi in passato, per cui questo governo non è una novità da questo punto di vista. Quello che fa è che intanto lo ostenta, no? Con Donzelli lì sopra che guarda e poi ci scherza in Parlamento, sì, perché è una cosa che fa ridere da un punto di vista della descrizione, sembra veramente una commedia all'italiana, poi però da un punto di vista pratico tradisce un problema democratico di enorme rilevanza. Il voto di maggioranza in realtà non si limita a premiare la maggioranza, ma punisce la minoranza e rende il voto di chi perde meno rilevante. Questo è uno dei profili di costituzionalità che saranno discussi molto probabilmente, ci saranno 300 ricorsi, è uno dei motivi per cui il Presidente della Repubblica ha firmato così in fretta questa legge, per consentire alla Corte Costituzionale di intervenire in tempi rapidi. Dicevo che questo premio di maggioranza in realtà punisce le minoranze, perché avere 105 parlamentari eletti con un premio di maggioranza è francamente incredibile, considerando peraltro il quantitativo di persone che non vanno a votare, cioè ci sarà più del 40% delle persone che rimarranno a casa, ma quella maggioranza così mostruosa che dovesse venire fuori grazie all'assegnazione di questo premio di maggioranza, ma quale sensibilità paese rappresenta realmente? Quindi Mary, sì, io condivido la sua riflessione e anche le sue preoccupazioni. Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Chiamo Stefano, telefono dalla provincia di Torino.
0: Buongiorno Stefano.
13: Buongiorno a lei. Volevo intervenire su una questione che è stata discussa in settimana e porre una domanda, cioè relativamente alle manifestazioni degli studenti in Francia. Non so se per mia superficialità, però mi dà l'impressione, da quello che ho visto e sentito dai notiziari radiotelevisivi, da quello che ho sentito dire anche da lei leggendo i giornali, che il potere politico, chi detiene il potere politico, a fronte di queste manifestazioni ha inviato le forze dell'ordine che hanno agito violenza. Poi chiaramente bisognerà vedere se è stata una violenza in risposta a violenze fatte dagli studenti o viceversa, comunque non è questa la questione. Quello che volevo chiederle, ripeto, non capisco se è una mia superficialità o effettivamente le cose stanno così, mi sembra di non aver sentito nelle notizie dire che almeno una delegazione di questi studenti sia stata ricevuta da chi appunto detiene il potere politico per ascoltare le motivazioni di questo disagio, di queste manifestazioni e magari non farne nulla o magari rifletterci e iniziare a cambiare qualche cosa. Chiedo lei appunto, che sicuramente è più documentato di me in materia, se effettivamente le cose stanno così oppure mi sto sbagliando.
0: No, dunque guardi, gli studenti francesi, una parte degli studenti francesi sono stati sentiti dal ministro della scuola francese. È evidente che c'è stato un gigantesco dibattito sull'uso della forza, che è sempre il dibattito che c'è quando ci sono queste manifestazioni, ma che ci sia stata una sproporzione nell'uso della forza lo dimostra poi la scelta che ha fatto il governo francese quando ha deciso di ridurre la dotazione in mano alla polizia. Ora, trovarsi in mezzo a quelle manifestazioni di piazza, perché poi quelle manifestazioni di piazza hanno sempre due dimensioni: una che secondo me è sana, sacrosanta e da benedire, che è quella delle persone che esprimono un proprio disagio rispetto a problemi reali, si riuniscono, vanno in piazza, lo fanno presente, gridano e fanno bene. Poi c'è la parte purtroppo, fanno bene indipendentemente dal fatto che uno condivida o non condivida, perché se uno dice cose che noi non condividiamo non potesse andare in piazza, non vivremmo in una democrazia, ma che poi queste manifestazioni vengano in qualche modo infiltrate sempre dalle stesse persone che utilizzano esattamente queste forme di protesta popolare in realtà per scatenare dei disordini è un dato di fatto, e questo tipo di violenza che viene scatenato e che produce una risposta altrettanto forte, in realtà questo tipo di violenza finisce quasi sempre per oscurare le vere ragioni della protesta. Noi ricordiamo che i ragazzi francesi sono scesi in piazza perché dicono: guardate che le nostre scuole non stanno più in piedi, sono tutte da ristrutturare, guardate che noi non abbiamo più gli insegnanti che servono, guardate che per decidere il nostro futuro è nelle mani di un algoritmo, il quale algoritmo dice chi di noi andrà all'università e a quale università in funzione della scuola da cui arriva, cioè fa una selezione che è evidentemente di tipo classista. Se te sei nato in un posto in cui la scuola più vicina è una scuola che è considerata nella gerarchia nazionale di livello inferiore, poi ti succede che o non entri all'università o devi andare in un'università di diverso tipo. Questo tipo di proteste sono state accolte dal ministero francese, ci sono stati dei confronti, ci saranno dei dibattiti. C'è un problema, che il governo francese non è mai stato così debole, quindi noi quello che vediamo normalmente sono gli scontri, e quello che perdiamo di vista è il filo tra virgolette diplomatico che viene fuori, e anche il livello e la qualità dei problemi che vengono sollevati. Non so se l'ho risposto esattamente, ma insomma eventualmente poi ci torniamo. Passiamo alla telefonata successiva. Pronto?
14: Pronto, buongiorno. Mi sente? Sono Gianna dalla provincia di Torino.
0: Buongiorno Gianna, la sento benissimo.
14: Buongiorno. Allora, di nuovo l'Europa. Quando ci deciderà l'Europa a avere una rete internet europea, uscire dalla dittatura americana? Mi è venuto in mente pensando alle vicissitudini di questi membri della Corte Penale Internazionale. Se ne era già parlato, ma non si riesce a risolvere questa questione della questa dittatura americana. Peraltro io sto partendo per la Cina in questo momento, e quindi ho dovuto caricare qualsiasi cosa per riuscire a collegarmi poi all'Italia, quindi insomma qualcosa si vorrebbe anche pensare. La ringrazio.
0: Ringrazio io lei, grazie Gianna. Allora, buon viaggio in Cina, non so se ci vada per lavoro, per turismo, eccetera, ma certamente i viaggi in Cina sono una grande esperienza. Ma lei, come dire, mette il fuoco su uno dei dibattiti fondamentali del momento, e cioè da un lato quanto pesano le tecnologie nella costruzione del prodotto interno lordo di un paese, nella costruzione del suo futuro e della sua serenità, dall'altro chi controlla queste tecnologie, cioè c'è una dimensione economica che si incrocia con una dimensione politica. La dimensione economica, provavamo a dirlo anche prima, è evidente, è enorme ed è gigantesca, perché ha come dire, un riflesso sulla nostra capacità di crescere, è quello che scrivono oggi molti giornali, cioè il vero divario che esiste tra l'Europa e gli Stati Uniti in questo momento è un divario di tipo tecnologico, ed è il motivo per cui oggi tutti dovrebbero pensare insistentemente a come recuperare quel divario, cosa che mi sembra straordinariamente difficile, devo dire la verità, cioè la capacità economica che hanno in questo momento poche aziende negli Stati Uniti surclassa in maniera evidente la capacità di interi stati. E tra l'altro persone, questi famosi tecnofeudatari, che dicono in chiaro: guardate che nel 2027 l'intelligenza artificiale probabilmente scatenerà dei problemi piuttosto significativi, cioè da un lato la alimentano, dall'altro ci mettono in guardia, e questo è un meccanismo che consente persino anche a loro di mantenere ulteriormente il controllo in una dimensione privata, mentre quella dimensione dovrebbe essere totalmente pubblica, con la partecipazione del pubblico, con il controllo del pubblico. Cioè se qualcuno ha in mano un potere che è in grado di cambiare le nostre esistenze, sarà ben sano e giusto che chi rappresenta noi esseri umani abbia la possibilità di capirne i contenuti, oppure no? Ma questo è l'antico problema del capitalismo della sorveglianza. Che cos'è il capitalismo della sorveglianza? È quella forma di controllo che noi subiamo nel momento stesso in cui crediamo di aver raggiunto il massimo della libertà, cioè tutte le volte che noi usiamo un computer, che usiamo un cellulare, stiamo dando delle informazioni a qualcuno, normalmente a un privato, ma noi ci sentiamo liberissimi perché cliccando sul cellulare possiamo andare a vedere un museo a Houston o andare a vedere le montagne rocciose, cioè ci sembra di avere il massimo della libertà. In realtà siamo sottoposti al massimo del controllo, e la prova ce l'abbiamo nei momenti di cui parlava lei, Gianna, in cui qualcuno come raccontava questa mattina il presidente della Corte Penale Internazionale a Fiorenza Sardanini sul Corriere, quando qualcuno dice: guardate che noi, siccome siamo messi al centro del mirino dei russi, degli americani, abbiamo una serie di problemi a utilizzare internet, abbiamo una serie di problemi a fare i pagamenti, abbiamo dei problemi addirittura ad utilizzare Alexa. E chiudo dicendo che esattamente questo tipo di riflessione la fa anche Bersani questa mattina, quando dice fondamentalmente: ma forse quando dobbiamo immaginare il futuro, quando dobbiamo fare l'agenda politica, lui naturalmente parla dell'agenda politica del campo largo, ma io temo che questa dovrebbe essere un'agenda politica nazionale, europea e persino internazionale, il tema dell'intelligenza artificiale, del controllo dell'intelligenza artificiale, dei costi dell'intelligenza artificiale, dell'impatto dei database, delle materie rare sull'equilibrio climatico, dovrebbero essere centrali. Comunque buon viaggio a Gianna per la Cina, e prendiamo un'altra telefonata.
15: Pronto?
0: Pronto, sì, buongiorno.
15: Sono Roberto e telefono dalla provincia di Padova, da Cittadella.
0: Buongiorno Roberto. Senta,
15: io avrei una domanda abbastanza diretta, insomma è semplice, che è questa. Qualche settimana fa il Congresso americano ha fatto firmare a Trump un decreto, una legge, non so come sia la prassi, per emettere delle sanzioni nei confronti della Russia. Saranno passate 2 o 3 settimane che la notizia, addirittura meravigliati che Trump ha firmato subito questo decreto ed è entrato in funzione. Ieri invece abbiamo sentito che Trump ha fatto questi accordi con la Russia, quindi capisco che magari Trump sia in una situazione, diciamo, disperata, perché forse capisce che anche lui ha le ultime settimane, diciamo, di libertà, sempre che poi non intervenga con altri mezzi, insomma, per ripristinare il suo diritto a comandare. Ecco, volevo sapere questa schizofrenia, no? Prima si emettono delle sanzioni o si ripristinano delle sanzioni e poi si fanno degli accordi completamente contrari. Lei mi sa spiegare come funzionano queste cose?
0: Allora, non so se glielo so spiegare, ci provo, Roberto. Funziona così, direi che a settembre il Congresso americano ha approvato queste nuove sanzioni e Trump le ha firmate a metà settembre, il 18 settembre per la precisione. E ovviamente queste sanzioni dovrebbero essere applicative. Poi è vero che il governo americano ha una forma, parliamo di un presidenzialismo naturalmente, no? Ha una forma di autonomia nella gestione della politica estera che è straordinariamente larga e che viene mediata generalmente dalla autorizzazione del Congresso rispetto a quelle che sono le spese che vanno sostenute in funzione della politica che si mette in atto. E questo è il motivo per cui è così importante per i presidenti americani, ma in realtà per qualunque capo di governo, avere l'appoggio del Congresso. E questo spiega anche i motivi per cui Trump è così preoccupato dall'idea di perdere l'appoggio del Congresso nelle prossime elezioni di midterm. E questo spiega anche perché ci sono tutti questi sforzi per cercare di raccontare che in realtà non esiste più un problema legato all'energia, dopo che questo problema legato all'energia è stato scatenato, prodotto, proprio grazie a questa possibilità che il governo americano ha di gestire la politica estera in totale libertà. Poi noi sappiamo che Trump è un signore che ha l'estetica aggressiva di un picchiatore, cioè diciamo è un uomo che non si risparmia quando si tratta di diventare volgare, non ha problemi ad essere contraddittorio ed è raccontato da chi gli è vicino come un uomo che ha l'empatia di un San Pietrino, cioè nessuna, per cui lì si intrecciano diverse dimensioni, mi pare di dire. Da un lato come dire, la struttura legislativa che consente a lui di muoversi in una certa direzione, dall'altro una sua visione che però cambia di giorno in giorno e in definitiva come dire, la totale indifferenza alla propria dignità e alla propria faccia quando si tratta di cambiare posizione, tornare indietro, prendere un'altra posizione. Cioè il mondo immaginato da Trump è un mondo in realtà che viene regolato di giorno in giorno dalla capacità di chi ha più forza di imporla, e lui vorrebbe appunto questo mondo fatto da lui, da Putin, da Xi Jinping, da Modi e da Bo, perché è il motivo per cui l'Europa gli fa orrore, no? Perché non ne capisce la sostanza politica. Ha detto che il corpo politico europeo in questo momento è piuttosto difficile da comprendere anche per noi europei, ma gli sembra un posto dove si danno un sacco di soldi a delle persone che in realtà sono fragili, ma non c'è un capo. E invece noi presto, temo, finiremo per dargli anche questa soddisfazione, nel senso che sembra tutto convergere verso l'idea di mettersi nelle mani di capi piuttosto che di programmi. Pronto?
16: Pronto? Buongiorno, sono io, sì.
0: Sì, è lei.
16: Pronto?
0: Buongiorno.
16: Buongiorno, sono Giovanna da Ulbia, sempre restando sullo stesso argomento che è Trump. Volevo fare una domanda a considerazione. Io sono stata colta da un brivido di orrore quando ho sentito che Trump difendeva le raffinerie dopo che aveva scatenato le guerre, che le raffinerie appunto le hanno fatte più o meno bloccare. E mi chiedo a che grado di cinismo siamo arrivati, se invece di difendere la vita difendiamo le raffinerie. E anche noi che lo seguiamo su questa strada, discutendo se ha torto o ha ragione, se ha fatto bene o se ha fatto male. Io non riesco a capire questa mentalità. Una persona che decide lì chi è il capo di Stato di una nazione sovrana, di più nazioni sovrane, che decide un giorno che ha ragione questo, il giorno seguente che ha ragione quest'altro, che non dice una parola su quello che le guerre scatenano, mentre si mette a difendere le raffinerie, mentre tutto il mondo è pieno di guerre, di bambini che muoiono. E in America si è ormai giunti a un grado di crudeltà infinita, e noi lo seguiamo su questa strada, ci chiediamo che aspetta, discutiamo su questo. Secondo me non c'è niente da discutere su questo, è un pezzo criminale, non possiamo seguirlo su questa strada del cinismo, perché stiamo prendendo una brutta china, tutti noi stiamo perdendo l'umanità.
0: Stiamo perdendo l'umanità, mi sembra una frase perfetta per chiudere il suo intervento, Giovanna. Io penso esattamente la stessa cosa, stiamo perdendo l'umanità. Noi non mettiamo più l'uomo al centro, abbiamo una visione totalmente economicista delle nostre esistenze e non vediamo più quali sono i nostri interessi reali. Il risultato di tutto questo è la forbice sempre più larga tra chi guadagna una valanga di denaro e chi ne guadagna pochissimo. E Spinoza domandava molti anni fa perché le persone lottano per la loro servitù come se fosse la loro salvezza. Io non lo so perché, però la verità è che è una cosa che succede molto più spesso, e tragicamente dal mio punto di vista, dal dopoguerra ad oggi, questo è il momento in cui questo tipo di atteggiamento emerge con maggiore chiarezza. Si parla naturalmente delle raffinerie perché l'abbiamo visto, no? Che cosa significa interrompere i flussi di gas che arrivano dalla Russia e poi interrompere i flussi di gas che arrivano dal Medio Oriente. Abbiamo visto che non a caso gli americani sono intervenuti in Venezuela, cioè l'energia evidentemente consente alle nostre esistenze di avere quella qualità che conosciamo quotidianamente, consente di portare avanti tutti i progetti legati all'intelligenza artificiale, che consentono peraltro anche straordinari progressi, penso al campo della sanità, per cui la battaglia per l'energia è evidentemente una battaglia centrale. Colpisce molto il fatto che questa scelta di Trump sia arrivata senza essere annunciata, nel senso c'era in corso un incontro tra i rappresentanti americani guidati da Kushner e quelli di Zelensky. Quando è arrivata questa notizia è evidente che l'accordo tra Trump e Putin era un accordo che risaliva almeno a 2 settimane fa, perché le navi russe erano già partite alla volta degli Stati Uniti con tutto il loro carico. Per cui siamo in un mondo in questo momento dominato dal caos, e il caos è esattamente il tipo di condizione che garantisce il privilegio delle poche decine di esseri umani che hanno il controllo, ad esempio, proprio delle grandi tecnologie. Pronto?
17: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
17: Sono Jacopo.
0: Buongiorno.
17: Chiamo dalla provincia di Varese e la mia domanda riguarda la frettolosa firma del Presidente della Repubblica, che a me personalmente ha colpito molto, perché avrei pensato visto che è il guardiano della Costituzione, a almeno qualche commento più o almeno un'operazione rimandarla indietro al Parlamento. L'ascolto per radio, grazie.
0: Grazie a lei per questa domanda, Jacopo. È una delle cose di cui si è discusso molto in questo periodo, ma bisogna tenere presente una lunga serie di cose. La prima cosa è questo difetto terrificante della politica italiana, che tende a cambiare le leggi elettorali quando si arriva alla fine di una legislatura. E nel momento in cui un Presidente della Repubblica dovesse intervenire, chiunque potrebbe alzare il dito e dire: ecco, sta intervenendo perché vuole favorire una parte piuttosto che un'altra. Mentre qual è il vero obiettivo del Presidente della Repubblica, che è arbitro di tutte queste vicende? L'obiettivo è che si arrivi a una valutazione della nuova legge elettorale nella maniera più specifica e rapida possibile. Cioè, se il Presidente avesse rimandato questa legge alle Camere, si sarebbe aperto un altro dibattito parlamentare, magari ci sarebbe stato qualche ritocco, ci sarebbero state nuove votazioni, si sarebbe arrivati molto più avanti con i tempi. Mattarella firma subito, perché sa che di fronte a 300 ricorsi costituzionali ci sarà un intervento evidentemente della Corte. Questo intervento della Corte servirà esattamente per consegnare, questo sì, a un arbitro che non solo è terzo ma è tecnico e superiore, la possibilità di definire realmente quali sono gli elementi di incostituzionalità di questa legge. Non dimentichiamoci che noi abbiamo passato anni in cui abbiamo vissuto con una legge elettorale che è stata dichiarata incostituzionale dopo la fine della legislatura. Allora, per cercare di evitare evenienze di questo tipo, il Presidente firma subito, la Corte interviene nei tempi più rapidi possibili, la probabilità è che si vada a votare con un sistema elettorale ridefinito anche da un punto di vista costituzionale, che ci dice se le regole che ci hanno imposto sono accettabili o non lo sono e in quale parte. La sentenza della Corte è autoapplicativa, quindi non solo può emendare la legge elettorale, ma la ridefinisce in un modo che consenta comunque al diritto di voto di essere esercitato. Per cui, per stare alla sua domanda, la risposta è: firma così in fretta, credo, per dare tempo alla Corte Costituzionale di intervenire prima del voto e non dopo, come abbiamo già visto. Pronto?
18: Buongiorno, sono Cristina da Venezia.
0: Buongiorno Cristina.
18: Senta, parlando di elettori e di elettori che non vanno a votare, io sono una elettrice che ha sempre votato, però effettivamente negli ultimi anni si vota un po' tappandosi il naso, no?
0: Sì.
18: Premetto che sarei un'elettrice di centrosinistra come idea, però a livello locale poi si possono votare liste civiche, ci sono tante possibilità. Allora io dico questo: perché non si riesce ad avere, prima di andare a votare, un programma chiaro per il cittadino singolo? Cioè, problema della casa, come me lo risolvi, quanti soldi ci metti, quante case ATER mi restauri, sanità, liste d'attesa, come me lo risolvi, quanti medici, quanti tecnici, quanti macchinari mi metti, quanto spendi, come lo fai? Cioè, i cittadini non sono mica scemi, se tu mi spieghi tutto bene, io capisco e ti voto. Secondo tema, la squadra, gli assessori, i ministri, perché non me lo dici prima chi metterai? Perché se io vedo che tu mi fai una bella squadra, magari sei una lista civica che magari di mio come orientamento politico forse non ti voterei, ma se mi metti una squadra solida, soprattutto a livello locale, ma io ti voto. Quindi la mia idea politica, che appunto è sempre stata un po' più verso sinistra, non, se tu mi fai una bella squadra, se tu mi dici bene cosa vuoi fare, e in questo momento sto facendo un appello alla sinistra, che discutono primarie sì, primarie no, eccetera, però non stiamo ancora capendo cosa vogliamo fare. A me non basta che mi dicano noi faremo meglio, mi devi dire come lo fai.
0: Ha ragione, perfettamente, io la ringrazio, sono le 8.38 e 51 secondi e quindi io vado verso la chiusura. Condivido parola per parola quello che lei ha detto, è un problema molto antico, stamattina sui giornali se ne parlava moltissimo, faccio presente che le cose che ha detto lei sono realmente specifiche. Oggi sulla stampa c'è un sondaggio della Ghisleri che dice che il problema della casa è grave per l'82% degli italiani, sul Corriere della Sera c'è un sondaggio di Pagnoncelli che dice che uno su tre sono preoccupati per la sicurezza. È evidente che il problema dei salari e della crescita sono centrali, ma noi stiamo discutendo soltanto di chi guiderà questa coalizione. Io sono arrivato alla fine della mia conduzione di questa settimana, quindi voglio ringraziare tutti qui, ma soprattutto voi, perché appunto la democrazia muore per mancanza di dialogo. Con voi il dialogo è stato meraviglioso. Io intanto ringrazio oggi Mauro Tonini per la parte tecnica, in redazione ci sono Giorgia Franceschi e Filippo Travaglio. Da domani i giornali saranno letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'ANSA. Grazie e buona domenica.
1: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
2: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Trump scarica Zelensky. È tempo che gli ucraini si trovino un nuovo presidente, dice il capo della Casa Bianca, che elogia Putin per l'accordo che riporterà il gasolio russo sul mercato americano.
3: Strage all'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 300 feriti per un missile lanciato dai ribelli yemeniti Houthi. Saudi.
1: Rai GR3.
2: Trump scarica Zelensky. È tempo che gli ucraini si trovino un nuovo presidente, dice il capo della Casa Bianca, che elogia Putin per l'accordo che riporterà il gasolio russo sul mercato americano.
3: Strage all'aeroporto di Riyadh, 12 morti e 300 feriti per un missile lanciato dai ribelli yemeniti Houthi. I sauditi parlano di attacco terroristico, gli Stati Uniti valutano un intervento militare.

0: PD in pressing sugli alleati, su leadership e politica estera, ma nel campo largo restano le divisioni.
1: Carburanti, diminuisce la pressione sul prezzo del diesel e il governo congela il ricorso alle accise mobili, possibile utilizzo delle maggiori entrate IVA per rafforzare la manovra di fine anno.
0: Buongiorno e buona domenica da Pietro Plastina e Valentina Antonelli in studio. In apertura agli sviluppi politici internazionali legati al conflitto in Ucraina, all'indomani dell'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, arriva un pesante attacco di Donald Trump a Zelensky. Il numero uno della Casa Bianca scarica di fatto il presidente ucraino. Il corrispondente da New York.
2: Trump attacca Zelensky dopo che il presidente ucraino ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente, dice l'inquilino della Casa Bianca. Zelensky avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo, insiste il presidente americano. Gli avevamo detto di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Venerdì la telefonata con Putin, di cui Trump aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che abbassare i prezzi dei carburanti per gli americani è per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. Obiettivo caro al presidente repubblicano, specie con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato, con il suo partito che è indietro nei sondaggi. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
1: Mosca naturalmente plaude alle parole di Trump, che definisce storiche e iconiche. Kiev afferma l'emissario di Putin per la cooperazione economica Dmitriev ha bisogno di una leadership focalizzata sulla pace e non sull'avventurismo bellico. Pieno sostegno a Zelensky ieri era stato ribadito invece dall'Europa, unita nella condanna dell'allentamento delle sanzioni americane nei confronti della Russia.
0: Medio Oriente di nuovo in fiamme dopo l'ultimo pesante attacco all'Arabia Saudita da parte dei ribelli yemeniti Houthi alleati di Teheran. Un missile ha causato una strage all'aeroporto di Riyadh.
3: Un attacco al cuore dell'Arabia Saudita, quello all'aeroporto King Khalid di Riyadh, colpito da un missile lanciato dagli Houthi, i ribelli filo-iraniani, almeno 12 morti e 300 i feriti. Tra loro ci sono sauditi, un americano e poi cittadini giordani, egiziani del Bangladesh. È la stessa Arabia Saudita, la guida della coalizione a sostegno del governo ufficiale dello Yemen, a puntare il dito contro i ribelli. È un attacco terroristico, risponderemo con fermezza, promette il portavoce che parla anche di crimine di guerra. Il missile è stato lanciato contro uno dei terminal passeggeri. Le vittime sono viaggiatori e personale, ha detto allo scalo. E con un altro missile gli Houthi hanno sfiorato l'aeroporto di Dammam. Dagli Stati Uniti Trump condanna il raid e parla anche di un eventuale intervento al fianco di Riyadh. Anche l'ONU condanna l'aggressione. È una grave escalation, dice l'inviato delle Nazioni Unite per lo Yemen, esortando i ribelli a porre fine agli attacchi contro i civili in Arabia Saudita, che mettono a rischio gli sforzi di pace per il paese nel quale si è riaccesa la guerra civile. Claudia Stamarra, GR3.
1: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha sospeso con un decreto le elezioni legislative previste il 28 novembre, rinviato il voto legislativo e presidenziale all'11 settembre 2027. La decisione viene motivata con gli ostacoli che la pressione militare israeliana pone allo svolgimento di regolari consultazioni. Secondo il governo dello Stato ebraico si tratta di una menzogna di comodo.
0: La politica. Il centrodestra ragiona su data delle prossime elezioni e sul nome del candidato sindaco per Milano e nel frattempo esalta la riforma elettorale appena approvata.
4: Una legge elettorale che garantirà stabilità e governabilità al paese. Da tutto il centrodestra si assicura arriveremo alla scadenza naturale della legislatura e da Fratelli d'Italia si sottolinea come ora i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati. Galeazzo Bignami.
5: In 4 anni Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani.
4: Pensiero condiviso anche da Forza Italia, Roberto Occhiuto.
6: Io spero che si voti a fine legislatura. Il centrodestra avrà più tempo per continuare nel suo lavoro di governo e soprattutto la destra populista sarà meglio conosciuta dagli italiani e si sgonfierà.
4: Flat tax, lotta al caro energia, è una manovra che abbia il contributo delle grandi banche, insiste la Lega, con Matteo Salvini che poi rilancia sulla candidatura del sindaco di Milano. Se non si decide insieme si facciano le primarie, vadano da soli, la risposta che arriva dagli alleati azzurri lombardi. Dalla festa del foglio il presidente del Senato La Russa invita tutti all'unità di coalizione.

0: al muro contro muro. Poi sulla legge elettorale sono fiducioso, dice che passerà il vaglio della Consulta. Alessandra Allegra, GR3.
1: I leader del centrosinistra si sono ritrovati a Roma alla festa del quotidiano Il Manifesto con i nodi programmatici ancora da sciogliere.
2: Su politica estera e leadership di coalizione, il centrosinistra, al di là di abbracci e baci a distanza, resta diviso. A favore dell'invio di armi all'Ucraina, i segretari DPD e Più Europa, Elly Schlein e Riccardo Magi, mentre Verdi Sinistra con Bonelli Fratoianni e il 5 Stelle Giuseppe Conte ribadiscono il loro no.
3: Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale e non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo.
2: Nonostante tutto c'è desiderio di sintesi comune, per ora si sostanzia nelle critiche al governo Meloni, ma secondo Schlein è a portata di mano.
4: Siamo chiusi anche una notte intera, l'importante è che usciamo da lì uniti.
2: Anche Conte assicura, con un confronto serio in un paio di settimane, si chiude il programma. Resta però il nodo primarie. La segretaria PD insiste, leadership a chi le vince o a chi prende un voto in più, niente, terzo nome. E aggiunge, c'è chi invita a guardare al centro e ti fa larghe intese, noi no. La regola del partito maggiore non va bene a Conte perché, sostiene, sarebbe a prioristica, meglio le primarie. Nella foto di gruppo progressista ancora niente gambe centriste. In attesa di capire se si aggiungeranno Franco Gabrielli ed Ernesto Maria Ruffini, varano il nuovo partito più uno, mentre Pier Ferdinando Casini lascia, non mi ricandido, l'annuncio, dopo 44 anni dirò addio al Parlamento. Francesco Macaro, GR3.
5: Caro carburanti, cala leggermente il prezzo medio del diesel ai distributori e il governo per ora sceglie di non ricorrere alle accise mobili.
6: C'è ancora tempo per le accise mobili. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'Eni per il gasolio a 2,19 euro al litro allenta la pressione sul governo e rende meno urgente un intervento sui carburanti. Innanzitutto perché il prezzo del petrolio si è contratto e questo riduce proprio l'extragettito IVA destinato a finanziare lo strumento. Inoltre l'esecutivo potrebbe scegliere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per puntellare i conti pubblici in vista della manovra. Sono risorse preziose. Il documento programmatico di finanza pubblica che Giorgetti presenterà domani alla Camera prevede per il 2026, al netto della flessibilità consentita dalla clausola di salvaguardia per energia e difesa, un deficit al 2,9% del PIL che consentirebbe finalmente di uscire dalla procedura di infrazione. Martedì toccherà al Parlamento esprimersi sullo scostamento di bilancio. Sempre martedì il Consiglio dei Ministri si esprimerà sul documento programmatico di bilancio che va inviato a Bruxelles entro metà mese. Gelsomino a testa, GR3.
1: La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone un taglio da 141 miliardi di euro al bilancio tra il 2028 e il 2034. L'intervento colpirebbe soprattutto gli stanziamenti a favore di competitività, ricerca e sicurezza, mentre non toccherebbe quelli per il sostegno al reddito agricolo. Previsto inoltre un aumento di oltre 5 miliardi dei fondi per la coesione. La presidenza irlandese punta a un accordo entro Natale, ma deve fare i conti con le resistenze dei paesi del sud Europa e con quelle dei cosiddetti frugali nord europei che invece vorrebbero tagli ancora più consistenti.
5: La cronaca con i cortei Propal che ieri hanno sfilato lungo le strade di molte città italiane, da Milano a Roma a Napoli, migliaia di persone hanno partecipato pacificamente, comparsi alcuni striscioni inneggianti al 7 ottobre, qualche momento di tensione a Torino. Il nostro inviato ha seguito la manifestazione che si è svolta a Bologna.
7: Gli slogan che almeno 5.000 manifestanti hanno scandito per le strade di Bologna hanno saldato la critica alla politica di Israele e Stati Uniti in Medio Oriente a quella per le scelte del governo italiano su difesa e istruzione.
8: Sono a manifestare qui perché sono contrario al genocidio che viene perpetrato in Palestina da ormai diversi anni e che nonostante la tregua sta andando avanti e continua a fare vittime tra i civili e anche tra i bambini, e questo secondo me è inaccettabile, che ci sia un silenzio a livello internazionale. Penso che la situazione che vivono molti studenti oggi sia una situazione di repressione, di difficoltà, di prospettive che sono mancate, che vengono a mancare. Si immedesimano facilmente in un popolo come quello palestinese di Gaza, che il futuro gli viene costantemente negato.
7: Per chi è sceso in piazza, comunque, antisionismo non equivale ad antisemitismo.
9: Non si può in nessun modo accomunare il legittimo e doveroso antisionismo con invece quella cosa orrenda che è l'antisemitismo.
7: Da Bologna, Giancarlo Rossi, GR3.
1: La protesta contro i data center, le strutture che numerose stanno nascendo in Lombardia per la raccolta di dati ad uso dell'intelligenza artificiale. A Milano, in Piazza della Scala, comitati e cittadini si sono riuniti per chiedere uno stop alla costruzione dei nuovi poli digitali. Al centro della contestazione il consumo di suolo, acqua ed energia e le possibili conseguenze sulla salute. Tra i temi anche la preoccupazione per lo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale.
5: La fama della scrittrice britannica Jane Austen, figura di spicco della narrativa neoclassica a cavallo tra il 700 e l'800, rivive nell'ultima opera di Giovanna Zucca, Miss Austen e il manoscritto scandaloso, sequel del Segreto di Austen, pubblicato in occasione dei 250 anni dalla sua nascita. L'intervista all'autrice.
10: A oltre due secoli di distanza, la sua ironia arguta e la sua libertà di pensiero ne fanno una figura femminile già molto moderna per l'epoca. Ritiene che sia ancora attuale il suo insegnamento?
11: Certamente non posso fare un parallelo esatto con l'epoca della Austen, però quello che non è cambiato è l'importanza che viene data dalla società ancora oggi alla famosa reputazione, oggi con connotazioni diverse. Mi ha molto appassionato l'idea del pettegolezzo che non è passato di moda. Noi pensiamo ai salotti del 1813, di Mayfair, dei ricevimenti, dei balli. Bastava un nulla per rovinare una reputazione. Ma siamo così sicuri che sia del tutto cambiata questa cosa?
10: La sua ironia arguta e la sua libertà di pensiero ne fanno una figura femminile già molto moderna per l'epoca.
11: È una donna ribelle in un'epoca che censurava ogni ribellione. Ironica, divertente, anche attraente. Quindi una donna che probabilmente ha conosciuto l'amore, ha avuto delle storie importanti.
10: Aurelia Carafa, GR3.
1: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Alessandro Rosi e Massimiliano Savino.
5: Adesso Onda Verde, poi il meteo e infine lezioni di musica. Prossimo GR3 alle 13.45.
12: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
14: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 8.58 minuti. Partiamo da un traffico condizionato dal maltempo, soprattutto al centro-sud. Forti disagi alla circolazione sul raccordo Viterbo-Terni, un tratto chiuso tra lo svincolo Soriano e lo svincolo della 1 Orte, in entrambe le direzioni. Tratto chiuso per allagamento sulla statale 7 via Domiziana tra Lago di Patria e l'incrocio Licolamare, anche qui in entrambe le direzioni. Ci spostiamo poi in A14 nel tratto Pescara-Bari, code per un veicolo in fiamme tra Lanciano e lo svincolo Val di Sangro in direzione sud, in direzione di Bari. Sulla statale del Vesuvio, traffico rallentato per allagamento a incrocio Scafati. In A2 l'autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per incidente tra lo svincolo Normanno e Scalea in direzione Fisciano. Infine sulla Palermo-Mazzara del Vallo, traffico rallentato allo svincolo Palermo-Mondello in direzione di Palermo. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
15: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori, che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Radio 3, lezione di musica. L'ouverture da concerto nell'Ottocento, ottava puntata, con Giovanni Bietti.
4: Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Oggi chiudiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alla ouverture da concerto ottocentesca. Stiamo parlando in questo fine settimana delle due grandi ouverture composte da Johannes Brahms nel 1880. Ieri abbiamo parlato della cosiddetta ouverture accademica, opera 80. Oggi parliamo della ouverture opera 81, cosiddetta tragica. E come disse Brahms, di queste due ouverture una ride e l'altra piange. Sono proprio pensate come un dittico contrastante. Infatti furono presentate per la prima volta nella stessa serata 1881. Accennavo ieri, vi ricordo che potete riascoltare in podcast tutte le puntate di lezioni di musica. La puntata di ieri accennavo al fatto che Brahms è un caso unico, ebbe dei dubbi sul titolo di queste due composizioni, in particolare della ouverture tragica. Non era convinto di questo titolo, che probabilmente gli sembrava un titolo troppo descrittivo. Ma Brahms non si ispira assolutamente a una particolare tragedia, gli interessa proprio il carattere drammatico dell'ouverture, e non a caso scrive un pezzo in minore con un secondo tema lirico in maggiore. Abbiamo visto molti esempi di questa particolarità nel corso del ciclo: l'ouverture di Tchaikovsky, Romeo e Giulietta, Wagner, la Faust ouverture, Mendelssohn, l'ouverture Le Ebridi hanno questo secondo tema in modo maggiore, lirico, quindi una sorta di oasi di rilassamento. Qui Brahms scrive esattamente in questa tradizione, ma come vi dicevo, il centro di gravità di questa composizione, come della precedente di cui abbiamo parlato ieri, è la forma. Questi non sono brani descrittivi, non sono ouverture letterarie o ouverture programmatiche come la maggior parte di quelle che abbiamo sentito, sono musica pura, musica assoluta. E quindi Brahms naturalmente gioca sulla forma, sulla costruzione della forma. Diciamolo subito: la forma di questo brano è meravigliosamente, splendidamente ambigua. Perché? Perché Brahms unisce fra loro le caratteristiche della forma sonata e della forma ternaria ABA. Sembra che ci sia una ripresa, o meglio, c'è una ripresa senza uno sviluppo, quindi apparentemente è una forma sonata senza sviluppo, la classica forma dell'ouverture di fine Settecento, come Brahms aveva già fatto nell'ouverture accademica. Invece poi c'è un episodio in tempo differente, che allo stesso tempo è un nuovo episodio, però riprende degli elementi che abbiamo già sentito, li elabora, li sviluppa. Quindi da una parte viene percepita come una forma ternaria, soprattutto per il cambiamento di tempo, dall'altra invece si sente che Brahms sta elaborando degli elementi. Infatti poi dopo riprendiamo gli altri materiali della esposizione, che sono risolti, che sono in qualche modo conciliati fra loro, quindi il processo è il classico processo sonatistico. Brahms, una volta di più, scrive un pezzo di musica assoluta. Cominciamo a... è un pezzo estremamente denso, estremamente complesso, quindi cercheremo di mettere in evidenza più elementi possibili sia nell'ascolto che nella spiegazione. Beh, intanto il motto iniziale, questo ouverture comincia con due accordi che sono questi esattamente. Una quarta vuota melodica, la, mi e armonizzazione. Senza chiarire in che tonalità siamo. L'ouverture è in re minore, ma ce ne renderemo conto solo molto più tardi. E poi c'è un tema basato su questo arpeggio. Attenzione. Questo La, Mi entra subito a far parte del tema. E questo intervallo discendente di quarta è uno degli elementi sui quali Brahms costruirà l'elaborazione dell'ouverture. Immediatamente dopo lui aggiunge un elemento contrastante, quindi il tema suona negli archi. Continua con un ritmo improvvisamente puntato.

il ritmo puntato cosiddetto, si chiama così perché viene scritto con la nota più lunga con un puntino accanto, quindi ritmo puntato. Bene, come sentiremo questo? Avrà un ruolo cruciale nella sezione centrale, l'ambigua sezione che può sembrare una, appunto, una forma, la sezione centrale di una forma ternaria, oppure può essere uno sviluppo, e lo sviluppo sarà interamente basato proprio su questo elemento. Brahms prosegue il tema iniziale riproponendocelo a piena orchestra, quindi un gesto quasi classico, quasi tradizionale, e poi la transizione comincia invece in maniera molto originale, perché Brahms, il tema che i violini ci annunciano, come un'unica linea, viene spezzato, quindi noi abbiamo i bassi che suonano, l'oboe che risponde, e gli altri fiati. Sentite sempre la quarta. C'è questa divisione del tema che ci annuncia il fatto che sta cominciando un'elaborazione, e questa ovviamente è la transizione. Sentite la quarta che cosa diventa?

sempre questa quarta discendente. Spero che non sia un elemento troppo difficile da cogliere all'ascolto, ma lo stile brahmsiano, l'abbiamo detto tante volte, è uno stile estremamente denso, estremamente complesso. C'è poi una vera e propria sezione di transizione che è marcata dall'ingresso di un tema nuovo, un bellissimo tema che arriva in una tonalità lontana nel timbro solenne, tranquillo dei tromboni.

l'annuncio di qualcosa di solenne e improvvisamente ci troviamo nel secondo tema in modo maggiore dal carattere lirico.

e notate che questo secondo tema comincia con una quarta ascendente. C'è quasi una simmetria costruita nel rapporto fra i due temi, ma come vi dicevo, lo stile brahmsiano è talmente denso e complesso che è praticamente impossibile analizzare in dettaglio tutti gli elementi che lo costituiscono. Adesso però ascoltiamo questa esposizione fino all'ingresso del secondo tema, come sempre vi seguo un po' durante l'ascolto. Ecco il motto iniziale. Tema nei violini. Quarta. Motivo puntato.

sbagliati. Fiati e archi. Divisione del tema.

senso il corno comincia a giocare sulla quarta. Lo stesso elemento all'ottavino. Segnale del corno che ci annuncia l'arrivo del secondo tema lirico. Eccolo.

variazione di questo secondo tema. Avete sentito anche la tipica densità polifonica del tessuto brahmsiana nella scrittura di questo secondo tema, questi accompagnamenti, arpeggi, il basso, i movimenti delle parti intere, questa ricchezza di scrittura che è, credo, un marchio di fabbrica, una cifra stilistica assolutamente inconfondibile. Bene, vi dicevo, tutto questo conduce alla improvvisa ripresa del tema iniziale, quindi arriviamo... archi pizzicati. Sembra l'inizio della ripresa, evidentemente, ma ci rendiamo subito conto che invece questo tessuto si dissolve progressivamente, si spegne, gli archi scendono sempre più verso il grave e i fiati invece con delle lunghe note tenute salgono verso l'acuto. Sospensione totale, che succede? È una ripresa, non è una ripresa? E Brahms improvvisamente cambia tempo, scrive molto più moderato, e guardate che cosa arriva improvvisamente, questa pulsazione negli archi.

sera diventa. Sempre la famosa quarta che qui si insinua anche in questo elemento. Quindi questo apparente episodio nuovo, questo episodio interpolato, questa B nella forma ABA, in realtà può essere facilmente letto come uno sviluppo, perché Brahms lo basa interamente, nonostante il tempo che è molto più moderato, lo basa su un elemento tematico che ci è stato presentato nel corso dell'esposizione. Quindi l'ambiguità di questa forma è il fatto che fonde proprio le caratteristiche della forma sonata. C'è uno sviluppo che arriva subito dopo la ripresa del tema iniziale, quindi questa anomalia, oppure potrebbe essere una forma ABA. Le due caratteristiche, le due possibilità formali sono intrecciate fra loro in maniera assolutamente mirabile, meravigliosa, e addirittura Brahms aggiunge un ulteriore gesto da sviluppo, perché il tema puntato viene sviluppato in una sorta di

Quindi viene sviluppato in un breve fugato, che è un tipico gesto da sviluppo, soprattutto un gesto beethoveniano. L'idea è che al centro di uno sviluppo ci sia un fugato da cui riparte l'elaborazione dei materiali. Quindi l'ambiguità è ulteriormente sottolineata da queste caratteristiche tecniche. Ma sentiamo questo istante, l'istante proprio preciso in cui sembra che... Sembra che stiamo tornando alla ripresa, quindi è una forma sonata senza sviluppo. Vediamo che succede. La quarta negli archi pizzicati. Tema iniziale. Solo che ora non c'è proprio l'elemento puntato. Sentite, gli archi scendono, i fiati salgono.

molto più moderato. Ed ecco il tema puntato, ma sentite cosa è diventato? Una sorta di marcia lenta con questo oboe.

sentite gli echi del primo tema. Sentite che è elaborazione, quindi evidentemente è uno sviluppo.

E qui andiamo verso il fugato. A questo punto proprio parte il fugato, e quindi probabilmente è l'istante in cui l'ascoltatore si rende conto che effettivamente questo episodio, questo stranissimo episodio in tempo lento, un colpo di genio ovviamente, è in realtà uno sviluppo. E infatti cosa succede? Il pezzo torna al primo tempo, anzi Brahms scrive primo tempo ma tranquillo, e a questo punto realizza una inversione delle funzioni orchestrali della esposizione formidabile, perché il tempo 1 torna con, ricordate, il tema di transizione solenne dei tromboni. Questo tema adesso si presenta negli archi. E i tromboni cosa ci fanno sentire insieme al corno? Riprendono il tema iniziale, finalmente lo risolvono in modo maggiore.

questo tema che si presentava in una tonalità oscura, non capivamo in che tonalità ci trovavamo. Bene, questo tema viene finalmente risolto e viene risolto da tromboni e corno.

E su questa risoluzione Brahms inserisce direttamente il secondo tema. Sentite, no? Il tema, il famoso tema lirico, che a questo punto si fonde completamente con il tema iniziale. È uno degli effetti di risoluzione più belli, più splendidi e anche più luminosi che Brahms abbia mai realizzato in tutta la sua carriera, ed è interessante il fatto che lo realizza proprio in un brano che lui chiama Ouverture tragica, per sottolineare il carattere drammatico. Naturalmente il carattere drammatico sarà nuovamente messo in evidenza nel resto dell'Ouverture. Particolarmente interessante è il tipo di elaborazione a cui vengono sottoposti alcuni materiali. La quarta, per esempio, a un certo punto diventa, verso l'inizio della coda, poi, quindi la quarta viene inserita all'interno di sequenze sempre più rapide, ma forse ancora più impressionante è la modificazione del tema iniziale. Sentite, viene annunciato dagli archi. Contemporaneamente, invece, i fiati, compresi gli ottoni, ci fanno sentire. Una versione del tema però grandiosa, trionfale e in aumentazione, in valori più larghi. A questo punto gli archi rispondono. E qui comincia questa coda conclusiva, dove sentirete tutto sembra spegnersi definitivamente, ma naturalmente c'è un ultimo gesto vitale, quindi l'ouverture finisce invece con la piena orchestra che ci fa sentire l'ultimo gesto drammatico. Avete visto la varietà di soluzioni che Brahms trova in questa sua composizione, della quale significativamente ha esitato a lungo a definire il titolo, e il titolo Ouverture tragica, come ho già detto più volte, non lo soddisfaceva del tutto. In effetti questo è un pezzo che contiene molto, molto di più della semplice tragicità del gesto. Io penso che abbiamo il tempo per sentire interamente questa seconda ripresa, il tema dei tromboni ripreso dai violini. La risoluzione. E poi il secondo tema è tutto il resto del brano fino alla grande cadenza conclusiva. Ne approfitto per salutarvi, buona giornata da Giovanni Bieti, ed ecco l'ultima parte della Ouverture tragica di Johannes Brahms. Cos'è la fine dell'episodio centrale o sviluppo?

E improvvisamente, tempo primo, il tema dei tromboni, qui negli archi con sordina lontani. Elementi del primo tema, sentite anche queste quarte.

0: Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Attilio Fortunato. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.
1: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Questo è Israele anno zero. In 7 puntate vi racconto i protagonisti delle elezioni israeliane. Ognuno di loro è un mondo, uno spaccato di questa società divisa.
2: Israele anno zero di Davide Lerner, un podcast originale di Radio 3 disponibile in 7 episodi su Rai Play Sound.

0: Buongiorno da Elisabetta Moro, siamo alla seconda puntata di questo ciclo sulle sirene e fino ad ora abbiamo parlato dell'importanza dell'Odissea e soprattutto del dodicesimo libro dove c'è l'incontro tra Ulisse e le sirene, ma abbiamo parlato anche di un altro testo, Le Metamorfosi di Ovidio, dove si racconta invece come le sirene si sono trasformate da fanciulle a donne con delle ali piumate di piccole piume dorate. Ecco, Ovidio ci racconta che le sirene hanno chiesto di essere trasformate in sirene e quindi il loro desiderio è stato esaudito, ma proprio per conservare la voce incantevole di donne sono rimaste delle fanciulle. Questo è un dato che rimane fondamentale nell'analisi del mito delle sirene e Pitagora e Platone collocano di fatto anche loro le sirene dentro la loro cosmogonia del pensiero. E dove le collocano? Le collocano a guardia del congegno che fa ruotare le sfere dell'universo. Senza di loro, senza le sirene, l'armonia celeste si ridurrebbe a cacofonia, a caos primordiale. E invece, grazie a loro, tutto è armonia. Ma c'è un'altra fonte antica che a me piace moltissimo ed è fondamentale ed è il poema Alessandra di Licofrone di Calcide, uno scrittore greco che è vissuto più o meno 300 anni prima di Cristo, dove racconta che cosa, secondo una profezia, sarebbe accaduto alle sirene dopo che Ulisse le ha sconfitte, oltrepassando indenne, ovviamente, come abbiamo detto, gli scogli delle sirene. Ecco, le sirene che cosa fanno? Licofrone ci dice che rimangono sbalordite dall'accaduto e private della loro infallibilità, le tre sorelle si condannano a compiere il katapontismos. Che cos'è? È l'annegamento rituale, una sorta di tuffo senza ritorno. Proprio perché sono uccelli, non possono nuotare e quindi muoiono. E il loro suicidio, o meglio la loro morte per acqua, per dirla con Thomas S. Eliot, rappresenta un gesto altamente poetico e anche poietico, cioè generativo. Le correnti infatti trascinano le tre creature verso lidi diversi dove nasceranno tre città. Una delle tre sirene si chiama Partenope e approda all'ombra del Vesuvio dove sorgerà Napoli, ma di questo parleremo nella quarta puntata. L'altra, sua sorella, Ligea, giunge alle foci del fiume Ocinaro e fonda Terina, l'attuale Nocera Terinese. E la terza, Leucosia, si arena sul promontorio Enipeo che sta tra Pestum ed Elea, dove ancora oggi c'è Punta Licosa, che prende il nome proprio da Leucosia, e dove si dice che sia collocato il sepolcro della sirena. Insomma, per una sorta di sovrapposizione tra l'antica sacralità mitica e l'attuale sacralizzazione della natura incontaminata, l'area oggi è un'oasi protetta. Ma a queste fonti si aggiunge il racconto della sfida tra Orfeo e le sirene, presente nelle Argonautiche, ed è un plot narrativo simile a quello tramandato da Pausania nella Guida della Grecia, dove racconta che le sirene osano sfidare le muse, che esercitano un monopolio indiscusso sulle arti, e però così perdono miseramente la contesa. Per punizione le sirene vengono spennate dalle vincitrici, che si servono delle loro piume per farne delle ghirlande, corone di pseudo alloro per divinità vendicative. Anche questo tema ricorre dentro alla mitologia sirenica. Ma le immagini che abbiamo tutti negli occhi, bisogna dire che sono quelle dei dipinti dell'Ottocento e del Novecento, perché è proprio con il romanticismo che esplode di nuovo il mito delle sirene. E un contributo fondamentale viene dai pittori, soprattutto dai pittori figurali, che sono i sacerdoti di un nuovo culto sirenico. Pensiamo a un preraffaelita come Frederick Leighton, discepolo di Ingres e di Delacroix, che nella celebre tela The Fisherman and the Siren, che è del 1856-58, fa della pelle di luna il segno di una innocenza paganeggiante, mentre John William Waterhouse, anche lui preraffaellita, fa della sua A Mermaid del 1900 una Maddalena senza pentimento, una impenitente. E poi c'è il maestro del simbolismo, Gustave Moreau, che le dipinge candide, oziose, lascivamente abbandonate nella luce aurorale di un quadro come Les Sirènes, che è del 1875, mentre nel neoclassico Herbert James Draper, nel dipinto Ulysses and the Siren, che è del 1909, si vede un arrembaggio sirenico con le bellissime creature che, emergendo dall'acqua, perdono la coda e acquistano, per converso, delle gambe flessuose, femminilissime. E poi c'è il più bello di tutti, probabilmente, il dipinto di Gustav Klimt, che rappresenta queste donne affusolate nei loro lunghi capelli. Sembrano creature fatte di ritmo che vivono in un unisono con lo scorrere dell'acqua. Ma c'è anche Marc Chagall che le dipinge come spiriti visionari persi nell'aria. E per concludere questa serie va inserita anche la sirena di bronzo di Copenaghen, che rappresenta la sirenetta del racconto di Christian Andersen e che è stata scolpita da Edward Eriksen nel 1913. Una sirena che incarna l'incertezza melanconica della giovinezza e che oggi è probabilmente la sirena più instagrammata del mondo. Ma anche il cinema ha offerto uno strumento narrativo potente alla mitologia sirenica fin dalla sua origine, tanto che le prime sirene in celluloide risalgono ai film muti, per poi incarnarsi in tempi più recenti in Miranda, alias Glynis Johns, la protagonista del film omonimo di Ken Annakin, 1948, oppure in Lee Ching, che interpreta lo spirito Karpa, una creatura soprannaturale che si trasforma in una donna stregante per conquistare un giovane solitario nel film Yu Mei Ren, cioè La Sirena, di Cao Li, prodotto a Hong Kong nel 1966, perché di fatto le sirene incantano sia i cinematografari di qua che quelli d'Oriente. E le fanciulle acquatiche sono le protagoniste anche di Un amour plein d'arrête di Jean-Louis Philippon del 1982, dove un suicida scopre che il suo tuffo in mare non è stato la fine della sua vita, bensì l'inizio di una nuova esperienza umana in compagnia, questa volta, delle sirene. L'altra belle dame degli abissi è Madison, l'incantevole protagonista del film Splash, una sirena a Manhattan di Ron Howard del 1984, che ha il volto di Daryl Hannah, quel volto un po' poetico e un po' perduto di Daryl Hannah. E la morale di questa commedia romantica è che l'amore va vissuto fino in fondo anche quando sembra bizzarro e lei appartiene ad un altro mondo. Ma un'altra scena splendida dell'incontro con le sirene è quello raccontato in Fratello dove sei dei fratelli Coen del 2000, dove le incantevoli Christy Taylor, Mia Tate e Musetta Vander, nelle vesti o meglio nelle squame delle tre sirene, cantano una irresistibile nenia di seduzione. Vai a dormire, piccolino. Tu ed io e il diavolo siamo in tre. Vieni a posare le tue ossa sulle pietre di alabastro. Inutile dire che i protagonisti maschili, George Clooney, John Turturro e Tim Blake Nelson, cedono alla prima nota con conseguenze disastrose. Assolutamente edificante è la filosofia di Bryce Dallas Howard, diafana protagonista di The Lady in the Water del regista Manoj Night Shyamalan del 2006, che lascia gli abissi per trasferirsi nottetempo in una piscina di Filadelfia in attesa di trovare il momento giusto per consegnare ad uno scrittore un messaggio che cambierà le sorti del mondo. E romanticissima e anche ironica è Yara, impersonata da Valentina Bellet, la protagonista della serie televisiva Sirene di Ivan Cotroneo e Monica Rametta del 2017, ambientata a Napoli. Qui la missione impossibile della giovane creatura del mare è sposare l'ultimo tritone del Mediterraneo e procreare al più presto per salvare la specie delle sirene. Abituata ad ammaliare gli uomini con il canto e gli incantesimi, Yara viene inaspettatamente presa nella rete dell'amore verace di un bel napoletano e con lui genera due gemelli magici. Così il mito delle irresistibili seduttrici si rovescia nel suo contrario.
1: Recentemente il film Odissea di Christopher Nolan è stato record di incassi al cinema. Nell'episodio cruciale il regista ha affrontato l'incontro con le sirene in un modo piuttosto originale, mettendo la cera nelle orecchie degli spettatori. Nessuno di noi, infatti, ha ascoltato il loro canto, proprio come è accaduto ai compagni di Ulisse. Alcuni lo hanno giudicato un espediente geniale. In realtà Nolan non ha saputo raccogliere fino in fondo la sfida del mito e si è arreso in anticipo. In ogni caso, la classifica delle sirene in celluloide vede saldamente in testa la fiaba animata The Little Mermaid, prodotta da Walt Disney nel 1989. Il successo mondiale di questo fortunato film di animazione ha avuto l'effetto di rimettere in moto la macchina del mito e di diffondere ai quattro angoli del pianeta una nuova narrazione, ma che al tempo stesso contiene tutti gli ingredienti delle varianti precedenti. Lo sceneggiatore Howard Ashman toglie il troppo e il vano dalla fiaba La Sirenetta di Hans Christian Andersen e riporta la trama al suo plot mitologico. Ma ascoltiamo la lettura.
2: Al mattino la tempesta era cessata. Della nave non si scorgeva nemmeno un trucciolo. Il sole saliva rosso e scintillava sull'acqua. Era come se le gote del principe riprendessero vita, ma gli occhi rimanevano chiusi. La sirena gli baciò la fronte alta e bella e gli lisciò indietro i capelli bagnati. Le sembrava che somigliasse alla statua di marmo del suo giardinetto. Lo baciò di nuovo e desiderò che potesse vivere.
0: Avete sentito la magia di questa sirenetta tradotta da Bruno Berni, dal danese di Hans Christian Andersen. E recentemente la storia di Ariel, e questo è il nome che Walt Disney ha dato alla sirenetta di Andersen, è stata ulteriormente cambiata nel live action che ha per protagonista l'attrice e cantante Halle Bailey. In realtà le manipolazioni artistiche operate dalla Factory dei cartoons fanno risaltare ancora di più la plasticità semantica del mito sirenico, perché confermano la sua capacità di adattarsi ad un clima culturale che in 30 anni è profondamente mutato. Ora, infatti, la morale della favola è antirazzista, insegna l'inclusività, professa l'uguaglianza tra i generi, auspica l'armonia tra le specie viventi, denuncia la catastrofe ambientale. Come dire che anche Sirens Lives Matter, cioè che anche le vite delle sirene valgono. Senza la sirenetta, il mito delle sirene non sarebbe stato lo stesso, perché la fiaba raccoglie per molti versi il testimone del mito e si configura come un catalogo di destini, visto che il fabulario classico, come lo chiamava Cristina Campo, apre insieme l'Atlante della vita e quello della parola, perché la fiaba, e la cito testualmente, la fiaba, come i Vangeli, è un ago d'oro sospeso a un nord oscillante, imponderabile, sempre diversamente inclinato, come l'albero maestro di una nave su un mare mosso. E questo albero maestro non possiamo non collegarlo all'albero al quale lo stesso Ulisse si fa legare dai compagni. Insomma, la fiaba è una sorta di sorgente dentro la quale il mito si rianima. Ma Cristina Campo dice anche qualcosa in più, che lo scrittore e il lettore sono messi di volta in volta davanti alla scelta fra abbandono ed astuzia, ingenuità e sapienza, memoria e oblio salutare. Questa oscillazione tra gli opposti, queste coppie di opposizione, per usare il lessico del grande antropologo Claude Lévi-Strauss, il più grande studioso di fatto del mito nel Novecento, segnano come pietre miliari anche il cammino delle sirene romantiche e contemporanee, a partire dalla Undine di Frédéric de la Motte Fouquet, una fiaba che viene scritta nel 1811 e che avrà una grandissima eco in tutta Europa, passando per Das Lied der Lorelei di Heinrich Heine e Franz Liszt, che insieme nel 1827 rianimano il mito, procedendo poi per il racconto che abbiamo appena sentito di Hans Christian Friedrich de la Motte Fouquet, una fiaba che viene scritta nel 1811 e che avrà una grandissima eco in tutta Europa, passando per Das Lied der Lorelei di Heinrich Heine e Franz Liszt, che insieme nel 1827 rianimano il mito, procedendo poi per il racconto che abbiamo appena sentito di Hans Christian Andersen, Den Lille Aufruhr, La piccola sirena è il titolo

Questa interpretazione della canzone alla luna di René Fleming è in grado di sciogliere anche un cuore di ghiaccio. Ma continuiamo con il catalogo di racconti che hanno di fatto popolato l'immaginario dell'Occidente, soprattutto dell'Europa, di sirene, perché anche Thomas Theodor Heine nel 1935 scrive la sua Lucy, che è una stupenda sirena, anche questa che ama i gioielli e che si fa incantare dalle cose. A volte le sirene si presentano con un altro nome, si possono chiamare anche Ondina. E qui infatti troviamo il titolo di un'opera di Hans Werner Henze, Undine, scritta negli anni 50, dove si sente una musica ammaliante, abbacinante, che lui concepisce proprio nel Golfo di Napoli. E d'altra parte Hans Werner Henze aveva anche musicato la sirenetta per i bambini, perciò era un recidivo della storia delle sirene. E con lui, in questo golfo incantato di Napoli, molto spesso c'era Ingeborg Bachmann, che nel 1961 scrive un racconto bellissimo, Undine geht, cioè Ondina se ne va, sul quale ci soffermeremo nella prossima puntata. Ma vale la pena ora di ricordare appunto che il nome Ondina deriva dal latino onda, in riferimento all'onda del mare e alle increspature dell'acqua. E a metà del Cinquecento Paracelso, il filosofo, medico e alchimista svizzero, nel suo Liber de Nymphis, Silphis, Pygmeis et Salamandris et De Ceteris Spiritibus lo trasforma in nome proprio di creature acquatiche, con il corpo per metà di donna e per l'altra metà di pesce. E la loro voce fatata risuona confusa nel gorgoglio delle cascate, nel fluire dei fiumi e nella risacca marina. Insomma, in quei momenti in cui abbiamo l'impressione che dall'acqua esca una voce. E le ondine e gli ondini, perché esistono anche le versioni maschili, possono accoppiarsi con gli umani e generare sirene e sireni. E questo tipo di liaison amorosa regala loro un'anima di cui alla nascita sono privi. Paracelso recupera di fatto anche una tradizione di racconti medievali su una particolare di queste creature, la bella Melusina, l'incantevole fata che un giorno alla settimana riprende il suo vero aspetto di serpente con testa di donna. E questo tema popolare è stato reso celebre dal Roman de Melusine di Jean d'Arras, scritto sul finire del 300 e dedicato al duca Jean di Berry. Di fatto questo tema di Melusina è stato ripreso anche da Andrea Camilleri nella sua strabiliante sirena che è Maruzza Musumeci. Le Melusine, scrive Paracelso, sono figlie di re, disperate a causa dei loro peccati. Satana le aveva rapite e trasformate in spettri, in spiriti maligni, in orribili morti viventi e in mostri terrificanti. Si crede che esse vivano prive di anima razionale in un corpo fantastico, che si nutrano degli elementi, acqua, aria, terra e fuoco, e che nel giorno del giudizio sfileranno con loro, a meno che non si sposino con un uomo. E qui si capisce che c'è un plot narrativo che poi si ritroverà in

tante storie di sirene. Il fatto è che queste creature ibride, secondo Paracelso, non sono fatte della stessa carne di Adamo, che essendo stata creata dalla terra può essere toccata e a causa della sua compattezza non può attraversare le pareti o altri corpi, insomma, non è trasparente. Queste creature favolose, invece, poiché sono fatte di un'altra materia, possono essere percepite al tatto, ma al tempo stesso, dice Paracelso, sono in grado di attraversare le pareti. Per questa loro corporeità sui generis le chiama esseri elementari, cioè commessura di impossibili, emblemi della doppiezza, come un composto di dolce e di aspro o come due colori in un'unica figura. L'alchimista svizzero illustra nel dettaglio tutta la casistica amorosa che riguarda le relazioni con le ondine e di fatto offre il finale tragico al racconto Ondina di Friedrich de la Motte Fouquet, poiché spiega come queste semidonne possono abbandonare i loro mariti nel caso si stanchino di loro, si arrabbino per esempio per qualche motivo o si offendano. In questi casi le ondine si gettano negli abissi senza mai più riapparire, ma non muoiono. Perciò, se il marito, convinto di essere ormai vedovo, convola nuove nozze, le fatali creature acquatiche sono obbligate dal loro nomos di specie, cioè dalla loro legge specifica, a tornare per vendicarsi. E questo tema noi lo ritroviamo continuamente in tantissime versioni della fiaba, del racconto e anche dei film. E di fatto il successo di questa fiaba, tradotta in molte lingue e portata sui palcoscenici di tutto il mondo da scrittori del calibro del maestro del gotico Ernst Theodor Amadeus Hoffmann e del musicista principe del romanticismo russo Piotr Ilich Tchaikovsky, rilancia il mito delle figlie del profondo, seduttrici irresistibili e indomabili, che stordiscono i sensi con l'innaturale, spaesante bellezza della loro voce e del loro sembiante. E con queste belle dames à merci, il colpo di fulmine è certo. Incerta è invece la tenuta di un'unione impossibile tra esseri che appartengono a regni diversi. Per quanto le sirene e le ondine innamorate sembrino remissive e aderiscano perfettamente al sogno maschile, esse finiscono sistematicamente per infrangerlo, perché la loro inconfessabile aspirazione è di ottenere un'anima come i comuni mortali, per poter sopravvivere alla morte corporale, e solo il matrimonio con un uomo può procurargliela. Ma il rovescio della medaglia di questi matrimoni misti, chiamiamoli così, è l'umanizzazione delle spose, che finiscono per fare l'esperienza sconosciuta del dolore, nonché la scoperta che in amore felicità e infelicità si confondono come le correnti marine. Insomma, nell'umanizzazione le sirene e le ondine perdono qualcosa, ma guadagnano la sensibilità. Nel caso del racconto Ondina di La Motte Fouquet, di fatto l'ideologia del romanticismo si mescola con la morale cristiana nella sua più severa declinazione protestante. La morale della favola è che il miracolo dell'amore ha cambiato Ondina, che, tuttavia, è obbligata ad uccidere l'amato Ildebrando, reo di averla tradita. Ma mossa a compassione, la vendicativa, mette però in atto una terapia del dolore, inondando l'infedele di dolci lacrime e soprattutto fermando il suo cuore con un bacio fatale. Questo è il romanticismo allo stato puro. Ma il tema dell'anima ritorna anche nella fiaba La Sirenetta di Hans Christian Andersen, che nella trama mescola due tradizioni precedenti, quella di Ondina e quella di Partenope, la sirena fondatrice di Napoli. E questo è un dato poco conosciuto, perché proprio nella città partenopea lo scrittore danese soggiorna a lungo prima di comporre il suo capolavoro. Addirittura diceva: «Da morto voglio fare il fantasma a Napoli». E questa è una frase che la dice lunga su quanto amava la città di Partenope. Napoli, infatti, lo aveva letteralmente e letterariamente ferito a morte con la sua seducente sensualità. Stregato dal golfo, incantato dal paesaggio,
Andersen teme le persone, ma non teme le sirene. Ha paura degli uomini, ma ha una sorta di innamoramento naturalistico per il Vesuvio. Lo disegna, lo osserva, ne risale il crinale persino durante un'eruzione e sotto una pioggia di cenere lapilli. È come se quella natura onnipossente gli facesse meno paura della natura umana. Questa infatti lo assilla facendo ribollire i suoi sensi, che sotto lo sterminator Vesevo, come lo chiama Giacomo Leopardi nella Ginestra, si incendiano tenendolo costantemente in bilico tra tormento ed estasi. Con la correità, va detto, di una miriade di ruffiani che in città gli squadernano un catalogo di corpi in vendita, gli promettono paradisi di lascivia, sordide seduzioni, tutto a buon mercato. Di fatto, nelle donne ardenti come il Vesuvio, l'algido danese intravede un altro e forse più temibile agguato delle sirene. Lui è strano, nella città si aggira come uno straniero stravagante, altissimo, allampanato, vestito di bianco, dal cappello alle scarpe. Addirittura i suoi abiti bizzarri li ha confezionati lui stesso con la tela delle vele e gli guadagnano il soprannome, poco lusinghiero, di Pulcinella. Insomma, Christian Andersen, in giro per i vicoli di Napoli, sentiva gli scugnizzi ridere di lui e chiamarlo «Pulcinella, Pulcinella!». In fondo lui si perde dentro la città, ma si ritrova continuamente nell'ozio meridiano, in cui la vita è una sorta di fiaba, e così sogna nella Grotta Azzurra di Capri, al punto che nei suoi diari scrive «Ho visto il paese che spira gaudio celestiale, ove tra i pini incede una stirpe di beltà, ove la vampa erompe dal seno del monte e antiche città risorgono dai morti». E riversa di fatto tutto questo nella sua fiaba più mediterranea, nella Sirenetta, dove la protagonista abita in un mondo favoloso. E lo cito testualmente, lui dice «La terra stessa era costituita da sabbia finissima, ma azzurra come lo zolfo ardente, e una strana luce azzurra avvolgeva tutto. Si poteva quasi credere di trovarsi nell'aria e di vedere il cielo da ogni parte, invece di essere sul fondo del mare. E la sua creatura fantastica è buona e salva il principe dal naufragio come una novella Nausicaa. Rinuncia alla sua voce per amore di lui, ma tutto questo non basta per essere accolta come una sposa e trovare insieme l'amore e l'anima che lei desidera tanto. Il destino di questa sirena, infatti, è quello di vivere per 3 secoli e poi svanire come la schiuma sull'acqua».

0: La sirenetta sollevò le sue braccia luminose verso il sole di Dio e per la prima volta sentì le lacrime. Sulla nave c'era di nuovo rumore e vita. Vide il principe con la sua bella moglie che la cercavano. Guardavano malinconici la schiuma che ribolliva, come se sapessero che si era gettata fra le onde. Invisibile, lei baciò la fronte della sposa, sorrise allo sposo e insieme alle altre figlie dell'aria salì sulla nuvola rosa che navigava nel cielo.
1: La variazione del mito elaborata da Andersen, abbiamo sentito, porta con sé due elementi distintivi nel corpus narrativo del mito delle sirene. Il primo, il più importante, è la possibilità di immedesimarsi nella sirenetta. Noi siamo dalla sua parte e di guardare il mondo con i suoi occhi e di condividere le sue pene, la sua spavalda ingenuità, insomma di patire con lei. Il secondo elemento, invece, è l'aspirazione di diventare umana, dalla quale sorge una domanda fondamentale. È possibile includere nella propria specie chi non vi appartiene per nascita? Si tratta di fatto di un'interrogazione ontologica radicale sui limiti dell'inclusione, sulla soglia dove finisce l'io e inizia l'altro, sulla paura della diversità. E la risposta di Andersen, nel contesto puritano ottocentesco della Danimarca, è no, non è possibile. L'inclusione non è possibile. Invece, nel caso della sirenetta di Walt Disney, che è nata nel clima libertario della California degli anni 90 del Novecento, la risposta è sì. E diventa ancora più radicalmente affermativa nel caso della Ariel antirazzista del 2023, di cui ho parlato poco fa. D'altra parte, tutte queste variazioni favolistiche hanno un intento pedagogico e una morale che sono necessariamente figlie della cultura del tempo, con le sue paure, i suoi sogni, i limiti, le utopie. Totalmente diverso è invece il racconto Ligea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che sprofonda nel desiderio inconscio dell'immaginario mediterraneo e racconta di un uomo che fa l'amore con una sirena. Un'esperienza panica dalla quale il professore di greco Rosario Lacciura, perdutamente innamorato dell'antichità classica, non si riprenderà mai più e che inizia con disarmante naturalezza. Lui racconta, rammemora, ricorda: «Ti sentivo parlare da sola in una lingua simile alla mia. Mi piaci, prendimi. Sono Ligea, sono figlia di Calliope. Non credere alle favole inventate su di noi. Noi non uccidiamo nessuno, amiamo soltanto». Di fatto la sirena Ligea affiora in Sicilia dalle increspature di un mar color pavone nell'estate del 1887 in una baia vicino ad Augusta. E l'aspetto è quello di una sedicenne sorridente con piccoli dentini candidi un po' affilati, i capelli disordinati color di sole, gli occhi verdi spalancati e una coda di pesce ricoperta di minutissime squame di madreperla. Questa seducente creatura parla in greco, con una voce incantatoria, come un sortileggio sonoro che avvolge la preda. Una voce, dice Tomasi di Lampedusa, un po' gutturale, velata, risonante di armonici innumerevoli. Nella sua voce il giovane amante crede di aver riconosciuto lo stesso mood delle risacche impigrite dei mari estivi, il fruscio delle ultime spume sulle spiagge, il passaggio dei venti sulle onde lunari. Il professor Lacciura racconta al giornalista Corbera questa sua avventura con Ligea e gli spiega che la loro vita poi non era semplicemente una vita da matrimonio classica, era tutta un'altra cosa, ma sentiamo le sue parole.

Le assenze di idea erano frequentissime. Senza farmene cenno prima, si tuffava in mare e scompariva, talvolta per moltissime ore. Quando ritornava, quasi sempre di primo mattino, o mi incontrava in barca, o se ero ancora nella casupola, strisciava sui ciottoli, metà fuori, metà dentro l'acqua, sul dorso, facendo forza con le braccia e chiamandomi per essere aiutata a salire la china. Sasà mi chiamava, poiché le avevo detto che questo era il diminutivo del mio nome. In questo atto, impacciata proprio da quella parte del corpo suo che le conferiva scioltezza nel mare, essa presentava l'aspetto compassionevole di un animale ferito, aspetto che il riso dei suoi occhi cancellava subito. Essa non mangiava che roba viva. Spesso la vedevo emergere dal mare, il torso delicato luccicante al sole, mentre straziava coi denti un pesce argentato che fremeva ancora. Di quando in quando veniva a riva con le mani piene di ostriche, di cozze, e mentre io faticavo ad aprirne i gusci con un coltello, lei li schiacciava con una pietra e succhiava il mollusco palpitante insieme a briciole di conchiglie delle quali non si curava. Te l'ho già detto, Corbera, era una bestia, ma nel medesimo istante era anche una immortale. Ed è peccato che parlando non si possa continuamente esprimere questa sintesi come con assoluta semplicità essa la esprimeva nel proprio corpo. Non soltanto nell'atto carnale essa manifestava una giocondità e una delicatezza opposte alla tetra foia animale, ma il suo parlare era di una immediatezza potente che ho ritrovato soltanto in pochi grandi poeti. Non si è figlia di Calliope per niente. All'oscuro di tutte le colture, ignara di ogni saggezza, sdegnosa di qualsiasi costrizione morale, essa faceva parte tuttavia della sorgiva di ogni cultura, di ogni sapienza, di ogni etica, e sapeva esprimere questa sua primigenia superiorità in termini di scabra bellezza. Sono tutto perché sono soltanto corrente di vita priva di accidenti. Sono immortale perché tutte le morti confluiscono in me, da quella del merluzzo di Dianzi a quella di Zeus, e in me radunate ridiventano vita non più individuale e determinata, ma panica e quindi libera.

0: Abbiamo appena ascoltato un brano di Ligea letto dallo stesso autore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che nel febbraio del 57 ha registrato eccezionalmente questa sua affascinantissima lettura. Con questa reverie paganeggiante, Tomasi di Lampedusa risponde alla domanda che forse nessuno prima di lui aveva posto così esplicitamente: come si fa l'amore con una sirena? E qui vorrei aggiungere un piccolo aneddoto personale, perché il figlio Gioacchino mi ha raccontato che in realtà in famiglia si diceva che Giuseppe in gioventù avesse veramente incontrato una sirena e avesse avuto l'occasione straordinaria di fare l'amore con lei. Non sappiamo se è un sogno, un pettegolezzo oppure semplicemente un paradosso. Fatto sta che quando leggiamo Giuseppe Tomasi di Lampedusa dobbiamo ricordare che probabilmente il professore è proprio lui. Così, se Ulisse e Orfeo sono gli unici testimoni in grado di raccontare che cosa cantino le sirene, Rosario si presenta come l'unico a poter dire cosa sia l'eros proprio con quella creatura che nei sogni dell'umanità ne costituisce l'incarnazione stessa. Con pudore signorile il professore non scende in particolari, però dice: in quegli amplessi godevo insieme della più alta forma di voluttà spirituale e di quella elementare, priva di qualsiasi risonanza sociale, che i nostri pastori solitari provano quando sui monti si uniscono alle loro capre. E poi continua, spiazzando l'interlocutore ma anche il lettore: se il paragone ti ripugna, è perché non sei in grado di compiere la trasposizione necessaria dal piano bestiale a quello sovrumano, piani nel mio caso sovrapposti. Ecco, in queste parole di Giuseppe Tomasi di Lampedusa riaffiora quella che Leopardi, in una pagina dello Zibaldone, chiama la naturale immaginazione degli antichi, quella che ha la poesia nella carne. E d'altra parte, commenta tra sé e sé il professore, non si è figlia della musa Calliope per niente. Quella epifania di un femminile ulteriore era per sua natura all'oscuro di tutte le colture, dice lui, ignara di ogni saggezza, sdegnosa di qualsiasi costrizione morale. Essa faceva parte, tuttavia, della sorgiva di ogni cultura, di ogni sapienza. È utile ripeterlo. È una dea della conoscenza la sirena, Ligea, che il professore incontra. È un essere sapienziale, conosce il mondo e conosce quel mondo inconfessabile che è dentro ciascuno di noi. E il bello è che ad un certo punto sappiamo anche che cosa pensa Ligea di se stessa, quando dice: sono tutto perché sono soltanto corrente di vita priva di accidenti. Sono immortale perché tutte le morti confluiscono in me, da quella del merluzzo divorato di Anzi a quella di Zeus, e in me radunate ridiventano vita, non più individuale e determinata, ma panica e quindi libera. Ligea, insomma, è l'ultima testimone di un tempo mitico in cui gli dèi parlavano agli uomini. Incarna la grandezza filosofica degli antichi rimpianta dal suo amante e narratore, che ama in Ligea quell'antica poesia della natura che la modernità ha irrimediabilmente perduto. E allora l'acciura cerca consolazione della perdita nei versi di William Shakespeare, che ripete fra sé e sé: col tuo canto, dolce sirena, non tentarmi, non farmi annegare nel fiume di lacrime di tua sorella. Canta solo per te, sirena, e io vaneggerò. Ma di questo e di molto altro ancora parleremo nella prossima puntata. Un caro saluto da Elisabetta Moro.
1: Uomini e profeti è un programma a cura di Benedetta Caldarulo con Elisabetta Parisi e Ilaria Sanduzzi. Letture di Orsetta De Rossi. Tutte le puntate su Rai Play Sound.
2: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta. Con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
13: Le meraviglie in cammino per l'Italia.
14: Accademia delle Arti del Disegno a Firenze, raccontata da Giorgio Bonsanti.
15: Ci troviamo in via Or San Michele, davanti al numero 4. Or San Michele, questo nome strano, deriva da un antico edificio che addirittura era nato come granaio, come sede dove concentrare il grano che la Repubblica Fiorentina metteva da parte per i momenti di carestia. Successivamente è diventato una chiesa. Quello che conta è che intorno al suo perimetro ci sono delle nicchie con delle statue di grandi autori del Rinascimento come Donatello, Ghiberti e Verrocchio. Ora, proprio di fronte a questo monumento c'è la sede dell'Accademia delle Arti del Disegno. La sede era un tempo il palazzo della cosiddetta arte dei beccai, cioè i macellai. Infatti sulla facciata si vede in alto uno stemma con un capro con le zampe davanti alzate che richiama appunto la cosiddetta arte, quella che noi chiameremo adesso, non so, una compagnia o comunque una sede, diciamo, che riuniva tutti quelli che esercitavano lo stesso mestiere. Ecco, qui dal 1971 ha sede l'Accademia delle Arti del Disegno, che si chiama così perché a Firenze c'è sempre stata una propensione particolare verso il disegno, che si riteneva fosse l'elemento unificante per pittura, scultura, architettura, tutte quante arti che avevano come loro fondamento comune il disegno. Allora, nel 1563, il che ne fa l'Accademia d'arte più antica di tutto il mondo occidentale, Giorgio Vasari, pittore e architetto e scrittore grandissimo, su incarico del Granduca Cosimo de' Medici, fondò questa Accademia. E fu un provvedimento molto importante perché serviva anche a stabilire una volta per tutte che l'esercizio delle arti era un'attività di alto livello, che aveva nobiltà e dignità pari alla letteratura, ad altre maniere di esprimersi, perché fino allora i pittori e i scultori erano riuniti piuttosto in compagnie, quindi insomma erano lo stesso dei modi di aggregazione, ma senza però questa qualifica socioculturale che li ha promossi una volta per tutte. E questo è stato fatto nel nome del grandissimo dell'epoca, che era Michelangelo, sebbene Michelangelo a quell'epoca, cioè 1563, da 29 anni risiedesse a Roma e non più a Firenze, dove non era più tornato dal 1534, e poi sarebbe morto l'anno dopo a Roma. Le sue spoglie furono traslate e portate qui nella chiesa di Santa Croce. Ora il palazzo è di proprietà demaniale, un palazzo abbastanza stretto e abbastanza alto, come sono un po' tutti quelli di queste tipologie nel centro della città. La proprietà è del demanio, è statale, e l'Accademia ce lo ha in comodato gratuito, naturalmente, per svolgere le proprie attività. Ora io suggerirei un poco alla volta di addentrarci all'interno e scoprire che cosa sta dietro questa bellissima facciata, con delle piccole finestre, con delle grate, delle finestre più grandi a piani superiori, qualche stemma, insomma una tipica facciata da Palazzo Fiorentino. Quindi adesso usciamo dalla via trafficata, dove possiamo sentire il passaggio dei turisti, anche di qualche macchina, entriamo invece dentro il palazzo e quindi potremo usufruire del silenzio che ci permette di raccontare meglio anche che cosa sta al suo interno. Saliamo qualche gradino ed entriamo in quello che chiamiamo qui all'Accademia il Salone delle Adunanze, perché è quello dove noi accademici ci riuniamo. Allora bisogna dire qualche parola su quello che è l'Accademia oggi, che è una associazione libera che svolge attività culturali. Si è divisa in epoca relativamente recente, nel 1937, dall'Accademia di Belle Arti. Quindi è un'accademia che non svolge attività di insegnamento, un po' come succede per esempio a Roma con l'Accademia di San Luca nei confronti dell'Accademia di Belle Arti, capito? E si divide in classi, le classi tradizionali, pittura, scultura, architettura, poi c'è una classe di discipline umanistiche e scientifiche. Recentemente è stata fondata un'altra classe di musica e arti dello spettacolo e poi c'è una classe di storia dell'arte, quindi ora sono sei in totale. C'è un presidente, un vicepresidente, gli accademici che afferiscono a queste classi e che si dividono in accademici emeriti, io sono emerito, vista anche l'età non più giovanissima, poi ci sono gli accademici ordinari, gli accademici corrispondenti e gli accademici di onore, che sono quelli che partecipano meno alle attività, diciamo, ma che comunque così usufruiscono di questo privilegio, e noi usufruiamo del privilegio di avere loro come accademici d'onore. La stanza in cui si svolgono le adunanze, che tiene una ottantina di posti a sedere, e vede su una parete una serie di ritratti che sono quelli dei past presidents, naturalmente non tutti perché si parte da fine 500, quindi insomma si arriva all'ultimo, Luigi Zangari, che è morto da qualche anno, però appunto è una scelta, diciamo, altre ce ne sono. E ci sono alcune opere che sono proprio di proprietà dell'Accademia e altre che sono date in deposito da altre istituzioni come la Soprintendenza di Firenze. Di queste la più importante è senza dubbio sulla destra, entrando dietro il banco dove stanno i conferenzieri quando devono parlare agli altri accademici o anche al pubblico, c'è un affresco staccato di un pittore importante importantissimo e famoso, che è stato uno dei primissimi aderenti all'Accademia al momento della sua fondazione, Jacopo Pontormo, del quale c'è una grande mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale, dove è esposta un'opera, una parte di questo affresco staccato, che si divide in tre parti perché era un tabernacolo nei dintorni di Firenze, nella zona delle ville di Castello, della Petraia e così via. E quindi chi volesse vedere questo santo del Pontormo, finché la mostra del Pontormo è aperta, potrebbe recarsi alle Scuderie del Quirinale. Aggiungerò anche che oltre a questa sede, l'Accademia ha da sempre una grande cappella affrescata nella chiesa della Santissima Annunziata qua a Firenze, dove anche c'è un affresco staccato del Pontormo e dove nella cripta era stato sepolto lui stesso fra i primissimi, però poi l'alluvione di Firenze del 1966 praticamente ha distrutto tutta la serie dei sepolcri che stavano al di sotto, quindi insomma non sono più attivi, diciamo così. Quindi nella grande sala a destra c'è questo affresco, purtroppo molto rovinato, però da cui si vede sempre la qualità straordinaria di inventiva, di realizzazione nelle parti meglio conservate del Pontormo, e quindi i conferenzieri parlano avendo l'affresco alle spalle, avendo davanti le sedie dove stanno appunto gli ascoltatori. Poi sulla parete di fronte, che è quella che si pone di fronte a chi entra, sono due tavole intorno al 1440 di un pittore che si chiamava Francesco D'Antonio, che era un seguace di Masaccio, che erano le portelle d'organo di un organo non più esistente che si trovava appunto nella chiesa di Orsan Michele qua davanti. Queste ce le abbiamo in deposito dalla soprintendenza e raffigurano appunto degli angeli musicanti, come era tipica tipologia delle portelle d'organo. I ritratti dei presidenti sono sulla sinistra invece, vale a dire di fronte all'affresco del Pontormo, mentre per chi entra subito sulla sinistra c'è l'unica opera che si trova qui fino dalla fondazione del palazzo, che è un grande affresco di una Madonna col Bambino e una serie di santi, si conoscono San Pietro, San Giovanni Battista ed altri, di un pittore di fine tre, primi 400, che si chiamava Mariotto Di Nardo, che insomma non era uno dei massimi, diciamo, della storia dell'arte italiana, però era un valido professionista, diciamo così, e poi frequentava anche ambienti importanti, era molto amico di Lorenzo Ghiberti, con cui fece una volta un viaggio nelle Marche a piedi, così, di cui abbiamo qualche notizia. Ecco, quindi questo è un affresco staccato, ma che è stato però ricollocato da dove proviene, quindi insomma questa è la sua ubicazione originaria. A questo punto vorrei menzionare anche un pianoforte che sta qui da pochi anni, grazie a un lascito della famiglia di una grande cantante, una famosa mezzo soprano che si chiamava Fedora Barbieri, che era di Trieste, ma era sposata con un fiorentino, abitava poi a Firenze, che è stata una grande cantante con Toscanini al Metropolitan, alla Scala e così via, e i figli ci hanno regalato quello che era il suo piano di utilizzo, diciamo Bell Bechstein intorno al 1920, e allora da quando abbiamo poi la nuova classe di musica e arti dello spettacolo ogni tanto facciamo anche dei concerti, che naturalmente bisogna sempre capire qual è la mission, come si dice, di questa accademia. Non sono fatti così semplicemente come spettacolo, ma fanno parte di cicli che hanno una loro linea interpretativa, un loro senso e tutto, ecco. E quindi molto spesso si fanno queste cose in collaborazione con il Conservatorio, con la Scuola di Musica di Fiesole, insomma si cerca di aggregare un po' con le istituzioni culturali della città. E su questa grande sala delle adunanze, la più grande che abbiamo qua giù nel palazzo, perché va dall'ingresso praticamente fino alla fine dell'edificio, si apre un'altra stanza sulla sinistra che fino a non molti anni fa era adoperata per delle piccole mostre degli accademici. Naturalmente gli artisti la utilizzavano per delle mostre di pittura o di scultura o disegni architettonici, eccetera. Poi da qualche anno siamo riusciti a realizzare un progetto che avevo concepito, anche perché conoscevo bene quest'opera per la mia trascorsa vita professionale fino dagli inizi, l'opera che è esposta qua dentro e che sinceramente dovrebbe funzionare da grande attrattore per tutti i visitatori, perché veramente merita un viaggio da qualsiasi parte. Di che si tratta? Di una grande figura in terra cruda, ora poi spiegherò, di Michelangelo, che Michelangelo aveva realizzato in funzione della traduzione in marmo che doveva essere collocata nella Sagrestia Nuova di San Lorenzo, un progetto al quale lui lavorava soprattutto alla metà del terzo decennio del Cinquecento e che non era arrivata poi completamente a fine. Però chi va nella chiesa e complesso di San Lorenzo, la cosiddetta Sagrestia Nuova, ci trova i famosi monumenti con la notte, il giorno, l'aurora e il crepuscolo, i due duchi Medice, Giuliano di Nemur e Lorenzo, e così. E quindi è un'opera che rappresenta quello che era un progetto di Michelangelo, però mai eseguito. Ora quindi questa figura che rappresenta un vecchio seduto, dovrebbe stare un poco più di lato rispetto a come lo vediamo adesso, senza la testa, le braccia e parte delle gambe, è di fortissimo impatto emotivo. Noi la vediamo oltretutto bianca perché era stata colorita con la biacca, bianco di piombo, da parte di Michelangelo, perché doveva servire a dare un po' un'idea di quale sarebbe stato l'effetto di una figura in marmo se fosse stata eseguita secondo questo progetto. E prima di esporla in questa stanza, l'opera è stata restaurata perché nel tempo, col passare dei secoli, un po' aveva aggregato lo sporco atmosferico su di sé, ma poi aveva ricevuto anche, molto probabilmente sulla metà del Settecento, una coloritura scura, per cui era quasi nera quando in realtà era stata riscoperta primi del Novecento ed era esposta in deposito alla Casa Buonarotico a Firenze. Però questa è una proprietà straordinaria della nostra Accademia, veramente fino dalla fondazione, perché il pedigree è veramente abbastanza eccezionale. Era proprietà dello scultore e architetto Bartolomeo Ammannati, che era il principale architetto della famiglia Medici intorno alla metà del Cinquecento. Il Granduca Cosimo de' Medici l'aveva regalata a Ammannati perché era proprietà della casa regnante. Nel 1583 Ammannati volle regalarla all'Accademia, che era stata fondata soltanto una ventina di anni prima, perché doveva servire come esempio per i giovani che dovevano addestrarsi nell'arte del disegno. E da allora era sempre stata appunto dell'Accademia, ne aveva seguito le vicissitudini, poi se ne erano perse le tracce verso la fine del Settecento e, come diceva, è stata poi riscoperta ai primi del secolo scorso, deposito presso la Galleria dell'Accademia, poi alla Casa Buonarroti, e appunto si trova qui da qualche anno, ma la sua apertura al pubblico è soltanto dall'ottobre dell'anno scorso, del 2025. Si trova all'interno, diciamo, o meglio nel centro di un piedistallo, insomma, realizzato in vetro a Venezia, che congloba una vecchia base di legno probabilmente settecentesca, e l'intera sala dove si trova, che è grosso modo quasi quadrata, insomma appena rettangolare, è stata quindi liberata di tutta una serie di aggiunte che aveva e è stata riportata una forte purezza di linee con questa bellissima architettura di fine 300-400, con un progetto di due architetti della nostra Accademia, David Palterer e Norberto Medardi, e io stesso, insomma, abbiamo lavorato insieme per arrivare a questo risultato. Quindi noi siamo veramente soddisfatti come Accademia, potrei dire che siamo felici di avere recuperato un'opera di una qualità straordinaria che appartiene alla nostra storia più antica, quindi è sicuramente fortemente identitaria, e adesso, fra l'altro, grazie alla collaborazione con l'Associazione degli Amici dei Musei e dei Monumenti Fiorentini, è visitabile per buona parte dei giorni della settimana, e fra l'altro in questo periodo, grazie alla disponibilità di uno di questi amici dei musei, è addirittura visitabile di sabato e di domenica anche. Comunque ci si può sempre informare guardando sul sito dell'Accademia se uno volesse venire, però ecco, ripeto, è un oggetto talmente forte anche emotivamente che che veramente, insomma, vale il viaggio da qualsiasi parte d'Italia, ma direi del mondo, anche perché opere, diciamo, pure relativamente poco conosciute di Michelangelo non è che siano tante, e l'impatto che produce sul visitatore è veramente fortissimo, perché è un oggetto davvero particolare, oltre ad avere questa assoluta rarità del materiale di cui questa figura è costituita, di terra cruda, perché non era pensata per diventare terracotta, per essere cotta in modo da durare. Erano oggetti effimeri realizzati in funzione di una traduzione in marmo, dopodiché venivano lasciati andare, e di questi sono pochissimi, veramente pochissimi, quelli che si sono conservati. Qui certamente ha avuto valore il grande nome di Michelangelo, per cui si è fatto il possibile per non perderla quest'opera, che fra l'altro era stata anche disegnata da artisti del Cinquecento, abbiamo dei disegni che ce la raffigurano e così via, quindi era famosa già dall'inizio in qualche modo. Ecco, Michelangelo l'aveva lasciata dietro di sé quando nel 1534 si trasferì a Roma, quindi era rimasta nella Sacrestia Nuova di San Lorenzo, la Cappella Medicea, e poi per gli rami si trova oggi nell'Accademia delle Arti del Disegno, via Orsan Michele 4. Oltre al Dio fluviale di Michelangelo, perché ancora non avevo ricordato che la figura rappresenta un vecchio nudo, però la sua iconografia è quella tradizionale dei cosiddetti dei fluviali, vale a dire figure di vecchi reclinati che incarnavano dei fiumi e erano in rapporto col fluire delle acque. Per esempio a Roma si trovano sempre dove c'è la fine di un acquedotto, sempre dei vecchi che rappresentano dei fiumi. Allora, oltre a questa, abbiamo voluto riunire due altre opere di grande qualità e importanza di artisti che erano stati in relazione con Michelangelo, veramente di altissima qualità. Sono un crocifisso in legno a grandezza naturale, che fa parte di un certo numero di crocifissi di questo tipo realizzati nella bottega dei fratelli San Gallo, che erano partiti come falegnami, poi erano diventati in tagliatori in legno di cori da chiesa, figure e così via, e anche poi architetti. Insomma, uno di questi era stato il capo della fabbrica di San Pietro a Roma proprio prima di Michelangelo, e questo è, direi, il più bello di quella serie di 5 o 6 che sono rimasti. Poi Vasari ci scrive che alcuni di questi si trovavano in Francia, in Spagna, però per ora non sono venuti fuori, o perché non esistono, perché nessuno li ha cercati o li ha identificati. Però è un'opera veramente di una qualità straordinaria. Anche questo era stato dipinto a finto bronzo, perché si credeva con questo di nobilitare queste opere, quindi era di un grigio scurissimo. È stato invece restaurato, è stata ritrovata la sua policromia originale, che è fra l'altro in perfette condizioni, quindi veramente un'opera di una qualità e di un interesse straordinario. E poi invece sulla parete a destra di chi entra in questa stanza c'è una lunetta, cioè un dipinto con questa configurazione, che rappresenta una adorazione del bambino con due pastori, uno più giovane e uno più anziano, la Madonna inginocchiata, San Giuseppe che sta sonnecchiando appoggiato al suo bastone e il bambino che tende le mani e le braccia verso la Madonna. L'autore è Francesco Granacci, ci troviamo intorno al 1500, e questo Granacci era un amico proprio di gioventù di Michelangelo. Michelangelo aveva qualche anno meno di lui, ma erano stati insieme nella scuola medicea del giardino di San Marco, quindi insomma si conoscevano benissimo fin da ragazzi. Ecco quindi che oltre al Dio fluviale ci sono questo crocifisso e questa lunetta. Nel momento specifico in cui sto parlando c'è poi anche una installazione che però è temporanea, quindi è stata collocata qualche giorno fa e rimarrà per un qualche periodo, che è una figura nuda in cera di un uomo molto molto realistica, ma anche qui senza la testa, che appoggia su una specie di sacco di lino bianco. L'autrice è una artista belga che si chiama Gerlinde de Kroeteret, che la espone in questo momento a Firenze e anche da altre parti. È rappresentata e seguita dalla Galleria Continua, che ha avuto sede a San Gimignano e si è creata poi una fama mondiale. E così alcuni dei nostri accademici della classe di storia dell'arte hanno voluto esporre temporaneamente quest'opera per creare un dialogo, come si dice oggi, ma diciamo comunque un rapporto fra il dio fluviale e un'opera d'arte contemporanea.

Siamo saliti per le scale ripide e faticose, come è nella tipologia particolare di questi palazzi fiorentini, e superando alcuni piani dove ci sono delle stanze che vengono utilizzate dagli accademici per le loro attività, siamo arrivati in una stanza più grande, a quello che corrisponde al terzo piano del palazzo, dove ci sono dei bei mobili che contengono l'archivio dell'Accademia. Naturalmente l'archivio più storico è conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze, mentre qua giù ci sono gli archivi più recenti relativamente, e poi insomma tutto quanto può riguardare la storia della nostra Accademia. Qui in questa stanza, che è abbastanza grande, si realizzano delle piccole esposizioni temporanee di accademici o comunque di persone che così ci chiedono di poter esporre le loro opere. Naturalmente la classe di pittura o di scultura, quello che è, esamina le loro richieste e concede o meno di poter esporre qui. Aggiungo che l'Accademia dispone di una bella sala espositiva che si trova a Firenze all'angolo fra Piazza San Marco e Via Ricasoli, cioè molto vicino alla galleria dell'Accademia, dove vengono realizzate mostre più importanti invece da parte appunto di artisti vari, e generalmente durano un mese, per cui sì, ce ne sono tutto sommato circa una decina o più tutti gli anni. Ora, in questa sala ci sono opere varie sparse un po' dappertutto, ma questo nel Palazzo dell'Accademia succede ad ogni momento. Chi dovesse salire ai piani del palazzo troverà tutta una serie, per esempio, di sculture e dipinti disseminate qua e là. Sono tutte opere degli accademici che le hanno lasciate qua. Naturalmente non tutte sono esposte, altre le abbiamo in altre stanze di piani ancora superiori. Ogni tanto vengono fatte delle mostre, insomma, quella attività che ci si può immaginare da parte di un ente come il nostro. Anche nel momento in cui sto parlando, per esempio, c'è qui in questa stanza esposta l'opera di un pittore, Andrea Simoncini, che durerà però ancora per un certo periodo, poi ce ne potrà essere un'altra o meno, e così via. Piuttosto, in questa stanza c'è un bellissimo quadro sulla parete di sinistra entrando, che è di un pittore che si chiamava Giannino Marchigge, su cui vorrei spendere due parole. Era di origine triestina, era di Trieste, però era venuto a studiare a Firenze, e qui a Firenze poi si era fermato. Questo negli anni 20 del secolo scorso. Il quadro di cui vi sto parlando è del 1924 e aveva vinto un premio istituito dall'Accademia a quell'epoca, ed era poi rimasto di proprietà quindi dell'Accademia stessa. Raffigura la morte di un autore cosiddetta, quindi si vede un signore che reclina il capo seduto su una poltroncina davanti a un tavolo ed è circondato da tutti i personaggi della commedia dell'arte, che sono insomma le maschere che noi ben conosciamo, riconosciamo naturalmente Arlecchino, Balanzone, Brighella e tanti altri. È un quadro veramente molto molto bello e così molto evocativo, che è stato esposto alla Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti fino a non molti anni fa, poi è stato recuperato, e anche questo insomma, a parte la qualità intrinseca, ma fa proprio parte della stessa Accademia. Io che mi sono occupato particolarmente di restauro nella mia attività professionale, sono particolarmente lieto di vedermi questo quadro, perché questo pittore Giannino Marchigge negli anni 30, un poco alla volta, era entrato in contatto con l'ambiente di Berenson qua a Firenze, il famoso Bernard Berenson, critico d'arte, che è storico dell'arte piuttosto, che aveva una grande collezione di opere, insomma anche di autori importantissimi come Giotto, tanto per dire, che appartiene adesso oramai da qualche decennio all'Università di Harvard, ma si trova qui a Firenze e con qualche limitazione è anche visitabile in qualche momento. E allora, studiando con un restauratore tedesco di nome, ma che stava a Firenze, era praticamente fiorentino, Otto Vermeeren, anzi Augusto, questo era il figlio di Otto, insomma era diventato Marchigge un grande restauratore anche lui. Ha restaurato delle opere molto importanti, come per esempio la croce di Sarzana, che è importantissima nella storia dell'arte italiana perché ha una data antichissima, 1138, e una firma di un certo Guglielmo, il pittore che l'ha realizzata. E quando l'Opificio delle Pietre Dure, un istituto fiorentino di restauro a rilevanza nazionale,
anni fa è tornato su questa opera, ha potuto effettivamente constatare che il lavoro compiuto 80 anni prima da Marchis era stato di ottima qualità, ecco. Poi lui ha lavorato molto anche per gli americani, la Fondazione Kress, abitava poi in Svizzera con la moglie che era restauratrice anche lei, ma insomma tutto questo per dire che ogni opera d'arte si porta dietro una storia e alcune di queste sono più interessanti, altre magari sono meno significative, però ecco, l'opera d'arte è sempre un centro da cui si irraggiano poi altre storie concentriche oppure parallele, se vogliamo, e racconta qualche cosa che può essere effettivamente anche particolarmente interessante ed evocativo. Vorrei sottolineare anche che un motivo, a mio parere, di fascino per questo palazzo è il fatto che viene tuttora utilizzato e vissuto. Non è semplicemente un museo, che sarebbe già molto naturalmente, ma una cosa diversa, che espone delle opere, ma sono opere che fanno in qualche modo parte della vita quotidiana degli accademici, delle persone che frequentano il palazzo. Abbiamo raccontato di quanto sia significativa la presenza del Dio fluviale di Michelangelo, che appartiene all'Accademia fin da quando fu un regalo di Bartolomeo a Mannati nel 1583, ma tutte le opere che sono qua dentro hanno degli autori, molti dei quali sono ancora fra noi, vengono qui, non diciamo quotidianamente, ma con frequenza e tutto, quindi questo aspetto di ambienti vissuti, frequentati, è effettivamente, direi, particolarmente presente in chi si trova a percorrere queste stanze. Aggiunge un elemento che fa pensare, perché insomma richiama il fatto che l'arte non è qualcosa che si guarda soltanto appesa ad un muro, ma è una presenza vivente all'interno della vita di ciascuno.

0: sostanzialmente le parti aperte al pubblico in questo palazzo sono quelle che noi abbiamo visitato, osservando la facciata, entrando nella sala delle adunanze, soffermandoci in quella del Dio Fluviale, salendo le ripide scale fino alla sala dell'archivio. E qui a un certo punto la visita del Palazzo dell'Accademia delle Arti e del Disegno di Firenze può considerarsi conclusa.
1: Le Meraviglie, un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. Accademia delle Arti del Disegno a Firenze, raccontata da Giorgio Bonsanti. Tutte le puntate su Rai Play Sound.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre. Perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce.
3: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
4: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.

0: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. A questi microfoni Paolo Di Paolo. Parliamo di marketing. Qui è inevitabile, l'anglicismo è una parola entrata nell'uso ormai da decenni. Marketing e comunicazione efficace sono sinonimi, una cosa determina l'altra e viceversa. Comunicare efficacemente significa necessariamente vendere, saper vendere un contenuto. Si può parlare di marketing d'autore, ovvero usare o capire qualcosa dai classici, addirittura da Dickens, da Gadda, da Roth, da Pessoa, da Agatha Christie, per meglio vendere nel mondo di oggi anche contenuti che siano nobili. Parleremo di archetipi per la comunicazione efficace, parleremo di neuromarketing addirittura in questa puntata della Lingua Batte e appunto riprendiamo il filo dai classici.
1: Brad, fagli vedere come si fa. Forza, vendimi la penna. Guardate, vai.
2: Devo vendere questa penna?
1: Sì, dai, fammi vedere.
2: Questa penna?
1: Lui vende tutto.
2: Mi faresti un favore? Scrivi il tuo nome su quel tovagliolo.
1: Non ho la penna.
2: Eccola, basta che domandi, no?
1: Avete visto? Ha creato un bisogno.

0: content marketing d'autore: Dickens, Gadda, Rodari, Roth, Salgari, Pessoa, Rabito, Christie e Orwell. Come usare classici del passato per vendere nel mondo di oggi. C'è una pagina bianca cartocciata sulla copertina di questo libro che ho tra le mani, di Alessio Beltrami, disponibile nei canali di vendita online. Alessio Beltrami è professore all'Università di Milano Bicocca e tiene un corso di teoria e tecnica dei nuovi media, ed è effettivamente interessante il fatto che ci sia questo foglio di carta appunto accartocciata, perché si parla di scrittura. Questo libro nasce da un podcast intitolato Riscrivi, il cui motto è "nel dubbio riscrivi", che mi sembra un motto molto sano per chiunque, anche al tempo di Claude e ChatGPT. Riscrivi, ma ci arriveremo. Scrittura pericolosa. Evitare situazioni pericolose e stare alla larga dai guai sono considerati comportamenti desiderabili nella nostra società, in un certo senso virtuosi. Al contrario, cacciarsi nei guai è visto come un atteggiamento stupido e imprudente, in un certo senso deplorevole. Le chiedo, Alessio Beltrami, perché parla di situazioni pericolose e di scrittura pericolosa all'inizio del suo libro?
1: Sì, buongiorno Paolo, intanto grazie per l'invito. Il punto è che noi con le parole sostanzialmente creiamo dei mondi, e tutte le volte che creiamo dei mondi prevedibili, in un certo senso, non offriamo a chi ci sta leggendo la possibilità di andare oltre, in un certo senso gli diamo delle conferme e rassicuriamo. E questo è l'esatto contrario di ciò che ovviamente io resto nel mio ambito, cioè l'ambito del marketing e quindi dei contenuti commerciali, di quello che dovrebbero fare i contenuti commerciali, che dovrebbero aiutarci a vedere un altro mondo e in buona sostanza a traghettarci verso un cambiamento. E quello che ho visto con gli autori analizzati nel libro è che loro lo fanno molto bene, cioè tutti quanti arrivano sul confine, portano le cose al limite, non si limitano semplicemente a darci delle conferme e a tenerci in un mondo rassicurante.
0: Ecco, potrebbe esserci un pregiudizio che proviamo a smontare con lei, Alessio Beltrami, intorno proprio all'idea stessa di marketing. Qui abbiamo usato, oltre la parola marketing, che ovviamente è diffusissima nell'uso da decenni, content marketing però è difficilmente traducibile, cioè si potrebbe tradurre la lettera effettivamente, ma è difficile evitare la parola marketing. Adesso sto facendo questa capziosa sottolineatura perché siamo in una trasmissione che parla di lingua italiana, no? Però volevo dirle che effettivamente può esserci un pregiudizio tanto sul marketing quanto sul marketing che implica appunto un contenuto testuale. Ma se lei avesse davanti uno dei suoi studenti, una sua studentessa, come definirebbe, cioè quale definizione darebbe da lemmario della locuzione content marketing?
1: Allora, la definizione di content marketing, che in effetti non viene tradotta poi in italiano, ha a che vedere con l'idea che il marketing possa essere fatto attraverso una narrazione, attraverso dei contenuti, attraverso l'idea di rendere pubblico ciò che siamo e ciò che facciamo, e non semplicemente limitandosi a una fotografia che fa vedere quanto è bello o quanto è buono qualcosa, un prodotto o un servizio. Questa è la grande differenza tra un marketing che è improntato sul beneficio immediato o sulla caratteristica, e invece l'idea di costruire un mondo narrativo che richiede ovviamente tanti contenuti, gli stessi che utilizzano

0: poi gli scrittori.
1: Ecco, il bello di questo libro è proprio la sorpresa che suscita l'accostamento della galassia del content marketing alla letteratura e alla grande letteratura. Lei riesce a inserire in questo libro perfino Carlo Emilio Gadda, che sinceramente è un po' spiazzante, visto che è uno dei più rilevanti scrittori del XX secolo italiano, ma è uno scrittore noto per la stratificazione lessicale, per la complessità sintattica. Cosa possiamo imparare da Gadda? Partiamo da lui. Lei parla molto di precisione, è questo che ci insegna uno scrittore come Gadda?
0: Beh, sicuramente ci insegna anche questo. Poi su Gadda analizzo anche, o prendo spunto anche dal lavoro ancora attualissimo delle norme per la redazione di un testo radiofonico,
1: già,
0: che tra l'altro
1: che ci riguarda da vicino.
0: Manuale. Esatto, ma se lo applicassero tutte le piccole imprese per fare anche contenuti sui nuovi media, sarebbe già una bomba come risultato. Però pensando a Gadda, quello che lui fa, ad esempio col plurilinguismo, lui mescola italiano, romanesco, dialetti, registri colti, registri popolari, e il risultato è una lingua molto caratterizzata, che è lontano dal linguaggio standard. Quando parliamo di contenuti che creano una narrazione, prima ho detto, devono portarci verso altri mondi. Se noi sentiamo gli stessi riferimenti di linguaggio, lo stesso frasario, gli stessi modi di dire, non riusciremo mai a identificare nel nostro interlocutore una novità. E invece lui, nonostante abbia poi una precisione, che è una precisione di struttura, di progettazione, forse per il fatto che era ingegnere, questo non lo so, però sulla lingua osa molto, cioè sperimenta quello che lui fa, facendo toccare dei mondi che apparentemente sono lontani o non hanno nulla a che vedere. Questa cosa, chiunque faccia marketing, chiunque crei contenuti per raccontare la sua impresa, è sicuramente una cosa da cui attingere, da cui prendere spunto, non semplicemente inserire il romanesco all'interno di una comunicazione di marketing, ma capire che le parole hanno tantissimi utilizzi e possiamo esplorare anche nuovi mondi senza limitarci a definire anche semplicemente con una rosa di aggettivi che è sempre quella se guardiamo le comunicazioni commerciali. Ecco, la sua lingua anti-automatica, che evita il già sentito, la retorica, le formule abusate, è sicuramente un ottimo antidoto per farci notare con una comunicazione sana, parlo dal punto di vista commerciale.
1: Ed è vero che nella nota, appunto, sequenza di norme per la redazione di un testo radiofonico, Gadda invita a essere trasparenti, a essere chiari, a non essere sussiegosi, appunto, a non essere accademici e dottrinali. Lei scrive, Alessio Beltrami, riassumendo, il tono accademico e dottrinale non aiuta mai. E poi però aggiunge, e questo su questo volevo chiederle ulteriori specifiche, per comunicare bene la cosa più semplice è scrivere pensando alle singole persone e non ai clienti, che sembrerebbe una contraddizione in termini, no? Il marketing si rivolge a clienti potenziali, ma come si evidenzia la dimensione della persona rispetto a quella del cliente?
0: Questa è una distinzione importante. Noi pensiamo ai clienti spesso in termini astratti, dico noi che magari ci occupiamo di marketing, facciamo delle comunicazioni commerciali, poi però nella realtà quotidiana, cioè chi sta al bancone di assistenza, risponde al telefono, risponde alle mail, si trova a che vedere tutte le volte con delle narrazioni, con delle storie, che sostanzialmente partono tutte nello stesso modo. Il cliente ci racconta un problema, nel momento in cui ci racconta un problema diventa una persona, perché quel cliente assume delle caratteristiche. Ecco, l'idea di spostare la nostra attenzione, che tra l'altro diventerebbe un potentissimo studio di marketing per dire cose appropriate, sulla narrazione del singolo, e poi chiaramente quando questa narrazione diventa statisticamente rilevante è ovvio che è interessante come strategia di marketing, è la scelta che sicuramente ci può portare a creare dei contenuti che non sono solo utili per noi, ma sono utili anche per chi ci sta leggendo, per chi ci scopre, per chi ci sta avvicinando alla nostra offerta.
1: Ecco, il libro di cui stiamo parlando, Content Marketing d'autore, è affascinante per questo, proprio per una sorta di attrito, di cortocircuito che crea tra la grande letteratura, i grandi classici e qualcosa di ipercontemporaneo che appunto affonda nelle risorse della comunicazione, che poi genera anche un indotto, una risposta perfino commerciale o soprattutto commerciale, e però ci aiuta anche a capire che cosa è l'efficacia espressiva o, nello specifico di quello che volevo sottoporle in questo momento, Alessio Beltrami, anche l'efficacia della provocazione. La provocazione è uno dei modi più efficaci per evocare immagini e attivare ragionamenti nel lettore, e lei usa un esempio straordinario, quello di Philip Roth, grande scrittore americano scomparso qualche anno fa, che ha fatto della provocazione la sua arma letteraria, a cominciare da quel lamento di Pornoi che lei stesso cita e che è il suo libro, non d'esordio per essere precisi, ma quello che lo lancia nell'orizzonte della grande letteratura americana alla fine degli anni 60. Ora, la provocazione in un tempo di iperprovocazione però si fa davvero largo quando tutti provocano o provano a provocare, c'è come una costipazione, un senso di esubero di provocazioni.
0: Sicuramente in questo momento la comunicazione in generale, non quella delle imprese che restano sempre timide, un passo indietro, però in generale la comunicazione che vediamo sui media è fatta di grande provocazione. L'idea per ciò che riguarda una comunicazione commerciale, io penso a una piccola attività che deve promuovere il suo prodotto, il suo servizio, è spostarsi dalla comunicazione della semplice informazione, che sicuramente serve, però non può essere centrale, e provare a costruire un contenuto attorno a una tensione, cioè creare una piccola frizione, una tensione. Questa frizione può essere creata in tanti casi con una provocazione, se usata con intelligenza. E quello che io ho analizzato di Roth, e che credo sia evidente, è che la provocazione che lui utilizza non è mai gratuita, cioè al di là di un primo stupore, di un primo scandalo, poi quella provocazione prende un senso, cioè non è stata buttata lì semplicemente per far spalancare gli occhi al lettore nelle prime pagine, ha un senso compiuto e è parte di un ragionamento, di un suo mondo che lui costruisce. E questo secondo me è quello che dovrebbero imparare a fare le imprese, e probabilmente la provocazione a cui faceva riferimento, che sicuramente oggi non ci serve, è quella provocazione fine a se stessa, è la provocazione gridata, è la provocazione dello scontro a tutti i costi, ma non è questo il punto. Il punto è semmai aiutare chi ci sta ascoltando o leggendo con delle comunicazioni commerciali a mettere in discussione un'idea che si era consolidata nel suo modo di pensare, perché alla fine quando vendiamo stiamo sempre portando un cambiamento, e quindi la tensione e la provocazione sono un aiuto per mettere in discussione qualcosa e far entrare il cambiamento.
1: Ecco, le sono grato come lettore appassionato appunto di letteratura di usarla la letteratura per parlare di teoria e tecnica dei nuovi media, appunto lei lo ricordavamo, il professore all'Università di Milano Bicocca, e ha davanti degli studenti e delle studentesse che forse non hanno come passione predominante la letteratura, si può supporre. Come reagiscono appunto a queste incursioni in terreni letterari, anche sofisticati? Perché certo, dicevamo, c'è Dickens, ma c'è un Salgari che ormai appartiene alle letture di generazioni più lontane, e c'è Pessoa, e c'è anche uno scrittore di cui le chiederei di parlare, che è uno scrittore che ha destato una grande sorpresa anni fa, Vincenzo Rabito. Terra Matta era un lavoro nato da una persona grosso modo semianalfabeta, o comunque insomma con difficoltà grosse di gestione e coscienza della lingua, invece arriva a una capacità espressiva notevolissima. Ecco, prima di tutto, come reagiscono i suoi studenti?
0: Ma reagiscono, devo dire, molto bene, con grande curiosità, molta più curiosità di quella che a volte mi aspetto, anche perché in tutti questi grandi classici della letteratura, poi ce ne sono anche altri che ho analizzato, ci sono tantissimi riferimenti alla fine con il tempo contemporaneo. Quello che fa Salgari alla fine è la serialità, o quello che fa Agatha Christie è la serialità a cui oggi tutti siamo abituati con le serie televisive che durano 10 stagioni. Cioè tutto quello che è il mondo contemporaneo, e anche i contenuti, ad esempio dati a piccole dosi, Dickens che usciva a fascicoli come tanti altri, quindi oggi noi lo vediamo in un libro di 300 pagine, ma non sono state consegnate in quel modo al momento della pubblicazione. Quindi i collegamenti col mondo di oggi sono tantissimi, e questo crea sempre grande interesse, e è piacevole, ecco, da parte mia trovare questo riscontro nei ragazzi dell'università. Per ciò che riguarda Rabito, è sicuramente uno spunto molto utile, anche se devo dire la verità, su tutti gli autori ho dato dei consigli su come applicarlo. Lo spunto di Rabito è un po' più difficile da applicare, perché in sintesi ciò che lui ci regala è la completa innocenza e ingenuità, anche pulizia, è incontaminata la sua mente, la sua scrittura, e quindi sperimenta libero. E questa è la cosa più difficile da fare per ognuno di noi che comunica, cioè noi non possiamo cancellare tutto quello che abbiamo assorbito fino ad oggi. Quindi la sua esperienza, di questa sua autobiografia diario, senza nessuna regola grammaticale, di punteggiatura, eccetera, scava in maniera così sorprendente proprio perché lui era incontaminato. Probabilmente se avesse letto per tutta la vita o fosse stato esposto a un sistema mediatico avremmo ritrovato tanti cliché, come accade quest'oggi quando leggiamo qualcuno e ci accorgiamo subito che cosa sta richiamando. Ecco, quindi non saprei come riprodurla la magia di Rabito, però volevo analizzarlo perché è sicuramente l'esempio di come essere incontaminati può offrire un grandissimo vantaggio competitivo.
1: Ecco, le faccio un'ultima domanda, Alessio Beltrami, che ha a che fare ormai con il perfino invadente, invasivo discorso sull'uso e l'applicazione dell'intelligenza artificiale, ma su un segmento minimo di ragionamento forse. Questa è la sua biblioteca mentale, è dentro la sua esperienza di lettore che ci sono Dickens, Gadda, Rodari, Roth, Salgari, Pessoa, Rabito, Christie, Orwell e tanti altri autori che lei usa nella sua didattica, nella sua riflessione sulla teoria del marketing e dei linguaggi mediatici. La biblioteca di ChatGPT o di Claude è sterminata, potrebbe arrivare anche a conclusioni simili alle sue. Lei sente di poter rivendicare però una differenza tra l'uso che si fa delle connessioni all'interno di una biblioteca effettivamente digerita, assorbita e la vastissima, borghesiana potremmo dire, biblioteca universale che è digerita dalle intelligenze artificiali?
0: La differenza è che io non so tutto e quindi questo è un grande vantaggio per me, nel senso che alcuni autori, io mi sono concentrato solo su ciò che avevo a disposizione, esattamente come lei ha detto, cioè ciò che era nella mia biblioteca. Di Roth ho letto solo alcune cose, quindi non ho toccato ad esempio Pastorale americana, che nel momento in cui ho scritto questo libro non avevo ancora letto, l'ho recuperata dopo, e non l'ho sentito un limite in quel momento. Ho fatto dei ragionamenti su ciò che avevo apportato, su quegli strumenti. Probabilmente se io avessi avuto tutto Roth in testa, in parte sarei giunto alle stesse conclusioni, però magari qualcosa sarebbe cambiato e in un certo senso sono felice di non averlo avuto tutto in testa, così come per le altre riflessioni che ho fatto. Ecco.
1: Grazie Alessio Beltrami per essere stato con noi alla Lingua Batte.
0: Grazie a voi, grazie mille.
2: Cos'è il bipensiero?
3: Avere due pensieri opposti contemporaneamente e credere che entrambi siano veri, giusto?
2: Eccellente. Significa credere scientemente a delle bugie pur sapendo che sono tali. Un esempio tratto dalla nostra vita quotidiana. Oh, io devo essere carina per essere felice. Ho bisogno della chirurgia per essere carina. E devo per forza essere magra, famosa, alla moda. In quest'epoca l'immagine della donna è ridotta a un oggetto di consumo. Prostitute, corpi da picchiare, da comprare, da scegliere. Ragazzi, è l'olocausto del marketing. Ogni minuto della nostra vita, 24 ore su 24, le entità del potere lavorano sodo per annientarci il cervello. E allora, per difendere la nostra identità e preservare i nostri processi mentali dall'assimilazione passiva di un mare di merdose idiozie, la sola cosa è leggere per stimolare l'immaginazione e la libertà di pensiero e coltivare la nostra coscienza secondo il nostro sistema di credenze. Fidatevi, l'unico modo per sopravvivere è poter preservare la nostra mente.

0: In che senso?
1: E siamo all'appuntamento col dubbio linguistico Accademia d'Arte Grammatica. E in occasione dell'inaugurazione dell'inizio del nuovo anno scolastico, il ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara ha respinto in un'occasione pubblica quella che lui stesso ha definito la narrazione dell'ultimismo. Qualcuno lo dà come neologismo da lui coniato. Non siamo sicuri e allora vogliamo sapere che cosa pensa di questa parola ultimismo, ultimista, la nostra Valeria Della Valle.
2: Alcuni ascoltatori e alcune ascoltatrici ci segnalano una nuova parola, ultimismo. Per questa parola abbiamo sia la data di prima attestazione, quindi quando è nata, sia il nome del onomaturgo, cioè, in parole più semplici, abbiamo il nome di chi l'ha coniata. E si tratta di Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito dal 2022. Valditara ha usato il termine l'8 settembre 2026 in occasione della presentazione dei dati relativi all'indagine internazionale OCSE-PISA. Ora voglio sciogliere queste sigle che non sono trasparenti per tutti. L'OCSE è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e PISA si deve sciogliere come Program for International Student Assessment e questa indagine è stata fatta nel 2025. Ora, in quell'occasione, il ministro, collegandosi da remoto, ha detto, leggo le sue parole, «Voglio ringraziare la scuola italiana, voglio ringraziare i docenti. Il tempo del pregiudizio è finito, è finita la retorica dell'ultimismo, una parola che conio adesso. C'è una sorta di soddisfazione nazionale nel denunciare di essere gli ultimi, ma non siamo gli ultimi». Fine della citazione. È stato lo stesso ministro, dunque, a definire questa parola, questo neologismo, spiegandola come la soddisfazione nazionale nel denunciare di essere gli ultimi. Due osservazioni. La parola, da un punto di vista formale, è formata regolarmente, composta dall'aggettivo ultimo, con l'aggiunta del suffisso ismo, allo stesso modo di parole dello stesso tipo che sono entrate nell'uso da tempo, come per esempio buonismo. Quanto alla possibilità di questa parola di entrare davvero nel nostro lessico, non faccio previsioni. Aggiungo solo che era evidente nel ministro la volontà di creare, diciamo, una parola a defetto, di servirsi di un termine polemico per denunciare quello che, a suo avviso, è un vizio nazionale, una cattiva abitudine. Del resto, ricordo che ci sono casi di espressioni coniate da altri ministri, ma entrate stabilmente nella lingua italiana. Cito per esempio la stanza dei bottoni, un'espressione coniata da Pietro Nenni, che fu ministro degli esteri, per indicare il centro del potere politico, il luogo in cui si concentra il vero potere. Ma voglio ricordare anche la lottizzazione coniata da Alberto Ronchey, che fu ministro dei beni culturali e ambientali, per indicare la spartizione delle cariche di maggiore potere e prestigio fatta dai partiti che ne hanno direttamente o indirettamente il controllo. Ecco, due espressioni che sono entrate nell'uso prima e nei vocabolari dopo. Quanto a ultimismo non si può mai dire. Per ora consideriamolo, come diceva Bruno Migliorini, un neologismo incipiente, cioè alla sua prima apparizione, nella prima fase di diffusione. Solo il tempo ci dirà se farà carriera.

Abbiamo aperto la puntata ragionando sul marketing o il content marketing, insisto, necessariamente, inevitabilmente, sull'anglicismo, il content marketing d'autore. Ma che cos'è, per esempio, il neuromarketing? Anche questo potrebbe essere un conio linguistico interessante, ha a che fare con i processi che avvengono in modo inconsapevole nel nostro cervello e determinano le nostre scelte di acquisto. Il neuromarketing si avvale delle neuroscienze per studiare questi meccanismi, che evidentemente non riguardano soltanto l'orizzonte di scelta, ma anche la nostra sensibilità, per esempio, al discorso, alle parole che ci troviamo di fronte e che ci spingono appunto ad acquistare. Proviamo a entrare in questo libro intitolato Che cos'è il neuromarketing per Carocci. Mara Bellati e Alessandro Fici sono gli autori e la nostra Cristina Faloci ha intervistato Mara Bellati.

0: Il libro di cui stiamo per parlare è interessante per un motivo molto particolare, vale a dire, è indirizzato naturalmente a esperti del settore, a chi si occupa di comunicazione efficace, ma è anche un'utile analisi per chi vuole essere un consumatore più consapevole anche delle strategie, no? Di chi vuole indurre a dei comportamenti di acquisto. E quindi questo mi sembra un po' la chiave felice di questo saggio. Cos'è il neuromarketing? E ne parliamo con una dei due curatori, Mara Bellati, che l'ho scritto appunto con Alessandro Fici. Benvenuta.
1: Grazie, grazie mille.
0: Buongiorno. Cominciamo allora subito con la definizione. Che cos'è il neuromarketing? E facciamone anche una breve storia, perché immagino sia una disciplina relativamente recente.
1: Sì, esatto. Se dovessimo provare a definire poi che cos'è il neuromarketing, la chiave un po' del saggio, potremmo dire che è un'applicazione principalmente di quelle che sono un insieme di conoscenze neuroscientifiche applicate nello specifico al mondo del marketing e al mondo della comunicazione. Quindi i ricercatori in questo ambito si interessano di studiare come le persone, i consumatori percepiscono i messaggi e quali elementi catturano attenzione, suscitano emozioni o possono avere un'influenza sulle decisioni. È una disciplina piuttosto recente, ma nemmeno così tanto, quindi all'inizio degli anni 2000 inizia a comparire per la prima volta questo nome, questa categoria scientifica nelle pubblicazioni scientifiche. E da lì, facendo una breve ricerca sulle banche dati, si vede aumentare il numero di pubblicazioni scientifiche. In questo senso è diventato sempre più centrale per gli studiosi di psicologia dei consumi integrare questa disciplina nelle proprie conoscenze. Quindi da un lato si è andata a inserire come strumento che può essere di supporto ed aiuto, per esempio, a chi si occupa di marketing, come può essere per esempio un'azienda. Immaginiamo, voglio creare uno spot pubblicitario che sia capace di comunicare, veicolare il mio messaggio ai miei consumatori, e il neuromarketing da un lato si pone come uno strumento che mi aiuta a identificare quali sono i passaggi più efficaci della mia comunicazione, misurando l'attenzione, misurando i momenti di maggiore salienza emotiva per essere sicuro di veicolare in modo efficace il mio messaggio, ecco, e che quindi resti poi memorabile dal punto di vista proprio di ricordo nella mente del consumatore. Mi è capitato recentemente di dover prenotare una visita medica su un sito di un grande ospedale qua della Lombardia e aver notato proprio una difficoltà nell'usabilità. C'erano molti passaggi complicati, tantissimi click che mi hanno portato a generare frustrazione e grande affaticamento cognitivo. Quindi diciamo che è una tecnica, un'applicazione che può andare anche a supportare l'esperienza di consumo, quindi a essere d'aiuto nella fruizione dell'esperienza di consumo anche per chi ne è soggetto. Ecco.
0: Un altro elemento di interesse è che il neuromarketing è una disciplina che necessita di altre discipline, è trasversale, assolutamente trasversale, anche perché ha a che fare con un organo, il cervello, che è, come sappiamo, molto complesso, e nonostante le tecniche di analisi ci siano molto affinate, adesso magari ci racconta quali sono gli strumenti principali del neuromarketing, tuttavia rimane una zona insondabile. No? È anche questo un elemento di fascino per prendere alcune decisioni in cui l'elemento razionale viene sottoposto anche a quello più emotivo, come diceva lei, delle emozioni, Mara Bellati.
1: Sì, secondo me è anche una delle bellezze di questa disciplina che mi ci ha fatto innamorare, diciamo, per cui bisogna tenere in considerazione necessariamente un aspetto multidisciplinare. Per cui se da un lato si va a osservare, come giustamente diceva, l'attività cerebrale, ci si avvale anche di competenze più tecniche legate magari alla bioingegneria medica, esperienza nel settore della comunicazione e del marketing, spaziando a quella dell'economia comportamentale, proprio per studiare le decisioni di acquisto. Gli strumenti cardine infatti vanno a misurare un pattern, un insieme di reazioni che sono legate anche alle risposte fisiologiche delle emozioni. Sto pensando per esempio alla microsudorazione della pelle, che ci dà un'indicazione potente rispetto al volume dell'emozione, insieme al battito cardiaco. Quindi pensiamo, quando proviamo un'emozione intensa, uno dei primi segnali fisiologici è sentire l'accelerare o il decelerare nel nostro petto del battito cardiaco, integrando per esempio a tecnologie che vanno a leggere le microespressioni del volto. Quindi esistono dei software in commercio che sono in grado di creare una sorta di mappatura del viso del consumatore, e vanno a registrare i micromovimenti delle espressioni del volto, danno un'indicazione molto puntuale sull'emotività esperita. Va da sé che in singolarità ognuno di questi strumenti ci racconta una piccola parte. Diceva giustamente lei, beh, del cervello non sappiamo ancora tutto, è la verità. Non significa che osservare un'attivazione cerebrale ci renda in grado di leggere il pensiero del consumatore. Questo è uno delle fake news sul neuromarketing, ma ci dice qualcosa di una specifica attivazione che dobbiamo leggere in modo integrato. Magari a un aumento della microsudorazione della pelle non ci dice di per sé se una persona è spaventata o particolarmente felice, quindi va letto il segnale fisiologico e neurofisiologico integrato con il contesto, e per questo è necessario che ci siano degli esperti di interpretazione dei risultati, quindi insieme agli psicologi, i bioingegneri, esperti di economia e di comunicazione.
0: Mara Bellati, ci sono stati dei casi nella storia delle campagne di comunicazione, anche di grandi marchi, che hanno però reso evidente qualche falla, diciamo, in queste tecniche. Ecco, ci può fare qualche esempio anche per dimostrare come queste analisi di neuromarketing si siano poi evolute e naturalmente abbiano affinato i propri strumenti?
1: Diciamo il caso più emblematico nella storia del marketing tradizionale risale agli anni 80. Siamo nel 1985 e Coca-Cola decide di fare un'analisi di mercato sul suo prodotto, quindi fa diverse interviste, diversi focus group, da cui emerge che il consumatore preferirebbe avere una bevanda con un gusto un po' più dolce, un gusto differente, per cui viene lanciata sul mercato la New Coke dal gusto più dolciastro. Il lancio genera però delle grandissime proteste. Ci sono i consumatori indignati al punto che rimane sul mercato per meno di 3 mesi. Dopo 79 giorni il prodotto è stato ritirato dal commercio. Questo ci fa un po' riflettere sul fatto che questa parte più legata alle preferenze, al lato affettivo, identitario e culturale di un prodotto non riesce a essere sempre intercettata dalle metodologie classiche, per cui negli anni successivi Coca-Cola si è andata a interrogare su che cosa fosse andato storto con la New Coke, e con l'integrazione di strumentazione neuroscientifica sono andati a vedere che in effetti avevano tradito un po' la fiducia dei propri consumatori, andando a cambiare e trascurare questo elemento più identitario del brand, che ha un impatto anche dal punto di vista cerebrale, per cui gli studi del 2004 con la risonanza magnetica funzionale hanno fatto vedere come nel nostro cervello si accendessero, per così dire, si attivassero quelle zone più legate alla memoria, il piacere e la soddisfazione. A proposito dei bias che possono andare a condizionare la decisione del nostro consumatore, è interessante andare a vedere come l'effetto del prezzo, per esempio, può influenzare la percezione di un determinato prodotto. Pensiamo che diversi studi, nell'ambito per esempio della categoria vino, hanno dimostrato che presentare un vino con un prezzo di 5 euro al calice piuttosto che di 45 euro al calice a parità di vino, quindi veniva presentato lo stesso nelle sessioni sperimentali, di sicuro il vino da 45 euro veniva considerato non solo migliore e di una qualità percepita più alta, ma con l'utilizzo delle neuroscienze e quindi l'implicazione dell'utilizzo di una risonanza magnetica funzionale, si è visto che si attivavano nel cervello le zone del piacere, quindi quella parte legata alla soddisfazione e alla gratificazione del nostro cervello.
0: Mara Bellati, scusi, una curiosità perché semplicemente dovuta all'esperienza. Questo frequente dare del tu ai clienti, sia nelle telefonate appunto degli operatori di qualunque tipo, sia nei negozi, ha preso oramai molto piede, insomma, negli ultimi anni, e devo dire anche con sconcerto di alcune persone, specie di generazioni insomma più grandi, ma devo dire io stessa ho provato talvolta fastidio per questo tipo di atteggiamento così ammiccante. Ecco, immagino ci sia uno studio dietro, però vorrei che lei ci dicesse se c'è anche una riflessione sugli effetti negativi che può avere questo tipo di atteggiamento.
1: Sì, assolutamente. Qui dobbiamo andare a scomodare uno psicologo della persuasione, che è Robert Cialdini, che ha stilato diversi principi, e devo dire che la lettura del suo libro probabilmente è passata da diversi dipartimenti di marketing, e uno di questi principi è proprio la vicinanza. Quindi questa direttiva da parte degli uffici di dare del tu ai clienti è un tentativo appunto di far sentire vicino il cliente. Detto ciò, bisogna riflettere e relazionarsi che non sempre questo principio di vicinanza, di somiglianza può essere efficace, per cui bisognerebbe andare a riflettere un po' a livello anche di neuroni specchio, per intenderci così, dove questo meccanismo funziona, laddove c'è proprio la base identitaria dal punto di vista psicologico. Per cui se io sono un'addetta alle vendite di 25 anni e mi trovo davanti un signore in pensione di 70 che sta chiedendo il mio aiuto per acquistare un paio di scarpe, può essere sicuramente molto più efficace e può aiutarmi nella vicinanza nel mantenere un tono più distaccato, più autorevole utilizzando lei.
0: Sì, semplicemente più formale, diciamo, meno colloquiale. Mi interessava, visto che siamo proprio in una trasmissione che parla di parole, anche il ruolo della lingua. Sappiamo che un certo tono di voce, no, anche negli spot pubblicitari può avere una carica più o meno efficace, più o meno persuasiva, e mi interessa in questo senso anche uno degli sviluppi che voi nelle conclusioni del libro presagite di nuove applicazioni del neuromarketing, vale a dire quello politico, cioè campagne elettorali, naturalmente, che si possono servire di questi strumenti. Mi incuriosiva molto perché una frase di uno studioso che voi citate dice: i consumatori non pensano quello che sentono, non dicono quello che pensano e non fanno quello che dicono, che è il caso tipico, no, dei sondaggi immediatamente pre-elettorali. Ecco, voi rispetto a questo tema come vi ponete?
1: Sì, è sicuramente uno dei temi caldi nella ricerca. Infatti sempre di più le pubblicazioni di neuropolitica vanno a studiare come le persone reagiscono ai discorsi dei candidati, quali sono le immagini salienti che attirano maggiormente le attenzioni e se ci sono dei momenti dei dibattiti politici che attivano dal punto di vista emotivo di più. Una cosa che mi viene in mente poi proprio parlando di linguistica è l'utilizzo per esempio dell'effetto framing nelle conversazioni politiche o nella campagna elettorale. È proprio un esempio per spiegare meglio. dire che il tasso di occupazione ha raggiunto il 92% o che la disoccupazione è ancora all'8%, beh, dal punto di vista della definizione statistica, diciamo che stiamo dando la stessa informazione. Quello che cambia è fondamentale, è la cornice interpretativa che sto dando a quei numeri, per cui descrivo la stessa situazione, ma oriento l'attenzione verso aspetti diversi, per cui se da un lato ho una cornice, un frame positivo sull'occupazione, dall'altro pongo l'accento a una scarsità, a una mancanza di lavoro. E questo sembra molto semplice, ma in realtà, dal punto di vista del proprio discorso politico, fa tanto la differenza nella mente delle persone che ascoltano.

0: Allora fate questo e poi solo questo. Guardate il fazzoletto e non dite una parola. Lo fissate con attenzione, dopodiché cominciate a scuotere la testa. Poi, con disinvoltura e dopo un silenzio totale, parlate. Tocca a voi. E quindi direte: mi piacerebbe mostrarle qualche cifra, signore. C'è un luogo tranquillo dove sedersi? Quasi certamente vi porteranno al tavolo della sala da pranzo e vi offriranno qualcosa. Qualsiasi cosa sia, voi scegliete l'alternativa più fantasiosa.
1: Le porto un caffè o un tè?
0: Gradirei un tè, grazie.
1: Una limonata fatta in casa o una bibita?
0: Gradirei una limonata, grazie.
1: Perché?
0: Perché, visto che non vendiamo qualcosa di economico, mostriamoci raffinati. Loro devono capire che voi offrite il meglio, ok? Ed è qui che voi dovrete mostrare le cifre e quanto possono risparmiare nel tempo con i giusti controlli. Voi dovete farli firmare. Ma il problema è che se lo fanno con voi, stanno liquidando qualcun altro. E questo non è semplice. Quindi, quando voi gli mostrerete i numeri, alzate lo sguardo e fissateli. Più a lungo che potete. Ricordatelo, non c'è cosa più difficile che dire la verità a qualcuno guardandolo negli occhi.
2: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
3: Ma mi dà del tu?
2: No, no, dicevo, batti lei?
3: Ah, congiuntivo.
2: Sì.
3: Aspetti.
4: Batti lei, la rubrica intermittente ma comunque centrale nel nostro pensare anche in chiave comica, ironica, ai contenuti, ai temi che affrontiamo nella nostra puntata. Batti lei ci porta a un personaggio veramente leggendario nella comicità italiana. Magari lo ricordano soprattutto gli ascoltatori e le ascoltatrici che seguivano le trasmissioni di Serena Dandini. Era un personaggio ideato da Corrado Guzzanti ed era un vero e proprio venditore d'arte e aveva un suo lessico e una sua prosodia molto particolare.
5: Passiamo adesso ad un'altra opera, una chicca questa, mi puoi seguire?
6: Non mi dire.
5: La possiamo vedere?
6: Non mi dire.
5: Un Remo Cagnola,
6: Fai Cagnola!
5: Lo
6: voglio,
5: È una delizia, è una vera delizia questo.
6: Ah, è bellissimo.
5: Guardate che meraviglia.
6: Stupendo.
5: Si vede benissimo che quello col cappelletto si è preso un vantaggio evidentemente anche sul piano culturale.
6: È vero.
5: Si è preso quei 10-15 metri che evidentemente lo stagliano su un piano internazionale, addirittura metafisico.
6: È vero.
5: Questi lui non li fa
6: non
5: più. Questi lui si è stufato, adesso fa le macchine.
6: No.
5: Questi.
7: Quando le macchine?
5: No, dopo le macchine, dopo. Possiamo farlo vedere? Lo vogliamo mettere sul cavalletto?
6: Ah, è bellissimo.
5: Mi raccomando.
6: Chiami, voglio il 23.
5: Questo 23. È un Remo Cagnola, quello che non esito a definire un pittore. Questo quadro, se lo puoi abbassare, rappresenta una svolta minimalista a livello dei grandi musei che si stagliano sul piano pittorico.
6: Ma sì.
5: È chiaro?
6: Questo va. Questa banda, signor Mauro, l'opera in visione per 25.000 lire.
8: Come
5: 25? Signor Mauro, non ci siamo capiti. Questo costa 3.400.000 lire.
6: Non chiami. ne conferma solo 25.000?
5: No. Signor Mauro, non è possibile.
6: Chiami. La signora Serena vuole rivedere il 23.
9: Ecco.
5: Serena, 23. Se ci segui, questo quadro ti risolve un salotto. Questo è un quadro che renderà al tuo salotto un grande protagonista del Novecento.

0: magnetico come un cervo, seducente come un pavone. È divertente ed efficace il titolo di questo libro appena uscito per Mondadori, 7 archetipi per una comunicazione efficace. L'autore è Gennaro Romagnoli, podcaster anche potremmo dire di successo, ma soprattutto psicologo e psicoterapeuta specializzato in meditazione e riflessione appunto sulle strategie della comunicazione. In questo caso il libro ci offre parecchi spunti in una puntata in cui abbiamo ragionato sull'efficacia delle parole per raggiungere un obiettivo, che sia di marketing, che sia di persuasione. E qui, magnetico come un cervo, seducente come un pavone, ci dice che anche ricondurre gli archetipi, 7, ne sceglie Romagnoli, a figure agganciate da similitudini, figure animali agganciate da similitudini, può aiutarci a capire come comunichiamo. In fondo, al di là della mediazione tecnologica, c'è qualcosa, le chiedo prima di tutto questo, Gennaro Romagnoli, c'è qualcosa di integralmente umano che prescinde, le chiedo di confermarmelo o di smentirmelo, che prescinde anche dal mezzo che adoperiamo per comunicare?
1: Buongiorno, assolutamente sì, prescinde dal mezzo che utilizziamo per comunicare, anche se il mezzo ovviamente fa la sua parte. Nel mio libro racconto di come ci sia qualcosa che arriva prima delle parole, quel linguaggio che strutturiamo con i caregiver, con mamma e con papà, che ci portiamo dietro e che, diciamo così, appartiene a tutta la scala, diciamo, dei mammiferi. Questi archetipi ce li abbiamo dentro noi e ce li hanno dentro anche i nostri animali, ad esempio i nostri animali domestici.
0: Ecco, lei ne sceglie diversi, dicevamo, e possiamo un po' giocare intorno a queste figure animali, perché ci dicono qualcosa. Lei usa una similitudine di volta in volta diversa, che ha a che fare col rango, per esempio, nel caso è il cervo, l'animale scelto, col gioco, la lontra, con la cooperazione, il suricato, l'archetipo del compagno di viaggio, e poi c'è anche la dimensione sessuale, sensuale, il pavone, l'archetipo dell'amante. Però prima di scegliere, diciamo, una serie di animali magari da commentare, a me incuriosisce proprio il fatto che lei sia abbia fatto ricorso alla zoologia, perché voleva anche un po' riportarci ai nostri parenti. Non siamo così lontani, pur disponendo delle parole che in questo momento stiamo adoperando, però anche i nostri compagni di viaggio sulla crosta del mondo in fondo condividono esigenze comunicative.
1: Assolutamente sì, questo è un ragionamento molto profondo. In realtà io ho inserito gli animali per riuscire a parlare di un concetto molto più ampio che si chiamano sistemi motivazionali interpersonali, che non ho inventato io, ma fanno parte della letteratura scientifica nel mio ambito, e ho cercato di renderli più divulgativi attraverso questa trasposizione con gli animali. Ma questo non toglie nulla alla profondità di ciò che lei ha anticipato, cioè il fatto che questi sistemi sono dentro ognuno di noi e vengono riconosciuti, diciamo così, spontaneamente da noi. Noi ci rendiamo perfettamente conto quando una persona cerca di mettersi sopra, fa il cervo, magari in un momento sbagliato. Noi andiamo da lui a chiedere accudimento, un nostro collega, diciamo: guarda, oggi è una giornata difficile, non riesco a fare questo, e lui ci risponde: dovevi arrangiarti. Quindi abbiamo due animali che parlano due linguaggi diversi.
0: Ecco, partiamo dall'archetipo del bambino, in questo caso il cucciolo, quindi potrebbe essere di qualunque specie animale, magari in particolare nella famiglia dei mammiferi, perché c'è la questione dell'attaccamento, che lei considera evidentemente decisiva proprio nel nostro, e non solo lei chiaramente considera decisiva, nel nostro modo di capire il mondo e di interagire con gli altri. Perché questo archetipo, che ha a che fare con la dimensione della motivazione immediata, cioè in fondo quel bambino cucciolo ha bisogno immediatamente, appena viene al mondo, che qualcuno lo motivi?
1: Assolutamente, che qualcuno lo accudisca, che qualcuno gli dica sei nel mondo, quello sguardo della madre o del padre. Questa faccenda, ovviamente, come l'ho anticipato, non l'ho inventata io. Già Bowlby, il padre del concetto di attaccamento, si rese conto negli orfanotrofi, attraverso, dopo e durante la Seconda Guerra Mondiale, che i bambini che non venivano badati addirittura crescevano di meno, proprio fisicamente. Noi abbiamo la necessità, siamo animali sociali, nasciamo in una relazione e necessitiamo di relazioni per riuscire a continuare a crescere. E quel tipo di relazione che instauriamo quando siamo bambini, tendiamo un po' a portarcela dietro per tutta la vita, in quella che tecnicamente i miei colleghi chiamano modulo operativo interno, che si riattiva. In altre parole, se abbiamo avuto una cattiva relazione con i caregiver già da bambini, tendiamo un po' a ripetere certi tipi di copioni anche da adulti.
0: Ecco, copioni pericolosi o comunque non necessariamente positivi, no? C'è comunque nel suo libro anche una capacità di evidenziare come poi gli schemi comunicativi, le dinamiche comunicative possono essere portatrici di fraintendimenti, di incomprensione. In fondo comunichiamo, glielo dico un po' se vuole approssimativamente, anche senza riuscire a comunicare o molto spesso senza riuscire davvero a comunicare, così.
1: È così, la comunicazione è un mistero, perché effettivamente com'è possibile che io riesca a trasferire dei contenuti che hanno un'altissima soggettività personale ad un'altra persona che ha un'altra sua, diciamo così, soggettività personale? Certamente abbiamo delle cose in comune, e tra queste cose in comune ci sono proprio questi linguaggi archetipici, cioè antichi dentro di noi, che consentono questo anche al di là delle parole.
0: Dal cervo al suricato, prendo, questo è il titolo del capitolo, quando la cooperazione disinnesca il rango, lei appunto prende una scenetta che lei propone all'inizio del capitolo, siamo in un parco per bambini, d'altra parte nella prossima puntata, lo anticipo, ci occuperemo di insulti, quindi effettivamente siamo già sulla via, siamo in un parco per bambini, due padri stanno litigando perché uno sembra aver rubato il posto auto all'altro, sono arrivato prima io, ora tu vai là e sposti la tua macchina, capito? Non ci penso neanche, anche se tu non mi hai visto, siamo arrivati prima noi e non sposto un bel niente. Lei non li omette gli insulti che probabilmente avrebbero potuto accompagnare questo tipo di dinamica. La cooperazione disinnesca il rango, come però?
1: La cooperazione può disinnescare il rango, non lo disinnesca in tutti i casi. Ogni volta che io riesco a riuscire a dire all'altra persona: guarda che stiamo litigando in un contesto come quello, ma in realtà entrambi abbiamo l'obiettivo, non so, di portare i nostri bambini al parco. Ecco che questo obiettivo tende a disinnescare il rango. Lo sappiamo bene perché abbiamo degli studi che indicano che quando dei bambini diventano troppo, diciamo, conflittuali, bambini o anche adulti, troppo conflittuali tra di loro, esistono varie modalità per riuscire a disinnescarlo. Uno di questi, ad esempio, è la cooperazione, cioè riuscire a smascherare il gioco in corso. Guarda che mi sembra che stiamo litigando. Ovviamente nel parco è un po' più difficile, ma tra amici può capitare, no? Stiamo litigando, stiamo discutendo forse un po' troppo animatamente. Qual è il nostro obiettivo comune in realtà? Non lo so, stiamo organizzando una partita a calcetto? Ok, allora continuiamo a organizzarla. E questo cambia radicalmente il modo con il quale stiamo discutendo in quel contesto. Non funziona sempre, ma funziona molte volte.
0: Ecco, la finalità del suo ragionamento è anche quella, credo, e anche qui le chiedo conferma, di portarci, noi lettori, ha una maggiore consapevolezza delle strategie comunicative che adoperiamo nella quotidianità, senza qualche volta appunto avvederci nemmeno di quale strategia stiamo usando, ma se riusciamo a esitare, a fermarci, a portare a consapevolezza quello che comunichiamo mentre lo comunichiamo, può migliorare la nostra vita, adesso per essere vagamente enfatici, questo potrebbe essere il risultato?
1: Assolutamente sì, e non è una mia idea, nasce dalla ricerca empirica nel mio campo. Noi abbiamo osservato queste dinamiche all'interno della stanza della terapia e abbiamo visto quando riusciamo ad avere gli incastri giusti, appunto quando ad esempio ci spostiamo sulla cooperazione, oppure per fare un esempietto, sono arrabbiato perché uno mi ha tagliato la strada, l'altra persona mi guarda, mi chiede subito scusa. Ecco che immediatamente cambia qualcosa dentro di me, e non solo cambia quando succede nell'interazione, ma cambia, inizia a cambiare quando io mi accorgo in quale stato sono. E quindi il mio libro nasce proprio da questo, dall'idea di dare degli elementi che consentano alle persone di diventare maggiormente consapevoli di cosa tendono e come tendono, da dove tendono a comunicare.
0: L'elefante nella stanza è l'animale qui più simbolico alla fine della sequenza di animali, ma chi è? Cos'è l'elefante nella stanza?
1: Beh, l'elefante nella stanza è proprio la relazione, cioè il fatto che noi magari non ci rendiamo conto di avere un certo tipo di atteggiamento. Magari alcuni di noi sono maggiormente cervi, non sono stili di personalità, però magari tutti quanti conosciamo delle persone che comunicano spesso seduttivamente, anche in contesti diversi dove magari la seduttività non sarebbe appropriata. Non intendo cose sensuali assurde, intendo che magari si è esageratamente pavoni quando non è il caso, o esageratamente cervi quando non è il caso. L'elefante nella stanza è accorgerci di queste nostre tendenze, delle tendenze degli altri, assumercene la responsabilità e imparare a gestirle al meglio.
0: Parlavo, e questa è l'ultima sollecitazione che le propongo, Gennaro Romagnoli, a proposito del suo magnetico come un cervo, seducente come un pavone, parlavo prima della famiglia dei mammiferi, che, con cui abbiamo evidentemente più confidenza, ma voglio adesso alzare un totem, un altare in onore del polpo, che non fa parte della famiglia dei mammiferi e che è diventato un animale negli anni molto più riconoscibile di quanto non fosse anche così nell'immaginario infantile, perché tanti neuroscienziati hanno lavorato proprio sulle strutture neurologiche del polpo così sofisticate. Lei lo accosta alla dimensione dell'esplorazione e anche quindi ha una possibilità di regolare meglio il nostro equilibrio emotivo, giocando un po'. Vale la pena provare a essere polpi rispetto all'adesione ad altre categorie?
1: Assolutamente. Il polpo è un po' una metacategoria che ci indica quando stiamo andando verso qualcosa, esploriamo, ci sentiamo sicuri e andiamo verso il mondo, rispetto invece al suo opposto, cioè che non ha un animale opposto, ma il ritirarsi, il cercare di andare indietro. Noi non ci rendiamo conto di quante volte, senza rendercene conto, iniziamo a creare degli evitamenti, cioè le cose che nella nostra vita ci feriscono, ci colpiscono, ci impediscono di esplorare. Ecco, il polpo è la dimensione invece esplorativa, che riguarda tante cose, riguarda anche il gioco, che è un altro archetipo all'interno del libro, che riguarda proprio l'esplorazione del territorio. Poi, come ha giustamente detto, gli neuroscienziati negli ultimi anni sono davvero andati in disbiglio per questo animale, per i suoi vari cervelli, per la sua struttura molto complessa e molto intelligente.
0: Dicevo che era l'ultima domanda, ma invece gliene faccio un'ultima, ma ultimissima, solo per una battuta, perché nel corso della puntata abbiamo molto ragionato sulle strategie più efficaci anche per vendere qualcosa. Allora, lei parlava di seduttività, ma ha in mente, questo lo chiedo proprio all'autore Gennaro Romagnoli per la sua visione delle cose, ha in mente una comunicazione che in questo senso non sia, almeno tra umani che non hanno da vendersi niente, che non sia subdola, o necessariamente, secondo lei, secondo i suoi studi e ragionamenti, incappiamo quotidianamente anche in un po' di marketing involontario?
1: Questa è una domanda molto ampia in realtà, perché la desiderabilità sociale, cioè la tendenza ad apparire bene agli altri esseri umani, è una tendenza comune pre-internet, pre-like. Noi da sempre, noi psicologi, studiamo la modalità per riuscire un po' a ingannare la persona media che fa un questionario, che risponde ad una domanda. Quindi noi abbiamo sempre questa tendenza, perché evolutivamente, se non piacevamo ai nostri, diciamo così, le persone intorno a noi, venivamo ostracizzati e rischiavamo la vita. E quindi tutti quanti abbiamo la tendenza a cercare di apparire bene nei confronti del prossimo, e questo può spingerci ad una comunicazione un po' marchettara, come stai dicendo.
0: E non possiamo liberarcene, mi sta dicendo?
1: No, sì, più che altro non possiamo liberarci della tendenza a voler piacere a delle persone che ci stanno attorno, ma possiamo diventare consapevoli se stiamo iper utilizzando quell'archetipo.
0: Ecco, già mi sembra molto. Grazie, Gennaro Romagnoli, per essere stato con noi alla Lingua Batte.
1: Grazie a voi.

All'inizio della nuova stagione della Lingua Batte ci siamo ritrovati anche a Lecco a raccoglierle proprio dal pubblico in sala. Potete riascoltare peraltro la puntata da Lecco ovviamente su Rai Play Sound e quella trasmessa dall'Aquila anche su Rai Play in video, ve lo ricordo perché effettivamente è stata un'esperienza particolare. Dicevamo però che abbiamo sollecitato il pubblico a fornirci anche brevi manu dei cartigli con le loro parole orrende, ma nel frattempo sono arrivate molte mail, quindi vi ricordo che potete continuare a mandarcele perché poi via via le commenteremo anche con altri ospiti. La Lingua Batte @rai.it. Alberto per esempio stigmatizza l'uso di resilienza e forse ha ragione, anzi senza forse, è una parola davvero un po' logora. Spannolinamento sicuramente un po' meno frequente, ma non piace a Simona. E poi c'è anche un'altra espressione che disturba, per esempio Francesco, è l'espressione tanta roba, come anche qualcuno ci segnala plus pronunciato plus o addetto fatto di ogni, la qualunque, e poi c'è una certa stizza nei confronti dei superlativi. Tutto è incredibile, tutto è straordinario, ci fa notare la nostra ascoltatrice Nicoletta. Continuate a scriverci linguabatte@rai.it, le vostre parole orrende anche sui canali social. La puntata della Lingua Batte finisce qui. Io vi ringrazio, Paolo Di Paolo, da questi microfoni. Grazie anche da Cristina Faloci, curatrice del programma, e dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Noi invece ringraziamo Giampiero Vigorito con noi in redazione e poi vi do appuntamento per la prossima puntata della Lingua Batte domenica prossima, Radio 3, 10:45.

Buongiorno, buongiorno e bentrovati alla Cappella Paolina, bentrovati anche su Radio 3 per questo nuovo appuntamento con i concerti domenicali che oggi vedono una giornata dedicata a San Francesco nel quadro di tutte le celebrazioni che stanno ancora ricoprendo questo ultimo scorcio di anno francescano. Noi abbiamo ospite un coro, il coro Armonioso Incanto, che vedo schierato lì in fondo e prego di raggiungermi qui. Armonioso Incanto.

Armonioso Incanto è un coro non solo femminile, anche se oggi lo è, con Marta Lunnipini, Caterina Becchetti, Stefania Cruciani, Paola Incani, Francesca Piottoli e Brunella Spaterna. E il loro compito oggi sarà quello di eseguire per noi l'ufficio ritmico di San Francesco, che viene dalle musiche di Giuliano da Spira, quindi un frate, poeta e musicista del XIII secolo, proprio dell'ordine francescano, e di poi proporci nella seconda parte del concerto il Laudario di Cortona, alcuni brani del Laudario di Cortona, ma in una veste un po' speciale, che è stata costruita insieme a un musicista, diciamo anche compositore di oggi. È Daniele Di Bonaventura con il suo bandoneon, accompagnato dal maestro Franco Radicchia, che è il direttore di Armonioso Incanto.

Non starò qui a dire, Daniele, che non c'è cognome forse più francescano che Bonaventura, visto che lì stiamo parlando del ministro generale dell'ordine tra il 1250, insomma è stato uno dei primi ministri generali dell'ordine, San Bonaventura da Bagnoregio, maestro Franco Radicchia, Franco, vabbè, insomma c'è sempre qualche cosa di riferimento, ma soprattutto la cosa che conta è l'ufficio ritmico. Che cos'è un ufficio ritmico? È in realtà l'ufficio liturgico.

liturgico, dato però non nella forma della prosa ordinaria, liturgica per l'appunto, ma in forma ritmica, in forma poetica, proprio per cercare di accentuare il suo aspetto melodico, il suo adattamento alla forma del canto. E questo avviene nella maniera in cui Giuliano da Spira lo ha proposto intorno al 1230, in una forma che già cercava di ricordare e di ripresentare, proprio nel senso di fare presente la vita di San Francesco, gli episodi e anche il tipo di devozione che Francesco prediligeva pochi anni dopo la sua morte, in una forma che in un certo senso potrebbe essere messa in parallelo con quella giottesca degli affreschi, cioè il modo di raccontare o attraverso spazi, figure, personaggi, la vita del santo, oppure attraverso appunto il ripercorrere le maniere della sua devozione. La forma è quella del canto gregoriano con le antifone, i responsori, ma la melodia appunto è più articolata ritmicamente secondo il modo in cui sono segnati i versi, e c'è il dialogo poi con il bandoneon, quindi uno strumento di oggi che fa da ponte con la modernità e con queste sue sonorità che ricordano un po' quelle dell'organo. In fondo sono strumenti che hanno dentro di sé l'aria che li percorre, no? Per cui sono strumenti alimentati dal respiro, e quindi qualcosa di questo organo, che però è un organo, se per così dire, più modesto, più popolare, che non ha la magniloquenza dei grandi organi da chiesa e che quindi è proprio fatto su misura quasi per la forma di meditazione, oltre che di devozione francescana. Noi ascolteremo questo concerto in due parti. La prima parte è appunto quella dedicata ai brani di Giuliano da Spira e quindi all'ufficio liturgico, all'ufficio ritmico di San Francesco, che durerà più o meno una trentina di minuti. Poi invece ascolteremo nella seconda parte brani che provengono dal Laudario di Cortona. E dunque abbiamo Armonioso Incanto, il maestro Fanco Radicchia, Daniele di Bonaventura, e siamo su Radio 3 dal Palazzo del Quirinale.

Si chiudeva con questo dolcissimo e bellissimo Magnificat, che in realtà ha una melodia anonima, non di Giuliano da Spira, come il resto invece dell'ufficio ritmico di San Francesco che abbiamo ascoltato, con l'armonioso incanto, con Daniele di Bonaventura al bandoneon e il maestro Franco Radicchi alla direzione del coro. Come avete potuto ascoltare e constatare, la musica ha contribuito alla costruzione dell'aura di santità di Francesco. Giuliano da Spira, l'autore di queste, di queste melodie ritmiche e dei versi, è stato anche autore di una vita di San Francesco, la prima e anche quella che ha dato al già citato Bonaventura da Bagnoregio il materiale per la scrittura della leggenda Maior. E qui però siamo come ad assistere a un altro materiale, quello proprio da costruzione di un edificio sonoro che diventa anche, grazie all'intervento di Daniele di Bonaventura e al bandoneon, diventa anche un oggetto di meditazione sonora e spirituale. E questo avviene anche nella seconda parte del concerto, che sarà introdotta da una sorta di preludio, una litania originale di Daniele di Bonaventura, e poi ci proporrà invece due episodi dal Laudario di Cortona, che è un manoscritto molto interessante, perché anziché essere in latino, come quello che abbiamo ascoltato, è già in volgare italiano, quindi a testimonianza del fatto che poi questa musica aveva anche bisogno di diffondersi. E quindi noi avremo due brani dal Laudario di Cortona, un'antifona mariana, perché in fondo il culto mariano era molto vicino alla spiritualità di Francesco, un'altra un brano, Madonna de Claritade, che invece è dedicato piuttosto a una melodia sempre francescana, ma dedicata di più a Santa Chiara, e poi alla fine invece un canto sefardita che parla dell'infiorescenza primaverile, la rosa inflorescée, e che in qualche modo ci riporta al culto della natura, al rapporto con la natura che c'era nella spiritualità di Francesco. Tutto questo sempre con Daniele di Bonaventura al bandoneon, con armonioso incanto il maestro Radicchia, e sempre su Radio 3 dal Palazzo del Quirinale.

Armonioso incanto con Marta Lunipini, Caterina Becchetti, Stefania Cruciani, Paola Incani, Francesca Piottoli e Brunella Spaterna. Il maestro Franco Radicchia, direttore del coro, un applauso speciale per il maestro. E per Daniele Di Bonaventura, bandoneon. Armonioso incanto con Marta Lunipini, Caterina Becchetti, Stefania Cruciani, Paola Incani, Francesca Piottoli e Brunella Spaterna. Il maestro Franco Radicchia, direttore del coro, un applauso speciale per il maestro. E per Daniele Di Bonaventura, bandoneon. Anche scrittura e riscrittura di questi

0: dall'ambiente francescano. Mi sia permesso di ricordare che la settimana scorsa ad Assisi, nel giorno deputato, il 4 ottobre, il Presidente della Repubblica è intervenuto ad Assisi e ha ricordato due cose che vorrei sottolineare. La prima, lui ha detto: Francesco canta in francese ma sceglie il volgare per predicare. Noi abbiamo visto anche questo passaggio invece dal latino al volgare, in questo modo proprio di voler diffondere un messaggio facendolo uscire dai monasteri e, sempre per citare le parole del Presidente, farlo invece entrare, inserire nel tessuto urbano e sociale del suo tempo. L'ho definito un precursore dei santi sociali e ha usato un'immagine particolarmente bella. Nei giorni scorsi rileggevo l'Iliade e c'è il momento in cui Achille e Ettore si affrontano. Ettore chiede almeno che siano rispettate dopo la morte le sue spoglie, e Achille gli dice: non ci sono patti tra leoni e uomini, non ci sono patti tra uomini e lupi. E invece, nelle parole che ha usato il Presidente per riassumere questa questione, Francesco con il lupo viene a patti. Il lupo, che è simbolo, ha detto, di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammansito e non abbattuto. Questo mi sembra veramente una cosa molto importante da ricordare. E però io vorrei chiedere invece a Daniele Di Bonaventura quali patti si fanno tra la musica medievale e la musica che lui ha cercato di inserirci dentro come un intarsio con il bandoneon.
1: I patti si fanno sempre, bisogna fare sempre i patti, bisogna mettersi sempre d'accordo, soprattutto in questo momento di guerre che insomma non è il momento migliore, quindi i patti vanno sempre fatti. Per quanto riguarda la musica è una lotta, perché il bandoneon comunque sia è uno strumento che ricorda la liturgia, perché veniva anche utilizzato nella Germania dei primi del Novecento come piccolo armonium, e voglio ricordarti, prima ti volevo associare di questa cosa, si chiama anche l'armonium dei poveri, quindi è molto francescano come strumento. E poi è arrivato in Argentina, è diventato lo strumento invece profano, quello del tango argentino, ma comunque sia, grazie al tango il bandoneon ha avuto la grande fama mondiale. Io sono molto appassionato di polifonia, di musica antica soprattutto. Pensa che io ho anche un clavicordo del 1750, una copia. Quindi voglio proporti un prossimo concerto, vorrei proporre con il clavicordo solo qui alla Quirinale. Mi è venuto a mente adesso.
0: Senza filologia però quello che fa.
1: Lì improvviso completamente, come facevano i musicisti Bach e Mozart dell'epoca. Comunque questo è stato un lavoro interessante, perché a parte con il maestro Franco Radicchi e il coro, già abbiamo collaborato con il Laudario di Cortona, con Paolo Freso, e abbiamo riarrangiato tutte, gran parte delle melodie del Laudario di Cortona, però per orchestra, mentre la polifonia del coro non l'avevo toccata, avevo riorchestrato e riscritto delle melodie. Invece in questo contesto mi è venuto, dopo, in seguito a quel progetto, perché non lavorare e rendere la monodia polifonica. È un'operazione un po' azzardata, però bisogna riattualizzare sempre la musica antica, no? E quindi io
0: riflettere sul passato.
1: Io sono in primis un compositore e un improvvisatore, e quindi mi piace molto rompere gli schemi e ricostruire le cose. Quindi questa è stata una bellissima sfida, perché ho fatto diventare alcune, quelle dell'ufficio ritmico parlo, le melodie le ho fatte diventare molto cromatiche, quindi come se fossero un po' anche quasi debussiniane a volte. E quindi lo sperimento del musicista è quello anche di riutilizzare, come facevano anche i grandi musicisti dell'epoca, prendevano le melodie popolari e poi le riutilizzavano.
0: Allora, diciamo che in questo ritorno al passato di Daniele Di Bonaventura, finché vieni con il clavicordo ti accoglieremo molto volentieri, quando poi passerei alle selci battute sul pavimento qua non si può fare, per cui quello non te lo faremo fare. Invece io chiederei al maestro Radicchia se sia possibile ascoltare ancora un brano che in realtà avevamo saltato, sempre del Laudario di Cortona, Ave Donna Santissima, come momento finale insomma di questa meditazione musicale.

L'armonioso incanto, Daniele Di Bonaventura, Franco Radicchia, coro che diciamo anche un coro doc, visto che viene da Perugia e quindi dalla regione Umbra. Io intanto vi ricordo che questi sono concerti che vengono da un programma della direzione di Radio 3 realizzato in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale, a cura di Federico Vizzaccaro, con uno staff composto da Benedetta Annibali, Flaminia Scarcia, Roberta Vespa, poi il produttore esecutivo Monica Nonno, produttrice esecutiva, la consulente musicale oggi Matelda Viola e la ripresa a cura del reparto delle riprese esterne della radiofonia con i tecnici audio Francesco Lanza, Danilo Martini, lo specializzato di ripresa Roberto D'Agostini. Questi sono i nostri titoli di coda, ci ritroveremo qui ancora domenica prossima, stavolta per un programma completamente diverso, integralmente dedicato ai valzer di Chopin, ma io per oggi direi che, per non rompere anche questa atmosfera francescana, direi ancora di lasciarvi con un applauso per Franco Radicchia, Armonioso Incanto e Daniele Di Bonaventura. Buona domenica.

0: RAI Radio 3. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Wiki Radio, le voci della storia. Misia Sert, con Anna Rastelli.
2: Sul finire dell'Ottocento, Parigi visse uno dei suoi momenti di massimo splendore. L'esposizione universale dell'89 aveva convogliato nella capitale masse di turisti provenienti da ogni parte del mondo. La Tour Eiffel dominava la città con i suoi 300 metri. Là, in alto, scriveva il Monde Goncourt nel suo journal, si ha la percezione molto più chiara di quando si cammina per le strade della grandezza, della estensione, dell'immensità babilonica di Parigi. In questa Parigi euforica e mondana muoveva i primi passi la giovane Misia.
3: Un giorno dell'anno 1902, Pierre Louis, poeta prediletto da Debussy, riunì gli amici per far loro ascoltare Pelléas e Mélisande. Debussy suonò lui stesso la sua opera su un piano verticale, cantando tutte le parti. Misia era l'unica donna ad essere stata invitata e racconta:
4: un cameriere in giacca bianca serviva cocktails. Ne bevi molti. Ascoltavo distrattamente le parole di Maeterlinck. Solo il tocco di Debussy mi commuoveva. Nella mia mente annebbiata, Mélisande diventò una bambola giapponese. Mi feci di porpora quando alla fine Debussy mi chiese: «E allora?» Mi augurai che scambiasse per emozione la mia assoluta imbecillità.
3: Misia Sert fu a Parigi nei primi anni del Novecento non solo una patrona delle arti, ma anche una musa. Proust fece di lei un personaggio della recherche. Rievocando i magici anni quando Parigi vide la fioritura dei balletti russi che fecero conoscere Bakst, Nijinsky, Benoit e Stravinsky, Proust trasforma Misia in principessa, la principessa Iurbeletiev, patrona dei balletti russi e amica di Diaghilev. Conoscere Misia significava accedere all'élite creativa parigina. Cocteau descrisse il suo fascino straordinario, la sua spensieratezza, il suo modo di non trovarsi mai in imbarazzo. Misia prendeva l'arte come le altre cose della vita. A volte la difendeva, altre la aggiustava secondo il gusto del momento, altre ancora la gettava via distrattamente, come fece gettar via, insieme alle briciole del pane, anche i disegni che Lautrec aveva lasciato un giorno sulla sua tavola. Ma chi era Misia?
5: Misia Sert, una grande protagonista della Belle Époque parigina. Intervista di Benedetta Craveri a Arthur Gold e Robert Fisdale.
6: Misia was to us one of the most extraordinary women in France.
7: Per noi Misia è una delle donne più straordinarie che siano vissute in Francia dal 1880 al 1915, alla svolta del secolo, durante la Belle Époque. Era un'artista piacevole e ispirata, una protettrice delle arti, e senza usare la brutta espressione «donna liberata», è stata una delle prime donne davvero libere. Ha creato le sue proprie regole e ha vissuto come voleva. È stata ritratta da molti famosi pittori dell'epoca, da Toulouse-Lautrec a Renoir a Bonnard, e non una, ma tante volte. Da giovane era stata amica di Mallarmé. Da bambina sedeva in grembo a Liszt e suonava per lui. Suonava Beethoven. E 50 anni dopo era in America e studiava jazz con uno dei più grandi pianisti jazz americani. Ha quindi vissuto momenti culturali diversi ed è stata importante per anni. Era grande amica di Diaghilev, di Cocteau, di Proust, di Gide.
3: Si chiamava in verità Maria Zofia Olga Zenaida Godebska ed era nata nel 1872 da un'agiata famiglia di artisti a Tsasko-Jezelo, il villaggio dello zar vicino a San Pietroburgo, dove c'è uno dei grandi palazzi imperiali. Il padre era lo scultore Cyprien Godebski, la madre, la sorella del celebre violoncellista belga André-François Servet. Le circostanze della nascita della piccola Misia sembrano essere uscite dalle pagine di un romanzo di Edith Wharton. La giovane Sophie Godebska, la madre, mentre il marito scultore era lontano, viveva ad Halle, in Belgio, nella casa dei genitori. Una casa sontuosa dove erano ospiti i più grandi musicisti del tempo, da Liszt a von Bülow, dal pianista Anton Rubinstein a Hector Berlioz e ancora altri. André-François Servet aveva scritto un duo con il violinista Vieuxtemps. Un giorno Sophie, la madre, venne informata da una lettera anonima che il marito Cyprien, in Russia per lavoro, viveva con la giovane zia. Sophie partì quella sera stessa, percorse 3.000 chilometri, arrivò a una casa isolata nella neve, salì i gradini e al momento di suonare capì. Si rifugiò in albergo, era incinta di 8 mesi. Il giorno dopo il marito arrivò appena in tempo per vederla morire nel dare alla luce Misia. «Il dramma della mia nascita», scrive Misia, «segnò profondamente la mia vita». Qualche tempo dopo Cyprien si stabilì a Parigi con una nuova moglie, Mathilde Nathanson, e fu grazie a lei che Misia iniziò a prendere lezioni da Gabriel Fauré, il quale le insegnò non solo a suonare, ma ad amare e capire la musica. D'altro canto, le lezioni di pianoforte erano l'unico momento felice della sua vita di studentessa al convento del Sacré-Cœur, dove un bel giorno, dopo una fuga a Londra, si rifiutò di fare ritorno. Gabriel Fauré iniziò a temere che la carriera musicale della sua allieva prediletta fosse minacciata da questa improvvisa decisione. Invece, in quegli anni ci fu la prima apparizione pubblica di Misia in veste di concertista durante una serata in onore del poeta-compositore Maurice Rollinat, oggi pressoché sconosciuto, fondatore insieme a Rodolphe Saly del leggendario Caffè degli Artisti Le Chat Noir. Quella sera Rollinat si esibì insieme ad altri artisti come cantante. Misia suonò 3 valzer ed ebbe un successo notevole. Nel 1893 Misia sposò il cugino Thaddée Nathanson. Insieme ai fratelli Thaddée dirigeva la Revue Blanche, rivista che divenne un'espressione importante della vita intellettuale parigina. Ogni numero era una dimostrazione del cosmopolitismo letterario e della varietà di interessi di quei giovani editori. C'erano traduzioni degli scrittori stranieri e anticipazioni delle opere degli scrittori francesi, da Gide a Edgar Allan Poe, e poi Mallarmé, Verlaine e Francis Jammes.

0: Fu così che con tutta naturalezza mi trovai circondata da Mallarmé, Valéry, Lautrec, Villard, Bonnard, Léon Blum, Debussy, la deliziosa Colette con quel viso triangolare e un vitino di Vespa così serrato che aveva la silhouette di una scolaretta, e suo marito Willy, che noi chiamavamo il professore.
1: Misia fu protagonista della vita artistica di Parigi ed era la più amata da chi frequentava la Revue Blanche. La Belle Époque non avrebbe potuto essere più bella per chi ne godeva i privilegi, e Misia e Thaddée li godevano davvero. Così scrivono i due pianisti Gold e Fitzdale, autori di una voluminosa e assai piacevole biografia di Misia. Erano giovani, ricchi, colti, possedevano tempo e denaro. Possiamo vederli nel dipinto Le Salon à Trois Lampes di Vuillard. A sinistra Misia sfoglia un album, a destra Thaddée legge. Toulouse-Lautrec ritrae Misia a teatro e poi mentre pattina, e questo dipinto viene messo in copertina della Revue Blanche. Misia diventa il soggetto dei manifesti pubblicitari. Non era ancora la madrina dell'arte nuova, ma era al centro del gruppo in cui l'arte nuova si stava facendo.
2: But you see, everyone talks about people having making their life.
3: Si parla sempre della gente che vuol fare della propria vita un'arte, ma poi non la si prende sul serio, perché quando questo avviene, allora si rimprovera a quelle stesse persone di non aver fatto qualcosa di reale. Nel caso di Misia, lei ha veramente fatto della sua vita un'arte. Era questo che le interessava. Le interessava dominare altre persone, plasmare altre persone, sospingerle in un angolo, come fanno i pittori, scegliere il modo in cui avrebbero dovuto vivere, dire loro come farlo. A volte con gentilezza, a volte con crudeltà. L'arte, perché l'arte può essere crudele e può essere molto gentile. Fare quello che Misia ha fatto, in un certo senso, è arte, è una creazione. La sua vita è stata la sua creazione. Conosco delle donne così, ma non sono grandi artisti della vita. Sono ricche, conoscono le arti, ma non hanno quel gusto supremo e infallibile. E inoltre lei era circondata da grandi artisti.
1: L'amicizia più toccante fu quella con Mallarmé. Le rispettive case di campagna erano vicine. Quando lui andava da loro la sera, coperto da una palandrana, con lanterna e una bottiglia di vino, lei suonava per lui Beethoven e Schubert.
0: Sentirmi così ben ascoltata dava al mio tocco una sensibilità di cui sapevo che il poeta condivideva il merito.
1: La grande stagione di Misia, come patrona dell'arte nuova, inizia nel 1900. È l'anno della Louise di Charpentier, dei notturni di Debussy, delle Ninfee di Monet e del Bacio di Rodin. Oscar Wilde muore in esilio sotto falso nome, mentre tutti leggono Resurrezione di Tolstoi. Per Misia è anche l'anno in cui capisce che non sarà mai una pianista professionista. Misia incontra Alfred Edwards, magnate del Matin, il quotidiano più diffuso d'Europa, e ne diventa l'amante. L'ambiente che circonda Edwards è radicalmente diverso dal salotto della Revue Blanche. Giornalisti, attori, celebrità, tutti avvezzi a un linguaggio franco, lontano dalle alchimie dei poeti simbolisti. Sopraffatta dal denaro e dal potere del suo amante, nel 1905, dopo una drammatica e sofferta separazione da Thaddée, lo sposa. Nel sontuoso appartamento al numero 244 di Rue de Rivoli, Misia non abbandona il suo mondo. Continua a frequentare Bonnard, Vuillard, va in Costa Azzurra a trovare Renoir, che adora la sua bellezza e la ritrae spesso. In quel periodo nasce l'amicizia con Maurice Ravel, già amico intimo del fratello di Misia, Sipa Godebsky. Ravel le dedica Introduction e Allegro e la canzone Le Cygne. Nel 1905, quando il Prix de Rome gli viene negato per la quinta volta, è lei a difenderlo pubblicamente. Lo scandalo porta alle dimissioni del direttore del conservatorio. Edwards non è marito fedele e in breve tempo cade ai piedi della bellissima attrice Geneviève Lanthelme. Nell'agosto 1907 Misia va a Cabourg da sola per consolarsi. Lì fa strani incontri, tra i quali Proust, che in una lettera ad un amico scrive: «L'albergo sembra un palcoscenico. Edwards, l'Antelme, la sua amante, Madame Edwards, sua ultima moglie da lui separata, Nathanson, primo marito di Madame Edwards. Ieri sera si è diffusa la notizia che Madame Edwards ha ucciso l'inglese, che in realtà è turco, ma era solo una voce. In verità sarà Edwards a essere sospettato della morte di L'Antelme durante una crociera sul Reno a bordo dell'Aimée, il grande yacht che Misia e Edwards negli anni precedenti avevano tenuto ormeggiato al Quai des Orfèvres. Lì era stato anche ospite José María Sert, il pittore catalano destinato ad essere il terzo marito di Misia. La seconda volta che Misia incontrò José María Sert, rimase affascinata da quel giovanotto impetuoso e cortese. Aveva un forte accento spagnolo, era immensamente ricco e austeramente religioso. Aveva grandiose idee sull'arte, molti soldi e diverse eccentricità. Vestiva con sombrero e cappa, prediligeva l'alcol e faceva uso di morfina. Le sue opere, enormi tele ispirate a Velázquez e Goya, erano popolarissime. Stava affrescando la cattedrale di Vich e enormi porzioni di quei dipinti furono esibiti al Salon d'Automne del 1907.
2: I think Misia was a better friend than she was a lover.
3: Credo che Misia fosse migliore come amica che come amante, come succede con tanti uomini e tante donne. Il suo grande dono era quello dell'amicizia, non dell'amore, e il suo grande talento non era il letto. Non credo che le importasse molto del sesso. All'epoca del primo matrimonio era giovane e quindi penso che facesse finta che tutto fosse meraviglioso. Il secondo marito, Edouard, era un pervertito sessuale. Penso che lei fosse piuttosto disgustata, ma affascinata. Ma credo che con Sert fosse più coinvolta, interessata. E dato che nessuno sa in che cosa consiste l'amore, nel caso di Misia possiamo dire che era fedele a Sert, in modo addirittura folle. Perché, per continuare la storia, quando nella loro vita entrò una giovane principessa, Misia aveva forse una leggera tendenza lesbica. E Sert si innamorò della ragazza, a differenza di altre donne che sarebbero state solo ferite dal tradimento. Misia portò la ragazza a vivere in casa per tenersi il marito. Coco Chanel disse: «Sai, sei matta. Manda via la ragazza e tieniti tuo marito». Misia disse: «No, voglio dare a mio marito tutto, inclusa la donna che ama. È idiota, ma è interessante, perché è una forma d'amore, non pensa?»
1: Quello stesso anno, un amico di Sert fece il suo ingresso trionfale a Parigi, Sergei Diaghilev, che presentò la sua prima stagione di Musica russa. L'anno successivo portò il Boris Godunov di Mussorgsky con Chaliapin e per Misia fu una rivelazione. Una sera, dopo una rappresentazione, Sert lo invitò al loro tavolo. Parlarono di musica, dello spettacolo e fu l'inizio di un'amicizia che durò tutta la vita. Le somiglianze erano straordinarie. Entrambi, Misia e Diaghilev, erano nati nel 1872 in Russia. Entrambi avevano perso la madre prestissimo. Entrambi erano stati educati alla musica dalle matrigne. Entrambi avevano sognato carriere musicali e amavano la musica con l'intensità dei musicisti mancati. A 23 anni Diaghilev aveva scritto alla matrigna:
4: «Sono innanzitutto un ciarlatano, anche se piuttosto brillante. Poi un grande affascinatore. Terzo, non ho paura di nessuno. Quarto, sono un uomo con parecchia logica e pochi scrupoli. Quinto, sembro privo di vero talento. Ciò nonostante, credo di aver trovato la mia vera vocazione: essere un mecenate. Dispongo di ogni cosa necessaria, fuorché dei soldi. Ma verranno».
1: Misia i soldi li aveva e proteggeva gli artisti. Entrambi possedevano gusto infallibile e passione assoluta per il nuovo. Diaghilev aveva deciso di portare a Parigi i danzatori del balletto imperiale russo e, seppure senza finanziamenti, riuscì a raccogliere attorno a sé un gruppo di persone influenti che gli garantirono le sovvenzioni necessarie. Erano gli amici dei balletti russi, di cui Misia fu il dorato anello di congiunzione.
5: Penso che la qualità più bella di Misia fosse che lei rispondeva all'arte con un tale entusiasmo, con una tale competenza, direi di più, con una tale passione, essere la vera amatrice d'arte. Vide il balletto russo, vuotò il botteghino, diede all'autista i soldi per comprare tutti i biglietti invenduti perché non doveva mai esserci un posto vuoto per quel magnifico spettacolo. Quando Diaghilev lo venne a sapere, fu affascinato e divenne subito il suo miglior amico. Con lui, Misia recitò il ruolo più importante. Lo consigliava sulla musica. Lei era una musicista meravigliosa, una specie di bambina prodigio, una pianista. Diaghilev conosceva i compositori russi, ma attraverso Misia conobbe e usò i compositori francesi, Debussy e Ravel, Poulenc, Ory e Milhaud, e anche Satie. Diaghilev l'amava e ascoltava i suoi consigli.
1: Il 19 maggio 1909, la prima del principe Igor di Borodin fu una rivelazione. Cocteau fu tra i primi ad entrare nell'orbita di Diaghilev. Dopo gli spettacoli c'erano cene a base di champagne al Bois de Boulogne o da La Rue, dove Proust scriveva lettere e sorseggiava cioccolata calda, osservando Nijinsky, Cocteau, Misia, Serte, mentre già si profilavano alla sua mente i personaggi della Recherche. Stravinsky era arrivato a Parigi chiamato da Diaghilev, che gli aveva commissionato l'Uccello di Fuoco. L'Oiseau de Feu andò in scena il 25 giugno 1910 all'Opéra. Ravel fu entusiasta. Il 1912 fu l'anno di Petrushka. Nijinsky toccò i cuori dei parigini con la sua interpretazione della derelitta marionetta, schiacciata dall'indifferenza altrui e dalla crudeltà. Forse i 3 anni accanto al dispotico di Diaghilev gli avevano fatto comprendere quanto dolorosa fosse quella sorte. All'epoca di Petrushka, Misia era ormai abituata alle bizantinerie di Diaghilev e del suo entourage. Aveva capito come l'amico fosse il monarca assoluto di una corte ricolma di schiavi, favoriti, intrighi, tutto regolato dai capricci del tiranno. Misia, scrivono ancora Gold e Fitzdale, era la benevola consorte di quel monarca, ma interpretava anche altri ruoli, gran visir e consigliera, confidente e ufficiale di collegamento tra Diaghilev e i suoi artisti. Gli artisti si sentivano a casa con lei. La sua comprensione istintiva per le opere d'avanguardia faceva sì che la considerassero una di loro, proprio come l'aveva descritta Mallarmé, cordiale e aperta con chiunque, a condizione di trovarne interessante il talento.
2: Yes, I think she was her own victim. I think we interviewed many people who knew her well.
5: Penso che Misia fosse vittima di se stessa. Secondo le persone che la conoscevano bene e che abbiamo intervistato, molte vivono ancora e sono a Parigi, a Londra e in Italia, per il 90% era la donna più simpatica, affascinante, gentile, generosa che avessero mai conosciuto. Per l'altro 10% era una donna odiosa. Credo che questo fosse dovuto unicamente al suo umore del momento. Naturalmente, la gente che piaceva a Misia la trovava meravigliosa. Lei era polacca, non dobbiamo dimenticarlo. Aveva un temperamento molto slavo. I francesi sono diversi. Erano tutti colpiti da questo carattere polacco, da questa eccessiva generosità. Se non gli fossi piaciuta, però, te lo avrebbe detto in faccia. Ti avrebbe detto cose terribili. Avresti pensato che era odiosa. Era un genere di cattive maniere che la maggior parte di noi non osa avere. Ma non penso che si trattasse tanto di una questione di vittime, quanto di una questione di potere. Ritengo che Misia abbia fatto cose meravigliose per la gente. L'unico aspetto spiacevole consisteva nel fatto che lei si metteva in una posizione di potere. Se poteva fare in modo che la musica di Ravel fosse danzata da Diaghilev, era una donna molto potente. Otteneva qualcosa che Ravel desiderava fare da tempo, e senza di lei forse non sarebbe accaduto. Ma tutto questo Misia lo ha fatto solo per gli artisti che ammirava. Non favorì i suoi amici. Le persone che lei aiutava erano tutte straordinarie. Quasi senza eccezioni erano artisti straordinari e le dovevano molto.
1: Misia aveva cercato di interessare Diaghilev agli artisti che ammirava, Ravel, Debussy e Cocteau. Nel 1912 i semi germogliarono. I balletti russi presentarono 3 balletti francesi, Le Dieu Bleu, Daphnis et Chloé di Ravel e L'Après-midi d'un fond di Debussy, che rivelò il genio coreografico di Nijinsky. Poi venne il 1913. Diaghilev presentò Je di Debussy e Le Sacre du Printemps di Stravinsky. Mentre Je era un intimo pas de trois, la sagra era un vulcano la cui lava incandescente distrusse in 35 minuti il panorama musicale del XIX secolo. Misia aveva ospitato a casa sua la prima lettura al pianoforte, quando Stravinsky la presentò a Diaghilev. Riconobbe subito il capolavoro, cosa che non fece Diaghilev, che pensò persino a fare dei tagli. Il giorno dopo la première, Stravinsky, colpito dalla capacità di Misia di comprendere la musica, le regalò uno spartito della sagra con le sue annotazioni. La serata fu uno scandalo. Ravel ne fu entusiasta. Debussy rimase sconcertato dalla realizzazione del balletto, ma conservò grande ammirazione per Stravinsky, a cui dedicherà Un Blanc et Noir per due pianoforti. Nell'estate del 1913, mentre Misia e Serte si trovavano a Venezia con Diaghilev, si consumò la tragedia personale dell'impresario. Ricevette da Nijinsky l'annuncio del suo matrimonio con Romola Depolsky. La reazione non si fece attendere. Licenziò Nijinsky e andò in Russia a cercare una nuova stella. Intanto si avvicinava la guerra. Il 28 luglio 1914 Diaghilev si presentò a casa di Misia per ascoltare Erik Satie e Riccardo Vignes suonare i Trois Morceaux en forme de poire, tre pezzi in forma di pera. Misia era felice, sentiva che uno dei suoi progetti, portare Diaghilev a considerare Satie, si stava realizzando. Mentre i due pianisti suonavano, arrivò un amico ad annunciare che l'Austria aveva dichiarato guerra alla Serbia. Ancora una volta, Misia si trovò al centro degli eventi. Aristide Briand, Georges Clemenceau, il ministro degli interni Jules Pam, il diplomatico Philippe Berthelot, Paul Morin, Alexis Léger, l'asso dell'aviazione Roland Garros, si incontravano regolarmente da lei. Quando la Croce Rossa non era ancora operativa, Misia requisì biancheria dagli alberghi e furgoni dalle case di moda e trovò un intero albergo, l'Hôtel du Rhin, da mettere a disposizione della Croce Rossa, completo di stanze, letti e biancheria. D'altronde Misia era ormai abituata al suo ruolo e, come disse Jacques-Émile Blanche, non avrebbe sopportato che qualcosa accadesse senza che lei fosse presente.
5: Misia aveva molti aspetti deplorevoli, perché le persone creative, almeno a giudicare dalla mia personale esperienza, hanno lati del carattere molto brutti, perché sono terribilmente egocentriche. Per essere creativi è necessario essere egomaniaci. E Misia, in un certo senso, era una egomaniaca.
1: Dopo quel 28 luglio 1914, in cui Diaghilev aveva ascoltato Satie e Vignes suonare i Trois Morceaux en forme de poire, il progetto era stato accantonato. Nel 1916 Diaghilev lo riprese. Cocteau, deciso a obbedire all'ingiunzione di Diaghilev, stupiscimi, aveva già concordato con Satie uno scenario e Cocteau scelse Picasso per le scenografie. Parade nacque a Roma. La scenografia di Picasso era una tela immensa, lunga 10 metri. Comparivano i protagonisti immaginati da Cocteau, artisti di fiera che cercano di invogliare la gente a entrare nel loro inverosimile teatrino. I costumi erano realizzati con latta, legno e stoffa. Il 18 maggio 1917 il sipario del Teatro du Châtelet si aprì su Parade. Cocteau era riuscito a strabiliare Diaghilev, provocando uno scandalo paragonabile a quello della sagra. Ma ci furono così tante liti e bisticci che Parade fu anche la massima battaglia della guerra, disse Cocteau, con la sua solita propensione al paradosso. Come sempre, ancor più di sempre, fu Misia ad appianare tutte le divergenze tra i protagonisti. Il risultato segna una tappa nella storia della musica. Era la prima rappresentazione veramente dada e segnava l'ingresso di Satie nel mondo ufficiale dell'avanguardia. Benché il sottotitolo fosse balletto realista, Parade è considerato un momento cruciale per la nascita del surrealismo, parola che si legge per la prima volta sul programma di sala scritto da Apollinaire. Ma noi, o meglio la nostra storia, ci trova una boccetta di profumo. Perché fu durante l'allestimento di Parade che Misia incontrò Gabrielle Chanel, che sarebbe diventata la sua amica più intima. All'epoca era Mademoiselle Chanel con una piccola boutique in Rue Cambon. Misia, appena la conobbe, cadde in uno dei suoi innamoramenti fulminei. Misia ebbe un ruolo anche nell'incontro tra moda e storia. Quando Lucien Daudet le portò la formula di un profumo che aveva trovato nelle lettere dell'imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, chiedendo a Misia 6.000 franchi per questa formula, Misia, 10 minuti dopo, era già davanti a Coco a spiegarle quale successo avrebbe avuto creando un'acqua di toilette Chanel basata su quella formula. Coco considerò la cosa un gioco e iniziò a numerare i suoi profumi con il numero 5, il numero 22, e in breve divennero richiesti sui 5 continenti. Gli anni 20 arriveranno e Misia ci sarà ancora, ma non più al centro. Sarà venerata, corteggiata, consultata, ma qualcosa dopo la guerra è cambiato. L'epoca che aveva attraversato come protagonista, dalla Revue Blanche alla Sagra della Primavera, da Mallarmé a Cocteau, da Renoir a Picasso, quella stagione irripetibile in cui Parigi aveva inventato il Novecento, si era consumata. Misia era stata l'anello di congiunzione di mondi all'apparenza inconciliabili, il denaro e l'arte, la mondanità e l'avanguardia, Debussy e Diaghilev, Satie e Stravinsky, testimone e artefice, musa e mecenate. Non a caso Ravel le dedica la Vals nel 1920, quella danza vorticosa che celebra e al tempo stesso piange la fine di un mondo, e il valzer della Belle Époque che si disintegra, che gira su se stesso fino all'autodistruzione. Misia riconosce in quella musica la propria epoca, splendida, febbrile, destinata a svenire.
0: Anna Rastelli ha raccontato Misia Sert. Realizzazione di Marianna Soccodato.
6: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Orsetta De Rossi.
7: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Marzia Coronati e Marianna Soccodato. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Figli di carta. Storie di libri salvati. Con Bruno Luverà.
1: In una mattinata piovosa, due librai leggeri, i libri abbandonati li vendono in rete, riempiono i cartoni in una casa borghese a Prati. L'immobile era chiuso da circa un decennio, l'aria irrespirabile, aprono le finestre. Nei cartoni finiscono riviste di periodi e orientamenti politici assolutamente diversi. Ecco, lo scavo nei libri, nel mercato dell'usato, riserva non poche sorprese. Nello stesso scatolone una trentina di numeri della rivista Anti-Europa, diretta da Asvero Gravelli. Esalta il fascismo in contrapposizione alla democrazia, al liberalismo, ai principi della Rivoluzione francese. La biografia del direttore, squadrista della prima ora, aderisce alla Repubblica di Salò, si arruola nella Compagnia dei Granatieri Italia delle SS. Suo era stato lo stornello in lode del manganello. Da tutt'altra parte, ma nello stesso cartone, la rivista Marca 3. Nasce nel 1963, è la rivista del gruppo 63, il gruppo d'avanguardia, artisti, scrittori, Sanguinetti, Guglielmi, Balestrini e Umberto Eco. Ecco, dobbiamo proprio ad Umberto Eco il primo grido d'allarme rispetto alla dismissione delle biblioteche domestiche. Per Umberto Eco il problema non è tanto la scomparsa del libro quale strumento di letteratura, di cultura. Il problema è la cancellazione delle biblioteche domestiche, che rappresentano il flusso della memoria di una nazione. Umberto Eco.
2: C'è un corrispettivo della memoria individuale, che è la memoria vegetale della biblioteca. L'insieme delle biblioteche è l'insieme della memoria dell'umanità.
1: Quando entro in un mercatino, la vedo appena arrivata. È una libreria svedese. Stava su una rivista di architettura, Domus, era stata scelta da una coppia giovane. Design struggente, ma il suo è uno sguardo malinconico. Immagino che cominci a raccontarsi. Con quella coppia ho condiviso un tratto di storia del Novecento, la grande paura nucleare per la crisi di Cuba, i fumogeni e i manganelli nel 68, quando l'artista Gastone Novelli, a Venezia, girava le sue pale laiche e con la vernice dietro scriveva «No alla Biennale fascista», mentre i fotografi, grandi fotografi come Gianni Berengo Gardin e Ugo Mulas, con i loro scatti testimoniavano la repressione. Novelli, artista impegnato, amante della poetica delle lettere alfabetiche.
3: Zeta, zitti soprattutto, non fate rumore. Zitti, è finita. Non vedete che non c'è più nessuno? Zitto anche io, del resto, quando mai ho parlato, e anche quando l'ho fatto, nessuno è stato a sentire. E del resto, perché avrebbero, dico, perché stare a sentire, me o un altro? Stare bisogna. Zitti.
1: La libreria continua a raccontare la storia della coppia, la sua storia. Mi confessa che di notte lei, quei libri scelti dai due giovani che nel tempo diventano genitori e poi nonni, ecco, quei libri che loro avevano scelti, beh, li leggeva anche lei, perché le librerie di notte, non solo quelle svedesi, i libri li leggono. Al termine del flusso di coscienza mi invita ad adottare due libri. Cercali, non so dove i trasportatori li abbiano collocati. Cercali perché sono due libri importanti. Sono i libri fondanti della casa editrice Feltrinelli, il Dottor Zivago di Boris Pasternak e il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'individuo accanto a loro noto qualcosa. È un reperto storico, è un pezzo del muro di Berlino, staccato a picconate nei giorni della gioia e delle lacrime, quando a Berlino la parola più usata per strada era Wahnsinn, Wahnsinn, che follia, è pazzesco. era caduto il muro. Ecco, Berlino è stata il teatro del più avventuroso passaggio di un manoscritto da Oriente a Occidente, un manoscritto che cambia l'immagine di un momento importante del Novecento, la Rivoluzione d'Ottobre. La consegna di questo manoscritto, il romanzo di Boris Pasternak, avviene grazie all'intuito del redattore italiano di Radio Mosca. Si chiama Sergio D'Angelo, è il 1956, è l'anno del congresso del PQUS, la denuncia dello stalinismo, è l'anno dell'invasione sovietica dell'Ungheria, è l'anno in cui uno scrittore che aderisce alla cellula del PC della casa editrice Einaudi decide di uscire dal partito. Quello scrittore si chiamava Italo Calvino. Ma ascoltiamo il racconto del passaggio del manoscritto da Sergio D'Angelo, redattore di Radio Mosca.
4: Il 20 maggio, una bellissima giornata di sole, io andai all'appuntamento che avevo preso con Pasternak, arrivai a Piridielchino, alla dacia. Pasternak era in giardino, ricordo che lui entrò nella casa e dopo mezzo minuto venne fuori con un grosso pacco che era il dattilo scritto di questo romanzo. Ci congedammo sul cancelletto di questa casa. Pasternak mi disse: lei è invitato fin da questo momento alla mia fucilazione. Pochi giorni dopo la consegna del dottor Givago da parte di Pasternak, io andai a Berlino perché dovevo fare un cambio di visto sul passaporto. Mi misi in contatto telefonicamente con Feltrinelli, mi disse subito che sarebbe venuto personalmente a ritirare questo pacco che era il manoscritto. Con Feltrinelli stemmo a Berlino Ovest, senza mai sconfinare a Berlino Est, per un paio di giorni. Subito avvenne la consegna, il passaggio del dottor Givago dalle mie mani alle sue, cioè dalla mia valigia, dove non era affatto nascosto, come hanno raccontato tante volte dopo illustri scrittori, ma era semplicemente galleggiante sulle mie camicie.
1: Mentre il romanzo di Pasternak viene tradotto, Gian Giacomo Feltrinelli resiste alle pressioni del PC, che gli chiede di pubblicare quel romanzo in contemporanea con l'edizione sovietica. Ma a Mosca il dottor Zivago è considerato ideologicamente inaccettabile. Praticamente gli chiede di non pubblicarlo. Per Feltrinelli i libri cambiano il mondo e il dottor Zivago cambia qualcosa di importante come il racconto della Rivoluzione d'Ottobre. Non è stato tanto il momento culminante, la conquista del Palazzo d'Inverno, quanto l'esito di una lunga guerra civile tra i bianchi e i rossi. Ecco, nel romanzo Yuri, il protagonista, comprende che è giunta la fine di un mondo. Lui è condannato, come la borghesia russa. Sono impotenti di fronte all'ignoto che avanza. Dal film del 1965 del regista David Lean, ecco, si immagina, con una licenza cinematografica, l'incontro tra Yuri e il suo fratellastro bolscevico.
5: Mi disse quello che pensava del partito e io tremai per lui. Avevamo la sua approvazione, ma per motivi che erano sottili come i suoi versi. Tale approvazione poteva dileguarsi nello spazio di una notte e glielo dissi.
6: Beh, non posso approvare stasera ciò che potreste fare domani.
5: Stava camminando con un nodo scorsoio intorno al collo e non lo sapeva. Gli dissi che avevo sentito parlare delle sue poesie.
6: Non gradite? Non gradite da chi? Perché non gradite?
5: E così glielo dissi.
6: Ma tu le trovi egocentriche, piccolo borghesi e narcisistiche?
5: Mentivo. Ma lui mi credette. E mi colpì che desse importanza alla mia opinione.
1: La prima edizione del dottor Zivago è del novembre del 1957, 12.000 copie. È subito un successo, ogni due settimane una nuova edizione. Boris Pasternak, per lettera, scritta in francese, era il codice che aveva con Feltrinelli, ringrazia l'editore. La pubblicazione, scrive, è un segnale importante per chi ama la patria, la vita, il vero, il bello. Ascoltiamolo, il protagonista del grande colpo editoriale, Gian Giacomo Feltrinelli.
7: Non mi posi nessuna domanda su come catalogare l'opera di Pasternak e per i valori letterari ed umani del dottor Zivago e perché, oltretutto, in Russia sembrava allora iniziare quello che fu detto, proprio dal titolo di un altro romanzo, il periodo del disgelo.
1: Quando decido di adottare la copia del dottor Zivago, si fa avanti un altro libro, Frammenti di memoria, di Giulio Einaudi. Sono i suoi ricordi. Uno in particolare mi colpisce. Nel 1964 va a Mosca, incontra Khrushchev. In Italia sta per uscire I problemi della pace del segretario del Partito Comunista Sovietico. Einaudi gli chiede se possa preannunciare l'uscita in Unione Sovietica del dottor Zivago. Sono passati 7 anni dal lancio mondiale che era partito dall'Italia. Khrushchev se ne lava le mani e a Giulio Einaudi dice: chiedilo al ministro della cultura, io non c'entro con questi problemi, non sono competente. Nei boschi innevati vicino Mosca, Einaudi va a rendere omaggio alla tomba di Pasternak. Nel 68, in accordo con Feltrinelli, pubblica nella collana Nuova Universale Einaudi il dottor Zivago con una prefazione di Eugenio Montale.

0: inserisco nel cestino il dottor Zivago e il libro di memorie di Einaudi. Finalmente apro il Gattopardo, splendida la sua copertina. Questa è la terza edizione, la prima era del novembre del 1958, poi la seconda e la terza nel dicembre. Apro il libro e cadono 4 ritagli di giornali, conservati lì quasi da 70 anni. Ecco, mi colpisce questo che è del Corriere della Sera, mercoledì 2 settembre 1959, il titolo duplice caso letterario. La firma è di Aldo Palazzeschi, che ricostruisce la sua personale scoperta del libro del Gattopardo. Gli era stato consigliato a Venezia, vicino a Piazza San Marco, da un'amica di fronte ad una bancarella dei libri dell'usato. Quando mesi dopo lo legge, Palazzeschi rimane estasiato. Rifletto sullo spoglio dei quotidiani, su quello che si faceva nel Novecento, si ritagliavano le recensioni e si infilavano dentro i libri, e i libri, queste recensioni, le hanno conservate per decenni. Ecco, il Gattopardo, come il dottor Zivago, fu stroncato dalla critica comunista, ma nel gioco letterario e politico dei paradossi invece piacque molto al responsabile culturale della DDR, Alfred Kurella. Lo fece tradurre e ne fece una sorta di romanzo sentinella a difesa del muro tra le due Germanie. Per chi è interessato, segnalo un bel libro di Bernardina Rago, Il Gattopardo a guardia del muro, edito da Feltrinelli. Ora capisco il perché in quella casa svuotata, accanto al dottor Zivago e al Gattopardo, ci fosse quel pezzo del muro di Berlino. I libri abbandonati contengono sorprese, connessioni imprevedibili, storie del Novecento di carta da raccontare. L'appuntamento con altre storie e a domenica prossima con I Figli di Carta.
1: Figli di Carta è un programma di Bruno Loverà per Radio 3. Tutte le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: L'annuncio di Papa Leone: ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi. L'intervento nei prossimi giorni, una settimana di degenza, confermato al momento il viaggio in Perù a novembre.
3: Allarme degli 007 occidentali, la Russia vuole uccidere i vertici della difesa europea. Riunione d'emergenza in Polonia, in Italia nessuna allerta specifica.
2: Pronti a nuovi attacchi, i ribelli yemeniti Houthi minacciano ancora dopo la strage all'aeroporto di Riyadh. 12 morti, 300 feriti, gli Stati Uniti valutano di intervenire.
3: L'ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi al Teatro dell'Opera di Roma, da stasera in scena Falstaff, sul podio Michele Mariotti, diretta su questa rete alle 19.
2: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. In primo piano l'importante annuncio di Papa Leone al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. In diretta in studio Ilaria Menta.
4: Un annuncio giunto davvero a sorpresa durante l'Angelus in una piazza San Pietro gremita. Ascoltiamo questo annuncio dalla voce del Pontefice.
5: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: La sala stampa vaticana ha dato maggiori dettagli. L'intervento sarà all'inizio della prossima settimana al Policlinico Gemelli. La degenza durerà 7 giorni. L'agenda del Papa, a parte questa settimana, non dovrebbe subire grandi variazioni. Lo stesso Prevest, durante l'Angelus, ha salutato una delegazione di pellegrini del Perù, confermando la sua visita pastorale in America Latina. Viaggio in programma dal 6 al 17 novembre, dunque tra meno di un mese. Sara.
3: Vicinanza al Papa dalle istituzioni e dalla politica, la serenità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuora, scrive Giorgia Meloni a nome di tutto il governo.
2: La guerra in Ucraina è stata una notte di intensi attacchi anche sulla linea del fronte e sale l'allarme nei paesi europei.
6: È il quotidiano di Londra, il Financial Times, a lanciare l'allarme. Tra gli obiettivi della guerra ibrida russa, quello di assassinare i vertici della difesa europei e dirigenti di aziende di droni. È la rivelazione di 5 funzionari di intelligence europei che hanno rafforzato le misure di sicurezza per le figure di spicco. L'obiettivo russo: sottrarre consensi al sostegno all'Ucraina. La Polonia convoca una riunione d'emergenza dei servizi. In Italia nessun allarme specifico, rivelano fonti informate. Replica su X il russo Dmitriev. I governi di Regno Unito e Unione Europea dovrebbero smettere di infiammare la guerra. Dmitriev è il principale negoziatore del patto sul diesel fra Stati Uniti e Russia, che riabilita Mosca nel mercato del gasolio, spiazza l'Unione Europea e mette all'angolo Kiev e il suo leader. Zelensky colpisce le raffinerie, deve andarsene, ha detto ieri Trump. Il presidente ucraino scrive oggi su X che è disposto a fermare gli attacchi se anche la Russia lo farà. Alba Arcuri, GR3.
3: L'attacco dei guerriglieri Houthi in Arabia Saudita all'aeroporto di Riyadh, 12 morti.
6: A Mosca nel mercato del gasolio, spiazza l'Unione Europea e mette all'angolo Kiev e il suo leader. Zelensky colpisce le raffinerie, deve andarsene, ha detto ieri Trump. Il presidente ucraino scrive oggi su X che è disposto a fermare gli attacchi se anche la Russia lo farà. Alba Arcuri, GR3.
3: L'attacco dei guerriglieri Houthi in Arabia Saudita all'aeroporto di Riyadh.

0: terrore raccontati anche dai video che stanno facendo il giro del web. L'inferno all'aeroporto King Khalid di Riyadh si è materializzato qualche secondo dopo che il missile lanciato dagli Houthi, guerriglieri yemeniti filo-iraniani, ha centrato uno dei terminal passeggeri, uccidendo viaggiatori e personale di terra e ferendo 300 persone. Un atto terroristico, un crimine di guerra, tuona il governo di Riyadh, mentre gli Houthi minacciano ancora: non usate gli aeroporti sauditi, siamo pronti a nuovi attacchi, ha avvertito il portavoce, spiegando che tranne gli scali delle città sacre di Mecca e Medina, per i ribelli yemeniti gli aeroporti del paese arabo sono e restano obiettivi. Ha promesso una dura reazione Riyadh e intanto ha già condotto raid sullo Yemen, 3 i morti, tra loro un bambino. Aspra la condanna da parte della comunità internazionale, dall'ONU all'Unione Europea. Anche Trump parla di attacchi inaccettabili e valuta un intervento militare a fianco di Riyadh. Claudia Stamarra, GR3.
1: Migranti, naufragio al largo delle coste di Gibuti, lo hanno reso noto le Nazioni Unite, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, molte le vittime. Il corrispondente.
2: 15 bambini tra i 109 morti recuperati dal mare e oltre 116 persone ancora disperse. Al largo di Gibuti, una barca con 350 migranti si è capovolta mentre viaggiava verso lo Yemen. È successo nella notte tra l'8 e il 9 ottobre, vicino a Guhere, a nord di Obok. Per le Nazioni Unite è il naufragio più mortale mai registrato al largo del paese. Più di 80 i sopravvissuti, tutti etiopi, partenze che avvengono mentre l'Etiopia attraversa una nuova crisi, sulo sfondo delle tensioni con l'Eritrea che potrebbero portare ad una nuova guerra. Il naufragio avviene mentre cresce l'allarme per l'aumento del flusso di migranti verso Gibuti, oltre 20.000 dal 10 settembre, mentre più di 3.000 persone erano già bloccate nel paese, esposti a sete, fame e sfruttamento. È una rotta segnata da altre tragedie. A marzo, 9 morti e 45 dispersi al largo di Gibuti. Nel 2025, oltre 900 morti o scomparsi lungo l'intero corridoio orientale. Si attraversa il Mar Rosso e poi lo Yemen, nonostante la guerra, cercando lavoro nei paesi del Golfo. Ma sopravvivere al mare non basta. Restano violenze, detenzioni e tratta. E per le famiglie dei dispersi, l'attesa di notizie. Da Kassala, Sudan, Valerio Cataldi, GR3.
3: È la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, messaggio del presidente Mattarella che richiama istituzioni e forze sociali a una responsabilità non eludibile, fare della prevenzione un'attività permanente affinché nessun lavoro possa mettere in pericolo la vita di chi lo svolge. I dati INAIL restituiscono un quadro drammatico.
4: Gli infortuni sul lavoro denunciati sono aumentati del 5,4% nel periodo gennaio-agosto, quelli mortali del 2,9%, passati da 681 a 701. In crescita anche le denunce di malattie professionali, di oltre il 16%. Su questi numeri l'Associazione Mutilati e Invalidi sul Lavoro celebra a Longarone, il luogo del disastro del Vajont, la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Chiediamo, ha detto il presidente di Anmil Amedeo Bozzer, di combattere precarietà e irregolarità, rafforzando i controlli, dando vita a una procura nazionale apposita.
5: Ora i numeri sono tutti in crescita, denunce totali, infortuni mortali e malattie professionali. Abbiamo chiuso un 2025 con 1.198 morti denunciati e un record di malattie professionali che risale a oltre 26 anni.
4: Rilanciata anche la richiesta di istituire la fattispecie di reato di omicidio sul lavoro, come peraltro previsto da una proposta di legge.
5: Questa proposta giace già in Parlamento, come omicidio colposo deve essere superato.
4: Fabio Comini, GR3.
1: Domani lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva dopo che l'azienda ha spento l'ultimo altoforno a Taranto e sospeso l'attività in tutti gli altri impianti del gruppo a causa degli attuali vincoli giudiziari, ha ricordato Acciaierie d'Italia. Vincoli imposti dalla Corte d'Appello di Milano accogliendo i ricorsi di alcune associazioni di cittadini per ragioni di tutela della salute. Si attende l'ultimo verdetto, quello della Cassazione, con udienza fissata il 20 ottobre prossimo.
3: Manifestazione a Bruxelles di Coalizione Clima Belgio, una rete di associazioni, sindacati, agricoltori in vista della riunione europea dei ministri dell'ambiente di domani.
6: Scendere in piazza per non dimenticare quello che è successo quest'estate tra caldo torrido, incendi e piogge terribili che hanno flagellato tanti paesi. Si vuole dare un messaggio all'Unione Europea perché non abbassi la guardia sulle politiche climatiche. E così oggi in tantissimi scendono in piazza a Bruxelles. Chiara Martinelli, direttrice Climate Action Europe.
7: Vogliamo fare in modo che l'agenda

0: climatica ritorni come priorità nell'agenda politica dei paesi europei, che si interrompa quell'ondata di deregolamentazione ambientale, climatica e energetica, che vengano messe in atto delle misure affinché chi inquina paghi.
1: Venerdì 16 ottobre in Italia tornano i Fridays for Future nelle principali città italiane, con il loro sciopero per il clima. Flaminia Gullo, GR3.
2: Gli spettacoli in scena da stasera al Teatro dell'Opera di Roma, Falstaff, ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, sul podio Michele Mariotti, diretta su questa rete a partire dalle 19.
3: Se il maestro Michele Mariotti definisce Falstaff un laboratorio teatrale perfetto per la convivenza di musica e parola, la regista Tatiana Gurbascia, al suo debutto italiano con l'ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi in scena al Teatro dell'Opera di Roma, lo descrive così. Secondo me Falstaff non è proprio una commedia, ma qualcosa di molto più profondo. Ha anche un lato oscuro, malinconico, a volte tragico, e contiene importanti riflessioni filosofiche tutto insieme. Nell'opera di Verdi tutto è collegato. L'esilarante commedia venata di amarezza, che narra le avventure, o meglio disavventure, del vecchio Sir John tra illusioni amorose e osteria, è portata in scena da un cast sontuoso, a cominciare dal baritono Luca Salsi nel ruolo del titolo.
4: Amo moltissimo il ruolo di Falstaff, col suo pancione, un po' rozzo, però sempre Sir, con una sua nobiltà che lo contraddistingue. È un ruolo difficilissimo da interpretare, perché è l'ultima opera di Verdi e racchiude un po' tutto quello che è stato il suo percorso. Credo che sia un personaggio anche un po' autobiografico, ci sono un po' tutte le 27 opere.
3: Claudia Faiens, GR3.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Serena Mancarella e Massimiliano Savino. Prossimo GR3 alle 16:45, dopo Onda Verde, linea Domenica in Concerto. Buon ascolto.
5: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buona domenica da Rai Mobilità. In questo momento il traffico è più intenso al nord, dove migliorano le condizioni meteo, mentre resta l'allerta per temporali e vento forte al centro-sud. Sulla statale 148 Pontina, a sud della capitale, fondo stradale dissestato all'altezza di San Felice Circeo. Code a tratti in A10 tra Finale Ligure e Spotorno, direzione Genova, code in A9 tra Como Centro e Lago di Como, direzione Svizzera. Sulla tangenziale nord di Milano, rallentamenti tra Statale 36 del Lago di Como, lo svincolo Monza-Sant'Alessandro, direzione ramo est della tangenziale, mentre sulla tangenziale ovest code a tratti tra la Statale 494 e Settimo Milanese in direzione della 8. Code tra Calenzano e Bivio a 1 variante sulla 1 panoramica in direzione Bologna, tratto urbano della 24 dentro Roma, code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione centro città. Code anche sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Proseguiamo in direzione della 18, la Messina-Catania, dove si registrano incolonnamenti allo svincolo Taormina, direzione Messina. Code anche sulla tangenziale di Catania, tra Gravina e Catania Centro, in direzione della 18, diramazione. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Ho incontrato Yair Golan, il 64enne candidato della sinistra israeliana. Alla domanda «Sei tu il nuovo Rabin?» mi ha risposto «Io non sono Rabin, ma farò quello che ha fatto Rabin». Questo è Israele anno zero. In 7 puntate vi racconto i protagonisti delle elezioni israeliane. Ognuno di loro è un mondo, uno spaccato di questa società divisa.
10: Israele Anno Zero di Davide Lerner, un podcast originale di Radio 3 disponibile in 7 episodi su Rai Play Sound.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

Buon pomeriggio e bentrovati e bentrovate a Domenica in Concerto su Radio 3. Io sono Giovanna Natalini e sono qui per condividere con voi l'ascolto di un concerto che si è tenuto lo scorso 18 settembre alla Sala d'Ercole del Palazzo della Residenza di Monaco di Baviera. È il concerto dei vincitori della 75esima edizione del concorso della ARD, il principale gruppo radiotelevisivo pubblico in Germania. Un concorso di grande prestigio che si tiene ogni anno a settembre e che quest'anno ha visto partecipare 180 musicisti da 32 paesi in 6 diversi sedi al centro di Monaco. Negli anni ha lanciato, nel senso che è stato il trampolino di lancio di musicisti che poi hanno avuto una carriera a livello internazionale davvero importante, come Jesse Norman, Christoph Eschenbach, Mitsuko Uchida, Thomas Quasthoff, Sol Gabbetta, Christian Tetzlaff, Heinz Holliger, tanto per fare qualche esempio. È anche un concorso molto seguito dal pubblico, un pubblico molto vario, con sale sempre sold out e con dirette seguite non solo in Germania ma da diverse parti del mondo. Sir Simon Rattle lo ha definito i giochi olimpici della musica classica, proprio a sottolineare il coinvolgimento di musicisti e pubblico dalle più varie provenienze. Ogni anno ci sono categorie su cui si focalizza e quest'anno era l'anno del fagotto e dell'organo. Il fagotto è uno strumento poco conosciuto come solista, anche se fin dalla musica barocca è stato sempre importante nella scrittura delle piccole e delle grandi orchestre. Ha un'ancia doppia che conferisce un suono molto particolare, molto usato per rafforzare le sonorità gravi nelle orchestrazioni. E usato negli acuti è un timbro davvero riconoscibile. Ora lo sentiremo solista in un concerto di grandissimo virtuosismo. Non a caso è un concerto utilizzato nel concorso come prova per far risaltare e mettere appunto alla prova il virtuosismo dei candidati. Si tratta del Gran Concerto per Fagotto di Johann Nepomuk Hummel, un compositore che forse molti non hanno mai sentito nominare perché poi noi alla fine citiamo sempre gli stessi nomi per il classicismo, ma lui era uno di quel mondo lì, era stato allievo di Mozart, compagno di studi e amico di Beethoven, a lui aveva dedicato composizioni Haydn e anche Schubert. Il lavoro è il Gran Concerto per Fagotto, con i suoi 3 movimenti tipici dello stile classico, allegro moderato, romanza e rondò. E allora, ora sentiremo il vincitore della categoria Fagotto, che è un giovane italiano, il 25enne Enrico Bassi, nato e formatosi musicalmente a Parma. Alla sua giovane età è già stato per 3 anni primo fagotto dell'Orchestra della Svizzera Italiana e ora lo è alla Elbphilharmonie. Pluripremiato in diversi concorsi e quindi non stupisce il coronamento con questo prestigioso concorso del ARD. Ascoltiamo Enrico Bassi con l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese diretta da Dennis Russell Davis, nel Gran Concerto in Fa maggiore per Fagotto di Johann Nepomuk Hummel.

Applausi per Enrico Bassi al fagotto con una interpretazione davvero di gran livello. Una parte che richiede virtuosismo nel gestire passi di agilità, sempre nitidi, veloci, con salti e sempre un bel suono. E infatti si è aggiudicato il primo premio per la categoria fagotto al 75° concorso della ARD, di cui stiamo ascoltando il concerto dei premiati. Era il gran concerto in fa maggiore per fagotto di Johann Nepomuk Hummel, con l'orchestra sinfonica della radio bavarese diretta da Dennis Russell Davis. E ora ascoltiamo il vincitore di un'altra categoria, una categoria che mancava a questo concorso da ben 15 anni e per questo era molto attesa. La categoria di uno strumento che è uno strumento davvero particolare, l'organo. In Italia, per questioni storiche, lo consideriamo un po' a torto come strumento legato alla Chiesa, alla religione, ma più che altro perché prevalentemente è nelle chiese e lo associamo a quel paesaggio sonoro. Ma in realtà è uno strumento che da solo è un'orchestra intera, con una ampia gamma di frequenze e di timbri gestiti da un solo esecutore, con tutti i suoi arti, cioè usa sia le mani che i piedi. E che nei secoli è stato anche molto usato per musiche del tutto laico, anche come quella che stiamo per ascoltare. Cioè, in questo caso sentirete che è laica nel senso che non è legata a nessuna tradizione spirituale, ma è molto spirituale nel senso più largo del termine. Si tratta del concerto per organo, orchestra d'archi e timpani di Francis Poulenc, un brano scritto dal compositore francese a metà degli anni 30, proprio in un periodo in cui le vicende della sua vita personale lo avevano portato a grandi riflessioni sul senso della vita, della morte e a riscoprire a suo modo il mondo della spiritualità. È un unico movimento di ampia campitura. Più che un concerto, assomiglia alla forma che in genere si chiama fantasia. Si susseguono 7 diverse sessioni che alternano momenti molto diversi. Fluttua tra echi bachiani, echi stravinskiani, echi delle sue stesse composizioni giovanili. L'organo è nell'orchestra, viene in rilievo come solista e poi a tratti rientra nell'orchestra. Una parte che chiede un buon virtuosismo al solista e anche una certa capacità di stare nel dialogo con l'orchestra. E infatti anche questo è stato usato come prova per la competizione. Competizione vinta dall'inglese William Fielding, che ora ascolteremo. È nato nel 1999, si è formato al Royal College of Music di Londra e poi si è spostato in Francia, dove attualmente si sta perfezionando con uno dei maggiori organisti viventi, Olivier Latry. Ascoltiamo questo viaggio di circa 25 minuti tra paesaggi diversi. Orchestra sinfonica della radio bavarese diretta da Dennis Russell Davis con William Fielding solista all'organo. Il concerto per organo, orchestra d'archi e timpani di Francis Poulenc. Ascoltiamo.

0: Applausi per William Fielding, solista all'organo, virtuoso sensibile che giustamente ha meritato il primo premio della categoria organo alla 75esima edizione del concorso ARD. Insieme all'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese diretta da Dennis Russell Davis. Un concerto dello scorso 18 settembre a Monaco. Abbiamo ascoltato solo due dei vincitori del concorso di quest'anno, ma voglio almeno citare gli altri: il francese Gabriel Michaud per la categoria percussione e il Viatores Quartet per la categoria quartetto d'archi. Di tutti questi premiati sentiremo ancora parlare sicuramente, come è nella tradizione di questo prestigioso concorso organizzato dal circuito delle radio pubbliche tedesche. E con questo chiudiamo Domenica in Concerto. Buon proseguimento con Radio 3.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
3: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
5: Meteo Radio.
6: In serata, piogge e locali rovesci tendono ad interessare il Triveneto e, in forma marginale, anche l'Emilia-Romagna. Altre piogge, seppur in diminuzione, interessano Puglia ed aree comprese tra Calabria Tirrenica e Sicilia Settentrionale. Domani, lunedì 12 ottobre, al mattino, pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'altra Alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi. Temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

Eccoci, domenica 11 ottobre, questa è Rai Radio 3, buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti a Zazà. Un saluto da Marcello Anselmo alla cura con Anna Maria Giordano e oggi anche in studio per la nostra puntata, come sempre in onda dal centro di produzione della Rai di Napoli. Piero Sorrentino oggi in regia e un saluto anche dalla nostra redazione, Leano Cera, Massimiliano Virgilio, Gaetano Prisciantelli e da Flavio Amendola in console tecnica. Raggiungete la nostra redazione con i social network e anche Zazà, come tutti i programmi di Rai Radio 3, si può ascoltare, riascoltare o scaricare in podcast sul sito e con l'applicazione di Rai Play Sound. Dicevamo, domenica 11 ottobre iniziamo questa nostra puntata con l'ascolto del primo brano del nostro percorso musicale, che oggi è il disco degli Acid Arab Resonance, pubblicato nel giugno del 2026, con il collettivo parigino degli Acid Arab, composto da Guido Mininsky, Hervé Carvalho, Kenzie Burà e Pierrot Casanova, conferma e ridefinisce il proprio ruolo pioneristico nel panorama dell'elettronica globale. A distanza di anni dai loro precedenti lavori, il disco si configura proprio come un ponte sonoro e culturale tra le sponde del Mediterraneo, il Medio Oriente e i club underground europei, lontano però da qualsiasi forma di esotismo di facciata o folklore superficiale. Resonance, a nostro giudizio, mette sullo stesso piano la forza delle radici acustiche e la precisione dei sintetizzatori. Ascoltiamo quindi il primo brano degli Acid Arab dall'album Resonance del 2026, che è Gulu Marabah.

0: Gulumerabà, Esid Arab, un brano d'apertura che unisce le venature del Rai moderno di Sofyan Saidi alle temperature di Gita Lamlamsi. La produzione elettronica costruisce un tappeto sonoro ipnotico, veramente ideale per inaugurare il viaggio transculturale che vogliamo fare nel pomeriggio di Zazà qui sulle frequenze di Radio 3. Viaggio transculturale perché iniziamo questa nostra prima pagina affrontando in maniera diversa due aspetti del processo migratorio che coinvolge l'area mediterranea. Il primo aspetto che vorremmo trattare riguarda la ipotesi di costruzione di un nuovo centro di permanenza per il rimpatrio nell'area di Castel Volturno, argomento che abbiamo toccato anche nella scorsa stagione, e lo faremo con Stella Arena, e successivamente parleremo di una mostra fotografica che parla appunto di più che di migrazione, dei danni che questa migrazione porta a chi la esercita, parlando di una mostra fotografica che si chiama Ultima Spiaggia, che sarà inaugurata il 17 ottobre del 2026 e durerà fino al 7 febbraio 2027 al Museo San Domenico di Imola, di cui l'autore è il fotografo e reporter Italo Rondinella. Allora, io do innanzitutto il benvenuto a Stella Arena per parlare della vicenda appunto intorno alla costruzione, l'ipotesi di costruzione del CPR a Castel Volturno. Stella Arena è un'avvocata esperta in diritti umani e diritto dell'immigrazione, si è occupata di detenzione di articolo 21 del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, collabora come legale con l'ONG Mediterranea e si è occupata di CPR per l'appunto con l'associazione Lasciateci Entrare. Inoltre collabora con la clinica socio-giuridica dell'Università di Parma affrontando il tema della criminalizzazione delle migrazioni e delle zone rosse. Benvenuta Arena con noi a Zazà.
1: Salve, saluto tutti.
0: Allora, io vorrei ricordare che circa da primavera scorsa c'è questo progetto di costruire un nuovo centro di detenzione e rimpatrio nell'area della piana di Castel Volturno, che dovrebbe avere la capienza di circa 120 posti. Contro questa ipotesi si sono mosse diverse forze del territorio, appunto il territorio, che è una parola che vuol significare tutto e niente, ma che soprattutto per noi significa le persone che lo vivono e che ne animano anche le diverse trasformazioni. Vogliamo sintetizzare, Stella Arena, la vicenda legata al CPR di Castel Volturno, per poi passare a raccontare anche di una mobilitazione nazionale che sabato 24 ottobre ha chiamato appunto la partecipazione di diversi gruppi, associazioni da tutta Italia contro questa ipotesi.
1: Allora, io prima di parlare specificatamente di Castel Volturno voglio però ricordare che cos'è un CPR. Mi preme ricordarlo perché molto spesso magari chi non si occupa direttamente di migrazioni non sa di cosa si tratta. Quando parliamo di CPR non parliamo di un luogo di accoglienza, ma parliamo di luoghi di detenzione. Luoghi di detenzione dove negli ultimi anni hanno perso la vita delle persone recluse all'interno di questi luoghi. La vicenda di Castel Volturno è emblematica ed è molto importante perché Castel Volturno, proprio come località, rappresenta un luogo dove i migranti comunque trovavano una sorta d'accoglienza. Vi racconto solo questa particolarità. Nei vari verbali di commissione che noi avvocati immigrazionisti leggiamo, ci capita spesso di vedere che i migranti, quando parlano delle rotte migratorie, loro non parlano dell'Italia, ma parlano di Castel Volturno. Quindi pensare a quel posto come un posto dove è possibile fare un luogo di detenzione significa proprio far vedere l'arrivo in Italia come un luogo dove si può trovare solo detenzione. Ma non è così, perché diverse realtà che lavorano tra tutte l'ex canapificio da anni su quel territorio hanno cercato di trasformare questo paradigma, cercando naturalmente di lavorare anche sull'inclusione, viste le difficoltà che ci sono nell'intero territorio. E lo Stato come risponde a tutta questa attività che parte dal basso? Stanziando 43.000 euro per fare una struttura di detenzione, che non è proprio necessaria a quel territorio. A quel territorio sarebbe necessario, per esempio, dare servizi. Vi dico che su quel territorio non esiste, per esempio, un trasporto pubblico, e quando non esiste un trasporto pubblico significa consegnare naturalmente i soggetti più fragili, che sono vittime dello sfruttamento, a questo paradigma.
0: Ecco, ecco, ricordiamo un attimo anche delle informazioni di carattere geografico. Quando parliamo di Piana di Castelvolturno, parliamo di quel litorale domizio che unisce il Basso Lazio e la Campania settentrionale sul litorale che affaccia per l'appunto su quella che è stato il teatro di una speculazione edilizia importante che tra la metà degli anni 60 e la fine degli anni 70 ha visto il sorgere di interi quartieri abusivi che poi sono diventati, dopo essere stati abbandonati in seguito al sisma dell'80, sono stati riutilizzati per appunto l'accoglienza informale di grosse comunità ghanesi, nigeriane e molto, insomma, la gran parte provenienti dall'Africa subsahariana, un territorio che è stato al centro di grandi contraddizioni di appunto attività della criminalità organizzata. Ricordiamo che sul territorio veniva assassinato Jerry Maslow, che però poi nel corso degli anni è stato capace di sviluppare delle pratiche di accoglienza e integrazione notevoli. Prime fra tutti, per esempio, cito il Centro Fernandez, che è una parte della Curia, un'istituzione, diciamo, un centro finanziato dalla Curia di Caserta, che però è stato al centro appunto di politiche insieme a tante altre associazioni di nuove pratiche di integrazione della comunità migrante. A questo proposito, Stella Arena, la mobilitazione che vedrà sabato 24 ottobre, una manifestazione nazionale che ha diverse anime, vogliamo parlare di che anime si sono mobilitate e si stanno mobilitando incontro il CPR, l'ipotesi di costruzione del CPR nella Piana di Castelvolturno?
1: Centri sociali napoletani, vi è una parte anche dell'apparato politico regionale, perché il presidente Fico si è dichiarato contrario alla costruzione di questo CPR. C'è di più, lei parlava dell'ambiente, quella zona naturalmente dove dovrebbe sorgere il CPR di Castelvolturno è una zona dove sono presenti diverse specie animali, è una zona cosiddetta umida che dovrebbe rappresentare una sorta di riserva speciale. Andare a costruire, come diceva lei, su un territorio martoriato di abusi edilizi un'altra opera di queste dimensioni, spendendo numerosi milioni di euro, certamente anche un impatto ambientale su un territorio già fortemente massacrato dagli abusi edilizi. Quindi queste manifestazioni hanno un differente animo, da quelle istituzionali a quelle dei centri sociali, alle varie associazioni, come dicevo prima, da Mediterranea, dall'ex Canapificio, all'ex OPG, fino ai rappresentanti istituzionali e alla Chiesa che è in prima fila ed sono i portavoce di questo dissenso alla costruzione di un luogo di detenzione in un posto dove invece dovrebbero essere disposti più servizi per poter evitare naturalmente tutto quello che in queste zone poi si verifica, in cui i migranti molto spesso, come lei ricordava, ha ricordato Jerry Maslow, sono vittime di sfruttamento. La legislazione nazionale ricorda un'altra cosa, che la detenzione nei centri amministrativi dovrebbe rappresentare l'estrema ratio, invece le nostre politiche stanno andando verso una rappresentazione dei CPR come unica soluzione alla problematica del rimpatrio e dell'immigrazione.
0: Esatto, allora i processi migratori appunto non come una problematica da criminalizzare, ma come un fenomeno sociale totale della nostra contemporaneità che è al centro appunto della prima pagina di Zazà di oggi, domenica 11 ottobre, e che a questo punto si sposta a Imola, veramente nel Mediterraneo orientale, che è il soggetto delle fotografie della mostra che dal 17 ottobre fino al 7 febbraio del 27 al Museo San Domenico di Imola rimarrà aperta per essere visitata. L'autore di questa mostra intitolata Ultima spiaggia è Italo Rondinella, fotoreporter e giornalista basato in Turchia dal 2013, quindi conosce molto bene quelle zone, e a cui diamo il benvenuto in trasmissione. Benvenuto Italo Rondinella.
2: Buongiorno a tutti, grazie, ciao.
0: Allora, Italo Rondinella, lei ha fatto un progetto, come si dice oggi, come si piace dire, un progetto ibrido quasi, nel senso che lei ha mescolato immagini, oggetti tratti dai suoi viaggi nel Mediterraneo orientale, che mettono insieme il problema del mare, il problema dei naufragi, il problema dell'accoglienza. Lei nel catalogo, per esempio, scrive che la questione migratoria abbia rappresentato e rappresenti una delle principali sfide di questo millennio a cui l'Europa e il nostro paese nel contesto dell'Unione hanno il dovere di rispondere. Secondo lei questa risposta fino ad oggi com'è stata, e nella mostra che cosa si racconta in particolare?
2: Sì, credo che la risposta sia stata inadeguata, è evidente, è sotto gli occhi di tutti. La tragedia dei naufragi, che a partire dal 2015 in particolare, dove c'è stato il massimo picco di tentativi di attraversamento del mare tra le coste turche e le isole greche, lo testimonia. È un fallimento perché le nostre politiche, sia nel nostro paese che in Europa in generale, non sono state in grado di dare risposte adeguate. La politica, ma anche l'informazione, credo che abbia descritto questo fenomeno in maniera fuorviante, continua a farlo, anzi la situazione direi che peggiora, in un momento politico drammatico in cui si parla addirittura di reimmigrazione. Non ha dato risposte adeguate perché ha descritto il fenomeno come una cosa drammatica di cui avere paura. E credo che invece dovrebbe essere affrontato in maniera molto più matura e seria, come anche un'opportunità di rilancio del nostro continente europeo, che personalmente vedo come un luogo decadente che avrebbe estrema necessità di accogliere risorse, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, dal punto di vista artistico. Quello che io immagino è una società multiculturale che affronti questo fenomeno non come una cosa drammatica, ma come una cosa che potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale.
0: Ecco, ci racconti anche appunto come lei ha provato a documentare e vivere contemporaneamente le migrazioni dallo sguardo del Mediterraneo orientale, cioè che tipo di situazioni si è trovato a interfacciare, a fotografare, anche questo ricorrere alla descrizione degli oggetti, che lei ha utilizzato un linguaggio che appunto mi sembra estremamente efficace per restituire la complessità del fenomeno.
2: Effettivamente sì, dal 2013 vivo in Turchia ed è stato uno dei principali temi di cui mi sono occupato, perché la Turchia e Istanbul sono stati in questi anni, Istanbul uno e la Turchia in generale, è uno dei principali hub di accoglienza, soprattutto dei siriani che a partire dal 2011 scappavano dalla guerra civile. Nel corso di questi anni ho conosciuto diverse storie di rifugiati siriani, afghani, iracheni. Questo è un progetto speciale perché non ha a che fare, non ha un taglio propriamente da reporter, diciamo. Come lei diceva, è un progetto misto, perché tutto nasce nel 2017, quando mi reco sulle coste turche di fronte all'isola greca di Lesbos per cercare reperti dei naufragi che erano cominciati, come ho detto, nel 2015 e che continuavano a succedere. E mi trovo di fronte a una situazione abbastanza incredibile, perché c'erano tantissimi reperti di naufragi o comunque oggetti abbandonati dai migranti prima di mettersi in mare, e c'erano tratti di spiaggia in cui si trovavano questi oggetti e tratti di spiaggia, essendo estate, in cui c'erano i bagnanti. Quindi dall'idea iniziale di redigere una specie di catalogo iconografico di questi reperti, dei naufragi, poi il progetto si è evoluto e ho sentito la necessità di raccoglierli per esporli con la volontà di restituire dignità a questi oggetti e quindi alle vite di coloro a cui erano appartenuti.
0: Senta, non dirlo, a proposito di spiagge e di bagnanti, lei oltre agli oggetti, alle fotografie, alle immagini, nella mostra ha anche diciamo, utilizzato re delle registrazioni di suoni da queste spiagge, talvolta tarficate, talvolta invece isolate.
2: Esattamente, perché mentre lavoravo, notando appunto che la spiaggia era frequentata anche dai vacanzieri turchi in quel momento, mi ha colpito molto che quello stesso spazio fosse condiviso da persone in pace, in vacanza, e da persone che poco tempo prima invece avevano vissuto una incredibile tragedia. Quindi ho ho sentito la necessità di mettere in comunicazione questi due mondi, e l'unico modo per farlo in un contesto espositivo era quello di registrare i suoni della spiaggia. Quindi la mostra si compone di queste 42 immagini di oggetti, degli oggetti fisici e dei suoni della spiaggia, che sono i suoni dello sciabordio delle onde insieme al rumore dei bambini che giocano, dei venditori di gelati, insomma di tutto ciò che compone il contesto balneare delle spiagge d'estate.
0: Allora, la mostra si chiama Ultima Spiaggia ed è ospitata dal Museo San Domenico di Imola dal 17 ottobre prossimo al 7 febbraio del 2027. L'autore è Italo Rondinelli, appunto una miscellanea di fotografie, oggetti e suoni registrati sulle spiagge della Turchia del Mediterraneo orientale, appunto territorio al centro di processi migratori dal 2015, dai naufragi anche ancora ben più importanti che degli arrivi, perché appunto portano le vittime, portano costruiscono la tragedia del processo migratorio. Noi a questo punto ringraziamo Italo Rondinella di essere stati con noi e precedentemente anche Stella Arena per aver parlato della vicenda, dell'ipotesi di costruzione di un CPR nella piana di Castel Volturno, e continuiamo il pomeriggio di Zazzello, continuiamo con un altro brano dall'album Resonance degli Acid Arab pubblicato nel giugno del 2026. Questa è Kafti Bardineh.

0: Staffy Bardinet, dominato dalla voce di Sheba Ibizem, questo pezzo fonde l'estetica club della techno e della musica acid, così per dire, con le melodie appunto nordafricane. Il contrasto tra l'energia meccanica dei sintetizzatori e il timbro vocale carico di soul crea, almeno a nostro giudizio, una tensione perfetta per ballare e anche per l'ascolto. Siamo sulle frequenze di Radio 3, questa è Zazà, nella seconda pagina della nostra rivista domenicale che si occupa, allarga il proprio sguardo su Mezzogiorno e Mediterraneo. Passiamo a una pagina teatrale. Perché? Perché dal 2 al 5 ottobre passati al Teatro di Napoli, Teatro Nazionale Mercadante, è stata ospitata la prima edizione di TXT Festival, Il piacere del testo. Una rassegna interamente dedicata alla centralità della parola della scena contemporanea, ideato e curato da Pier Lorenzo Pisano. Pier Lorenzo Pisano è drammaturgo, regista e scrittore, nato a Napoli nel 1991, è considerata una delle voci più interessanti della nuova scena teatrale italiana. Ha ottenuto diversi riconoscimenti e soprattutto nel 2026 è stato nominato il primo direttore artistico junior under 35 del Teatro di Napoli, Teatro Nazionale. Nell'ambito della sua direzione, appunto, questo progetto TXT Festival è stata la prima, come dire, dimostrazione del suo impegno nella promozione della nuova drammaturgia, delle generazioni di nuovi autori, nuove autrici. Allora, io do il benvenuto a Zazà, a Pier Lorenzo Pisano.
1: Salve, eccoci.
0: Allora, ricordiamo che nella prima edizione di TXT c'è stata il lavoro del drammaturgo britannico Martin Crimp, con cui lei ha avuto una conversazione, drammaturgo, figura di riferimento per la drammaturgia europea contemporanea. Ci vuole raccontare un po' la motivazione tanto di questa scelta che riguarda la figura di Martin Crimp e anche sulla centralità di avere, come dire, uno spazio dedicato alle scritture under 35 del Teatro Nazionale di Napoli?
1: Sì, diciamo, su Martin Crimp c'è stato un vero e proprio percorso per la durata del festival, nel senso che è iniziato con un dialogo nel quale abbiamo parlato dei suoi temi, dei suoi testi più famosi, insomma del suo lavoro, e poi, visto che la sua scrittura è una scrittura che in realtà esce anche all'ambito teatrale, nel senso che ha scritto libretti per opera, poesia, narrativa, ogni giorno c'erano degli incontri gratuiti con delle letture di suoi testi di vario ambito, e per me quello era proprio un simbolo di come la scrittura non sia soltanto appunto la scrittura teatrale, ma è proprio un insieme di segni che può declinarsi in molti più ambiti, e poi è un modo per incontrare una voce di un autore, cioè che riesce a riconoscere anche nelle sue declinazioni più diverse. E riguardo agli artisti e alle artiste ospiti del festival, io ho avuto, diciamo, sono focalizzato su principalmente giovanissimi e da paesi europei anche molto diversi, cioè dalla Serbia alla Grecia, perché volevo proprio fare un approfondimento su cosa sta succedendo col testo oggi in Europa.
0: Allora,
1: e poi sono anche dei debutti italiani.
0: A questo proposito, dopo, fra qualche minuto, passeremo a parlare appunto dei debutti e dell'offerta che il festival ha dato alla città, ma al panorama teatrale italiano. Adesso noi abbiamo una breve registrazione proprio della voce di Martin Crimp, che appunto da The Writer, una lettura appunto dello stesso drammaturgo.
2: The theater has strapped me into planes, welcomed me at airports, driven me into strange cities. The theater buys me drinks and takes me back to my hotel at 2 a.m. 3 hours later, it turns on a bright lamp close to my eyes, tells me to wake up and vomit. The theater has dinner with me in a quiet restaurant beside the water of Hamburg's Außenalster, or coffee in a Florence suburb. It passes me a microphone, it asks me to speak, it amplifies my voice.
0: Ecco, Pisano, abbiamo ascoltato un breve estratto da una lettura dello stesso Crimp che affrontava alcuni nodi del suo teatro. Questi nodi, appunto, che voi, su cui avete scelto anche di lavorare e di ragionare, come si sono riverberati nella costruzione del programma del TXT 2026?
1: Ho preso la sua versatilità con la parola come esempio, per cui abbiamo ospitato sia scritture originali, sia adattamenti, sia performance, perché appunto, come dicevo, il testo io lo intendo come veramente un insieme di temi che può diventare anche una coreografia, è un po' un DNA del teatro. Ma poi riguardo proprio agli artisti ospitati, come dicevo, sono tutti molto giovani e vengono da molti paesi diversi, mentre per gli italiani abbiamo avuto un'attenzione particolare, sono veramente giovanissimi, tipo ad esempio c'è Rebecca Righetti che ha 27 anni, Andrea Dante Benazzo pure ha 29 anni, quindi diciamo, c'è stata un'attenzione a quello di nuovo che sta emergendo, sono anche opere prime oltre a essere debutti, quindi proprio c'è stato un momento di cura attorno a questi debutti molto, molto forte.
0: Senta, a questo proposito dei debutti, appunto di questa questione di come sostenere anche una nuova drammaturgia, lei come appunto direttore artistico junior under 35 del Teatro di Napoli nel Teatro Nazionale Mercadante, com'è che intende nella sua direzione promuovere la drammaturgia contemporanea, cioè con quali criteri? E poi in sostanza capiamo bene, Pisano, com'è che si intercettano i giovani talenti e com'è che si promuovono?
1: Beh, il festival fa parte di una serie di azioni che sto facendo nel teatro. Intanto durante il festival noi abbiamo pubblicato un testo inedito di Martin Krimp in una nuova collana che abbiamo lanciato insieme a Editoria Spettacolo che si chiama TXT. Quindi intanto i testi possono essere pubblicati. Adesso abbiamo questo strumento nuovo che è questa collana. E poi io ho lanciato anche insieme a Casa del Contemporaneo una residenza per autori senza limiti di età questa volta, che si chiama Quiqueg, che è appunto un momento di studio e ricerca di 10 giorni per 8 autori che abbiamo fatto già quest'estate, una prima edizione. Quindi diciamo, secondo me quello che può fare e che deve fare un teatro nazionale è un po' questo, cioè creare degli spazi e delle occasioni dove chi ha un testo può andare a bussare la porta. Diciamo, più occasioni, più porte ci sono a cui bussare e più nel tempo anche il livello e la quantità dei testi scritti aumenterà.
0: Ecco, a proposito di quello che ci stava raccontando, cioè di questo nuovo strumento della nuova collana Percorsi TXT, ricordiamo che durante l'inaugurazione del festival lei ha presentato il primo, diciamo, volume prodotto da questa nuova collana, Uomini Addormentati, proprio di Martin Krimp, e Uomini Addormentati che, per quanto non mi è stato capace di capire durante la lettura, è un racconto di antagonismi fra sessi, tra generi e facilità, sessualità e giovinezza, che diventano strumenti di competizione nell'arco di un tempo. Avete parlato di discusso con questo direttamente con Krimp e soprattutto vi hanno accompagnato nelle letture di alcuni estratti dal volume gli attori Valentina H, Andrea Renzi, Francesca Cercola e Antonio Elia. Ecco, adesso proponiamo ai nostri ascoltatrici e ai nostri ascoltatori un breve estratto della lettura da Uomini Addormentati con Valentina H e Andrea Renzi.
3: No, hai visto la gente quando divorzia, Toby? Hai visto come riempiono di veleno le teste dei loro figli per manipolare l'esito del divorzio? Ma noi non divorzieremo, Paul. Perché dovremmo divorziare? Mi stai chiedendo, Paul, il divorzio? Solo l'idea è ridicola. Ci separiamo e poi? E comunque, perché? Io non soffro per colpa della mia relazione con te, Paul. E tu non soffri, vero, per colpa mia? Certo che no.
4: Perché dovrei volerti lasciare?
3: È quello che dico io.
4: Non ho intenzione di lasciarti, Giulia.
3: È quello che dico io. Non lo farai. Mai. E quindi quando queste due persone, questi due giovani, varcheranno quella soglia?
4: Quali persone? Quale soglia? Perché qualcuno dovrebbe venirci a trovare? Sono 2 di notte. Non si va a trovare qualcuno a quest'ora. Sono 2, Giulia. Nessuno è stato invitato e nessuno verrà. Non abbiamo fatto niente da mangiare. Non abbiamo preparato nulla. Nessuno di noi beve. Non ci sono alcolici in casa. Non c'è un posto dove sedersi, a parte queste scomodissime sedie. Di che parleremmo? Dei nostri lavori, dei nostri campi di interesse? No! Ah. Nessuno verrà a trovarci, nessuno verrà mai a parlarci di niente. Mai. Cos'è che ti immagini tu? Due persone lì fuori per strada, un giovane uomo, una giovane donna, Giulia, lì fuori per strada, con un pezzo di carta stropicciato e, che ne so, un messaggio sul telefono con il nostro indirizzo, che vengono verso di noi, verso il nostro palazzo, ma veramente? Ma dai, ma quando è stata l'ultima volta che hai scritto il nostro indirizzo su un foglietto di carta o l'hai inviato per messaggio? Quando è stata l'ultima volta che qualcuno è venuto verso il nostro palazzo? Alle 2 di notte ha suonato il campanello, non è questo il nostro modo di vivere, dai Giulia, ma che vita credi che abbiamo? Anche quando avevamo ancora quello che tu chiami fuoco, non era questo il nostro modo di vivere. Lavoravamo, mangiavamo, dormivamo, Giulia, e poi di nuovo al lavoro, e anche nei weekend. Tu andavi al tuo dipartimento a lavorare.
0: E allora, queste erano le voci di Valentina Hack e Andrea Renzi, che durante l'inaugurazione del Festival TXT hanno supportato il dialogo tra Pierlorenzo Pisano e Martin Krimp, a partire dalla pubblicazione del testo nella nuova collana Percorsi TXT Uomini Addormentati, dello stesso drammaturgo inglese. In conclusione di questa nostra conversazione, Pisano, le volevo chiedere, proprio perché lei è basato appunto a Napoli e conosce benissimo la città, una città che è una delle grandi capitali del teatro italiano, dello spettacolo, ma soprattutto del teatro, che ha un nodo quasi sempre irrisolto, no? Tra tradizione ed espansione di questa tradizione in quella che poi viene chiamata innovazione. Rispetto all'idea del TXT e l'idea anche del coinvolgimento dei giovani drammaturghi, come in qualche modo si ha la prospettiva di progresso e di procedere davanti a sé?
1: Beh, sicuramente il festival ha occupato tutti gli spazi del Teatro Nazionale, compreso il San Ferdinando, che è appunto il teatro di Edoardo. Quindi secondo me è implicito un messaggio e un segnale di coesistenza, ma anche di rinnovamento del linguaggio. Per me era appunto molto importante vivere tutti questi spazi. E il festival è anche un momento che guarda fuori, cioè ospita principalmente spettacoli dall'estero, un po' per rifarsi gli occhi e capire cosa sta succedendo in Europa. Quindi secondo me è uno strumento che dialoga bene con il territorio, nel senso che è proprio un'occasione di scoperta e di confronto, e sicuramente può lasciare delle tracce molto fertili nel territorio.
0: Allora, uno scambio di sguardi tra l'esterno e l'interno, da Napoli verso l'esterno e da verso l'esterno verso Napoli, è stata sicuramente l'edizione, la prima edizione del Festival TXT, diretto da Pierlorenzo Pisano, di cui abbiamo provato a raccontare uno scampolo facendo ascoltare alcuni contributi. Ringraziamo Pierlorenzo Pisano di essere stato con noi qui a Zazà, e proseguiamo il nostro pomeriggio sulle frequenze di Rai Radio 3 con Zazà, con il nostro percorso musicale. Oggi stiamo facendo ascoltare Resonance, l'ultimo album dei Yazid Arab, e questa è Shahed Meksayef.

0: Shahed Mekshayef, questo è il titolo del brano degli Acid Arab che abbiamo appena finito di ascoltare, che è un incontro artistico di grande fascino con la cifra stilistica sussurrata e ipnotica di Yasmin Hamdan, la grande cantante, e il brano che rallenta leggermente il battito per immergere l'ascoltatore in un'atmosfera quasi cinematografica, dove l'elettronica sposa una vocalità profondamente contemporanea. E contemporanea lo è anche la nuova stagione del Teatro San Nazaro, che si inaugura fra pochi giorni qui a Napoli e di cui vogliamo parlare ricordando che appunto il Teatro San Nazaro è stato devastato da un incendio il 17 febbraio del 2026 e che notizia proprio di questi giorni il ministro Giulio, il ministro della Cultura, ha confermato anche la volontà del Ministero di acquisirne la proprietà o comunque di supportare la sua ricostruzione. Del Teatro San Nazaro e della nuova stagione, qui a Zazà ne parliamo con Lara Sansone, che è la direttrice, è stata ed è la direttrice del Teatro San Nazaro di Napoli e che sostanzialmente ha lavorato insieme alla sua equipe per provare riproporre, nonostante il devastante incendio del 2026, dell'inverno del 2026, l'attività del Teatro San Nazaro. Benvenuta Lara Sansone a Zazà.
1: Grazie di avermi ospitata.
0: Allora, la nuova stagione ha una sorta di esergo, se vogliamo dire così, custodi di una storia, avanti nel tuo nome due diversi palcoscenici. Appunto questo è lo slogan scelto per presentare i 32 spettacoli che saranno in scena nei prossimi mesi. La prima stagione, ripeto, del Teatro San Nazaro dopo l'incendio del febbraio scorso. Ad ospitare gli eventi saranno diversi palcoscenici, appunto. Il Teatro Mediterraneo, la Mostra d'Oltremare, il Tini San Nazaro nel centro storico di Napoli. E tra i protagonisti ad aprire il cartellone, appunto tra i vari protagonisti che ospiterà tutta la stagione, il 16 ottobre ci sarà proprio lei, Sansone, Lara Sansone, con il suo Caffè Chantante. Quindi come ci si sente a ricominciare? Come ci si sente a ricominciare in uno spazio nuovo, diverso dallo storico teatro di famiglia, appunto quel San Nazaro che fisicamente ancora non esiste più, ma in realtà idealmente esiste ancora molto?
1: Esiste perché ha lasciato in ciascuno di noi ricordi indelebili e perché parte della sua storia rivive in palcoscenico tutte le sere con quello che andiamo a proporre nelle prove, nell'impegno artistico che c'è. Diciamo che per noi è un momento di grandissima emozione e bisogna in qualche modo andare avanti e provare a resistere. È il momento della resilienza per noi. Stiamo provando a dare corpo a uno spettacolo anch'esso andato distrutto, perché del Caffè Chantant non c'è più niente, è stato ricostruito piano piano, piuma dopo piuma, dei cappelli, dei vestiti, delle nostre soubrette, delle nostre ballerine e proveremo a ricreare quell'atmosfera magica in scena su un altro palcoscenico, sperando nell'abbraccio del nostro pubblico.
0: Allora, io vorrei concentrarmi un po' anche sulla presentazione della nuova stagione nelle due sale, parlando anche della chiamata a raccolta, della chiamata a supporto a cui moltissimi artisti hanno risposto, no? Per sostenere il Teatro San Nazaro e anche il suo gruppo di lavoro. Voglio ricordare Carlo Bucci Rosso, Peppe Barra, Biagio Izzo, tra gli altri Luisa Matucci, Antonella Prisco, insomma ce ne sono vari. Ci può raccontare, Lara Sansone, come andrà avanti la stagione?
1: Andrà avanti con le sue due linee cardine, che sono la tradizione e il contemporaneo, la tradizione con artisti simbolo della nostra arte partenopea e il contemporaneo con spettacoli formalmente più piccolini, ma che hanno comunque un grandissimo per noi senso, perché la prosecuzione di un'arte che comunque si declina in modo diverso ma continua e crea nuovi artisti in qualche modo. Quello che era per noi la sartoria del Teatro San Nazaro, che era il luogo delle sperimentazioni dove nascevano piccole restituzioni al pubblico che poi volta dopo volta diventavano spettacoli veri e propri. Abbiamo in qualche modo tenuto a battesimo artisti che che oggi sono consolidati nelle loro carriere. Penso a Edoardo Scarpetta, che è stato protagonista di alcune stagioni del Contemporaneo da noi, e a tanti altri. Gli artisti che sono coinvolti in questa nostra stagione ci sono voluti essere proprio fortemente, ed è per noi importante garantire lavoro, prosecuzione ad artisti maestranze che avevano nel San Lazzaro un punto di riferimento importante, laddove si svolgevano tantissimi spettacoli, ma anche tantissimi progetti, perché noi abbiamo sempre avuto uno sguardo ampio su un certo tipo di teatro, ma non solo, quindi custodi di un certo tipo di tradizione, ma con lo sguardo aperto
0: Ecco,
1: verso.
0: verso le prospettive anche, diciamo, innovative e anche di sviluppo. A proposito delle maestranze, dello sviluppo.
1: Tantissimi spettacoli, ma anche tantissimi progetti, perché noi abbiamo sempre avuto uno sguardo ampio su un certo tipo di teatro, ma non solo, quindi custodi di un certo tipo di tradizione, ma con lo sguardo aperto
0: Ecco.
1: verso.
0: Verso le prospettive anche, diciamo, innovative e anche di sviluppo. A proposito delle maestranze, dello sviluppo, direi che si sono fatti anche dei passi in avanti rispetto al supporto istituzionale.

0: Purtroppo di questo non saprei ancora parlare perché io credo che le buone intenzioni ci siano tutte e spero che tutto, spero e credo fortemente che tutto vada come deve andare.
1: Sì, allora io vorrei ricordare che appunto Lara Sansone è erede di una delle più importanti tradizioni teatrali della città di Napoli, nipote della celebre attrice Luisa Conte, interprete del teatro napoletano, collaboratrice di Edoardo De Filippo, che comunque lei è cresciuta in un ambiente profondamente legato alla scena partenopea, iniziando a recitare fin da giovanissima. E appunto qui a Zazà abbiamo anche parlato in varie edizioni, no? Ritorniamo sul Café Chantant che lei ci ha già provato a raccontare. Appunto, tornerei anche laddove tutto si è interrotto, appunto, questa nuova versione in un altro luogo del Café Chantant. Che cosa rappresenta oggi per gli spettatori, secondo lei, dello spettacolo, dopo tanti e tantissimi anni di programmazione? E che in che modo, secondo lei, questa riproposizione in un altro luogo, che novità offre e che tipo di impatto può avere sul pubblico?
0: Allora, per noi, ripeto, è il momento della resilienza, è il momento è faticoso, non è semplice, sono momenti complicati di grande emozione, però ha un forte senso e ha un forte valore anche simbolico. Noi proviamo ad andare avanti, a guardare avanti e a ricostruire. Piano, con fatica, ma a ricostruire. E per noi incontrare il nostro pubblico è un obiettivo fondamentale.
1: Allora, noi facciamo.
0: Sarà un
1: Dica, dica,
0: momento di
1: prosegua.
0: comunione, in qualche modo, laddove questo rito si possa compiere, lontano da quel palcoscenico, ma con il cuore lì.
1: Come parafrasando un celebre film, così lontano, così vicino, noi facciamo i nostri migliori auguri a Lara Sansone, direttrice artistica del Teatro San Lazzaro di Napoli, che appunto riprende la stagione su due palcoscenici diversi da quello, diciamo, storico devastato dall'incendio del 17 febbraio del 2026. Lo riprenderà appunto la mostra d'oltremare al Tiny San Lazzaro del centro storico di Napoli. Inizierà il 16 ottobre con il Café Chantant per la regia di Lara Sansone. Adesso proseguiamo nel percorso musicale con l'album Resonance degli Acid Arab qui a Zazà. Questa è Ziné.

0: Acid Arab e Radia Manel nel brano Zine, un brano appunto vibrante in cui la voce espressiva di Radia Manel si intreccia a trame ritmiche incalzanti e strutturate. Il pezzo esalta la bellezza e la forza del folklore vocale filtrato attraverso sound design del collettivo francese, bilanciando tradizione e modernità. Clubbing, questo brano ci accompagna a un'ulteriore pagina di Zazà qui sulle frequenze di Radio 3. Noi ce ne andiamo in Calabria, nella Sila Catanzarese, dove proprio oggi si è inaugurata, diciamo, la scultura realizzata dallo scultore Davide Dormino nell'ambito di una residenza che lo scultore ha avuto nel MABOS, Museo d'Arte del Bosco della Sila, che conclude la nona edizione di Sense, il progetto culturale che da anni intreccia arte, natura, territorio e partecipazione nel cuore della Sila piccola catanzarese. Ecco, Davide Dormino, che è friulano, nato nel 1973, scultore, disegnatore italiano che vive e lavora a Roma. La sua è una ricerca artistica che si sviluppa principalmente attraverso la scultura, il disegno e l'arte pubblica, con una particolare attenzione alle possibilità espressive di materiali come marmo, bronzo e ferro. Davide Dormino qui a Zazà, benvenuto.
1: Salve a tutti, grazie, buonasera.
0: Allora, appunto, stamattina è successo un qualcosa lì nella residenza, alla fine della sua residenza nel MABOS. È stata inaugurata Sovvertito, un'opera monumentale pensata per inaugurare il dialogo diretto tra il bosco e la verticalità degli alberi che circondano il museo. Che cosa è successo, Dormino? Che cosa è stato realizzato e come si è inserito in quel contesto?
1: Sì, stamattina si è inaugurata l'opera e devo dire che ovviamente sono molto felice, perché questo progetto alla fine è diventato un po' un'opera collettiva, perché qui c'è una piccola comunità in cui tutti si mettono a disposizione, per cui non ero solo a lavorare in quest'opera, ma c'erano altre 6-7 persone in cui ognuno faceva qualcosa, quindi devo dire che questa cosa proprio rientra in quella che è l'attitudine di questo museo meraviglioso a cielo aperto. C'era molta gente. Credo che l'opera sia piaciuta, detto così con un po' un pizzico di modestia. L'opera in realtà rappresenta un fulmine di legno carbonizzato che diventa un albero. Quindi il fulmine, diciamo, è un po' il simbolo di energia, di rivelazione, di potenza. E qui appunto è caduto e si è trasformato in una maniera, in una materia, assumendo poi la dimensione quella di un albero. Quindi è un po' un lavoro che nasce da una riflessione sul tempo che stiamo vivendo, appunto attraversato da eventi che tutti sappiamo improvvisi, anche tra guerre, genocidi, crisi climatiche, tecnologiche, eccetera, quindi che irrompono, diciamo, in qualche modo nella nostra vita con una certa violenza, proprio come il fulmine. Quindi qui il concetto è un po' questo: sovvertire il concetto di potere, in cui appunto il carnefice, tra il carnefice e la vittima non c'è più soluzione di continuità.
0: Ecco, nelle note che accompagnano questo tuo lavoro c'è sottolineato il fatto che la tua scultura non si mimetizza nel paesaggio, ma ne entra in qualche modo a far parte per modificarne la lettura e la visione. In certa misura la verticalità degli alberi, che sono simbolo di crescita e tensione verso l'alto, invece incontra la dimensione di cui tu stavi anche parlando, la dimensione orizzontale della caduta. Questo scarto tra appunto orizzontalità e verticalità, che si mette anche un po' in crisi, in discussione, lo sguardo curricolare, no? Lo sguardo che si ha anche su quel territorio. Com'è la tua lettura anche appunto di questa Sila, lontana da Roma, lontana dal Friuli, il tuo luogo di origine? Come è stato interpretato da te?
1: Dunque, sicuramente nel primo sopralluogo che mi ha portato qui ero ovviamente rimasto naturalmente impressionato da questa natura meravigliosa che appunto si erge verso l'alto. E a un certo punto ho avuto questa intuizione, perché poi avevo visto che c'erano alcuni alberi che nascevano con una forma diversa, perché erano stati colpiti da fulmini. Da qui l'idea è partita di realizzare appunto questo fulmine che andasse un po' a sfidare, ma anche ad accompagnare, come dire, quello che è la natura. Insomma, quindi mi piaceva giocare rispetto a questa verticalità, giocare in orizzontale, no? Quindi è un'opera che si adagia sul terreno, lascia una traccia, un segno, una piccola ferita. Però diciamo che poi ogni lavoro, secondo me, nasce sempre ascoltando i luoghi.
0: Senta, Dormino, se vogliamo appunto passare nella realizzazione pratica dell'opera, lei che materiali ha utilizzato e se c'è qualche, chiamiamolo, aneddoto che ci vuole raccontare nell'edificazione tanto della residenza che dell'opera in sé?
1: Dunque, ho utilizzato legno di castagno, quindi queste tre enormi travi da 6 metri che ho cercato di modellare e creando poi una piccola geometria, e alla fine di questa geometria, che è questo segno nel terreno, in realtà poi c'è questa radice che appunto ci ricorda che l'idea dell'albero caduto. È stato un lavoro, devo dire, come dicevo prima, di gruppo, ovviamente è un lavoro quasi da boscaiolo da un certo punto di vista, perché abbiamo usato delle motoseghe principalmente, e poi facendo degli scassi siamo riusciti a creare quella connessione tra questi elementi. Sì, in genere il lavoro dello scultore tende un po' sempre a trasformare la materia che ha di fronte. Io sono abituato a lavorare più il marmo, il bronzo e il ferro. Il legno è un materiale diverso che ha bisogno di un ascolto diverso, ha una sua venatura, quindi in qualche modo come dire, il rapporto con questo materiale vivo è completamente diverso, però devo dire che insomma è stato sempre affascinante l'idea di dare forma comunque a un pensiero attraverso ogni volta un materiale diverso.
0: E allora, noi ringraziamo Davide Dormino che appunto ha realizzato, sovvertito quest'opera all'interno del Mabos, un'opera monumentale realizzata all'interno del Museo d'Arte del Bosco della Sila Catanzarese, che è visibile proprio da stamattina, è stata inaugurata. Ringraziamo di nuovo Dormino di essere stato con noi qui a Zazà e continuiamo il nostro percorso musicale con un altro brano dal disco Resonance degli Yazid Arab, pubblicato nel giugno del 2026. Questa è Zorna Cadenza.

0: È sulle note di Zorna Cadenza, un brano prevalentemente strumentale che affonda le radici proprio nei suoni della zurna, lo strumento a fiato tradizionale medio orientale e nordafricano. Gli Acid Arab lo hanno riletto in chiave, così dire, rave, trasformando una melodia da cerimonia popolare in un crescendo elettronico implacabile. E qui, a questo punto del pomeriggio di Radio 3 con Zazà agli studi di produzione Rai di Napoli, torniamo a parlare della vicenda legata al territorio di Bagnoli, al risanamento dell'area ex Italsider e a un qualcosa che appunto sembra implacabile, questo processo di tentativo, questo processo implacabile di rigenerazione. Appunto parlavamo di Colmata, la Colmata che rappresenta uno dei nodi giuridici più complessi della lunga vicenda di bonifiche e riqualificazione dell'area ex industriale dell'Italsider. E il problema riguarda proprio il rapporto tra gli obblighi di risanamento ambientali stabiliti dalla legislazione speciale proprio per Bagnoli e le successive modifiche normative, le procedure amministrative adottate per la trasformazione dell'area. È un gomitolo abbastanza ingrovigliato, un groviglio di questioni che noi proviamo ad affrontare con l'aiuto di Carlo Iannello, un giurista, docente universitario, professore associato di diritto pubblico presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dove insegna discipline legate al diritto pubblico, al diritto dell'ambiente e alle biotecnologie. Benvenuto in trasmissione, Iannello.
1: Grazie dell'invito e buongiorno.
0: Allora, dicevamo, la colmata che ricordiamo a chi ci sta ascoltando, che è un riempimento artificiale realizzato negli anni 60 con l'ausilio di loppa cementizia di alto forno, materiale di risulta, che ha modificato in modo molto significativo la linea di costa originaria. E per lungo tempo la normativa appunto relativa alla riconversione di Bagnoli aveva come obiettivo la sua completa rimozione, considerata necessaria per ripristinare l'assetto originario del litorale, recuperare la spiaggia e completare il processo di bonifica ambientale. Adesso, secondo diverse ricostruzioni, invece le leggi e i programmi di recupero dell'area prevedono invece un qualcosa di diverso. Che cosa prevedono al momento i progetti di riqualificazione della colmata, professor Iannello?
1: Il problema sostanziale e grave è che della colmata si preveda la permanenza e la permanenza della colmata è un, prima di tutto, è una cosa che viene, diciamo, dimenticata nel dibattito pubblico, ma prima di tutto è un attentato alla cultura. Perché che cosa accade con la colmata? Con la colmata si realizza l'espansione dell'industria a mare. Perché realizzano l'espansione dell'industria a mare? Perché oramai l'Italsider si era espanso, ma aveva un limite fisico che era dato dai quartieri di Cavalleggeri e di Bagnoli che oramai circondavano l'Italsider all'inizio degli anni 60. E quindi loro che fanno? Senza alcun criterio paesaggistico, senza alcun criterio culturale, senza alcun disegno progettuale, fanno un'espansione a mare buttando avanti la fabbrica, come dire, la loppa, come le diceva, del... cioè gli scarti di alto forno, e come dire, facendo questo quadrato di 20 ettari di cemento armato. Perché come dire, deve andare via? Perché la colmata è stata uno sfregio all'identità del luogo, è stato un oltraggio alla cultura del luogo. Il luogo si chiama Bagnoli perché Bagnoli viene da Balneolum, cioè era il luogo dove si facevano i bagni termali ed era un luogo famosissimo sin dagli antichi romani. Ci sono fonti storiche che, come dire, ricordano questa attività essenziale di Bagnoli, e molte persone fanno il paragone con la colmata di Santa Lucia, che è assolutamente fuori luogo, perché la colmata di Santa Lucia è una colmata fatta all'interno di una riprogettazione della linea di costa, di un'idea di città, di una città che deve avere una nuova configurazione, e quindi quella colmata diventa paesaggio, perché è un nuovo disegno e quindi è la natura che l'uomo modifica in armonia con la natura.
0: Ecco, ricordiamo professore, ricordiamo ai nostri ascoltatori e noi alle nostre ascoltatrici che quando si parla di Colmata di Santa Lucia parliamo di un ridisegno della costa cittadina che ha dato vita al lungomare attuale napoletano dopo la grande epidemia di colera del 1884-1887 e del grande processo di risanamento, quindi in tutt'altra situazione. Invece la Colmata a cui noi stiamo facendo il riferimento appunto è quella lì di espansione dell'industria, dell'Italsider. Questa rimozione della Colmata a cui lei faceva riferimento, in cui anche l'appello degli intellettuali pubblicato qualche giorno fa, una decina di giorni fa, che chiedeva lo stop dei lavori di bonifica della Colmata proprio per il rischio del, non solo ambientale, ma proprio per rispettare quelle che erano le prerogative normative sul ripristino della linea di costa, invece è stata messa in forza, anzi è stata proprio interrotta, è stato cambiato l'obiettivo perché diciamo si vuole procedere, secondo l'amministrazione e il commissariato speciale, ad una messa in sicurezza permanente, ovvero sia una copertura di un contenimento della Colmata, di tutti diciamo i veleni che sono anche conservati all'interno della Colmata di Bagnoli, denominata in inglese capping e via dicendo, una parola che sta tornando più volte nel dibattito pubblico, che però mi sembra che ponga tre questioni giuridiche fondamentali che le sottopongo, professor Iannello. La prima riguarda la conformità alla normativa preesistente, la seconda concerne proprio la tutela ambientale della popolazione e la terza riguarda anche la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali proprio ai procedimenti decisionali. O sbaglio, professore?
1: Assolutamente. Allora, vengo a questa questione della messa in sicurezza permanente. La messa in sicurezza permanente è uno strumento alternativo alla bonifica, cioè il codice dell'ambiente prevede che o si faccia la bonifica, cioè si prendono gli inquinanti e si portano da un'altra parte perché non si distruggono gli inquinanti, oppure si faccia una messa in sicurezza permanente, cioè si isolino gli inquinanti. Il problema della messa in sicurezza permanente è un problema che per fortuna è stato sollevato dallo stesso governo di Bagnoli, perché ad avviso di molti tecnici ed anche a mio avviso, che però non sono un tecnico, la messa in sicurezza permanente è perfetta per i suoli di Bagnoli, cioè i 300 ettari di Bagnoli non dovrebbero essere bonificati, fatto semplicemente un capping, cioè un metro di terreno sui 300 ettari e poi così si isolano gli inquinanti e immediatamente, in modo velocissimo e in modo economicissimo, aprire un grande parco per i cittadini napoletani. Il fatto che loro facciano una bonifica approfondita a terra, dove sarebbe invece più che sufficiente una messa in sicurezza permanente economica, approfondita significa dispendiosa, loro vogliono fare una bonifica dispendiosa dove una messa in sicurezza permanente economica sarebbe più che sufficiente. Questo fatto che loro fanno, questa circostanza che loro vogliono fare la messa in sicurezza permanente della Colmata, destituisce di ogni fondamento l'opera di bonifica approfondita sui terreni. Perché se si fa sulla Colmata, a maggior ragione si possono fare pure sui terreni. E ritorno, la necessità di eliminare la Colmata è una necessità paesistica, è una necessità culturale. Per ritornare alla questione a cui stavo accennando prima, Santa Lucia, il lungomare di Napoli, ha un vincolo conservativo, cioè il Ministero della Cultura è intervenuto e ha detto questo lungomare non si deve alterare. Anche Bagnoli, compreso il sito della Colmata, ha un vincolo, ma questo vincolo è trasformativo, cioè il vincolo paesaggistico di Bagnoli prevede la rimozione della Colmata e quindi io non comprendo come le sovrintendenze e quindi chi tutela il paesaggio nel nostro ordinamento, in presenza di questo vincolo approvato dalla Melandri nel 1999, abbia potuto consentire che la Colmata restasse lì dov'è.
0: Ecco, Questa in definitiva praticamente ci fa capire ancora una volta che il caso della colmata di Bagnoli non è soltanto una questione tecnica di bonifica, ma rappresenta un vero e proprio conflitto di concezioni sia di diritto ambientale che di norme paesistiche. Da un lato il principio di ripristino integrale di un ecosistema originario e dall'altro la possibilità di proseguire una rigenerazione urbana attraverso soluzioni che sono considerate più o meno efficaci. E allora grazie a Carlo Iannello, giurista, docente del diritto dell'ambiente e diritto pubblico all'Università degli Studi della Campania Luigi Manvitelli, con il quale abbiamo affrontato una serie di aspetti giuridico-formali che riguardano la zona di Bagnoli, la colmata e quindi anche di riflesso il grande evento della Coppa America. Adesso passiamo a sentire un'altra voce sul medesimo argomento ma con fatti diversi e diamo il benvenuto in trasmissione qui a Zazà su Radio 3 a Lamberto Lamberti, geologo e attivista dell'Assemblea Popolare di Bagnoli, che fa parte appunto della rete No America Scap. Buongiorno Lamberti.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Allora, abbiamo affrontato appunto poc'anzi la complessità giuridico-normativa che riguarda il piano urbanistico di Bagnoli, ma ce ne sono delle altre che con lei mi piacerebbe approfondire. Innanzitutto gli effetti che per esempio la zona di Bagnoli, che è soggetta a questo progetto diciamo contraddittorio di rigenerazione urbana, ha insieme a quello che sta comportando invece il fenomeno del bradisismo. E per parafrasare un vecchio articolo della scrittrice Fabrizia Ramondino ai tempi del colera del 1973, oggi si potrebbe dire che assistiamo ad un uso capitalistico e strumentale del bradisismo, o sbaglio Lamberti?
2: Ma non poteva dire cosa più corretta. Il bradisismo è trattato da chi ci governa come un'opportunità piuttosto che una calamità dalla quale proteggere i cittadini. Abbiamo avuto noi come Assemblea Popolare di Bagnoli all'epoca, all'epoca intendo l'anno scorso, oggi Pozzuoli, ma ancora prima di noi sempre Pozzuoli, abbiamo avuto varie interlocuzioni con le istituzioni, le più alte istituzioni intendo dire, e le più alte istituzioni ci hanno sempre risposto che ci hanno sempre fatto vedere che erano pronti ad intervenire in emergenza ma mai in prevenzione. Cosa significa? Significa che sarebbero intervenuti a dare del sostegno economico alla popolazione per l'affitto di nuove case ma mai a intervenire sulla riqualificazione del piano edilizio, del patrimonio edilizio privato, perché il pubblico per ovvie ragioni devono farlo secondo tutti i crismi. Da cosa si nota questa qua? Da cosa ce ne siamo accorti di questa procedura? Perché appunto nelle interlocuzioni soprattutto con il ministro Musumeci, tanto per non fare nomi, l'anno scorso io ho notato che nei suoi decreti erano citati gli studi di vulnerabilità sugli edifici, che sono condizione sine qua non, ma non erano citate le normative tecniche, il che vuol dire che gli studi di vulnerabilità non avevano nessuna intenzione di farli.
0: Senta Lamberti, con Carlo Iannello siamo partiti proprio da questo appello che è stato pubblicato una decina di giorni fa da eminenti intellettuali, ma anche da gruppi come quello a cui appartiene lei, che chiedevano lo stop dei lavori, soprattutto perché c'era questa ipotesi paventata che questo tipo di intervento che si sta prendendo piede in questi mesi nella zona potesse riallacciarsi ad una tendenza alla speculazione edilizia che ha caratterizzato la nostra città, la nostra area metropolitana già dagli anni 80, già dagli anni 50. No? In questo caso ci sono anche dei corsi e ricorsi storici che riguardano proprio il fenomeno del bradisismo. Citiamo per esempio lo spopolamento del rione Tera del 1970, o comunque l'allontanamento invece della popolazione da Pozzuoli e da alcuni quartieri storici nel 1984. Siamo di fronte, secondo lei, ad una riproposizione di questi corsi e ricorsi in base alla questione speculativa?
2: Sì, in versione moderna, in versione 2026, ma siamo esattamente di fronte ad una situazione del genere. Il progetto è quello di gentrificare il territorio, perché dichiarazioni del sindaco di Napoli quella è un'area che deve essere a vocazione turistica, mentre la popolazione che ci abita deve andare verso le aree interne. Lui ha già previsto tutto, dove spostare, è una specie di, loro la chiamano, si chiama in italiano gentrificazione, io la chiamo ancora meglio deportazione della... E per questo mi rilascio al discorso che volevo che facevo prima, non intervengono sulla riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato, perché è ovvio, aspettano che la gente per paura della prossima scossa vada via, cioè dalla casa per due lire, poi arrivano gli speculatori e acquistano e ne fanno bed and breakfast, alberghi e quanto serve per la speculazione turistica, il che si riallaccia ai lavori per la Coppa America che stanno facendo a Bagnoli, che con la Coppa America c'entra poco, se non per come ormeggio dei natanti in gara, ma perché in realtà lo scopo è quello di creare il porto turistico per chi si può permettere di mettere lì uno yacht, e sulla base di questo hanno già creato un disastro ambientale senza precedenti.
0: E infatti vorrei ricordare che il fenomeno del bradisismo a cui si sta facendo riferimento con Lamberto Lamberti, geologo e attivista della rete No America Scap, è un fenomeno che oramai sono un paio d'anni che si ripresenta in maniera molto molto sensibile qui a Napoli stesso, nel luogo da dove vi trasmettiamo ogni domenica qui su Radio 3, e spesso sentiamo queste micro scosse o scosse di bassa intensità. Noi sul tema di bradisismo, di Bagnoli, della Coppa America, dell'impatto dei grandi eventi sui territori del Mezzogiorno italiano e sulle conseguenze che questo fenomeno del bradisismo che abbiamo poc'anzi toccato continua ad avere sulla popolazione dei Campi Flegrei, che appunto venerdì scorso, 9 ottobre, è stata anche in manifestazione a Roma per far sentire il disagio, ci sono più di 5.000 sfollati, ci torneremo. Però adesso continuiamo il nostro percorso musicale nell'ascolto dell'album Resonance dei Yazid Arab, e questa qui è Zid Mazika.

0: Zid Mazzica, dammi altra musica, traccia dal titolo eloquente, traccia che vede la collaborazione di Ghislaine Maily, ed è un inno, come avete ascoltato, guidato da percussioni serrate, linee di basso sintetiche che spingono veramente sull'acceleratore la fusione dell'euforia del clubbing occidentale con l'energia dei beat medio orientali. Un'energia simile si respira anche nella musica che si fa in taluni contesti a Marsiglia, in Francia, quindi dai parigini acid arab passiamo a un marsigliese d'adozione come Manuel Maria Perrone, regista e performer svizzero di lingua italiana che è attivo sulla scena marsigliese da molto tempo e inizia proprio oggi la nuova rubrica di Zazà che andrà avanti per 5 puntate che si chiama Testa in Giù, ci verrà spiegato proprio dallo stesso Perrone perché questa rubrica si chiama A Testa in Giù ed è un viaggio attraverso 5 città del Mediterraneo e si comincia appunto proprio da Marsiglia.
1: Ognuno ha un proprio polo nord, un equatore, qualche tropico e ognuno ha un proprio sud, un punto o tanti. Il sud più che un parametro geografico è un sentimento, più che una linea su un foglio è tutto un emisfero del cervello. Durante le interminabili estati della mia infanzia in campagna ero sempre e comunque lo svizzero. Ma come parli bene l'italiano, scandito lentamente da parenti e incontri casuali. Poi, con un compasso, ho iniziato a disegnare altri sud, altri punti cardinali dell'immaginario. Come Pizarro sono partito a saccheggiare il sud, alla ricerca di storie, di pezzi, per completare uno specchio in frantumi di chi sono. Perché, per dirla con Galeano, l'identità non è un pezzo da museo calmo e tranquillo nella teca di vetro, ma la stupenda sintesi che ogni giorno si compie delle nostre contraddizioni. Io sono siamo. Solo cadendo dall'altro, intuisco chi sono. A testa in giù, un percorso patafisico di Manuel Maria Perrone.

0: lo stupore della notte, spalancata sul mare. Ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te.
1: Ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te.
0: Morricone immagina queste note a passeggio sul porto di Marsiglia, ispirato dalla sirena della polizia. C'è chi dice si sia ispirato ai clacson delle navi quando c'è sciopero ai dock, che si rispondono a una quinta più in su. Anche gli aneddoti veri, a Marsiglia, come le leggende, hanno varianti. Marsiglia è così. Si dice che una volta una balena è rimasta incastrata nel Vieux-Port e l'hanno dovuta far esplodere perché non si poteva tirarla fuori. È così, veramente falsa e falsamente vera, come qualsiasi discussione al bar.
2: Tu racconti le poissons?
3: Beh, ici c'est une zone assez, assez connue pour les courants qui passent. Ça ramène des sardines itinérantes, tu vois. Il y en a qui se perdent du banc de sardines et en fait, elles finissent au Vieux-Port.
4: J'ai entendu dire que Bernard Tapie s'était baigné dans le Vieux-Port. Ah bon, je ne sais pas si c'est vrai.
2: J'ai même attrapé des requins. Malheureusement, les photos des requins, je les ai plus.
5: C'est moi qui crois, les requins?
2: Non, le requin, j'ai pas mangé. Je l'ai attrapé, mais j'ai pas mangé. Vous avez un café, ça va?
6: Oui, un café, s'il vous plaît.
2: Le requin, il est là. Là. Je tire sur la tête. De crocodile? Oh, elle est longue, cette histoire. Et en plus, elle est vraie.
0: Et anche per essere così.

0: telefonando io potessi dirti addio. Marsiglia ispira disamore così come ne ispira l'amore. Marseille n'est pas une ville pour touristes, ci dice Jean-Claude Izzo. Il n'y a rien à voir. Non c'è niente da vedere. La sua bellezza non si fotografa, si condivide. Qui bisogna schierarsi, appassionarsi, essere per, essere contro, essere violentemente. Solo allora ciò che c'è da vedere si lascia vedere. Una sera, fuori dai baretti in cui convoglia quella gioventù che arriva energica e spavalda, c'è una signora con le labbra tumefatte, una grossa infezione sopra il labbro, che andava in giro dicendo: baciami, non te ne dimenticherai più, ho la sifilide. E sdentata, rideva. Ecco, lei è Marsiglia. Una volta ho comprato un libro dal titolo intrigante, 26 secoli di prostituzione a Marsiglia. 26, 6 in più di Gesù, tanta roba. E quello che mi ha fatto sorridere è che i primi posti della prostituzione erano già attorno all'Opéra e alla Rue Curiol, come lo erano quelli ancora usati, mentre leggevo. Sulla piazza dell'Opéra nel 600 tagliavano i capelli e la punta del naso alle prostitute come deterrente. No. Marsiglia, la parola che ho iniziato di più a temere, è la parola potenziale, perché è un posto che ti sembra sempre un passo da, un quasi giusto, aspetta, no, più là, cioè no, quasi, ecco, no. Ma quel potenziale è lì, come una rissa sempre al punto di scoppiare, ma poi le risse scoppiano, stiamo a mon frère, attends, no, vas-y, je, e restano nel farsi tenere, dal tienimi, e poi si spengono, con qualche insulto ma già placato. Una rissa che non scoppia mai. 26 secoli di prostitute e marinai, di primi arrivanti, di prepartenti, di transiti, di via vai.
1: E senti, senti le bocce, si sentono. A Marsiglia, tu diventi marsigliese, ma tu lo conosci un marsigliese? Che cos'è un marsigliese? Essere un marsigliese? Pensi, no? Uno dice, no, essere marsigliese è bere il pastis. Vabbè, non è vero, perché in Provenza si beve il pastis, in Francia si beve il pastis. Ah, allora la pétanque. Ma no, che la pétanque è francese. C'è la musica marsigliese. Qual è la canzone marsigliese? Non c'è. C'è l'accento marsigliese, forse, sì. C'è, ma c'era, non c'è più. Forse questo è il prezzo che paga Marsiglia per essere così accogliente. Cioè, tu arrivi e fai quello che... trovi il tuo posto, trovi il tuo spazio, ma sarai sempre uno straniero. Cioè, la città dove ti fa sentire straniero. Tu non puoi, ma soprattutto tu, che non hai nazioni, non hai terre, non hai... no? Non hai un'origine, non puoi andartene.

0: Allora, Sam,
1: Sì.
0: tu che sei la voce di Marsiglia.
1: Sì, sono la voce di Marsiglia. La voce occitana, provenzale.
0: La voce, il grido, il pianto di Marsiglia.
1: Sì, è una specie di mélange tra un flamenco e una tamuriata con un po' di reggae, un po' di rock and roll, un po' di rubetico. Un petit peu de provençal, un petit peu de rail, un petit peu de tout ça. Bon, Marseille, c'est la Méditerranée, c'est bien que, qu'il faut qu'elle conserve cette position, cette place de ville méditerranéenne, plus que de ville française.
0: Cosa fa che una città diventi la cartolina di se stessa? Come mai a un certo punto una città piace? Da quando sono diventato adulto, ho spesso avuto il sospetto che le mie vacanze, i miei obiettivi, i miei viaggi fossero in verità organizzati da Ryanair e compagni. A me Marsiglia è piaciuta, per gli stessi motivi che adesso la rendono attrattiva alle masse. Ma come mai? E come mai adesso che quei motivi sono frutto d'orgoglio e non più segni della sua decadenza, a me inizia a dare fastidio? Solo perché mi piace fare il bastian contrario? O c'è sotto altro? Come dice Gramsci nella sua idea di egemonia culturale, come un Che Guevara che diventa una maglietta, o come chi chiama libero il proprio figlio per esercitar meglio il suo potere di genitore. Come diceva già Aizzo, Marsiglia è stata contagiata dalla coglionaggine parigina, sogna di essere capitale, capitale del sud, dimenticando che quel che la rendeva una capitale era il porto, incrocio di tutte le mescolanze umane, da secoli, da quando Protis ha posato il piede sulla spiaggia e sposato la bella Agiptis, principessa ligure. La Marsiglia di Zo è un luogo dove chiunque poteva scendere da una barca o da un treno con la valigia in mano, senza un soldo in tasca, e mescolarsi al flusso degli altri. Una città dove, appena posato il piede a terra, quella persona poteva dire: ci sono, è casa mia.

0: Marsiglia è una città che grida, che non smette mai di gridare, che borbotta e si lamenta. Ma non vuole cambiare, forse ha solo l'intelligenza della sua vecchiaia. Lascia venire le persone, credere che la città gli appartiene, lasciarli fare i gradassi che tanto, prima o poi, si stancano e sarà l'inerzia a riprendere il controllo della situazione.
1: Mi rappelle, là la Place de la Tour, là, tout au long là, il y avait une cité provisoire.
0: E forse, come mi spiegano qui, alla Prem, un McDonald's occupato prima dai dipendenti e poi dagli abitanti del quartiere e che adesso si occupa di distribuzione dei beni di prima necessità, un progetto nuovo, ambizioso e visionario, ma che in fondo non fa altro che adattarsi al funzionamento di sempre. Quando mi raccontano scopro che prima del McDonald's qui c'era un garage e la gente già era abituata a venire qui, a incontrarsi, a fare piazza. Poi il fast food, intuendone il potenziale, aveva ripreso quel posto, tra uno svincolo e i palazzoni così affacciati da lontano sul mare, perché era piazza. E la gente ha semplicemente continuato ad andarci, come prima, non in cerca di un hamburger, di patatine, ma di quello stare insieme, di quelle comunioni, che è la linfa di questa città.
1: Il punto centrale, perché le gens, quando ils voulaient se donner rendez-vous, on se donne rendez-vous a McDo. On va alla plage, McDo. On va vendre sa voiture sur le parking de McDo. On a rendez-vous avec une copine sur le McDo. Et le McDo devenait incontournable. Les familles venaient au fur et à mesure au McDo. Et tout le monde était content parce que c'est un endroit où on se sentait bien.
0: Così come quando hanno fatto le nuove linee del tram, l'anno di Capitale della Cultura nel 2013, ma in cui le fermate erano già installate mesi prima che il tram passasse, ma erano già piene di signore algerine, di mamico moriane, di bambini che aspettavano un tram che non passerà mai, per il semplice gusto di stare insieme. È questa la rivincita di Marsiglia. Ogni rinnovamento, ogni lifting, per farla credere europea o sorella minore della Costa Azzurra, poi inspiegabilmente è ripreso, per inerzia, dalla gente, dalle persone, e inevitabilmente ridiventa uno spazio popolare. Forse perché anche se affacciata sul mare, Marsiglia più che d'acqua è fatta d'olio. È una macchia d'olio che si adatta agli spigoli e ritrova sempre una forma armoniosa. Albert Londres, Kapuscinski, Jean Genet, Walter Benjamin, Artaud, Sade hanno attraversato questa città, ne hanno vista una, nessuna, 100.000. Ma quella che emerge è sempre una voce di qualcuno che osserva, stranito, un sistema di cui fa parte, ma di cui resta straniero.
2: E moi, plus de 100 ans plus tard, je suis allé vivre à Marseille et j'ai marché dans les mêmes rues où lui il a marché et j'ai écrit cette chanson pour lui.

0: E questa era la prima puntata della nuova rubrica di Zazà, firma di Manuel Perrone, dedicata al viaggio dell'autore, del regista Perrone nelle cinque città del Mediterraneo. Abbiamo cominciato da Marsiglia e con Marsiglia vi salutiamo, perché per oggi è tutto, e quindi grazie da Marcello Anselmo che vi sta parlando, e poi da Anna Maria Giordano, da Piero Sorrentino, Leano Cera, Massimiliano Virgilio e Gaetano Prisciantelli. Oggi in assistenza tecnica c'era Flavio Amendola. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3. Alle 16.55 c'è La Grande Radio e alle 17.30 Tre Soldi. Con noi di Zazà ci risentiamo tra una settimana, esatti come al solito alle 15. Linea ora al giornale radio. Ciao.
1: Del finale travolgente, mi sa tutta che la gente sa fumare la Zazà.

0: nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
0: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo, in apertura Papa Leone XIV, nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico, l'ho annunciato oggi al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro.
4: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: È prevista circa una settimana di ricovero dopo l'operazione, ha precisato il portavoce Vaticano Matteo Bruni. L'agenda resta per ora invariata, salvo gli appuntamenti più ravvicinati della prossima settimana. Dovrebbe restare confermato anche il viaggio apostolico di novembre in Perù. Numerosi messaggi di vicinanza al pontefice, il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto, scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime la vicinanza del governo e si dice rincuorata dalla serenità con cui il Papa ha annunciato l'intervento. Anche la Chiesa italiana si stringe al pontefice, il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI, assicura che le comunità lo ricorderanno nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera. E siamo alla guerra in Ucraina, Donald Trump annuncia una tregua energetica con effetto immediato, in Polonia riunione urgente dei servizi di sicurezza per un possibile piano contro il premier Tusk e il ministro della difesa. In studio ci aggiorna Marco Barbonaglia.
5: Donald Trump irrompe ancora una volta sparigliando le carte con un messaggio del tutto inatteso sul suo social Truth. È stata raggiunta una tregua energetica con effetto immediato tra Russia e Ucraina, le due parti si sono già accordate, non infrangetela. Un post che arriva dopo ore di fortissima tensione con Zelensky, che oggi in un'intervista alla ABC si era detto disponibile a indire elezioni se Putin avesse accettato una tregua di 60 giorni che consentisse di organizzarle. Spetta al nostro popolo scegliere il presidente, aveva aggiunto Zelensky, che per la verità aveva già ventilato in altre occasioni la possibilità di andare al voto durante un cessate il fuoco. Questa volta però, dopo le durissime parole pronunciate ieri da Trump, è ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, uno che sia capace di raggiungere un accordo. Frasi che arrivavano dopo che il tycoon aveva intimato più volte di smettere a Zelensky di smettere di colpire le raffinerie russe e lo aveva ribadito ancora ieri in seguito all'accordo sul diesel russo raggiunto secondo indiscrezioni proprio perché il presidente ucraino continuava a bersagliare le raffinerie di Mosca. Oggi Zelensky aveva risposto laconico anche a questo: smetteremo quando lo farà anche la Russia. Il numero uno di Kiev aveva incassato la solidarietà del premier polacco Tusk, del cancelliere tedesco Merz e del primo ministro britannico Barnum. Dura invece la reazione del Cremlino, che aveva definito Zelensky attualmente in preda all'isteria e incapace di intraprendere azioni ponderate. Se fosse razionale, aveva concluso il portavoce Pieskov, sarebbe aperto ai colloqui di pace.
3: Nuove esplosioni sono state sentite nel centro di Riyadh all'indomani dell'attacco all'aeroporto della capitale saudita da parte delle forze Houthi, che ha causato ieri 12 morti e centinaia di feriti. In mattinata erano arrivate nuove minacce all'Arabia Saudita di stare fuori dallo Yemen. Le forze governative yemenite in queste ore starebbero attaccando l'aeroporto di Sana'a. Trump non ha escluso un intervento militare contro i ribelli. La presidente della Commissione europea von der Leyen parla di pericolosa escalation. Per la premier Meloni gli attacchi dei ribelli sono inaccettabili. Almeno 109 migranti morti, tra loro 15 bambini e oltre 116 dispersi in un naufragio al largo di Djibouti nel Corno d'Africa. Lo riferisce l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E siamo allo sport con una domenica tra calcio e motori. Ci aggiorna qui in studio Jacopo Barlotti.
6: Sì, buongiorno. La sesta giornata di Serie A di calcio, in campo due partite all'Olimpico, Lazio-Monza 3-1 e poi Lecce 1-Bologna 2. Su entrambi i campi mancano pochi minuti alla fine. Nella gara dell'ora di pranzo è arrivato il primo 0-0 del campionato tra Como e Roma, giallorossi che hanno giocato quasi tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Malen. fra poco alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 in serata Cagliari-Juventus. Con questi risultati in classifica, Inter e Lazio al comando con 16 punti, poi la Roma a 14. I motori, Formula 1, Gran Premio di Singapore, ha vinto Verstappen davanti a Leclerc e ad Antonelli. E infine la MotoGP in Indonesia, successo di Bezzecchi.
3: In regia Serena Mancarella, prossimo GR3 questa sera sarà posticipato alle 20:30 circa nell'intervallo di Radio 3 Suite. Ora linea alla grande radio. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso
6: a 14. I motori, Formula 1, Gran Premio di Singapore, ha vinto Verstappen davanti a Leclerc e ad Antonelli. E infine la MotoGP in Indonesia, successo di Bezzecchi.
3: In regia Serena Mancarella, prossimo GR3 questa sera sarà posticipato alle 20:30 circa nell'intervallo di Radio 3 Suite. Ora linea alla grande radio. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Ragazzi.

0: fenomeno della risonanza?
1: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
2: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
0: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
4: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
5: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Una buona domenica da Rai Mobilità. Partiamo dalla 5, dove troviamo code a tratti tra Verres e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. In A10 code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno, direzione Genova. Code anche per la presenza di cantieri in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. Proseguiamo ancora in A7 in direzione Milano e troviamo code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione della città. In A8 Milano-Varese code per lavori tra la barriera di Gallarate Nord e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione Milano. Code per un incidente in A4 tra raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione Brescia. Code anche in A9, in questo caso per un veicolo fermo tra Lago di Como e Como Monteolimpino in direzione Legnate. Sulla Venezia Trieste il traffico è intenso all'altezza della barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Code in A1, siamo a Reggio Emilia in uscita in entrambe le direzioni. Sulla Firenze-Roma viene segnalato un incidente tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma. Sul tratto urbano della 24 siamo dentro la capitale, code tra Portonaccio e la tangenziale est direzione centro. Traffico rallentato dai lavori in A14 tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord direzione Pescara. Tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

Falstaff di Giuseppe Verdi in diretta a Euroradio dal Teatro dell'Opera di Roma. L'orchestra e il coro del Teatro dell'Opera di Roma diretti da Michele Mariotti, con Luca Salsi nel ruolo del titolo, Maria Gresta, Violeta Urmana. Questa sera dalle 19 in diretta a Radio 3 Suite.

0: RAI Radio 3. La grande radio.
1: Voci d'archivio raccontano.
2: Estratti dalla lettera con cui Martin Luther King propose Thich Nhat Hanh per il premio Nobel per la pace nel 1967, per gentile concessione della The King Library and Archives in Atlanta, 21 gennaio 1967. Gentili signori, in qualità di titolare del premio Nobel per la pace 1964, mi pregio di proporvi il nome di Thich Nhat Hanh per lo stesso premio nel 1967. Non conosco personalmente nessuno più degno del premio Nobel per la pace di questo gentile monaco buddista del Vietnam. Questo sarebbe un anno particolarmente propizio per conferire il premio al venerabile Nhat Hanh. Si tratta di un apostolo della pace e della non violenza, crudelmente allontanato dal suo stesso popolo, oppresso da una guerra brutale che è diventata una minaccia per la sanità mentale e la sicurezza del mondo intero. Thich Nhat Hanh oggi è di fatto un senza tetto e un apolide. Se dovesse tornare in Vietnam, cosa che desidera ardentemente, la sua vita sarebbe in grave pericolo.
3: E vorrei chiudere leggendovi una breve pagina di un monaco buddista vietnamita contemporaneo.

0: che si chiama Thich Nhat Hanh. Lui scrive: «Durante la guerra in Vietnam, noi giovani buddisti ci organizzammo per dare una mano alla ricostruzione dei villaggi distrutti dai bombardamenti. Molti ci lasciarono la vita, non solo sotto una bomba o colpiti da un proiettile, ma perché alcuni ci sospettavano di stare dall'altra parte. Ma la nostra comprensione includeva la sofferenza di entrambe le parti, dei comunisti e degli anticomunisti».
1: Che significa amore?
2: In the Buddhist tradition is very clear, but the word love has so many meanings. They have abused the word love, so you have to heal the word, because the words can get sick. They can lose their meaning, and that is why from time to time you have to clear, to heal the words and to make them healthy again.
1: Abbiamo ascoltato la voce di Thich Nhat Hanh, che diceva che la parola amore si è ammalata e ha bisogno di essere curata, di guarire. Ha troppi significati, ne abbiamo abusato. Le dimore divine sono quattro forme d'amore, quattro virtù affettive, e vengono chiamate in sanscrito Brahma Vihara. Nel canone buddista si racconta che una volta venne chiesto al Buddha come si poteva raggiungere Brahma, la divinità per eccellenza nell'Olimpo indù. E il Buddha rispose che per raggiungere la dimora di Brahma, appunto Brahma Vihara, occorreva fare sviluppare in sé, lasciare fiorire in sé questi quattro sentimenti, queste quattro forme d'amore. Queste quattro forme d'amore ci verranno testimoniate dall'esperienza, dalla storia vissuta di due monaci, un uomo e una donna, un monaco e una monaca, la cui stessa storia è una storia d'amore. Thich Nhat Hanh è un monaco vietnamita, la sua stretta collaboratrice si chiama Chan Cong. Hanno raggiunto una fama mondiale. Chi non li conoscesse avrà modo di capire chi sono attraverso la loro storia.
3: La grande radio. Thich Nhat Hanh a 100 anni dalla nascita.
4: Verso la fine del 1964, il Vietnam fu teatro di gravi inondazioni. Vi furono 4.000 morti accertati e migliaia di case spazzate via. Decidemmo di raggiungere le zone più isolate, dove i soccorsi non arrivavano. Giorni di pioggia ininterrotta avevano fatto straripare i torrenti che correvano tra le gole delle montagne così rapidamente che gli abitanti non erano riusciti a mettersi in salvo. Thai Nhat Hanh venne con noi. Caricammo 7 barconi di cibo fino all'orlo, risalimmo il fiume Tu Bon e ci inoltrammo nelle montagne, nelle zone in cui infuriavano gli scontri. Più di una volta vedemmo soldati sparare dalla sponda opposta del fiume. Molti avevano perso figli, figlie, nipoti, casa, animali e tutto quello che possedevano. Un vecchio aveva perso tutto salvo un bufalo, che aveva tenuto a galla mentre l'acqua cresceva. Il bufalo lo seguiva ovunque come un bambino. Visitammo i villaggi più colpiti, distribuimmo viveri e passavamo il giorno con i superstiti. La sera, dopo aver preso un po' di riso come unico alimento, ci mettevamo a dormire nelle barche. L'odore dei corpi in putrefazione era dovunque. Anche tra quelle remote montagne c'erano scontri tra esercito e guerriglieri. Incontravamo soldati feriti di entrambe le parti e li curavamo senza discriminare. Di fronte a tanta sofferenza, Thai Nhat Hanh scrisse una poesia. Cominciava così: «Sono venuto per starti vicino, per piangere con te. Prendi le mie mani e tienile, tienile. Voglio dirti poche, semplici parole. Abbi coraggio. Dobbiamo avere coraggio. Per i bambini, per il domani».

0: Quella che avete ascoltato era la testimonianza della monaca Chan Kong, tratta dal suo libro L'arma del vero amore, edito da Terra Nuova Edizioni, e ne abbiamo ascoltato anche il canto. La monaca Chan Kong è famosa soprattutto per essere stata la più stretta collaboratrice del monaco zen vietnamita Thich Nhat Hanh. I due hanno ricevuto nel 1996 il premio internazionale San Francesco e Santa Chiara d'Assisi dal Centro Francescano Internazionale di Studi per il Dialogo fra i Popoli. Sister Chan Kong, lei e Thich Nhat Hanh avete dato vita a una forma di buddismo che avete definito impegnato sin dai tempi della guerra in Vietnam. Ci può spiegare cosa significa e come è accaduto?
1: Well, 52 years ago, I was so moved by the teaching of the Buddha, but the Buddhism that I learned at that moment was a traditional Buddhist. They explained not very profoundly like our teacher, Thich Nhat Hanh. So I said, that, oh, it's too old-fashioned. It's unfair to the Buddha, and I intend to make my own Buddhism. And so at that moment I already started
0: 52 anni fa ero già molto commossa dagli insegnamenti del Buddha, se non che il buddismo che si studiava allora nel mio paese era molto antiquato, non era così profondo come quello che insegnava il nostro maestro Thich Nhat Hanh. Era un buddismo molto tradizionale e in fondo non era neanche fedele al messaggio del Buddha. Allora cercai di seguire il mio personale buddismo. Avevo già cominciato ad applicare gli insegnamenti buddisti. Cercavo cibo per i bambini che vivevano per strada e soffrivano la fame. Passavo di casa in casa. Molte famiglie abbienti lasciavano i resti dei loro pasti agli uccellini. Io allora gli dicevo: considerate me come un uccellino e datemi un pugno di riso a ogni pasto. Quando conobbi Thich Nhat Hanh, mi disse che conosceva molte persone che volevano vivere il buddismo in modo giusto, utile alla società, impegnato, ma che ognuno agiva per conto proprio. Voleva organizzare qualcosa per unirci tutti. Così fondammo il movimento giovanile per il servizio sociale, basato sugli insegnamenti del Buddha. Si illuce a te stesso. Non aspettare che qualcun altro lo sia per te. Sii la tua pace. Comincia da ciò che hai. Accendi la tua torcia. Una parte di noi chiedeva soldi casa per casa, anche soltanto un dong che equivale a 15 centesimi di euro, e con quei soldi finanziavamo le persone in difficoltà economica in modo che potessero avviare dei piccoli commerci di dolciumi, gelati o altro. Ma Thich Nhat Hanh sosteneva che c'era molto da fare anche nelle campagne. Infatti scoprimo che la gente viveva molto poveramente nelle fattorie e non c'erano scuole. Per esempio, in un villaggio la scuola era troppo piccola. Allora chiesi al capo del distretto di ampliarla, ma disse che era impossibile. C'erano 200 bambini, ma c'era spazio soltanto per 75. Allora dissi ai contadini: avete bisogno di una scuola e il capo del distretto non vi aiuta? Allora costruiamola noi. Domandai ai contadini se potevano darci delle foglie di palma e del legno di bambù. Così costruimmo una scuola più grande e nello stesso modo costruimmo molte altre scuole. Thich Nhat Hanh, lei ha affrontato il problema della pace molto da vicino quando ha dato vita alla delegazione di pace buddista che ha partecipato alle trattative di pace per la guerra in Vietnam. Era stato anche candidato da Martin Luther King per il premio Nobel per la pace e si racconta l'aneddoto che lei parlò con il segretario di Stato McNamara e in seguito accadde che McNamara si dimise. Lei non ha mai smesso di parlare di pace e recentemente, lo scorso settembre, ha intitolato il ritiro che ha tenuto nei pressi di Roma a Sacrofano Pace in Azione. Cosa intende per pace in azione?
2: Peace in action means that the thoughts that you produce must be free from discrimination, separation, anger, fear. The thoughts that you produce should express mutual understanding and love and compassion. You have to learn in order to
0: pace in azione significa che i nostri pensieri, le nostre parole, le azioni del nostro corpo dovrebbero essere prive di rabbia, paura, separazione, discriminazione. Occorre esercitarsi per questo e non è possibile farlo se non abbiamo presente l'interdipendenza tra tutte le cose. La felicità e la sofferenza degli altri ci riguarda. Se qualcun altro soffre, non possiamo davvero essere felici.
2: Of yourself and of reality, you cannot do that. It means you have to touch the nature of interbeing. You can see the interdependence between everything. You have to see suffering and happiness are not individual matters, because if the other person suffers, it's quite difficult for you to be happy.
0: Thich Nhat Hanh, dopo tutte le atrocità a cui lei ha assistito, crede ancora sia possibile fermare la violenza nel mondo o almeno nell'essere umano?
2: With the practice of mindfulness and concentration, that should be possible. Mindfulness is,
0: con la pratica della consapevolezza e della concentrazione dovrebbe essere possibile. La consapevolezza è quell'energia che ti aiuta a capire cosa sta succedendo, cosa ti circonda. La consapevolezza ti aiuta a sentire la sofferenza in te stesso, nell'altro individuo e nell'altro gruppo di persone. Quando sei in grado di riconoscere il dolore degli altri, può sorgere la compassione. La comprensione ti permette di soffrire di meno. Così puoi aiutare anche le altre persone a comprendere la loro sofferenza. Così ogni parte in lotta vede che non è l'unica a soffrire, ma che anche l'altro gruppo, l'altra nazione, soffre. Quando ci accorgiamo che la sofferenza è presente in entrambi gli avversari, non biasimiamo più l'altra parte, la parte avversa, come l'unica causa del nostro dolore. Allora ci si può riunire e lavorare insieme per porre fine alla sofferenza, non solo quella della nostra parte, ma quella di tutte e due le parti in lotta.

0: Buona domenica da Romano Madera. Grazie di essere all'ascolto di questa quarta puntata del ciclo su biografia e spiritualità. Oggi parlerò di tre grandi figure del pensiero e della prassi che cercano di costruire la pace. Sono tre esponenti di religioni diverse o comunque di confessioni diverse rispetto ai primi due, e sono Martin Luther King, che era pastore evangelico battista, Thomas Merton, che era un monaco cistercense della stretta osservanza, cioè nel linguaggio così più comune un trappista, Thich Nhat Hanh, che è un monaco buddista, che era un monaco buddista zen, un maestro buddista zen della tradizione vietnamita. C'è anche un implicito, credo piuttosto ovvio, cioè il nesso tra vita spirituale e pace. I primi tre diventarono anche personalmente amici e li unì l'impegno contro la guerra in Vietnam. Thich Nhat Hanh andò negli Stati Uniti a portare il suo messaggio di pace. Thich Nhat Hanh, per il quale possiamo dire, come per Martin Luther King, come Merton, eccetera, che la sua vita è il nucleo, il centro del suo insegnamento. E proprio nelle prime righe del suo libro Buddha vivente, Cristo vivente, Thich Nhat Hanh racconta un episodio che è profondo come una parabola e insieme ironico, che dice la sostanza della sua proposta. Ecco Thich Nhat Hanh: noi esseri umani possiamo nutrirci dei migliori valori di diverse tradizioni. Tuttavia, il percorso che mi avrebbe portato a scoprire in Gesù uno dei miei antenati spirituali non era così agevole. La colonizzazione del mio paese a opera dei francesi era strettamente connessa all'operato dei missionari cristiani. Tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60 del Novecento, nel tentativo di evangelizzare il Vietnam, l'arcivescovo cattolico Ngo Dinh Thuc esercitò pesanti pressioni sul potere politico del fratello, il presidente Ngo Dinh Diem. Il decreto con cui nel 1963 quest'ultimo proibì di celebrare il Vesak, che è la principale festività buddista del paese, fu la goccia che fece traboccare il vaso. Decine di migliaia di buddisti, laici e religiosi, manifestarono per la libertà religiosa, fomentando una serie di disordini che sfociarono in un colpo di Stato e nel rovesciamento del regime di Diem. In un simile clima di discriminazione e ingiustizia verso i non cristiani, mi era molto difficile scoprire la bellezza degli insegnamenti di Gesù. Solo in seguito, attraverso l'amicizia con uomini e donne che incarnavano realmente lo spirito di comprensione e di compassione di Gesù, mi è stato possibile toccare con mano la profondità del cristianesimo. Nel momento stesso in cui ho incontrato Martin Luther King, ho compreso di trovarmi al cospetto di un uomo santo. Ho trovato di grande ispirazione non solo il suo retto operare, ma la sua intera persona. Sull'altare del mio eremo, in Francia, ci sono le immagini di Buddha e di Gesù, e ogni volta che brucio l'incenso dialogo con entrambi, che considero miei progenitori spirituali, cosa che mi è possibile grazie al contatto con quanti praticano il cristianesimo in maniera autentica. Quando ti accosti a qualcuno che rappresenta genuinamente una tradizione religiosa, non entri in comunione solo con quella tradizione, ma anche con la tua.
1: La grande radio. Thich Nhat Hanh a 100 anni dalla nascita. Avete ascoltato estratti dal ciclo intitolato Le dimore divine dell'amore. Vita e insegnamenti di Thich Nhat Hanh, di Cristiana Munzi, per il programma Passioni del 2013. Un estratto da un ciclo di Uomini e Profeti del 2024 con Romano Madera.

0: Chi è Thich Nhat
1: Hanh? I don't know. I am made of elements that are not me. Like a flower,
2: non lo so. Sono fatto di elementi che non sono me, come un fiore che è fatto solo di elementi che non sono fiore, tipo il sole, la pioggia, la nuvola, il mare, il suolo. Quindi che cos'è il fiore? Il fiore è fatto di tutti elementi che non sono il fiore, così come io stesso sono fatto di elementi che non sono me, i miei predecessori, i miei insegnanti, la mia istruzione, l'aria, l'acqua, eccetera. Nel buddismo, quindi, si dice non esiste un sé separato. Tutto è composto da tutto il resto.
0: A quale degli elementi della natura lei si sente più vicino?
1: The stars, the moon.
2: Le stelle, la luna. Ci sono delle notti in cui rimango in piedi e guardo verso l'alto. È possibile mettersi in contatto con tante cose meravigliose, da un piccolissimo fiore nell'erba, alle montagne, ai fiumi.
0: Lei è nato in Vietnam ed è diventato monaco buddista giovanissimo, all'età di 16 anni. E fin dall'inizio, e soprattutto, come sappiamo, durante la guerra del Vietnam, si è adoperato per trasformare il suo buddismo da contemplativo a strumento di pace. Come è avvenuto questo passaggio da meditazione ad azione?
1: Well, it's wonderful to live the life of a monk.
2: È bellissimo condurre la vita del monaco, e se dovessi ricominciare farei nuovamente il monaco, perché hai tanta libertà ed è una grande gioia stringere la mano dei bambini, praticare il lavoro e la meditazione su questo pianeta. E se sei un buon praticante, ti rendi conto di essere in grado di entrare in contatto con tutte le meraviglie della vita disponibili al momento. Dal momento che si cerca di imparare a vivere il presente, si incontra la sofferenza, la distruzione provocata dalla violenza e dal dolore. Ed è questo il motivo per cui non ci si può astenere dal fare qualcosa o dire qualcosa al fine di contribuire a fermare il corso della violenza e della distruzione. Questo si cerca di farlo insieme ad altre persone che hanno più o meno seguito lo stesso percorso di illuminazione, vivendo nel Sangha, sapendo che devi seguire una strada, quella della compassione e della non violenza, e questa è una cosa ottima che può nutrire te e la tua comunità.
1: Non-violence is a very good thing that can nourish you and your community.
0: Dal Vietnam ad oggi, cosa è cambiato nella lotta per la non violenza? In un mondo sempre più tecnologizzato dal punto di vista militare e con una diplomazia sempre più debole, quali sono secondo lei le armi di oggi per fermare la violenza ed ottenere la pace?
2: Al fine di trasformare la violenza, non è possibile ricorrere ad altra violenza. Questo è matematicamente sicuro. Deve esserci quindi qualcosa che possa neutralizzare la violenza. Le armi nascono da noi, perché abbiamo tante paure, tanta rabbia, ed è per questo che dobbiamo fabbricare le armi. Se tuttavia sappiamo come trasformare la paura e la rabbia dentro di noi, non è necessario fabbricare tante armi. Possiamo ricorrere ad altri mezzi per raggiungere i nostri obiettivi. C'è ignoranza e incomprensione da tutte le parti, ed è questo il motivo per cui ci devono essere dei modi per creare una comunicazione al fine di contribuire ad eliminare le percezioni sbagliate in noi stessi ed aiutare gli altri ad eliminare percezioni sbagliate in se stessi. Tutto ciò è possibile se siamo in grado di eliminare le percezioni errate, di capirci a vicenda. Non avremo più paura gli uni degli altri e non avremo più bisogno di ucciderci a vicenda. I nostri leader politici, però, non sono stati addestrati a fare queste cose. Come utilizzare un modo di esprimersi gentile al fine di comunicare agli altri la propria esperienza, utilizzando le tecniche di ascolto profondo e compassionevole per capire l'altro, per aiutarlo ad esprimersi. Se non si è addestrati in questo tipo di pratica, non si è in grado di esercitarla Si pensa sempre ad utilizzare le bombe, le armi, e questa è la condizione della nostra società oggi. Se leggiamo delle persone incapaci di raggiungere la pace dentro se stessi e con la propria famiglia, una volta eletti non saranno in grado di fare ciò che si vuole che facciano, la pace con altre nazioni.
1: They cannot do what we want them to do, making peace with other nations.
0: Anche lei, di fronte alle ingiustizie o alla morte, ha provato rabbia.
1: Anger is in everyone.
2: La rabbia è dentro ciascuno di noi. È una specie di energia che ci viene trasmessa dai genitori, dagli antenati, dalla società. Ed il seme della rabbia può essere annaffiato ogni giorno da ciò che si vede, si sente, si legge e così via. La pratica della pace, quindi, significa non consentire che si annaffi dentro di noi il seme della rabbia, lasciando che sia invece il seme della compassione e della comprensione ad essere annaffiato ogni giorno. Se non avessi avuto la rabbia, non avrei dovuto praticare come monaco, poiché avevo rabbia ed altri tipi di semi negativi dentro di me. Ho dovuto praticare come monaco e nel corso della pratica ho imparato il modo per trasformare questi elementi negativi dentro di me ed è per questo che posso condividere la mia pratica con altri. Quando insegno ai miei allievi, siano essi monaci o laici, attingo dalla mia esperienza personale della pratica. Non prendo gli insegnamenti dagli scritti o dai libri, perché sono tutti in grado di leggere un libro o uno scritto, ma ciò che si può offrire è il frutto della propria pratica.
1: Anyone can read the scriptures, but what you can offer is the fruit of your own practice.
3: Cercavamo di rimanere aperti a tutti, di capire egualmente le due fazioni, di essere uno con loro. Per questo non ci siamo schierati con nessuno, mentre il resto del mondo si spaccava in due. Tentammo di spiegare alla gente come vedevamo la cosa e che si doveva mettere fine alla lotta, ma le bombe facevano troppo rumore. Dovemmo bruciarci vivi perché ci ascoltassero, ma neppure così sentirono quello che dicevamo. Tutti pensarono a un'azione di stampo politico, ma nessuno capì che si trattava del tentativo disperato di uomini che volevano farsi ascoltare perché gli altri capissero. Volevamo la riconciliazione, non la vittoria.
4: Avete ascoltato l'intervista di Flavia Pesetti ed estratti dall'intervista di Cristiana Muzzi a Thich Nhat Hanh per Uomini e Profeti nel 2003 e nel 2012 e uno da Immagini di Pace con Marco Guzzi del 1991.
5: Nel dicembre del 1976, partecipando a un congresso di 300 personalità religiose a Singapore, Thich Nhat Hanh venne informato da un gruppo di donne vietnamite che migliaia di vietnamiti vivevano nei campi profughi di Thailandia e Malesia e che i rispettivi governi non avrebbero mai rilasciato un visto d'entrata. A Singapore i rifugiati erano pochi perché era politica locale ricacciare in mare le barche, anche se significava la morte di tutte le persone a bordo. Se un peschereccio di Singapore era scoperto a dare aiuto ad una barca di profughi, il proprietario del peschereccio doveva depositare una cauzione di $4,000 per profugo e la cauzione gli veniva restituita solo dopo che i profughi erano stati ributtati in mare. Thich Nhat Hanh fu così scosso da ciò che vide che scrisse una poesia sulla situazione dei boat people e la lesse all'assemblea. Starete svegli a lungo stanotte, fratelli. Lo so, perché i boat people in mare aperto non osano addormentarsi. sento l'urlo del vento attorno a me. Oscurità totale. Ieri hanno gettato in acqua i cadaveri dei loro bambini. Le loro lacrime riempiono ancora una volta l'oceano della sofferenza. In che direzione stanno navigando adesso? Starete svegli a lungo stanotte, fratelli, perché i boat people in mare aperto non sono sicuri che l'umanità esista. Così grande è la loro solitudine. L'oscurità è una cosa sola con l'oceano, e l'oceano è un immenso deserto. Starete svegli tutta la notte, fratelli, e l'intero universo starà sveglio con voi.

0: la testimonianza della monaca Chan Kong, tratta dal suo libro L'arma del vero amore, edito da Terra Nuova Edizioni. Il titolo originale è Learning True Love, imparare il vero amore. E il vero amore è appunto composto da queste quattro dimore divine, da queste quattro forme d'amore o elementi dell'amore che stiamo percorrendo insieme. E qui vediamo in atto la compassione. Boat people, gente delle barche, era il termine usato dall'Alto Commissariato per i Rifugiati Politici delle Nazioni Unite per definire i profughi sudvietnamiti fuggiti su imbarcazioni di fortuna tra il 1975 e il 1979, in seguito all'avanzata dell'esercito del Vietnam del Nord. Si calcola che circa 500.000 di persone siano scappate all'estero e che un quarto di loro abbia perso la vita. Thich Nhat Hanh e soprattutto la monaca Chan Kong hanno in diverse occasioni cercato di portare soccorso, di denunciare la situazione a livello internazionale. Cosa si intende con compassione nella tradizione buddista?
1: The second element of love, which is karuna. Karuna has been translated into compassion. Karuna is the capacity of relieving the suffering, of removing the suffering, of transforming the suffering. But karuna does not mean that you have to suffer. Karuna means the capacity of relieving the suffering, maybe the opposite.
0: Karuna, tradotto come compassione, il secondo elemento dell'amore, non significa soffrire, soffrire con gli altri, piuttosto il contrario, significa alleviare la sofferenza propria e altrui.

0: Thich Nhat Hanh a 100 anni dalla nascita.
1: Un altro estratto dalla lettera con cui Martin Luther King propone Thich Nhat Hanh per il premio Nobel per la pace nel 1967. Thich Nhat Hanh è un uomo santo perché è umile e devoto. È uno studioso di immense capacità intellettuali. È professore a Vanan, l'università buddista che ha egli stesso contribuito a fondare a Saigon, dove dirige l'Istituto di Studi Sociali. Ed è il direttore di Youth for Social Service, un'istituzione vietnamita che forma i giovani per la ricostruzione pacifica del loro paese. Thich Nhat Hanh è vittima di un esilio particolarmente brutale perché motivato dalla difesa della pace che egli vorrebbe offrire al suo stesso popolo. La storia del Vietnam abbonda di episodi di sfruttamento da parte di potenze esterne e di ricchi corrotti, e ancora oggi i vietnamiti sono duramente governati, malnutriti, mal alloggiati e oppressi da tutte le avversità e i terrori della guerra moderna. Poiché nessun onore è più rispettato del premio Nobel per la pace, il conferimento del premio a Nhat Hanh sarebbe di per sé un atto di pace molto generoso. Ricorderebbe a tutte le nazioni che ci sono uomini di buona volontà, pronti a guidare le forze belligeranti fuori dall'abisso di odio e distruzione in cui versano. Thich Nhat Hanh offre una via d'uscita da questo incubo, una soluzione accettabile per dei leader ragionevoli. Ha viaggiato per il mondo consigliando statisti, leader religiosi, studiosi e scrittori e chiedendo il loro sostegno. Le sue idee per la pace, se applicate, costruirebbero un monumento all'ecumenismo, alla fratellanza mondiale, all'umanità. Il premio Nobel non fu poi assegnato a nessuno, sia nel 1966 sia nel 1967, perché la pace non era stata ancora raggiunta. Potete leggere integralmente la lettera di Martin Luther King sul sito di Plum Village. Benvenute e benvenuti alla Grande Radio. E questi erano alcuni tratti della vita del maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, che ha testimoniato veramente le quattro dimore divine dell'amore, le quattro Brahma Vihara, ovvero la gentilezza amorevole, la compassione, l'equanimità e la cosiddetta gioia compartecipe. Potete trovare su Rai Play Sound il ciclo di puntate Le dimore divine dell'amore. Thich Nhat Hanh ha lasciato un segno nella storia del pacifismo, in particolare durante la guerra in Vietnam, come abbiamo cercato di raccontare. Thich Nhat Hanh, detto anche Thich Nhat Hanh, insieme con la monaca Chan Kong, è stato poi costretto a 39 anni di esilio. Con i loro amici e molti sacrifici hanno fondato un monastero in Francia, vicino Bordeaux, chiamato Plum Village, il villaggio dei pruni, che ha accolto anche monaci e monache vietnamite, e hanno ispirato gruppi e centri monastici e laici di pratica, anche impegnata, diffusi in tutto il mondo. Trovate tutte le informazioni su quelli in Italia e sui numerosi libri del maestro Zen sul sito della Comunità Italiana dell'Interessere. interessere.it. Thich Nhat Hanh, dopo dolorose vicissitudini, ha potuto infine fare ritorno nel suo monastero in Vietnam. È morto il 21 gennaio 2022.

RAI Radio 3. Tre soldi, i documentari di Radio 3.

0: Il confine tra Turchia e Bulgaria è lungo 240 chilometri ed è una delle porte d'ingresso della rotta balcanica. Da quando la frontiera greca è stata blindata, molti migranti attraversano la foresta della Strangia, 4-6 giorni a piedi tra boschi e montagne. Bentornate, bentornati a Tre Soldi, Daria Corrias al microfono e con Fabiana Carobolante e Giulia Nucci alla cura del programma. Ci troviamo, dicevamo, al confine tra Turchia e Bulgaria. Bulgaria che è entrata a pieno titolo nello spazio Schengen il 1 gennaio 2025. Siamo quindi alle porte dell'Unione Europea. Nel cimitero di Sredez, circa 30 km in linea d'aria dal confine turco, in cima alla collina ci sono 4 croci di legno senza nome. Su ognuna una data e la parola sconosciuto. Da qui parte un'inchiesta in 2 puntate lungo uno dei confini più violenti d'Europa. Respingimenti illegali, soccorsi negati, attivisti fermati dalla polizia. Nella Strangia migranti e rifugiati scompaiono senza lasciare traccia. Seguiremo gli attivisti del collettivo Rotte Balcaniche nei soccorsi notturni e ascolteremo le storie di chi cerca ancora un fratello scomparso. Al primo episodio in onda tra poco seguirà la seconda parte domenica prossima, ma se volete entrambe le puntate sono disponibili subito in podcast su RaiPlay Sound. Bulgaria Ultima Frontiera è un reportage di Margherita Capacci, Cecilia Fasciani, Sofia Turati, Christian Elia. Buon ascolto.
1: Trovate qualcosa?
2: No, a me manca ancora questa parte.
1: Cecilia ha detto che ha trovato delle tombe con annate 2023-2024 in cima alla collina. Andiamo a vedere.
3: Siamo in un cimitero silenzioso, ai confini d'Europa. Camminiamo fra le tombe. A ogni passo la ghiaia scricchiola sotto le scarpe. In alto, sull'estremità della collina, in un angolo, ci sono delle lapidi basse, senza nome. Incise su una croce in legno, solo una data e una parola in bulgaro. Sconosciuto. Sotto la terra smossa, alcuni dei tanti ignoti. Corpi ritrovati nell'immensa foresta di confine tra Bulgaria e Turchia e registrati come semplici numeri di pratica. Nel silenzio del cimitero ci confrontiamo con la domanda che racconta le frontiere dell'Unione Europea da oltre un decennio. Quante persone scompaiono lasciando solo un tumulo senza nome? E a volte nemmeno quello. Chi sono? E perché troppo spesso nessuno arriva in tempo? Quella che state per ascoltare è un'inchiesta viaggio in 2 puntate sulle storie di chi scompare nel sud della Bulgaria, il più giovane confine Schengen. L'inchiesta è stata realizzata grazie al supporto di Journalism Fund Europe. Per capire quali storie si celino dietro a queste croci anonime, bisogna fare un passo indietro, a quando il segnale di aiuto compare per la prima volta sullo schermo di un telefono, a quando qualcuno decide di rispondere.
4: Mohammed!
3: Il nome rimbalza tra gli alberi e si dissolve subito dopo, risucchiato dalla profondità della foresta. In questi luoghi basta un passo di troppo, una curva sbagliata, perché le persone svaniscano nel silenzio. La notte qui non è solo buia, è densa, assoluta. La foresta della Strangia, un massiccio montuoso che segna i 160 km di confine tra Bulgaria e Turchia, sembra inghiottire ogni rumore. Camminiamo tra gli alberi alti, i rami che si incrociano sopra di noi come un soffitto che non lascia filtrare nulla. Si sentono solo i nostri passi, che affondano nel terreno umido. Ogni tanto il telefono vibra, un segnale che appare e scompare. Il simbolo dell'app di messaggistica Signal che lampeggia nel buio diventa una specie di bussola. Non indica il nord, ma qualcuno, da qualche parte, che chiede aiuto. Dal 2023, i controlli sempre più feroci alla frontiera tra Turchia e Grecia hanno spostato le rotte migratorie verso quella bulgara, più permeabile. Siamo andati proprio lì, al confine turco-bulgaro, per raccontare le storie di chi prova ad entrare in Europa.
4: Noi eravamo precedentemente a Subotica, nel nord della Serbia, e dai racconti delle persone che passavano per di lì per entrare in Europa ci veniva narrata la Bulgaria come un posto che a mano stava diventando la frontiera più difficile da passare e violenta d'Europa, anche a discapito del fatto che la frontiera greca era sempre più impermeabile, quella bulgara era sempre più di passaggio, e ci siamo resi conto che su questa parte di confine, al confine con la Turchia, non c'era nessuna presenza di solidali, cosa per noi nuova lungo i Balcani nella nostra esperienza, e abbiamo deciso di venire ad Armalli, dove c'era il campo più popolato del sud, sud-est della Bulgaria. È un campo principalmente di persone siriane, qualche persona curda, però principalmente persone siriane, e abbiamo iniziato semplicemente con distribuzioni di cibo e di beni di prima necessità.
3: Zeno è uno degli attivisti del collettivo Rotte Balcaniche Alto Vicentino, un gruppo nato nel 2018 a Schio, in Veneto, e che da allora non ha mai smesso di aiutare persone in transito lungo la rotta balcanica, raccogliendo testimonianze, portando aiuti e cercando risposte. Dal 2012 sono in Bulgaria, nel bosco a soccorrere i migranti o nelle strutture di ricezione che l'Unione Europea finanzia, ma su cui non si fa mai molte domande. Una di queste è il campo di Armalli, a poco più di 30 km dalla frontiera con la Turchia. Ex base militare, il campo di Armalli è una struttura enorme, memoria della Guerra Fredda, quando il blocco socialista aveva qui un avamposto di fronte a due paesi NATO, la Grecia e la Turchia. Già nel 2013, ben prima della cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015, era stato al centro di polemiche per le dure condizioni di vita dei rifugiati siriani che vi erano accolti. Ancora oggi la situazione ad Armalli è estremamente critica. Nel parco cittadino, poco lontano dal campo, incontriamo Nur, nome di fantasia. La donna siriana sulla Trentina ha tre figli piccoli. Le corrono intorno mentre una quarta bambina di 8 anni, che viaggia non accompagnata, li segue appena un passo indietro. Nur è molto preoccupata perché la loro richiesta di asilo è stata negata. La stessa sorte è toccata a quasi tutti i siriani che hanno raggiunto la Bulgaria dopo la caduta del regime di Assad in Siria nel dicembre 2024. La donna vive con i bambini nel campo di Armalli. Ce ne mostra alcune immagini sul cellulare. Un lungo corridoio fatiscente con l'intonaco che cade a pezzi. Nello stanzone del bagno alcuni lavandini sono stati divelti e il pavimento è coperto da uno strato di acqua sporcizia. Racconta che il cibo che viene servito non è buono e che i bambini spesso lo vomitano. Mancano anche acqua, condizioni igieniche adeguate e servizi medici. Ed è qui, in questo spazio sospeso tra passato militare e presente di attese infinite, che il collettivo Rotte Balcaniche svolge il suo lavoro. Distribuzione di cibo, beni essenziali, ascolto. Un lavoro semplice, in apparenza, ma che diventa presto qualcosa di molto più grande.
5: Consiste in operazioni quotidiane come quella della distribuzione del cibo, al tentativo, quasi sempre riuscito a dire la verità, insomma, di catalogare chi ci contatta e chi richiede assistenza. Chiaramente qualche volta le richieste di assistenza da parte degli indumenti, di questo insomma possiamo collaborare ovviamente anche grazie alle amiche e amici di Non in Kitchen. Ecco. Cerchiamo di esserci anche per quanto riguarda ogni sorta di aiuto, quindi il minimo che possiamo, insomma, ci informiamo su cosa accade nel campo di Armalli.
3: Pochi mesi prima dell'ingresso della Bulgaria nell'area Schengen a inizio 2025, Silva, un membro del collettivo Rotte Balcaniche, aveva già intravisto che rotta avrebbe preso il paese.
5: Non è facile, ma a maggior ragione, insomma, ecco, quando non è facile, ancora di più ci si rimbocca le maniche. Ed eccoci qua ora. Tra l'altro, insomma, staremo anche un po' a vedere le evoluzioni per quanto riguarda Schengen, a cosa porteranno, insomma. Però ecco, la Bulgaria in questo momento ovviamente ha un grande bisogno di mostrare i propri muscoli all'Europa, alla UE, e ce ne stiamo accorgendo.
3: Anche in Bulgaria, come in Grecia, il processo di militarizzazione non è tardato ad arrivare, soprattutto con l'accelerata dell'ammissione a pieno titolo di Sofia nel progetto europeo. Dal gennaio 2025 il paese è entrato nell'area Schengen e nel gennaio 2026 nell'euro. Fare di tutto per fermare i flussi migratori, hanno chiesto le autorità europee alla Bulgaria. E di tutto è stato fatto. In pochi anni il confine turco-bulgaro è diventato uno dei più violenti d'Europa, con moltissime segnalazioni di pushback illegali e violenze sui migranti da parte delle autorità. Inchieste internazionali hanno dimostrato l'uso sistematico di videosorveglianza e droni alle frontiere per intercettare le persone in transito e respingerle illegalmente. Questi respingimenti avvengono decine di chilometri all'interno del territorio bulgaro, dove la legge garantirebbe invece il diritto di fare domanda d'asilo. Secondo un report del febbraio 2025, redatto da 9 ONG internazionali, le autorità bulgare hanno respinto illegalmente in Turchia oltre 52.000 persone nel solo 2024. Le violazioni dei diritti umani da parte delle autorità bulgare sono state oggetto di diverse denunce da parte della stessa Agenzia per le Frontiere dell'Unione Europea, Frontex. L'ultimo caso risale a novembre 2025, quando Frontex ha pubblicato un rapporto sul decesso di 3 adolescenti egiziani: Ahmed Samra, 17 anni, Seyfalla El Beltagi, 15 anni, e Ahmed El Audan, 16 anni. Morti assiderati nel dicembre 2024, dopo aver attraversato il confine bulgaro dalla Turchia.
6: Why were 3 boys left in the forest to die? It's a question that Bulgarians are grappling with. The 3 boys, 2 aged 15, 1 aged 17, were from Egypt. In deep winter, they crossed Bulgaria's border with Turkey, led by people smugglers. But somehow, the boys were left behind. Humanitarian groups say Bulgarian authorities ignored their emergency calls and left.
3: L'Ufficio dei diritti fondamentali di Frontex conferma le responsabilità delle autorità bulgare, colpevoli di negligenza e di avere intralciato i soccorsi. Il report conferma che le chiamate di emergenza al 112 furono ignorate per ore e che una squadra di soccorso della società civile, composta da attivisti di No Name Kitchen e del collettivo Rotte Balcaniche, venne bloccata dalla polizia mentre cercava di raggiungere i ragazzi. Negli ultimi anni, infatti, gli sforzi della polizia bulgara si sono rivolti non solo a impedire ai migranti di passare il confine, ma anche a cercare di fermare chi presta loro soccorso una volta raggiunto il suolo europeo.
7: Da 3 giorni sono senza cibo e acqua, hanno scritto, ma non sono nella posizione da non so quanto tempo, sicuramente da stanotte.
8: Sì, almeno dalle 3.
3: Anche Zeno e Silva, del collettivo Rotte Balcaniche, partecipano a interventi di soccorso e ci raccontano come sono nati.
4: È successo ancora in inizio luglio 2023 di ricevere una chiamata da parte di una delle persone che vedevamo dal campo, un avvertimento che c'era questa donna incinta che non era in grado di proseguire il suo cammino nei boschi bulgari, poco dopo il confine turco. E non sapendo come muoverci, abbiamo deciso prima di chiamare 112, capire se sarebbero intervenuti, e poi di muoverci anche noi di nostra iniziativa, per poi renderci conto che il 112 non era intervenuto ed è intervenuto solo dopo nostra insistenza. Questo è stato il primo avvenimento che ci ha poi un po' fatto consolidare quello che adesso chiamiamo progetto Safe Line, che prevede appunto intervenire sulle persone che sono in difficoltà nei boschi e che altrimenti la polizia bulgara o ignora o respinge in Turchia.
5: Abbiamo qui noi 2 mezzi, solitamente ne usiamo uno per fare queste operazioni. Si portano ovviamente beni di primissima necessità, quindi acqua, barrette energetiche, dei sali minerali, delle coperte termiche, degli indumenti, pochi magari, ma del pane, insomma. Si segue, insomma, il percorso si guida, talvolta sono 2, talvolta sono 3, talvolta sono 4 ore, magari alcune anche corredate da un cammino, spesso in zone ovviamente boschive, spesso molto vicino al confine con la Turchia, e si cercano queste persone, e talvolta possono essere una, talvolta possono essere 17, talvolta possono essere del tutto maggiorenni, talvolta no, Ovviamente appena si ha modo di verificare insomma che ci siano, si chiama il 112, in teoria per cercare di avere il supporto di un'ambulanza che, bizzarro, non arriva praticamente mai, ma arrivano le forze dell'ordine, arriva la border police, arriva la polizia. E da qua ovviamente si tenta di capire come evolvono le cose, perché ovviamente le persone da lì vengono prese, vengono momentaneamente messe, possiamo dire così, effettivamente in detenzione in centrali della polizia e poi spostate a seconda un po' dell'estro, del momento, delle forze dell'ordine nei campi.
3: Armanli non è solo un campo, è un punto di raccolta di storie che arrivano dal confine come echi lontani. Frammenti di cammini estenuanti, dettagli che spesso non vengono detti se non dopo mesi, quando il corpo si è un po' ripreso e la memoria smette di bruciare.
9: Usually they take the, because there is a very dense forest and very remote places in that forest.
3: Il primo a raccontarci cosa succede davvero nei boschi al confine è Amit Koshar, iraniano, lui stesso rifugiato politico in Bulgaria. Ad Armanli lavora con Mission Wings, un'organizzazione che si occupa di servizi sociali a tutto tondo, anche di supporto a migranti e rifugiati. Ogni giorno, per lavoro, ascolta le storie di chi attraversa i boschi lungo la frontiera bulgara. E ha capito una cosa semplice, brutale: chi attraversa il confine a piedi non ha margine di errore. Secondo le testimonianze che ha raccolto, dalla Turchia di solito le persone scelgono il percorso che attraversa la fitta foresta della Strangia e impiegano almeno dai 4 ai 6 giorni per attraversarla. Più i giorni passano, più il rischio di incidenti aumenta.
9: The common things among them is that exhaustion. So people walking for few days and if they sometimes they give them some pills.
3: Hamid racconta che in questi anni tante persone hanno perso la vita lungo il percorso perché, come dice lui, il loro cuore ha smesso di battere a causa della stanchezza o dell'abuso di stimolanti.
9: I studied physics, but back in Iran I was very active on social media and I was a political prisoner.
3: Hamid parla con una calma che sorprende. Sceglie le parole con precisione, come se ogni frase contenesse un equilibrio fragile tra ciò che può raccontare e ciò che preferisce non rivivere. La sua storia comincia in Iran, durante le proteste del 2009, quando moltissimi giovani scesero in strada con i braccialetti verdi per contestare i brogli elettorali. Hamid, allora, usava i social per documentare quello che vedeva e per quello viene arrestato. Di quel periodo non vuole raccontare nulla. Non è importante, dice. Rimane mesi in isolamento, poi 2 anni in detenzione. Quando finalmente viene rilasciato, è chiaro che non può più restare in Iran. Scappa in Turchia, dove vive 2 anni in una specie di limbo. Poi, un giorno, arriva una lettera. La protezione gli è stata revocata. Ha 10 giorni per lasciare il paese. Indietro non può tornare. Davanti ha solo 2 possibilità. Tentare di entrare in Grecia o provare a raggiungere la Bulgaria. Sceglie la seconda.
9: So I decided to come to Bulgaria. And take this space. I didn't have any specific destination. I said that I will go. So I travel alone at night. There were some animals behind me, most probably dogs. But
3: il viaggio attraverso la foresta bulgaro-turca lo segna profondamente. La notte nel bosco è come un incubo che ti segue anche quando sei sveglio, racconta. A un certo punto viene intercettato. La polizia bulgara lo arresta. E lì comincia un altro tipo di violenza. Hamid viene picchiato da 2 agenti della polizia di frontiera. Poi rimane 2 notti e 3 giorni ammanettato, su una sedia, in un corridoio della stazione di polizia. Mangia una volta sola. Non gli permettono di sdraiarsi né di riposare.
9: I was 3 days in police station, 2 nights and 3 days in police station. Only one time they gave me food. All the times it handcuffed and I was staying in the corridor. There was no bed, there was no room on the corridor.
3: Senza scomporsi, Hamid ci racconta che, dopo quel trattamento, viene trasferito nel centro di detenzione di Lyubimets, a pochi chilometri da Armanli, dove rimane 45 giorni. L'unica cosa che ricorda, con un mezzo sorriso, un sorriso stanchissimo, è la piccola biblioteca. I libri diventano l'unico luogo dove può respirare.
9: Only good things about there was that there was some books there. I find out that there is a library there. Nobody knows that.
3: Dopo quel trattamento, viene trasferito nel centro di detenzione di Lyubimets, a pochi chilometri da Armanli, dove rimane 45 giorni. L'unica cosa che ricorda con un mezzo sorriso, un sorriso stanchissimo, è la piccola biblioteca. I libri diventano l'unico luogo dove può respirare.
9: Only good things about there was that there was some books there. I found out that there is a library there. Nobody knows.

0: restano da affrontare 8 mesi di attesa. Poi nel 2019 arriva la notizia insperata. Ottiene lo status di rifugiato. L'unico iraniano quell'anno a ottenerlo in Bulgaria.
1: 2019 I came to Bulgaria, 2020 I received a status and 2020 I was the only Iranian granted status in Bulgaria.
0: Da allora Hamid ha scelto di restare. Ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di chi, oggi, ripercorre quella stessa strada, quei boschi, quelle paure. E mentre parla, diventa chiaro che la sua vita è intrecciata alla rotta. È passato attraverso lo stesso buio che ora cerca di illuminare per gli altri.

0: a tenere una luce accesa sulle violazioni commesse ai confini è anche Diana Radoslavova, avvocata, direttrice di Legal Aid, Voice in Bulgaria. La incontriamo a Sofia.
1: You see how difficult for them is to really reach a safe place and a safe access to procedure.
0: Da più di 10 anni Diana assiste richiedenti asilo, rifugiati e migranti e conosce la frontiera non solo come un luogo fisico, ma come architettura legale, un sistema di norme che decide chi può entrare, chi può restare e chi, invece, deve scomparire.
1: Reaching their final destinations, and this is the problem for Austria, for Germany, that many of these people are actually transit coming from Bulgaria.
0: Per molti la Bulgaria è un corridoio per arrivare in Europa centrale e l'Unione Europea sta facendo pressione su Sofia per fermare gli ingressi.
1: And following on that criminalization of migration itself is the criminalization of people that are supporting people on the
0: border. E mentre le istituzioni stringono la morsa sulla mobilità delle persone, Diana spiega che a stringersi è anche lo spazio per la solidarietà, quella fornita da volontari, attivisti, operatori umanitari.
2: La pressione da parte della Border Police è in generale aumentata, soprattutto nella pratica dei rescue. E questo si incornicia su un tentativo di repressione della solidarietà qui in Bulgaria, solidarietà che si è caratterizzata negli ultimi mesi come essere completamente legale, cioè è la cosa che forse ci ha fatto, tra virgolette, durare così tanto, è che noi ci muoviamo completamente nella legalità e interfacciandoci sempre a viso aperto con le forze dell'ordine. Quindi le forze dell'ordine usano degli strumenti come l'intimidazione, come l'arresto e la detenzione per 24 ore per intimidirci.
0: Nel 2025 gli arresti degli attivisti non si sono fermati. Diana Radoslavova racconta che organizzazioni umanitarie e volontari subiscono politiche sempre più restrittive, con intimidazioni informali o istituzionalizzate.
1: Criminal code, it was very silently and without much discussion amended in August 2023.
0: Nell'agosto 2023 il codice penale bulgaro è stato modificato in sordina. Per essere accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non bisogna più dimostrare la presenza di uno scambio economico o di altro tipo durante il passaggio illegale della frontiera, spiega Diana. Questo significa che anche gli operatori sanitari che intervengono in una situazione di crisi per aiutare una persona priva di documenti sono a rischio. Si sono già registrati arresti di volontari che prestavano aiuto a persone in difficoltà. Secondo Diana, non è chiaro come la magistratura gestirà questi casi. Quello che è già chiaro, invece, è che gli effetti di queste nuove politiche sugli attivisti e sulle ONG già si vedono. Ce lo racconta Giuseppe, che lavora con Silva e Zeno nel collettivo Rotte Balcaniche.
3: Quello che è cambiato, che riscontriamo che è cambiato, è l'atteggiamento nei confronti dell'attivismo e di chi e delle ONG o fondazioni o collettivi

0: che stanno su quei confini e che tentano di supportare delle persone in movimento. Ecco. Da ottobre fino a febbraio ci sono stati, insomma, 35 fermi di attivisti che prestavano soccorso nella foresta a persone in movimento. Sono stati sempre fermi di 24 ore, alcune volte però sono stati anche pesanti, insomma, ecco, o andati sicuramente oltre le righe. Erano detenzioni che erano illegali, perché gli appelli che abbiamo presentato sono stati vinti. Nell'ultimo periodo noi notiamo comunque una pressione da parte della polizia e una crescita della violenza e dell'aggressività nei nostri confronti. Urli, spintoni, schiaffi, pistole esposte sono state una cosa che in precedenza non avveniva, insomma.
1: Attorno a questa frontiera, come attorno a un fuso, si legano storie che raccontano un intreccio complesso tra memoria, criminalizzazione della solidarietà e una logica della frontiera sempre più feroce, ma che non riesce a fermare né chi si mette in viaggio né chi offre supporto. Rami, nome di fantasia, è uno di quelli che sono riusciti ad arrivare in Bulgaria. Quando lo incontriamo ad Armanli, ha ancora negli occhi qualcosa che sembra oscillare tra incredulità e sollievo. Il suo viaggio è durato mesi, dalla Siria alla Turchia. È passato da Istanbul, Ankara e Edirne. Un percorso fatto di spostamenti continui, di attese, di soldi raccolti e consegnati a trafficanti che promettono ciò che nessuno può garantire. Rami racconta che per arrivare a Istanbul ha pagato $2,200. Poi un mese in Turchia, cercando un passaggio sicuro, fino al momento in cui i trafficanti lo caricano su un'auto diretta verso il confine. Da lì in poi, dice Rami, si cammina. Per giorni. 3 nella foresta turca, altri 3 in quella bulgara. 6 giorni in cui il mondo si riduce a poche cose. Il rumore dei passi, il battito del cuore, l'acqua che finisce troppo presto. 6 giorni in cui la montagna sembra non finire mai. E poi gli spari, perché Rami ci racconta che sia la polizia turca sia quella bulgara hanno aperto il fuoco contro il suo gruppo. 2 dei suoi compagni vengono presi, spogliati, picchiati, derubati di tutto e abbandonati nella foresta. Lui invece riesce a proseguire. Quella notte pioveva di rotto, una pioggia fitta, violenta, che li ha intrisi fino alle ossa, ma che, secondo Rami, li ha salvati. I cani non ci hanno trovati, la pioggia ha cancellato le tracce, ci racconta. È così che Rami entra in Bulgaria, fradicio, tremante, vivo per caso. Quando parla non c'è retorica, non dice di essere coraggioso, non si definisce un sopravvissuto. Dice solo, volevo vivere come una persona normale, come chiunque in Europa, non come un animale. E per farlo ha camminato per più di 150 chilometri, tra montagne e valli, con la sua famiglia in Siria che ancora lo aspetta.

0: Bulgaria, ultima frontiera. Di Margherita Capacci, Cecilia Fasciani, Sofia Turati, Cristian Elia. tresoldi@rai.it.
1: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
2: File urbani. Storie musicali nelle città del mondo.
3: L'ultima volta che sono stata a Parigi, in realtà stavo andando in Spagna, come faceva Hemingway. In treno fino a Bayonne e poi a San Sebastián e Pamplona per i Sanfermines, come racconta in Fiesta, il romanzo che fece di lui la star della letteratura americana. Usciva 100 anni fa, il 22 ottobre 1926. A Parigi Hemingway era arrivato con Hadley Richardson, la prima moglie, nel 1921, in nave fino a Cherbourg e poi in treno fino alla Gare du Nord. Io invece arrivo da sud e sorvolando la città ho visto la Tour Eiffel e la Torre Nera di Montparnasse. Nell'alveare dell'aeroporto di Orly sono salita sulla navetta fino ad Antony e poi sulla RER che mi ha lasciata alla stazione di Denfert-Rochereau. Da lì, in 20 minuti a piedi, ho attraversato un vivace mercato di frutta, verdura e pesce, tra mille odori e piccoli ristoranti brulicanti perché ormai era l'ora di pranzo, e sono arrivata al piccolo albergo in Rue de Gergovie, in pieno 14°. Il quartiere della Gaieté, mi dice un amico incrociato a Fiumicino per un caffè. È primavera piena e Parigi mi assale con la saggezza di uno stencil su un muro in dirittura d'arrivo verso l'albergo. Éviter les êtres de peu d'amour. Evitare gli esseri di poco amore. Sono Paola De Angelis e in questa puntata di File Urbani vi porto per case e cimiteri parigini.

0: È tempo di vivere, cantano i Feu Chatterton, un gruppo francese nato intorno al 2010. Arthur Teboul, cantante e autore dei brani, si ispira a Serge Gainsbourg, Alain Bashung, Jacques Brel e al dandismo, come atteggiamento irriverente e modo di aggirare le regole. Allons voir è un invito alla gioia, al gioco, al piacere di scoprire ciò che si nasconde dietro una porta. Un invito a celebrare la vita e a ridare incanto al presente. Una preghiera ripetuta che sembra rispondere alle parole del poeta René Char, il capitano Alexandre della Resistenza francese. Imponi la tua fortuna, coltiva la tua felicità e vai incontro al tuo rischio. Il mio viaggio a Parigi è un modo di coltivare la felicità, esaudendo un desiderio, ma è anche un pellegrinaggio.
1: Bird of prey, bird of prey, flying high in the summer sky.

0: Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, am I going to die?
1: La prima volta che sono andata a Parigi, una delle prime mete fu il pellegrinaggio sulla tomba di Jim Morrison al Père Lachaise. Ci sono stata due volte consecutive, a distanza di qualche anno, e poi mai più. Si trova nella divisione 6, lotto 30. Basta seguire le indicazioni scarabocchiate dai fan sulle tombe vicine. Con oltre 3 milioni di visitatori l'anno, il Père Lachaise è il cimitero più visitato al mondo e la tomba di Jim Morrison è la più frequentata. Sulla tomba senza nome c'erano i doni dei pellegrini giunti prima di me, scrive Patti Smith in Just Kids. Fiori di plastica, mozziconi di sigaretta, bottiglie di whisky mezze vuote, rosari spezzati e strani amuleti. Il sociologo olandese Peter Ian Margry, in un saggio sui luoghi di pellegrinaggio moderni, commenta: «La lapide fungeva di solito da tavolo o da altare, come si è cominciato sempre più spesso a chiamarlo, dove si venerava e si rendeva omaggio a Jim Morrison».
2: Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see,

0: which now they croon beneath the moon beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up in dances.
1: Oltre a non essere più tornata sulla tomba altare di Jim Morrison, non mi è mai venuta neanche la curiosità di passare sotto la casa dove abitava e dove è morto il 3 luglio del 1971. Casa di cui inaspettatamente mi è comparsa una foto sui social pochi giorni fa. L'appartamento si trova al terzo piano di un elegante edificio haussmanniano, al numero 17 di Rue Beautreillis, tra il Marais e Bastille. A proposito di morti, continuo ad andare per cimiteri, ma adesso mi sono spostata altrove, a quello di Montmartre per lasciare una rosa a Jeanne Moreau e a quello di Montparnasse, dove nello stesso vialetto si trovano quasi una di fronte all'altra le tombe di Samuel Beckett e di Serge Gainsbourg. Non potrebbero essere più diverse, di marmo grigio con i nomi praticamente illeggibili, più anonima possibile quella di Beckett e della moglie Suzanne de Chevaux du Ménil. Colorata e piena di oggetti devozionali e souvenir quella di Gainsbourg. In quest'ultima occasione però la prima tappa è stata, sempre nel cimitero di Montparnasse, una tomba piccola e modesta nella sezione 11, dove accanto alla figlia Kate Barry, dal 24 luglio 2023, riposa Jane Birkin. La tomba di Jane è molto hippie, non è il sepolcro ufficiale di un'icona, di una diva. Sembra strano se la ricordiamo vestita da grandi couturier come Yves Saint Laurent o se pensiamo alla borsa che porta il suo nome e che parte da un prezzo base di 10.000 euro per il modello più piccolo. Ma in realtà c'era anche la Jane con il cesto di vimini e i jeans dall'orlo sfilacciato e la Jane che in età matura amava i pantaloni cargo, comodi e consumati e le borse di stoffa comprate in Thailandia. Era vestita così quando l'ho intervistata nei primi anni 2000 per l'uscita dell'album Rendezvous.

0: Tornando alle case, invece, l'ultima volta che sono stata a Parigi, dopo il saluto a Jane e Serge, la grande emozione è stato varcare la porta del 5 bis di Rue de Verneuil, un indirizzo leggendario per i fan della coppia. Dopo decenni di promesse, ritardi e di progetti, alcuni futuristici insieme all'architetto Jean Nouvel, il 20 settembre 2023 Charlotte Gainsbourg, la figlia di Jane e Serge, è finalmente riuscita ad aprire al pubblico la piccola casa dove è cresciuta insieme ai genitori e alla sorella Kate. La visita è un vero pellegrinaggio e richiede pianificazione perché gli ingressi sono scaglionati e limitati ed è necessario prenotare mesi prima. A volte poi Charlotte preferisce tenere la casa per sé e la chiude al pubblico. E così, dopo esserci passata davanti diverse volte, fotografando e leggendo i graffiti con devozione, dopo aver sbirciato oltre il cancello e agognato di entrare in un luogo che in realtà conoscevo già dalle foto e dalle descrizioni minuziose, è arrivato il momento in cui la porta del 5 bis si è aperta anche per me. È stato davvero come entrare nella leggenda. Eravamo in anticipo, io e un drappello di francesi, di turisti stranieri come me, giovani e meno giovani, anziani, tutti con un'aria da cospiratori timidi, trepidanti. L'addetto alla sicurezza all'ingresso è stato molto rigido, ha preteso una fila militaresca davanti a una facciata caotica e irridente all'ordine, su cui i graffiti si sovrappongono ad ex voto, omaggi, dediche, manifestazioni di vero amore. Serge Gainsbourg lo chiamava il mio libro d'oro.
1: Mais c'est aussi un refus de d'ex.
2: Tellement imprégné sur le
1: Oui.
0: In questa intervista a France Inter, in occasione dell'inaugurazione della casa museo, Charlotte racconta perché ha voluto lasciare intatta la casa, come se suo padre potesse comparire da un momento all'altro. E racconta anche come ha registrato l'audio che si ascolta durante la visita. È la sua voce che guida il percorso, dettando i tempi. All'ingresso bisogna mettersi la cuffia, scegliere tra inglese o francese e varcare la porta. L'esperienza è immersiva. Si gira per gli ambienti della casa mentre nelle orecchie arriva il racconto di Charlotte e i suoni delle persone che ci hanno abitato, le voci di loro bambine, della stessa Jane, di Serge. È stato però fatto di tutto per evitare l'effetto fantasma. La storia del 5 bis di Rue de Verneuil inizia nel 1967, quando Serge incarica il padre Joseph di trovargli casa, mentre lui è impegnato in una storia d'amore torrida con Brigitte Bardot. Joseph trova una petite maison charmante che Serge vuole trasformare in un palazzo da mille e una notte per Bibi. Un piano terra e un primo piano con affaccio su un giardino.

Per arredare il suo hotel particulier, Serge aveva chiesto la consulenza di André Higgins, un'antiquaria e decoratrice d'interni molto conosciuta a Saint-Germain-des-Prés. L'aveva incontrata il giorno dopo la rottura con Bardot e, disperato, le aveva chiesto di dipingere di nero tutta la casa. Voleva vivere in un universo Bardot, nel lutto per la sua perdita. Dei ritratti di Brigitte resta solo quello nella stanza principale, dove si trovano anche lo Steinway, le tastiere, il telefono super tecnologico, oggi modernariato, i dischi d'oro, la valigetta nera che riempiva di banconote, il posacenere con le cicche, la ricarica dell'accendino Zippo. C'è ancora perfino l'impronta del suo corpo impressa sul piccolo sofà, accanto alla pila di riviste. In cucina c'è un frigo trasparente con dentro una confezione di uova, cibo in scatola, qualche barattolo di vetro e sopra i fornelli un grill girevole che Jane usava per preparare il pollo arrosto per la famiglia felice che avrebbe voluto crescere in una casa piena di luce, di allegria e disordine. Ma qui non si poteva toccare e spostare niente. Era già un museo. Salendo pochi gradini di una scala stretta si arriva al piano di sopra. In un piccolo armadio a muro nel corridoio sono appesi alcuni vestiti di Serge. In fondo c'è lo studio con un enorme fax, la macchina per scrivere, la poltrona di pelle e la biblioteca. Ci sono la stanza delle bambole, la sala da bagno con i marmi neri e un enorme lampadario di cristallo con cui da bambina Charlotte misurava la sua altezza. Sul ripiano intorno alla vasca sono allineati articoli da toilette, profumi, creme, flaconi.

L'ultima stanza è la camera da letto, il luogo privato di Serge e Jane. È qui che Charlotte lo trovò la mattina del 2 marzo del 91, probabilmente morto d'infarto nel sonno. La visita dura circa 30 minuti. Lasciata la casa dalle pareti nere e i soffitti bassi, si riemerge alla luce del sole, ma resta il sospetto di essere stati complici di una profanazione. Si attraversa la strada e dopo qualche passo al numero 14 c'è l'ingresso del museo vero e proprio. La collezione permanente racconta l'universo di Gainsbourg in capitoli biografici, con centinaia di manoscritti, opere e oggetti emblematici, vestiti, materiali audiovisivi di archivio, interviste. In fondo al corridoio c'è la statua dell'homme à tête de chou, l'uomo con la testa di cavolo, di Claude Lalanne, che un tempo era nel giardino del 5 bis. E c'è perfino il manoscritto originale della Marsigliese che Serge acquistò all'asta dopo la famigerata irruzione dei paracadutisti a un suo concerto. I Parà tentarono di impedirgli di cantare la versione reggae dell'inno nazionale insieme a Sly e Robbie, così lui la cantò a cappella con la mano sul cuore e i Parà sull'attenti.

Oggi Rue de Verneuil è una via sobria e tranquilla nel settimo arrondissement di Parigi, a breve distanza dalla Rive Gauche. Ci sono gallerie d'arte, uno studio di architettura d'interni, un negozio di formaggi dal 1909, un parrucchiere, un albergo. È una via antica, creata nel 1640 e prende il nome da uno dei figli di Enrico il Grande, il primo re della Casa dei Borbone. Al numero 49 abitò Alexis de Tocqueville, che vi scrisse parte di La democrazia in America. Negli anni 60, al numero 33 viveva Juliette Gréco con Michel Piccoli. Fu lei a ispirare la giovanese Serge Gainsbourg.

0: all'estremità di Rue de Verneuil e a breve distanza dal museo d'Orsay. L'altra porta a Saint-Germain-des-Prés, il quartiere preferito di Patti Smith, un'altra persona che ama i pellegrinaggi. Qui c'è il suo editore francese, Gallimard, e il Café des Flores, dove le piace andare a bere un caffè e scrivere. Anche lei ama gli angoli storici di Montparnasse e il cimitero dove sono sepolti Baudelaire e Marguerite Duras. Patti però va anche al cimitero del Père Lachaise, dove si trovano le tombe di alcuni dei suoi poeti e artisti preferiti: Nerval, Oscar Wilde, Jim Morrison e Modigliani. Eccola durante il concerto alle Folies Bergères l'11 luglio 2026, mentre introduce una canzone scritta nel 2003 con Tony Sheridan.
1: So this is a song that Tony Shanahan and I wrote together in 2003, and that was 23 years ago. And 23 years ago, we still had hopes, great hopes, that there would be a harmonious solution for a two-state situation, and that people of Palestine would be able to live freely.
0: 23 anni fa, dice Patti, c'erano ancora molte speranze di una soluzione con due stati. Speravamo che i palestinesi potessero vivere in libertà. Abbiamo scritto questa canzone per il popolo palestinese 23 anni fa. Noi non perderemo mai la speranza, ma ciò che è stato fatto al loro paese, la distruzione degli uliveti, dei luoghi di culto, delle scuole, le migliaia di bambini uccisi. Cantiamo ancora questa canzone per il popolo palestinese. La speranza è ancora viva nel nostro cuore.

A differenza mia, Patti Smith va al Père Lachaise ogni volta che passa per Parigi. È una persona abitudinaria. Io invece cerco nuove mete di pellegrinaggio. Sono stata in tutti i luoghi dove ha vissuto Ernest Hemingway e nei locali che frequentava insieme a Jake e Brett, i protagonisti di Fiesta. A differenza di altri luoghi che non esistono più, quei locali ci sono ancora. Le Select, la Rotonde, le Dôme sfilano uno dopo l'altro lungo il Boulevard du Montparnasse. Oggi ci si possono incontrare celebrità come l'aristocrazia del rock. Sul profilo di Chris Franz dei Talking Heads spunta la foto di un babà al Room, al tavolo della Coupole, la leggendaria brasserie Art Deco aperta nel 1927, frequentata da Josephine Baker, Picasso, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e dallo stesso Hemingway. Qualche giorno dopo, sempre alla Coupole, su un Instagram di Warren Ellis, di Nick Cave and the Bad Seeds, compare un altro dessert, una île flottante, un'isola galleggiante dall'aspetto molto invitante. Per Warren Ellis deve essere stato il premio dopo l'esibizione a Rock and Sen, l'appuntamento tradizionale di fine agosto, quest'anno con 175.000 spettatori e i sold out dei Cure e appunto dei Bad Seeds di Nick Cave. Ma oggi io sono attratta da un genere di intrattenimento completamente diverso.

Il 1 luglio 1907 Marcel Proust invitò alcuni amici a un concerto privato all'Hotel Ritz di Parigi. Il programma della serata era eclettico. Accanto ai compositori del suo tempo c'erano i maestri del passato e di epoca più recente: Fauré, Wagner, Schumann, Chopin e Couperin. Un mix di musica barocca, classica, romantica e protomoderna, all'insegna del suo impeccabile buon gusto. Nel 2021, due musicisti francesi, il violinista Théotime Langlois de Swart e il pianista Tanguy de Williancourt, hanno ricreato quel concerto alla Ritz, facendo rivivere l'atmosfera e l'intimità dei salotti parigini di inizio secolo e trasportando l'ascoltatore nelle pagine della Recherche di Proust. L'album si intitola Proust, le concert retrouvé, è pubblicato da Armonia Mundi e ricrea il flusso uditivo che avrebbe dato origine alla Ricerca del tempo perduto. Noi abbiamo ascoltato la Berceuse di Gabriel Fauré. Per entrare fisicamente nell'atmosfera dell'epoca prustiana basta andare al Museo Carnavalet, nel quartiere del Marais. È il museo della storia di Parigi, dalle origini fino ad oggi. Qui si trova la ricostruzione della camera da letto di Marcel Proust. C'è il letto di ottone con il copriletto di colore blu originale sul quale Proust scrisse gran parte della Recherche. C'è anche un pezzo del tessuto originale. E poi il paravento, il suo cappotto foderato di pelliccia, il bastone, un taccuino, il pannello di sughero che isolava la sua camera dal rumore della strada. Sono oggetti salvati dal collezionista Jacques Guérin nel 1973 perché la cognata di Proust se ne era sbarazzata. Ma ancora più emozionante, almeno per me, è un altro salto nel tempo, in una sala successiva. La grande e massiccia scrivania di Gertrude Stein e la sua sedia, insieme ad alcuni arredi del suo studio. Dato che la leggendaria Casa Salone, dove viveva con Alice B. Toklas, al numero 27 di Rue de Fleurus, non esiste più, a parte la targa che la ricorda. Così come la sua splendida collezione d'arte è stata dispersa. Nel 2026 ricorre l'80° anniversario della morte della grande scrittrice e collezionista. Sono usciti dei libri per l'occasione, una nuova biografia scritta da Francesca Wade e un volume di Deborah Levy pubblicato in italiano da NN Editore nella traduzione di Gioia Guerzoni. Anche lei va al Père Lachaise per visitare la tomba di Gertrude Stein nella divisione 94. Guardando la mappa, però, si accorge che ci vogliono 25 minuti per raggiungerla. Ma quel giorno tira vento e piove. Allora, pensando alla vita dedicata all'arte e ai piaceri anche gastronomici di Gertrude e Alice, che era una cuoca sopraffina, mentre il vento le sferza il viso e gli alberi gocciolano di pioggia, Deborah Levy estrae dalla sua borsa una baguette farcita di brie e la divora in mezzo ai morti. «I vivi hanno appetiti», scrive in «Il mio anno a Parigi con Gertrude Stein». «Desideri che ci fanno diventare matti, che ci danno gioia e ci fanno piangere, che ci fanno prendere la strada giusta e quella sbagliata. I morti l'hanno già fatto». I morti che non sentono più la pioggia hanno passato la vita a creare se stessi.

uscendo dal Museo Carnavalet ci si ritrova nel cuore del Marais, con la bellissima Place des Vosges. Volendo ci sarebbe la casa di Victor Hugo sotto il portico, ma magari un'altra volta. Ai tavoli dei caffè sono seduti signori distinti che leggono il giornale, mentre qualcuno ha affisso un piccolo memo su una colonna. Gli americani non sono la politica americana. Il Marais è pieno di lavori, di vita, di locali e di negozi irresistibili, da cui esce una colonna sonora contemporanea. Questa, per esempio, richiama certi arrangiamenti di Gainsbourg per François Hardy, a cui Clara Luciani si ispira, non solo nel taglio dei capelli portati lunghi con la frangia, ma anche cantando la malinconia, le relazioni d'amore, l'affermazione di sé da una posizione femminista. Abbiamo aperto con un gruppo gainsbourgiano che invitava ad apprezzare la vita. Chiudiamo con una canzone che evoca la bellezza della vita di coppia nonostante gli alti e bassi. Cette vie, come sentirete, ha un forte richiamo alla canzone francese classica e nel testo Clara Luciani canta: è davvero bella però questa vita terrena, a guardare la sera che cala e svanisce nella senna. È ancora più bella questa vita da quando ha incrociato la tua. E tu non sei certo un animale qualsiasi. Potete riascoltare questa puntata di File Urbani su Parigi, Gainsbourg, eccetera, su Rai Play Sound. La cura del programma è di Erika Manni. Un saluto da Paola De Angelis.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
4: Abituatevi a avere disciplina.
5: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
6: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, 18:45 minuti e 36 secondi, siamo in diretta, siamo Valerio Giannetti in regia, Fabrizio Paccione alla console per la parte tecnica, Andrea Penna con voi e abbiamo qualche minuto prima di collegarci con il Teatro dell'Opera di Roma con Dario Procoli che ci racconterà Falstaff di Giuseppe Verdi sul libretto di Arrigo Boito che va in scena questa sera, la prima di uno spettacolo con la regia di Tatiana Gurbascia e sul podio Michele Mariotti, protagonista Luca Salsi con Giorgio Petean, Maria Gresta, Violetta Urmana, Marina Monzò, Dave Monaco, poi scopriremo tutti insieme la distribuzione completa. Alle 21:45 ci occuperemo di Cina, anzi meglio di Hong Kong, di un mondo che forse non esiste più ma che viene raccontato dalle foto di Fan Ho, un'occasione abbastanza speciale che viene proposta a Torino per una bellissima mostra. La Biennale Musica entra nel vivo, le scelte di Caterina Barbieri ci vengono raccontate da Chiara Colli, lo faremo proprio insieme a lei, che ci viene a portare anche alcuni ascolti un po' in esclusiva intorno alle 10, qualche minuto in meno, qualche minuto in più, e poi un disco novità, il quartetto Hermes, gli echi di Vienna da Mozart fino a Korngold, il nostro disco novità prima dell'appuntamento con La vita che mi diedi, che Monica D'Onofrio questa sera ci propone incontrando Marco Belpoliti, una sera a cui diciamo chiediamo come sempre, per la quale chiediamo la vostra partecipazione se vi fa piacere, 335 5634 296. Noi apriamo la serata con un Verdi un po' speciale, vediamo se qualcuno lo riconosce.

qualcuno l'avrà riconosciuta, è una delle romanze che Verdi scrive nel 1845, Il mistero, ma orchestrata da Robert Sedin, che è un compositore, un arrangiatore jazz di altissima del suo mestiere, anzi di grande qualità, che ha lavorato con Didi Bridgewater, con Herbie Hancock, con molti, con Sting anche, ma ha fatto tante puntate nel mondo dell'opera, Kathleen Battle, Placido Domingo, a Rolando Villazón, che qualche anno fa, ormai 14 anni fa o 12 anni fa, licenziava questo disco con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Marco Armiliato, con Herbie Hancock, con molti, con Sting anche, ma ha fatto tante puntate nel mondo dell'opera, Kathleen Battle, Placido Domingo, a Rolando Villazón, che qualche anno fa, ormai 14 anni fa o 12 anni fa, licenziava questo disco con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Marco Armiliato, con appunto questa versione del Mistero, che diventa un'aria d'opera che Verdi non ha composto mai per un'opera

straordinario capolavoro di vecchiaia, che in realtà forse ha anche il suo interno della malinconia, ma sprizza anche gioia e vitalità, ovvero Falstaff. Lo stiamo per ascoltare da Teatro dell'Opera di Roma, e allora ci colleghiamo, prima la pausa naturalmente per il collegamento Euroradio, con Diego Procoli.

0: Ecco, siamo pronti, questa è Radio 3 e ci colleghiamo con Diego Procoli al Teatro dell'Opera di Roma. Buonasera Diego.
1: Buonasera Andrea e buonasera al pubblico di Radio 3. Come dici tu, siamo qui nella nostra postazione abituale di sopra della platea, con questa vista sempre bellissima di tutto il teatro, pronti per ascoltare la prima di Falstaff di Giuseppe Verdi sul libretto di Arrigo Boito, l'ultima opera, come dicevi tu, di Giuseppe Verdi, che invece in questa serata qui al Teatro dell'Opera di Roma ha la prima di queste serie di rappresentazioni che ci saranno qui a Roma, ed è una prima interessante anche perché segna anche il debutto della regista che cura tutto il meccanismo complesso teatrale di Falstaff, Tatiana Gyurbadzha. E infatti c'è una bella attesa di capire quale sarà questa visione della regista di quest'opera così interessante e importante, che è una bella sfida sempre anche per qualsiasi regista. Noi appunto siamo qui per ascoltare quest'opera, che per chi non l'avesse mai ascoltata, ci sarà, speriamo ci sia qualcuno che non l'abbia mai ascoltata, risulta altamente singolare, insomma risulta si discosta un po' da ciò che ci si potrebbe aspettare da un'opera di Giuseppe Verdi, e risale al 1893. E la sua particolarità risiede in tante cose: un piccolo scrigno, un piccolo grande scrigno di preziosità dal punto di vista musicale, dal punto di vista della struttura, dal punto di vista della concezione, dell'orchestrazione, dal punto di vista letterario, in quanto il libretto di Arrigo Boito è davvero un grande capolavoro di genio teatrale, letterario, musicale, questa scrittura così tridimensionale che può essere vista interpretata in tanti modi diversi. Io, Andrea, per così cominciare questo racconto di Falstaff, vorrei citare la famosa lettera che Verdi scrisse a Gino Monaldi nella fine del 1890, quando il progetto di Falstaff era già cominciato, in che modo, in cui, perché questa citazione un po' riassume rapidamente cos'è Falstaff, cosa rappresenta quest'opera. E Verdi diceva: sono 40 anni che desidero scrivere un'opera comica, sono 40 anni che conosco le allegre comari di Windsor. Poi Verdi scrive anche: Boito ha sciolto tutti i ma e mi ha fatto una commedia lirica che non somiglia a nessun'altra. Io mi diverto a farne la musica e dopo un po' più oltre ripeto, mi diverto. Ecco, in queste parole ci sono tanti segnali per noi relativamente a Falstaff. Innanzitutto la fonte, le allegre comari di Windsor, questa commedia shakespeariana, che però non è l'unica fonte per tirare fuori un personaggio come Falstaff. Infatti nelle allegre comari, che sono, come scriveva poi anche Fedele D'Amico, la fonte principale del personaggio di Falstaff, sono una commedia molto complessa in cui la singolarità del personaggio un po' si scioglie in mezzo alle vicende rocambolesche e anche un po' consuete, insomma, di un certo tipo di commedia. Ma Boito capì che c'era bisogno di attingere anche dai Chronicle Plays di Shakespeare, in particolare dall'Enrico IV, dal quale appunto vengono tratti alcuni elementi che portano poi a delineare un personaggio come quello di Falstaff, che è appunto singolarissimo e estremamente ben confezionato, diciamo così. Poi ci sono tutti questi ma che Boito sciolse, i ma di Verdi, che si confrontava con l'opera comica, con l'opera buffa, con l'opera che nel panorama italiano aveva una fisionomia un po' irrigidita, forse in alcuni tipi di convenzioni, che invece qui vengono completamente fatte saltare, nonostante ci sia tutto un ripensamento anche di queste convenzioni, anche del modo con cui un compositore si poteva e un librettista si potevano confrontare con una grande tradizione, con l'illustre, la stella polare di Mozart che brilla costantemente su quest'opera,

0: e per convincere Verdi poi alla fine a così coronare questo suo sogno di scrivere un'opera buffa. L'aveva già scritta,
1: nemmeno citata, no, nella lettera, come se se lo fosse dimenticato.
0: Sì, come se se lo fosse dimenticato. E purtroppo per varie circostanze anche molto tristi della vita di Verdi, ma anche circostanze così dovute ai meccanismi teatrali, fu abbastanza un fiasco. Un giorno di regno che in realtà anche dei suoi momenti molto interessanti, diciamo, almeno a livello musicale, compositivo, però appunto è un'opera molto tradizionale, molto così un po' stereotipata in alcune meccaniche proprio del teatro.
1: Certo, non sembra lo stesso compositore, ecco.
0: No, assolutamente, ecco. No.
1: Sembrano tre compositori, no, infatti, diversi, non due.
0: No, tre compositori diversi in questo arco di vita lunghissimo, che forse può anche essere un modo per leggere lo sviluppo della scrittura verdiana, no? Verdi attraversa praticamente tutto l'Ottocento, che ha grandissime trasformazioni sotto ogni punto di vista teatrale, letterario, culturale e così via, ma anche sociale, politico, e quindi arriva alla fine della sua vita, guarda con il distacco dell'uomo anziano dietro di sé, capisce, ci lascia anche questo messaggio che alla fine l'uomo, insomma, nasce un po' per essere gabbato, che tutto è una burla, come poi vediamo rappresentata all'interno di questa opera speciale. L'ultimo aspetto, appunto, che volevo sottolineare è proprio quello del divertimento, perché questa componente secondo me non va mai dimenticata nel momento in cui ci si confronta con Falstaff. È un'opera in cui si capisce che Verdi scrive per proprio gusto personale, per proprio divertimento, non ha più nessuna remora a lasciarsi andare al suo intuito geniale, tanto che questa scrittura sembra alcune volte frullare dentro di sé tantissimi spunti e stimoli differenti che noi possiamo rintracciare all'interno di tutto l'arco della produzione verdiana. E Verdi fa anche la parodia di se stesso tante volte, nel momento in cui con alcune frasi si autocita oppure cita momenti di grandi opere, in mente appunto questo immenso Falstaff, che è anche l'immenso Ftà della Ida, insomma ci sono tante cose che noi possiamo ritrovare. È un gioco anche per chi ascolta perdersi e ritrovarsi dentro questa opera così caleidoscopica sotto tanti aspetti, a quello musicale, in cui ci sono tessere musicali che viaggiano continuamente e che si mescolano, frammenti melodici che vengono presi, buttati magnificamente all'interno del tessuto musicale e mai sviluppati, oppure a volte si trova un linguaggio musicale estremamente denso, molto accademico, che veste una commedia però, e che appunto ci fa capire quanto Verdi attingesse a una tradizione illustre con le grandi forme. Si cita sempre questa idea che la prima scena sia una grande forma sonata, insomma questa forma, questo schema compositivo così illustre della storia musicale, e poi tutta l'opera si conclude con una fuga. Insomma, c'è tanto da scoprire, tanto che il tempo che abbiamo in realtà è poco, ma forse alla fine è molto importante conoscere queste cose, ma non è fondamentale per gustarsi il ritmo di quest'opera, che è costruita con grande simmetria scenica e narrativa. Sono tre atti divisi in sei quadri, ogni atto comincia con una parte vicino o dentro l'osteria della Giarrettiera, la seconda parte di ogni atto ha una vicenda che si svolge altrove, e in tutti questi atti questa figura di Falstaff, dalla fisicità imponente, seduttore, molto vitale, nonostante l'età, e così dedito ai piaceri della carne, nella prima parte si gonfia, nella seconda parte si sgonfia, detto così in una formula, è sempre questa la dinamica di quest'opera. Ordisce inganni e sotterfugi malefatte che poi vengono messe in ridicolo, smascherate nelle seconde parti dei vari atti. Questo è lo schema generale. Poi all'interno è tutto un vorticare di momenti di fortissima concitazione che si alternano con momenti di calma e di riflessione, sia a livello musicale che a livello linguistico, perché la parola qui è regina di tante cose, è importante capirla bene, ma ci sono momenti in cui la parola diventa così gioco sonoro, nei momenti di grande polifonia testuale, come ci sono alla fine del primo atto, in altri passaggi di quest'opera, e ci fa gustare questa sensazione di essere all'interno di un vorticare inarrestabile, ecco. Stupisce, forse può stupire, che un uomo di 80 anni come Verdi abbia composto un'opera alla fine della sua carriera, un'opera come questa, ma in realtà noi possiamo abbiamo potuto avere quest'opera proprio perché Verdi ci arriva alla fine del suo percorso, del suo sviluppo di compositore, del suo sviluppo di uomo di teatro. Infatti c'è tanto dentro che noi possiamo ritrovare, anche se pensiamo che questa sua scrittura sia una scrittura in realtà strana, appunto così anomala rispetto alle consuetudini di Verdi, però in realtà tante cose noi le troviamo come sviluppate da un tempo lontano, ecco. Io adesso non so, perché vedo che la sala si sta ancora riempiendo, Andrea.
1: Però magari diamo la locandina, così
0: diamo la locandina. Direi che scusate un attimo, che ho un problema, piccolo problema con il microfono. Ecco, mi sentite?
1: Sì, perfettamente.
0: Okay. Allora, quindi Falstaff, commedia lirica in tre atti sul libretto di Arrigo Boito, musica chiaramente di Giuseppe Verdi, direttore Michele Mariotti, la regia di Tatiana Gyurbacha, maestro del coro Ciro Visco, personaggi e interpreti Luca Salsi nel ruolo del titolo, George Petian è Ford, Maria Gresta è Mrs. Alice Ford, Carmen Artaza è Mrs. Meg Page, Violetta Urmana è Mrs. Quickly, Marina Monzò è Nannetta, Dave Monaco è Fenton, Carlo Bosi è il dottor Caius, Paolo Antonietti è Bardolfo, Gabriele Sagona Pistola, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, e questo, ripeto, è un nuovo allestimento del Teatro dell'Opera di Roma. Quindi sento l'annuncio, ma se abbiamo un attimo magari possiamo ripercorrere rapidamente la difficile trama del primo e del secondo atto che ascolteremo adesso. Allora, diciamo, nell'osteria della Giarrettiera compare dottor Caius che sta accusando Falstaff e i servitori, Bardolfo e Pistola, di averlo derubato, di avergli messo a soqquadro la casa facendolo ubriacare. Falstaff lo prende in giro, però Falstaff è un momento, appunto, non ha più denaro e ha un suo piano: sedurre due signore ricche della città di Windsor, che sono appunto Alice Ford e Meg Page. Scrive due lettere d'amore che vuole che vengano loro consegnate, due lettere uguali. I servi di Falstaff si rifiutano di prendere parte a questa malefatta, appellandosi ad un fantomatico onore che poi Falstaff così sbeffeggerà nel suo famoso monologo. Nella parte seconda siamo a casa di Alice. Alice Ford, siamo in casa Ford, e la figlia di Alice, Nannetta, Meg e la signora Quickly si incontrano perché c'è un caso strano. Sono accorte che il caso che le coinvolge è un caso strano. Raccontano che hanno ricevuto queste lettere di Falstaff, le confrontano, scoprono che sono identiche e decidono così di prendersi il gioco di Falstaff. Bardolfo e Pistola, i servi di Falstaff, nel frattempo sono stati cacciati da lui, decidono di mettere in guardia Ford, raccontandogli che quello che vuole fare, cioè cornificare Ford e derubarlo. Anche gli uomini, quindi, come le donne, prendono gli accordi, ma l'una all'insaputa dell'altro, per vendicarsi di Falstaff. Mentre le donne decidono di mandare Quickly dal cavaliere Falstaff, da Sir John Falstaff, per invitarla a casa Ford, gli uomini decidono che Ford, travestito, si presenterà da Falstaff per tendergli una trappola. E mentre succede tutto questo, c'è un intermezzo lirico, diciamo così, che ci racconta dell'amore della figlia di Ford, di Nannetta e di Fenton, un amore contrastato perché Ford non vuole in realtà che Nannetta, sua figlia, sposi stabilisca una relazione con Fenton. Nell'atto secondo Bardolfo e il Pistola tornano all'osteria della Giarrettiera e si ripresentano al Falstaff, fingono di essersi pentiti, arriva Quickly, che la lascia credere a Falstaff che sia Alice che Meg sono innamorate di lui e vogliono partecipare a questo incontro d'amore, danno l'appuntamento a Falstaff a casa di Alice quando il marito di Alice non c'è. Meg in realtà viene detto a Falstaff che non può prendere parte a questa cosa perché il marito non è mai assente, mentre il marito, ecco l'applauso che ci racconta, ci dice che Mariotti è salito sul podio. Michele Mariotti che dirige Falsa, forse non abbiamo tempo per continuare a raccontare il secondo atto e quindi io lascio la parola alla musica di Verdi. Buon ascolto.

0: hai battuto i miei servi?
1: Oste, un'altra bottiglia di Sherez.
0: Hai piaccata la mia giumenta baia, sforzata la mia casa.
1: Emonno la tua massaia.
0: Troppa grazia, una vecchia ci sposa.

troppo, e che dolore! Sto mal, d'un tuo pronostico m'assisti, ho l'intestino guasto, ma l'hanno gli osti che dall'...

sola, non scaricarti qui. Bardolfo, chi ha

0: trovato mentre dormi sotto la tavola.
1: Lodi, se ti capaciti del ver, tu sei sicuro. I fatti son negati.

0: dei rozzi artisti. Sei polli, sei scellini, 30 giarre di Xeres, 2 lire, 3 tacchini, fruga nella mia borsa, 2 fagiani, 1 acciuga.
1: Un mark, un penny,
0: fruga,
1: offre.

Costi troppo, metto pure. Costa un'altra bottiglia. Mi struggete le carni. Si falsta s'assottiglia. Non è più lui.

0: mai tempo d'assottigliar l'ingegno? Assottigliam! Venot un tal qui del paese che ha nome Ford.
1: Sì, sì!
0: Quell'uomo è un gran borghese,
1: il liberal un preso,
0: è un lord. Sua moglie è bella,
1: e tiendo scrigno
0: è quella. Amor, sguardo di stella, collo di cigno, il labbro un fior carine. Alice è il nome, e un giorno come passarmi via.

l'estrematorio del cuore. La dea vibrava, raggi di specchio storio su me, su me. Sul fianco baldo, sul gran corace,

mie coste d'oro. Guardate, io sono ancora una piacere.

a voi due lettere infuocate. Tu porta questa Meg, tempiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde di zelo.

0: saltimbanco.
1: Ser Don, in questo intrigo non posso condiscendervi. Lo pieta.
0: Sì.
1: L'onore.
0: Ehi, paggio! Andate a impedirmi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore. Consegna al posto. Fuori, via.

padre! Voi state lì già d'onor vostro, voi, cloache d'ignominia, quando non sempre noi possiamo star ligi al nostro, io stesso, sì.

Re, usare stratagemmi ed equivoci, destreggiare, bordeggiare. E voi con i vostri cenci e con l'occhiata torta da gatto pardo e i feti di sghignazzi avete scorta

shall not. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola, bene costrutta.

per tornare a voi, furfanti. Ho atteso troppo e vi discaccio. Ora, lesti, lesti, al galoppo, il capestro sei bene vista. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, al galoppo!

0: Se scoppia ci spaccia, se scoppia, se scoppia, ci spaccia.
1: Se volete ogni arbitrio,
2: di ridurre alla ragione,
3: quelle brusche che le vuole, quelle brusche come il
4: nino, per te me, per te me, per te me,
1: mi solletica,
5: è un rimbalzo per essere forte,
1: mi sarà una giostra gaia, gaia, gaia,
6: il cerebro ne brucia,
7: forte, mi sarà un rimbalzo,
8: torno a me si boccia,
9: è il cerebro,
10: per te mi anche la spada,
11: poi se non mi ascolterò,
12: se non mi ascolterò, per te,
1: per la sua strada
13: se parlaste uno alla volta
14: con l'assegno del Zebù
15: se non tu scordi per tutto
16: con lui per la sua strada
17: con l'assegno del Zebù
18: ripeti in due parole l'enorme falsazione entrar nel vostro tetto beccarvi la consorte sfondar la cassaforte sconquassarvi il vecchio.
19: Caspita!
20: Già le scrisse un biglietto.

0: E lei?
1: E lui?
2: E lei?
1: E lui?
0: E lei?
1: E lui? Siete superse e guai! Schidiamo i passi suoni, forte e geloso!
3: Passoni! Zitto! Badiamo a noi!
0: Nannetta!
1: Shh!
0: Vien qua!
1: Taci, che vuoi?
0: Due baci!
1: In fretta!
0: In fretta!

0: come lo piglio nella rete, ma non una parola.
1: In certe non mi ingolfo.
2: Io mi chiamo Bardolfo.
3: Io mi chiamo Pistola.
4: Siamo d'accordo?
2: L'arcano custodiremo.
3: Sono sordo e muto.
4: Siamo d'accordo tutti?
2: Sì.
4: Qua la mano.
5: Sì,

in attesa dell'inizio del, del secondo atto. Ok, doveva cominciare subito, ma c'è un attimo di cambio, credo appunto di cambio scena. E, ricordo, siamo dal Teatro dell'Opera di Roma, ascoltiamo la rappresentazione, la prima, di Falstaff, di Giuseppe Verdi, sul libretto di Arrigo Boito. Non avevamo finito di raccontare il secondo atto, se non so quanto tempo c'è, posso provare a riprendere un po' da dove eravamo rimasti. Quickly arriva a casa di arriva da Falstaff all'osteria della Giarrettiera e cerca di convincere Falstaff, che non ci vuole molto a convincerli, a avere un appuntamento con Alice, che è sempre libera a casa fra le due e le tre quando il marito non c'è. Nello stesso momento, quando questo appuntamento è stato stabilito, arriva Ford travestito, il marito di Alice, travestito da Fontana, quindi sotto mentite spoglie, e chiede a Falstaff di sedurre questa donna che lui ama alla follia, perché è convinto che una volta che sarà espugnata la virtù di questa donna, che poi nient'altro che non è nessun'altra che Alice, lui avrà strada libera per avere anche lui la sua parte di amore con lei. Falstaff acconsente, anche perché il compenso è molto molto alto, e quindi è tutto contento di ricevere dei denaro per consentire alle proprie brame, insomma, per coronare i suoi sogni d'amore. Falstaff dice anche a Fontana, ossia a Ford, che in realtà lui col suo progetto è già molto avanti, in quanto ha già un appuntamento nello stesso giorno fra le due e le tre con Alice, e tronfio di tutto questo se ne va e si cambia. E nel frattempo Ford rimane da solo e si rende conto che sarà cornificato, insomma, che alla fine le cose gli stanno sfuggendo di mano. In una pagina, una delle poche vere, diciamo così, forme che assomigliano a una forma chiusa, ad un'area di vecchio stampo, ecco, si abbassano le luci, si ricomincia. Vi lascio a Falstaff, secondo atto.

0: voglio fare con voi più ampia conoscenza. Caro Sir John, desidero parlarvi in confidenza.
1: Attento, zitto, guarda scommetto, egli fa dritto nel trabocchetto.
0: Forse in trappola.
1: Zitto,
0: zitto, che fate là? M'ascolto. Sir John, mi infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro è un talismano, che l'oro...

macchine d'un certo Ford. V'ascolto, io l'amo e lei non m'ama, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda, la cerco, v'ascolto, io l'amo e lei non m'ama, le scrivo, non risponde.

magnifico, netto, netto. Se mi frastorna, gli sparo una girandola di botte sulle corna. Quel messer forte è un bue, un bue, un bue, un bue. Vedrai, te lo corbello, vedrai, te lo corbello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo carnifico, netto, netto, quel taglio, quel taglio, quel taglio, quel taglio. Mai tardi, aspettami qua.

Eccomi qua! Son pronto! Ma accompagnate un tratto, vi metto sulla via. Prima voi, no, no, sono in casa mia. Passate, prego, è tardi, l'appuntamento preme, non fate complimenti. Passate, prego, passate, prego.

T'immagino fregiata del mio stemma, mostra fra gemma e gemma la pompa del tuo sé.

e non è mia colpa. Quando ero paggio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile! Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio, e tanto ero smilzo, flessibile e snello, che sarei guizzato attraverso un anello. Quando ero paggio, ero

0: amiate?
1: Chi?
0: Mac.
1: Colei mai noggia la sua faccia.
0: Ditemi John.
1: Mi parvi l'anni l'averti fra le braccia. Vieni.
0: Signor Rolice.
1: Chi va là?
0: Che c'è? È mia signora. C'è Mrs. Mac e vuol parlarvi. Sbuffa, strepita, sabaruffa.
1: Alla malora.
0: E vuol passare e lo tengo stento.
1: Dove nascondo?

0: siepi del giardino, lui segue una gran calca di gente e giacino. Mentre ne parla e volca
1: Valentino!
2: Il diavolo cavalca sull'arco d'un violino.
1: Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguite a me caccia, scoppiamo il cinghiale, correte sull'orme e sull'uscia. Tu frugani gli anni

0: mia moglie. Tu piglia i ricavi, l'ho vista le casse. Ben tu mi lavi. Ai diavoli cenci, la goce di lusso del parco. Camicie, gonnelle, orti sguscio, fricon. Stofinacci, via, via. Cuffie rotte, ti sguscio, lenzuola. Beretti da notte, non c'è. Cerchiam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in cantina.
1: Come un tempo, come gli esseri nel paniere. Ma se non ti tu l'accetta, è troppo grosso.
0: Vediamo. Sì, centro, centro.
1: Corre che vorrei servirsi, John, poi qui, poi.
0: Amo, amo, tesora, salvami, salvami.
1: Svelto. Resta! Svelto! Svelto!
0: Ai, ai! Ci sto! Copritemi!
1: Presto! Togliamo il cesto!
2: Che chi ha?

0: passo, quadro la casa.
1: Non trovo nessuno.
0: Eppur giuro che l'uomo è qua dentro, nessuno sicuro, sicuro,
1: se
0: sicuro.
1: Se John se lo caio, quel dì che ti veda dal calcio al rovaio.
0: Vien fuora, furfante, o bombardo le mura.
1: T'arrendi.
0: Vien fuora, codardo, sugliardo.
2: Nessuno.
0: Cercatelo ancora. T'arrendi, scantardo. Non c'è.
1: Vien fuora. Non c'è. Papalardo, beo, malattè.
0: Scagliardo,
1: falsardo.
0: Scagliardo,
1: falsardo.
3: Da quanto? Se ti piglio. Se da ciuffo. Se da ceffo. Ti sconquasso.
1: T'arronciglio come un can.
0: Ti rompo il ceffo.
3: Guai a te.
0: Prega il tuo santo.
1: Oh,

0: si trova?
1: Confonde il
0: cielo. Non si coglie.
2: Qua tutti! L'ho trovato.
0: La cefalsta con mia moglie!
3: Zotto, cambi tu, operato!
2: Zitto!
0: Zitto! Tornerai dopo.
2: Oh, fuori!

0: Protesto!
1: Che bestia!
0: Attenti a me! Portatemi via!
2: Dai il segnale!
0: Aiuto!
3: Uno!
0: Aiuto!

0: si conclude con questo finimondo il secondo atto di Falstaff, che stiamo ascoltando in diretta dal Teatro dell'Opera di Roma. Abbiamo assistito alla famosa scena nella quale Falstaff viene chiuso dentro la cesta del bucato e poi appunto con la burla fatta ai suoi danni, come era stata congegnata, alla fine tutto si mette in fila e Falstaff viene gettato con tutti i panni sporchi nel fiume. E abbiamo appunto assistito anche a abbiamo potuto gustare, diciamo, anche meglio ciò che per radio non si può vedere chiaramente, questa regia molto molto particolare, molto scarna, semplice, dai colori molto appunto non sgargianti, con colori molto asciutti, che è tutto ambientato in una sorta di Grand Hotel, il Grand Hotel di Milan, che è in decadenza e quindi si punta proprio sul lato più malinconico anche, che è insito nel personaggio di Falstaff, questo personaggio che comunque guarda dalla sua età avanzata ancora alla vita con una certa fame di vivere e di agganciare, di acciuffare le cose. Quindi vi ripeto la locandina, stiamo ascoltando Falstaff, commedia lirica in tre atti sul libretto di Arrigo Boito, musica di Giuseppe Verdi, il direttore è Michele Mariotti, la regia è di Tatiana Gurbagià, maestro del coro Ciro Visco, i personaggi sono Luca Salsi nel ruolo di Falstaff, Giorgio Petean nel ruolo di Ford, Maria Agresta nel ruolo di Mrs. Alice Ford, Carmen Artaza nel ruolo di Mrs. Magpage, Violeta Urmana nel ruolo di Quickly, Marina Monzò nel ruolo di Nannetta, Dave Monaco nel ruolo di Fenton, Carlo Bosi è Dottor Caius, Paolo Antonio Antonietti Bardolfo e Gabriele Sagona e Pistola, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma, in un nuovo allestimento proprio prodotto dal Teatro dell'Opera di Roma. Non so se Andrea ci sono
1: curiosità, un po' di messaggi e curiosità, ma noi li rimandiamo alla fine del giornale radio perché ci fermiamo, salutiamo per il momento il circuito radio e lasciamo lo spazio all'informazione. Sono le 20:28, lasciamo lo spazio all'informazione del giornale Radio 3.
2: Rai GR3.
3: L'annuncio di Papa Leone al termine dell'Angelus rivela di avere un nodulo a un polmone, in settimane il ricovero al Gemelli e l'intervento. La tregua energetica. Trump annuncia un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina per non colpire le centrali elettriche. Zelensky, se Putin si adegua, convoco le elezioni. La crisi dei consumi. Secondo un'indagine del Codacons, negli ultimi 10 anni il carrello della spesa è aumentato del 25%. Una famiglia su 3 costretta a tagliare gli acquisti alimentari. Gentili ascoltatori, buonasera da Emanuele Liberati. Dunque è stato il Papa stesso ad annunciare al termine dell'Angelus che gli è stato riscontrato un nodulo al polmone che in settimana sarà sottoposto a un intervento al Policlinico Gemelli. Espressioni di vicinanza da tutto il mondo politico e istituzionale, ma sentiamo le ultime notizie dalla nostra redazione Vaticano.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
5: A dare maggiori dettagli, la sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre all'ospedale dei Papi. La degenza durerà 7 giorni e avverrà al 10° piano del nosocomio romano, l'appartamento off limits riservato ai pontefici, che San Giovanni Paolo II aveva ribattezzato Vaticano III e che comprende, oltre alla stanza da letto, un salottino e una cappella. Confermato al momento il viaggio in America Latina, in programma dal 6 al 17 novembre, tra meno di un mese. Lo ha confermato lo stesso Prevost, che salutando una delegazione di pellegrini del Perù ha detto: grazie per la vostra preghiera, per la visita pastorale che compirò. Ilaria Menta, GR3.
3: Ma che cos'è un nodulo polmonare? Ce lo spiega il professor Michele Milella, direttore di oncologia medica all'azienda ospedaliera universitaria di Verona.
2: è un'alterazione della densità di una zona del tessuto polmonare che noi percepiamo come tale nel momento in cui la sottoponiamo ad un esame radiologico.
6: Solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
2: Nella maggior parte dei casi quelli che scopriamo per caso sono benigni.
6: Papa Leone XIV al termine dell'Angelus ha detto: i medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato. Cosa significa?
2: Che questa alterazione della densità è presente solo in una zona limitata del polmone.
6: A breve si opererà per asportare il nodulo polmonare. Questo è l'iter standard da seguire?
2: Dipende dagli accertamenti che sono stati fatti in precedenza. Di solito si operano i noduli polmonari maligni, ma quando la diagnosi non è certa o l'ago aspirato non è fattibile o il nodulo è troppo piccolo, se ci sono degli elementi di sospetto si può anche decidere di asportare il nodulo e analizzarlo per avere una diagnosi certa.
6: Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: Siamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che Ucraina e Russia avrebbero trovato un accordo per un cessate il fuoco sull'energia attivo immediatamente, ma sul campo la situazione appare ben diversa.
7: La Russia ha colpito una centrale elettrica a Kiev e impianti energetici nella regione di Kharkiv. A dirlo è il presidente ucraino Zelensky, che precisa: l'attacco è avvenuto dopo il messaggio social di Trump che annunciava l'avvio di una tregua energetica reciproca tra Kiev e Mosca. Tregua di cui Zelensky dice di non sapere niente. Attendiamo dettagli, scrive. Noi siamo pronti ad accettare se anche la Russia lo farà. Mosca per ora non commenta e Trump starebbe minacciando di bloccare il sistema di rifornimento di armi all'Ucraina per spingere Kiev a sospendere gli attacchi contro le raffinerie russe. Notizie che arrivano in un clima di tensione dopo l'accordo sul gasolio siglato da Trump e Putin e l'affondo del presidente americano contro Zelensky. L'Ucraina avrebbe bisogno di un nuovo leader in grado di raggiungere la pace, aveva detto Trump. In risposta, Zelensky si era detto pronto a tenere elezioni previo un cessate il fuoco di 60 giorni per consentirne lo svolgimento. Livia Liberale, operatore GR3.
3: È salito a 139 morti il bilancio ancora provvisorio del naufragio dei migranti a Gibuti. A bordo dell'imbarcazione diretta nello Yemen c'erano 350 persone, 80 i sopravvissuti. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'apertura di un'indagine e l'incriminazione dei partecipanti al documentario Nazza, che racconta l'uccisione di massa di civili a Gaza attraverso le testimonianze di 24 soldati ufficiali dell'intelligence israeliani per gravi reati contro la sicurezza di Israele, quanto riferito in una nota diffusa dal suo ufficio. Medio Oriente, restiamo in Medio Oriente, sull'Iran si conferma lo stallo diplomatico, Teheran boccia la risposta americana all'ultimo piano per il ritorno al negoziato. Nuovo attacco intanto dei ribelli yemeniti contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh dopo la strage di ieri con 12 vittime e oltre 300 feriti.
8: Una colonna di fumo nelle prime immagini che arrivano dall'aeroporto King Fahd. Le autorità saudite parlano di alcuni feriti dopo che un proiettile non identificato ha colpito il Terminal 4 provocando un incendio nell'aeroporto internazionale della capitale Riyadh, centrato ieri da un missile balistico lanciato dai ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran. Una strage di civili, 12 vittime, più di 300 feriti. Nelle stesse ore attacchi speculari da parte dei sauditi denunciati dagli Houthi contro l'aeroporto della capitale Sana'a, controllata dai ribelli. Intanto l'Iran conferma lo stallo diplomatico con gli Stati Uniti. La risposta americana al nostro ultimo piano in 7 punti per la riapertura di Hormuz è insufficiente, lo ha annunciato poco fa il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Razei. Francesco Mincone, GR3.
3: Condanno con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh, e così la premier Meloni, che il 24 sarà proprio in Arabia Saudita per il vertice UE dei paesi del Golfo. Intanto il dibattito politico in Italia si concentra sui temi economici ed elettorali.
9: Leader politici a lanciarsi messaggi e avvertimenti da un evento all'altro in questo fine settimana ricco di appuntamenti. Succede nel centrodestra che, se si trova unito su un programma di riduzione del carico fiscale, no tax area per i giovani, chiede l'Azzurro Tajani, cedolare secca al 5% per affitti a lungo termine, la proposta di Lupi. Centrodestra che però resta in sospeso sul candidato sindaco di Milano con attriti e soprattutto tra Lega e Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia prova a mediare. Giovanni Donzelli.
10: normali fibrillazioni di ambizioni dei partiti. Ci sono in campo tre ottimi candidati. Decideremo insieme quello che è il migliore.
9: Le geometrie delle alleanze le alimentano tensioni nel campo largo. Il leader 5 Stelle Conte, che chiede garanzie di affidabilità su un allargamento al centro, per esempio Italia Viva. Non lo chiedo a Renzi, dice, ma alla Schlein. La risposta della segretaria Dem.
11: Garanzia che noi dobbiamo dare è molto semplice, quella di non rifare gli errori del 2022, dove le nostre divisioni hanno consentito alla destra di vincere le elezioni.
9: E quindi avanti con il programma. Verdi Sinistra offre le sue proposte al voto online da domani in Vota le Idee. Noemi Giunta, GR3.
3: Con il carrello della spesa sempre più caro, gli italiani sono costretti a tagliare la spesa alimentare per arrivare a fine mese.
12: Si spende di più per acquistare meno. È l'effetto dell'inflazione che ridisegna i bilanci delle famiglie. Per gli alimentari la spesa in media è oggi del 25% superiore rispetto a 10 anni fa. Secondo il Codacons, per cibi e bevande analcoliche l'esborso mensile è passato dai 441 euro del 2015 ai 552 euro del 2025, pari ad una maggiore spesa annua da 1.326 euro a famiglia. L'incremento più consistente riguarda i piatti pronti, che nel periodo registrano un boom del 254%. Dal 2019 al 2025 la spesa reale delle famiglie italiane si è ridotta dell'8,7%. Una su tre ha tagliato gli acquisti alimentari, secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi. La contrazione dei consumi reali tuttavia non è uguale dappertutto. La Puglia registra la flessione più pronunciata, seguono la provincia autonoma di Bolzano e la Calabria. Gelsomina Testa, GR3.
3: Siamo alla cronaca. 8 ciclisti sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un'auto a Signa, nel Fiorentino. Uno è ricoverato in codice rosso. La vettura, guidata da una donna di 65 anni, avrebbe invaso la corsia opposta. Negativo l'alcol test. Continuano le indagini per individuare i responsabili delle 6 aggressioni compiute a bordo di una microcar a Roma, una delle quali ha ferito gravemente l'attore Davide Iacopini.
13: Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini di sorveglianza non solo dei luoghi delle aggressioni nel quartiere di Monteverde, ma anche delle zone limitrofe, per identificare la targa del veicolo guidato dai due teppisti. Una minicar elettrica di colore nero, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei due figli dell'uomo, uno dei quali ancora minorenne. Un elemento su cui chi indaga potrebbe svolgere verifiche con accertamenti tecnici iniziali. Nel frattempo, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, si stanno analizzando le utenze telefoniche dei luoghi dove hanno avuto luogo le aggressioni. I due ricercati sono adolescenti tra i 16 e i 18 anni. Tra gli elementi in mano agli inquirenti, un identikit parziale che parla di un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile, e un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. Nel frattempo, l'attore Davide Iacopini, fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è stato sottoposto a un secondo intervento e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR3.
3: Il maltempo al sud è il giorno della conta dei danni. Nella Trapanese alcune famiglie non sono potute tornare nelle loro abitazioni dopo le trombe marine di venerdì. Melito Porto Salvo nel Regino chiede lo stato di calamità, come Anzio e Nettuno sul litorale romano. A Bari i volontari e fedeli hanno lavorato oltre 4 ore per liberare dall'acqua la cripta di San Nicola. Da martedì dovrebbe però tornare il sole con temperature sopra la media. È morta all'età di 96 anni Vilma De Angelis, conduttrice televisiva e cantante. Era nata a Milano nel 1930 e, dopo aver partecipato a 9 festival di Sanremo, era diventata uno dei volti più popolari del piccolo schermo, presentando programmi sulla cucina italiana e scrivendo libri di ricette. Una sorprendente modernità. Valerio Binasco si confronta con Goldoni e porta in scena la sua versione di una delle ultime sere di Carnevale, fino al 25 ottobre al Teatro Carignano di Torino. Lo abbiamo intervistato.
14: È qua!
15: Un momento e sono lì!
14: Perché ha scelto quest'opera?
16: La prima cosa che mi ha colpito è la meravigliosa coralità del testo e che la classe sociale a cui Goldoni faceva riferimento fosse appena appena un gradino al di sopra di quella degli operai. Quindi eccomi alle prese con un 700 povero, sporco, semplice.
14: Quali temi attraversano la pièce?
16: Il primo tema è proprio quello di una festa, quello che più mi ha sedotto per riportare in scena anche la malinconia e lo spirito di attesa.
14: In che modo Goldoni può dialogare con il presente?
16: Il teatro che si inventa Goldoni è un teatro innamorato più della vita quasi, no? Quotidiana delle persone che della teatralità stessa. Quello che io dico spesso ai nostri attori è: pensate di andare in scena non per fare uno spettacolo, ma come se foste i personaggi di un film. Credete soltanto a quello che c'è di assolutamente necessario e vero nei vostri personaggi e nelle relazioni che Goldoni si è inventato.
14: Francesca Cosentino, GR3.
3: E il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Sergio Ciani. Ora la linea torna al Teatro dell'Opera di Roma, prossima edizione delle GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
17: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Meteoradio.
20: Previsioni del tempo in Europa. L'alta pressione sul settore centro-occidentale assicura condizioni di generale stabilità atmosferica su gran parte dell'Europa meridionale e centrale. Di contro, una depressione ad ovest dell'Islanda mantiene una corrente umida ed instabile sull'Atlantico settentrionale, mentre un fronte nuvoloso legato ad un'altra bassa pressione sull'Europa orientale porta precipitazioni tra Scandinavia, Paesi Baltici e Mar Nero. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove la giornata sarà asciutta e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso, e temperatura tra 16 e 25 gradi. A Dublino, in Irlanda, tempo instabile e piovoso dal pomeriggio, con tempo che tende al peggioramento, temperature comprese tra 13 e 20 gradi. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, cielo coperto con piogge e rovesci in arrivo dalla sera, dovuti al passaggio del sistema frontale. Temperatura è tra 13 e 18 gradi, tempo che migliora ad Oslo, in Norvegia, con poche nubi. Giornata sicuramente più fredda, con temperature tra 5 e 10 gradi. A Budapest, in Ungheria, tempo ancora in prevalenza asciutto, con nuvolosità alternata a decise schiarite, temperature tra 7 e 16 gradi. A Bucarest, in Romania, peggiorano le condizioni del tempo, con una nuvolosità compatta e precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra gli 11 gradi di minima e i 16 di massima. Chiudiamo con Atene, che vedrà un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con valori termici tra i 17 e i 25 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Torniamo in diretta dagli studi di Via Asiago per lasciare subito di nuovo la parola a Diego Procoli, ci sta aspettando, siamo nell'intervallo del Falstaff dal Teatro dell'Opera di Roma. Molti messaggi al 335-56-34-296, un po' in bianco e nero per il momento, luce ed ombre nelle reazioni del nostro pubblico, da Pierluigi da Venezia, da Joe, da Giovanna e altri ancora. Ti abbiamo interrotto mentre cercavi di raccontarci qualcosa anche dello spettacolo, Diego, ma nel frattempo tu ci avevi anche preparato una intervista che forse sarà il caso di ascoltare con Luca Salsi.
0: Sì, ho incontrato Luca Salsi, che è stato molto generoso, ha raccontato di sé molto e appunto sì, magari possiamo ascoltare l'intervista, così scopriamo anche un po' di più della sua visione del personaggio, un personaggio che ha già interpretato varie volte, e ce lo racconta. Io gli ho chiesto la prima domanda che gli ho fatto è: nell'arco di questa sua carriera così importante, a tratti anche davvero impressionante per il numero dei ruoli, per l'importanza di questi ruoli, come vede Falstaff, sia in generale all'interno della sua carriera, sia questo Falstaff in particolare, quello che interpreta qui al Teatro dell'Opera di Roma. Possiamo ascoltare ciò che ci ha detto.
21: Come hai detto bene, Verdi è il mio compositore d'eccellenza, il mio principale datore di lavoro, lo amo chiamare, oltre che la mia grande passione, perché è sempre stata, anche prima di cominciare a cantare, tanti anni fa. Dunque, Falstaff è arrivato da poco nella mia vita, l'ho debuttato appena prima della pandemia, nel 2020, a Piacenza, poi Modena abbiamo fatto, e poi ho saltato tutti gli anni della pandemia, l'ho rifatto più avanti a Vienna, e poi a Barcellona, a Napoli e adesso qui. Quindi, come Falstaff, come Ford invece ne ho fatti tantissimi, anche qui al Teatro dell'Opera nel 2000, non so se 9 o 10, adesso non ricordo bene, c'era Renato Bruson, c'era Juan Pons, c'erano insomma grandi nomi che fanno tremare le gambe. È arrivato tardi, come dicevo, non ho fatto tante recite, ma l'ho studiato molto bene, come uso fare con tutti i ruoli, soprattutto quelli verdiani, e in questo caso anche di più, perché questa è una musica un po' di transizione, no? Verdiana, non è quello che ci aspettiamo sempre di solito da un'opera verdiana e classica, come può essere la trilogia, il ballo in maschera, o anche Don Carlo, anche Boccanegra, anche Aida. Questa proprio va fuori da tutti gli schemi, è più vicina chiaramente all'Otello, già, però è già anche diversa da Otello, cioè qui c'è tutto un insieme di Verdi dal Nabucco in poi. Se uno guarda bene tutta la partitura, ci sono veramente pagine e spunti dove trovi battute che dici, dove dici, ah, senti Otello, ah, senti Boccanegra, ah, senti Don Carlo. Questo è molto interessante, c'è un riassunto di tutta la sua vita, così come è assolutamente autobiografico il personaggio di Falstaff, a parte il pancione che non era proprio di Verdi, perché lui era un uomo molto magro, soprattutto un anziano, però il carattere di questo personaggio, che fa capire che nella vita bisogna prendere le cose molto seriamente, ma poi alla fine si può anche scherzare, no? È un personaggio che mi piace tanto, un personaggio che mi piace tanto cantare, un personaggio molto difficile, perché è difficile non renderlo buffo. Io non lo voglio rendere buffo, a me non piace fare un Falstaff buffo, perché non è Don Bartolo, Dulcamara o, no? o Don Pasquale, è comunque sia sempre una scrittura verdiana ed è un personaggio shakespeariano, quindi è un personaggio che è comico, perché questa è una commedia, è comico, ma è comico perché quando fa cose nelle quali lui crede tanto, diventa comico, ma non perché lo fa, perché lo è.
0: Ci può spiegare qual è questa difficoltà vocale, anche un po' dal lato tecnico, diciamo così, no? Sì. Quali sono proprio i punti nei quali si capisce che non ci si può improvvisare Falstaff, diciamo?
21: Ad esempio, nella tradizione, con tutto il rispetto alla tradizione che io amo moltissimo, siamo abituati a sentire tanti falsetti, anche quando entra a cantare, c'è scritto proprio cantarellando con Alice, accompagnato dalla chitarra, dal mandolino, che qua è una chitarra ma è un mandolino. Quando cantare finto colto e tutti fanno raggiù, fanno un falsetto su quel fa diesis, invece io lo canto in voce, perché non c'è scritto falsetto, comunque devi restare in una certa timbrica e di repertorio, non so come dire, di riconoscimento dell'autore, e le note vanno cantate tutte. Poi ci sono punti dove il falsetto è scritto in falsetto, scritto proprio in falsetto, lui lo scrive, quindi uno lo fa. E questo è uno dei punti, per esempio. Però sono dei punti, anche quando canta con Alice, ad esempio, appena passato questo punto, nell'ira ardente nobile dei rai, quelli sono tutti dei mi naturali, e i mi naturali per un baritono è una nota di passaggio difficilissima. Allora, se io faccio nell'ira ardente nobile e lo parlo, allora viene un conto, ma se io se lo canti come va cantato Verdi, diventa difficile tecnicamente, no? Questo intendo. Oppure anche l'inizio con Bardolfo, so che se andiamo la notte, dare gli accenti dove sono scritti, ma il resto cantarlo legato, leggero, verdiano. E di taverna in taverna, lui scrive accenti giusti nei momenti giusti, non scrive a caso, mai, nulla, e non scrive nessun tempo a caso, non scrive note a caso, non scrive accenti a caso, non scrive agogica dinamica a caso. Bisogna cercare di farle il più possibile, tutto è impossibile per me, poi c'è sicuramente chi ce la fa, io no, però ci provo, insomma, provo a restare il più fedele possibile a quello che l'autore scrive, così come in tutte le opere che canto.
0: Se avesse la possibilità, diciamo così, di chiedere qualcosa a Verdi o a Boito su quest'opera, nello specifico, no, di domande ne vorrebbe fare tante, immagino. Sì. Cosa chiederebbe?
21: No, sì, perché su questa avrei tante domande da fare, certamente, però in quest'opera, così come in Otello, ad esempio, è veramente scritto tutto, cioè è tutto difficilissimo, ma è tutto chiarissimo. Nelle descrizioni, eccetera. Avrei tante domande da fare su altre opere, ad esempio sul Rigoletto. Io vorrei chiedere a Verdi: ma sto finale di Parisiamo, ma lei, maestro, vuole il mi naturale in piano o le va bene anche il sol in fortissimo? No? Il famoso ah no, è follia! Oppure ah no, è follia! Io lo canto così perché è scritto così, però glielo vorrei chiedere. No, così come gli vorrei chiedere, beh, non so, vorrei viverci insieme per tanti anni per fargli un sacco di domande. Però sarebbe stato bello conoscerlo, ma sarebbe stato bello anche soltanto ascoltare la sua voce. Purtroppo non abbiamo nessuna registrazione della voce di Verdi, di Puccini sì, ma di Verdi no.
0: Sempre riguardo, come all'inizio gli chiedevo, di questa traiettoria di carriera, no? Dove vorrebbe andare con i ruoli che interpreta, con la musica, se c'è qualcosa nel cassetto che ancora non è riuscito a portare in scena e cosa invece ha in programma, a parte le cose che conosciamo già.
21: Ormai sto andando in discesa, perché dopo 30 anni quello che devo fare forse l'ho fatto, ho qualche sogno, sì. Però insomma ho fatto tante cose bellissime, ho fatto non tutte, ma mi mancano qualche opera di Verdi che mi piacerebbe fare, tipo ad esempio Stifelio, mai cantato ma spero di farlo. Ho il programma L'Aroldo, che è praticamente la stessa opera, cambiando i nomi dei personaggi, ma Stifelio mi piace di più. Mi manca L'Alzira, insomma mi mancano le opere minori, diciamo. E mi piacerebbe affrontare qualche opera del Novecento. C'è un bellissimo progetto che adesso non posso dirlo, ma a breve uscirà un comunicato stampa che farò l'anno prossimo. Ho anche un nuovo debutto, anche questo posso dire l'opera ma non dove, che è Fanciulla del West, che non ho mai fatto e sono molto felice di farlo, perché mi piacciono molto quei personaggi, no? Così un po' alla Scarpia, ecco, dei Puccini io ho fatto abbastanza in verità, però Jack Rance mi manca e quindi sono contentissimo di farlo. Io dico sempre di Verdi, ma amo molto anche Puccini, poi mi insultano quando dico sempre viva Verdi, ma dico anche viva Puccini, perché insomma lo amo molto anche lui, come Giordano, come insomma. E poi il sogno, diciamo, prima di smettere sarebbe quello, anche se ci sono alcune opere che dove il baritono non c'è, di cantare tutte 27. Jack Rance mi manca e quindi sono contentissimo di farlo. Io dico sempre di Verdi, ma amo molto anche Puccini, poi mi insultano quando dico sempre viva Verdi, ma dico anche viva Puccini, perché insomma lo amo molto anche lui, come Giordano, come insomma. E poi il sogno, diciamo, prima di smettere sarebbe quello, anche se ci sono alcune opere dove il baritono non c'è, di cantare

0: mi piacerebbe, sarebbe bello.
1: Il tempo, insomma, immagino che sia davvero poco, ma insegna a questo desiderio anche di trasmettere anche questa passione verso una tradizione.
0: No, no, cioè, no, nel senso, ho provato a insegnare, ma ho avuto due ragazzi, ma non, poi alla fine ho smesso perché uno non avevo tempo io, due non avevano pazienza loro. E quindi insegnare è veramente difficile. È difficile perché è un percorso lungo, è un percorso dove ci vuole una fiducia estrema nel maestro. Io con il mio maestro ho studiato 22 anni. E finché lui poi è venuto a mancare, se no avrei continuato, ma aveva 93 anni, quindi che si chiamava Carlo Meliciani, allievo di Tagliabue, allievo di Pertile, quindi mi ha insegnato tantissime cose che ho anche registrate nel mio. Questo sarà un altro desiderio che ho, con tutte le registrazioni che ho delle lezioni con il mio maestro, vorrei fare un libro di tecnica vocale del mio maestro, dove scrivo e spiego tutto quello che lui mi ha insegnato. Mi piacerebbe invece, diciamo, trovare un delfino, se vogliamo dire così, da crescere e insegnargli tutto quello che ho imparato io, insomma, ho imparato tante cose.
2: Un delfino, una partita a poker, molte cose ci ha raccontato Luca Salsi. Noi ci fermiamo un istante per collegarci con il circuito radio e torniamo subito all'Opera di Roma da Diego Procoli. Ancora messaggi al 335-5634-296. Luca Sassi ha un'audizione perfetta, è vero, si sente molto bene la chiarezza dell'audizione, ma anche di molti altri, devo dire, cioè della gran parte di questa distribuzione. Diego, torniamo da te, com'è la situazione? Il pubblico si è già seduto o ancora siamo in alto mare?
3: Il pubblico vaga nella sala, nel teatro, però le luci si stanno richiamando l'attenzione di tutti a riprendere posto, quindi probabilmente tra poco si ricomincia. Quindi ecco, io forse darei qualche cenno sull'atto terzo, se per te va bene.
2: Certo.
3: Allora, ci troviamo di nuovo nell'osteria della Giarrettiera. Falstaff, beffato, è molto deluso, beve un po' di vino, un bel vin caldo che riesce a tirarlo su. Torna Quickly che lo rassicura. Alice in realtà è stata incastrata in questo malinteso, ma è sempre innamorata, chiaramente è tutta una nuova burla, quella definitiva. Gli dà appuntamento a mezzanotte, Alice dà appuntamento a Falstaff a mezzanotte per tramite di Quickly nel parco presso la quercia di Herne. E Falstaff si convince, ma questo è un posto misterioso, infatti qui l'opera vira verso un fantastico che musicalmente è molto reale, ma in realtà è tutto finto in qualche modo. Falstaff quindi si lascia convincere, tutti si preparano a questa mascherata che servirà da lezione proprio a Falstaff. Intanto si capisce, Quickly intuisce che Ford vuole approfittare di questa mascherata per far sposare Nannetta e il dottor Caius, così a tradimento. Nella seconda parte siamo nel parco, Falstaff è vestito da cacciatore, si deve vestire da cacciatore, c'è tutta questa messa in scena di questo cacciatore nero che appare nella notte, vede che giungono Alice e Meg, già si prepara a questa avventura, ma intanto si sentono i richiami delle fate, degli elfi, e chi le guarda, insomma, chi guarda le fate è morto, così ci dice Falstaff. Quindi lui, tutto spaventato perché ci crede davvero, si nasconde e cerca di nascondersi dietro la quercia. Intanto entra Nannetta con tutte le amiche, insomma, lei è vestita dalla regina delle fate. Tutti scoprono che Falstaff a terra è spaventato e lo punzecchiano, cercano di tormentarlo per farlo pentire. Alla fine la cerimonia, la burla viene scoperta perché Falstaff si accorge che fra questi c'è Bardolfo, e alla fine si riesce a tutti vengono allo scoperto, e si celebrano alla fine anche delle nozze, che poi vi lascio la sorpresa di capire come finiranno. Ecco, parte l'atto terzo di Falstaff.

Ubaldo, reo mondo. Taverniere, un bicchier di vin caldo.

Avrò vissuto tant'anni, audace destro cavaliere, per essere portato in un canestro gittato al canale coi pannellini biechi, come si fa coi gatti e i cattellini ciechi. Che se non galleggiava per me queste padrone via, certo affogavo.

al mondo. Che giornataccia nera!

il buon vino sperde le tetre fore dello sconforto, accende l'occhio e il pensiero, dal labbro sale al cervello e qui vi risveglia il picciol fabbro dei trilli, un negro grillo che vibra entro un ombrillo. Trinoni fi

0: mi sorge, non viene repudenda.
1: Ma sei tornato!
0: Un cancro! Sento ancora le cornate di quell'irto geloso, ancora la s'arrembate d'essere rimasto curvo come una buona lama di Bilbao nello spazio di un pane rindindama. Con quel topo e quel caldo, oh, l'uom della mia tempra che in uno stellicidio continuo si distempra. Poi quando fui ben cotto, rovente, incandescente, m'ho intuffato nell'acqua.

0: regge.
1: Regge?
0: Vedrai che ci ricasca. L'uomo non si corregge. Nasconditi.
2: Rilegge.
1: Rilegge le scagliotte. T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da...

0: d'un soave passo. Alice, amor ti chiama, vieni, l'amor ti chiama.
1: Sergio!
0: Sei la mia dama!
1: Sergio!
0: Sei la mia dama!
1: Spaventatelo!
0: Vieni, già fermo e fermo!
1: Sergio!
0: Sono tuo servo, sono tuo cervo imbizzarrito! E dobbiamo andare tuffi, rafari, finocchi, e sia la mia pastura, e amor trabocchi!

0: potecchiatelo, ordigheggiatelo, archivizzatelo, coi grifi aguzzi,
1: al mezzo puzzi come una puzzola.
2: Pizzica, pizzica, pizzica, stuzzica, splizzica, spizzica, pungi, spilluzzica, pungi, spilluzzica, finché gli ammai.
1: Ai, ai, ai, ai, struzzi.

pizzica, pizzica, stuzzica, spizzica, spizzica, pungi spiluzzica, pungi spiluzzica.

0: acqua salenti,
1: spacca farsutti,
0: ottomarini,
1: sfonda sedili,
2: sbianca giumenti,
0: ripi cervelli, i
3: Oh,
0: Frodo,
3: ecco!
0: Mi pento!
3: Oh, Frodo!

0: Via tuo foti!
1: Vai
0: polizia!
1: Vai
0: polizia! Vai! Vai! Vai! Vai! Itro, catrame, solfo, riconosco, pardonno! Naso vermiglio, naso vermiglio, punto di resina, vampa di resina, salamandra, inisfantus, vecchia da barda, stega di sertore, schiena di ferro, aria secca, vampiro, basilisco, manicolo, ladrone! Ho detto che se mentisco, voglio che mi si spacchi il cinturone!
1: Bravo!
0: Un poco di pausa, solo

ogni sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Or senza me costor con tanta boria non avrà.

ora s'avanza la coppia degli sposi. Attenti!

0: Tutto nel mondo è burla l'uomo. È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto
0: è burla l'uomo.
1: È nato burlone, burlone, burlone. L'uomo è nato burlone.
0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Sulla cenere, sulla cenere.

0: E con questa fuga vorticosa si chiude il Falstaff di Giuseppe Verdi, il libretto di Boito. Lasciamo spazio agli applausi, questi sono per Luca Salzi. Evidentemente molto apprezzato dal pubblico in sala. Dicevo, si chiude con questa fuga, con una forma aperta, ma allo stesso tempo astratta anche. Non so, sempre anche un gioco musicale ridotto all'osso, un passaggio di temi. L'applauso per il coro, alle diverse parti che giocano. Verdi diceva che i giochi sono per l'arte giocosa. E questo è uno di quegli esempi, però anche la fuga è anche il congegno che chiude opere importanti che Verdi amava molto, ad esempio Don Giovanni di Mozart. Ciro Visca è salito sul palco e si è buttato su uno dei divani che sono presenti in scena, che sono stati protagonisti di buona parte di questo allestimento, divani in cui adagiarsi nello sconforto, riposarsi, ma anche su cui giocare. Come bambini, cosa che fanno Nannetta e Fenton spesso durante questo allestimento di Tatiana Gurbagià, oltre a avere sempre fra le mani caramelle colorate, cioccolatini, segni di un'infanzia al limite, che conosce l'amore, di una, diciamo così, l'adolescenza, e che è anche il segno della di ciò che rimane alla fine dopo tutto questo essere gabbati, l'uomo è nato per essere gabbato. Questo applauso, scusate le interruzioni, è doveroso, per Violeta Ormana, elegantissimo nei modi e anche nella veste. Un applauso per Fenton di Dave Monaco. Dicevo, proprio Fenton e Nannetta, il loro amore, il messaggio positivo di speranza che rimane. Molto amata la Nannetta, interpretata da Marina Monzon, questa voce leggiadra, trasparente, e anche per Ford di Giorgio Peteano. Entra con un palco di corna enorme Maria Gresta, vestita da essere mitologico, ecco. La scena finale, lei che è stata appunto Mrs. Alice Ford, e dunque Luca Salzi, che era uscito a sipario chiuso sul proscenio, adesso rientra con tutta la compagnia alle sue spalle e tutto il teatro gli tributa questo bel applauso. Dicevamo che c'è questo messaggio, ecco, di amore che rimane insieme a questa fuga così interessante sotto tanti punti di vista, ma che anche ci lascia questo messaggio anche di umorismo, che nulla poi può essere dato per scontato, ciò che ci lascia Verdi come messaggio nella sua ultima opera. L'aspettiamo adesso salita sul palco sia di Michele Mariotti, eccolo qui. Con la sua lettura di questa partitura, che ha molti lati interessanti e comunque a tratti sorprendenti, anche i modi di gestire le linee, i colori di questa orchestrazione del Falstaff, che è così lussureggiante ma allo stesso tempo è così sempre diversa, sempre di densità sempre diversa, con scarti grandi e una grande cura e preziosità dei colori orchestrali. Però il suo modo di percepire anche tante cose, a volte inclina, ecco, questa è la, purtroppo la regia, la sala è salita in scena, la regia, tutta la troupe che ha accompagnato la regista nell'allestimento del suo Falstaff, che come avete potuto sentire non è stata così attrezzata. È una regia, ecco, Tatiana Gurbajà è una regista tedesca di origini italo-slovene turche, insomma, di un background multiculturale, ma si è formata in Germania. E la sua visione di questa quest'opera, ecco, non può essere rubricata l'idea, come si dice spesso, impropriamente tedesca del teatro musicale. Ha un impianto abbastanza tradizionale in un certo senso, anche se l'idea che ci sta dietro non è così immediata da percepire, anche questo spazio di questo teatro in decadenza in cui la natura fa il suo ingresso con dei rami che ogni tanto compaiono soprattutto nell'ultima scena, ci prende questo spazio al di là di qualsiasi dimensione che si possa definire. Non si capisce, alle volte sono spazio più mentale che altro. Un segnale particolare è stato che durante la scena delle fate, quando sono apparse le fate, le donne del coro hanno esposto questo striscione con scritto "tremate, tremate, le streghe sono tornate". Ecco, c'è un messaggio anche di un certo tipo politico in qualche modo veicolato dalla scena.
1: Beh, la burla alla fine è ordita dalle tre comari di Windsor, che si prendono una rivincita sia su un marito testone e geloso, sia su un uomo maturo ma incontinente nei suoi desideri. Vogliamo dare la locandina, esatto, anche per i nostri ascoltatori dell'Euroradio, visto che li abbiamo visti sfilare tutti.
0: Falstaff, quindi, commedia lirica in tre atti, libretto di Enrico Boito, musica di Giuseppe Verdi, direttore Michele Mariotti, regia Tatiana Gurbajà, maestro del coro Ciro Visco, personaggi e interpreti Falstaff, Luca Salzi, Ford, George Petian, Mrs. Alice Ford, Maria Gresta, Mrs. Meg Page, Carmen Artaza, Mrs. Quickly, Violetta Ormana, Nannetta, Marina Monceau, Fenton, Dave Monaco, Dottor Caius, Carlo Bosi, Bardolfo, Paolo Antonietti, Pistola, Gabriele Sagona, orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma in un nuovo allestimento del Teatro dell'Opera di Roma. Ed eccola qui.
1: Molto bene, sono arrivati tanti messaggi, soprattutto naturalmente di apprezzamento per le parti vocali. Noi chiudiamo il collegamento con i nostri colleghi delle radio europee.

0: Allora, prima di salutarci, qualche messaggio. Weekend straordinario da parte di Radio 3. Venerdì è Handel al Cina in diretta dal Teatro di San Carlo. Il primo Handel presentato in assoluto al Teatro di San Carlo. Ieri Vivaldi, Lottone in Villa. Tutti ascolti che potete ripetere con l'app Rai Play Sound. E stasera il Falstaff di Verdi. Grazie per la programmazione. Bella la direzione delle voci, Orietta D'Arapallo. Applaudo anch'io, molto soddisfatta. La nostra Maria Grazia dei Lodi, che ci fa sempre piacere che ci scriva. Anche nei dettagli Verdi hanno una marcia in più, ricorda i 12 rintocchi di campana armonizzati con accordi diversi, Giulio, e vari altri apprezzamenti anche per la Quickly di Violetta Urmana da un altro ascoltatore, Luca Salsi. Questo sull'edizione di Luca Salsi l'avevamo già ascoltata. Poi una considerazione di Barbara Torino, dice: perché osannare dei cantanti poi in fondo non così straordinari e rigettare in modo discutibile la regia? Però insomma, o l'ha vista oppure diciamo, non possiamo sapere. C'eri tu, ci hai dato qualche indicazione, io poi anche la vedrò. Devo dire che Tatiana Gurbacia è molto nota per spettacoli in parte anche molto toccanti, cerebrali, non tanto di opere comiche o buffe o contratti comici, devo dire. Forse qualche Mozart, sì, mi ricordo, proprio ho iniziato così Fan Tutte, ha fatto Don Giovanni, però poi il Parsifal, l'Olandese Volante, degli Janacek, diciamo, sono un po' gli altri titoli che le appartengono di più. Può essere questa una chiave. Comunque sia, va avanti ancora per parecchio, ci sarà modo di vederlo questo spettacolo a Roma. Noi credo che ci dobbiamo un po' salutare, Diego, se però sì, non ci sono delle altre cose che ci vuoi indicare.
1: No, diciamo che abbiamo detto abbastanza sulla regia, sarebbe molto da ci sarebbe molto da discutere, da parlare, ma chiaramente, ecco, vederla è più importante, insomma, sarebbe darebbe più dati, ecco, di quelli che posso raccontare io come esperienza, appunto, mia personale. Io non posso darvi un'impressione, insomma, di avere questo spazio comunque aperto, di questa ingombrante architettura, di questo ci sarebbe molto da discutere, da parlare, ma chiaramente, ecco, vederla è più importante, insomma, sarebbe darebbe più dati, ecco, di quelli che posso raccontare io come esperienza, appunto, mia personale. Io non posso darvi un'impressione, insomma, di avere questo spazio comunque aperto, di questa ingombrante architettura, di questo hotel in così in rovina. Mi ha dato una sensazione un po' di claustrofobia.

0: considerazione del tutto personale e soggettiva. Invito chi è curioso di capire la visione di Tatiana Gurbagia a venire a vedere questo spettacolo, comunque interessante.
1: Molto bene, vuoi ringraziare i nostri collaboratori?
0: Assolutamente. Quindi le riprese a cura del Nucleo Riprese Esterne e Radiofonia. Ringrazio il consulente musicale Claudio Piazza, i tecnici Alessandro Pissoni, Gabriele Baldelli e Valeriano Battisti, e gli specializzati di ripresa Alessandro Tuverai e Marco Mariotti. È tutto dal Teatro dell'Opera di Roma.
1: Grazie Diego Procoli. Io vi ricordo ancora che il cartellone è riascoltabile, a meno di eccezioni, in questo caso non ce ne sono, dal nostro sito con l'app RaiPlay Sound.

0: Siamo sempre in diretta qui a Radio 3 Suite, sono le 21.55 e noi apriamo il nostro magazine partendo per un viaggio che non è soltanto verso l'Estremo Oriente, verso la Cina, o meglio verso un luogo della Cina che ha una storia molto particolare come Hong Kong, ma anche un viaggio nel tempo, perché la Cina che ci viene raccontata in questa mostra molto affascinante a Palazzo Barolo a Torino fino al 10 di gennaio, quindi c'è tempo tutto l'anno ancora che rimane il 2026 fino al 10 gennaio del 2027, è una mostra che ci porta anche indietro nel tempo, in una Shanghai che una Hong Kong che probabilmente non esiste più, un po' a metà fra l'Hong Kong dei film degli anni 30 con Mei Wong, delle immagini di Shanghai Lily, e da una parte, e dall'altra invece delle caratteristiche anche molto sognanti, molto anche romantiche se vogliamo, nella costruzione compositiva, nel taglio delle luci, che ci fa pensare alla cinematografia di Wong Kar-wai. Ma sono soltanto due possibili suggestioni, sono sicuramente più precise e molto di più, e ce lo facciamo raccontare da una delle curatrici. L'abbiamo già con noi, credo, si chiama Elisa Maupas. Buonasera, grazie di essere con noi, con Sara Van Hingel, cura questa mostra. Il nome lo pronuncio giusto, Elisa Maupas?
1: Sì, è corretto.
0: Perfetto.
1: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, io ho detto soltanto qualcosa di Fan Ho. Sicuramente gran parte del nostro pubblico non lo conosce. In realtà chi ama la fotografia, chi conosce la fotografia, soprattutto chi conosce la fotografia dell'Oriente e dell'Estremo Oriente, Fan Ho lo conosce bene, perché è un fotografo, possiamo definirlo a suo modo, un maestro. Ci vuole raccontare qualcosa di lui intanto per inquadrarlo, e poi come viene raccontato in questa mostra che ha oltre 100 fotografie. In questa mostra Fan Ho e anche il mondo che lui fotografa lo si può conoscere e approfondire bene.
1: Certo, dunque Fan Ho è sicuramente uno dei più noti street photographer asiatici, come diceva che giustamente chi si occupa di fotografia sicuramente la conosce, diciamo che è un underdog molto famoso nel circuito fotografico e poco noto però al grande pubblico al di fuori di Hong Kong, la sua patria, e al di fuori degli Stati Uniti, la sua seconda patria in cui si trasferisce alla fine degli anni 90. Dunque Fan Ho nasce a Shanghai nel 31 e si trasferisce a Hong Kong nel 49, quindi da giovanissimo inizia a fotografare la città. E quello che è molto interessante è che praticamente la totalità della sua produzione fotografica si concentra tra gli anni 50 e 60 ad Hong Kong, quindi riesce veramente a catturare un periodo della città che è caratterizzata da una grandissima transizione, in realtà una transizione che hanno affrontato anche altre città occidentali: il dopoguerra, il boom economico, il boom demografico, l'industrializzazione, l'avanzare della modernità

0: e così via. Quindi queste sono le tematiche che ritroviamo poi nella fotografia di Fanò. Dicevo, se ne occupa solo per un paio di decenni, essenzialmente prima di dedicarsi poi al cinema, che era una delle sue grandi passioni, e curiosamente tornerà poi a rioccuparsi di fotografia una volta abbandonata la sua carriera cinematografica, quindi alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000. Ma invece di produrre nuove immagini, rilavorerà comunque su questo suo archivio di vecchie immagini di Hong Kong degli anni 50 e 60.
1: Senta, le posso fare una domanda, Elisa Maupas? Le
0: Certo.
1: fotografie di questo ventennio, che committenti hanno? Per chi scattava le fotografie Fan Ho?
0: Allora, Fanò scatta per se stesso. Fanò usa la fotografia come mezzo espressivo e gli piace sperimentare con la fotografia per capire fino a dove può spingersi proprio a livello espressivo. Si forma in un ambiente in realtà il circuito internazionale di fotografia amatoriale. La comunità di fotografi amatoriali era molto vivace a Hong Kong, ma in realtà questo circuito esisteva a livello internazionale, anche in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. Quindi si fa ispirare da quello che succede in Occidente, da quello che succede in Asia intorno a lui, impara quelli che sono i trend del momento, l'estetica. E diciamo che così via svilupperà poi un suo linguaggio assolutamente originale che riesce a combinare, diciamo a sposare quella che è l'estetica raffinata che viene apprezzata in questo circuito della fotografia fotoamatoriale, la fotografia dei salon e così via, ma combina la precisione formale della composizione pittorica, anche quello che è eredita dalla tradizione pittorica orientale, con l'immediatezza della street photography che conosciamo, se abbiamo presente per esempio Henri Cartier-Bresson, giusto per
1: Sì,
0: fare
1: a
0: un
1: cui è stato
0: esempio.
1: spesso paragonato con l'idea di un Cartier-Bresson dell'Oriente, però devo dire che l'elemento dell'immediatezza si coglie anche, non so, ci sono delle immagini di un uomo che si taglia i capelli da un barbiere di strada, una ragazza che porta una bambina, però persone che fanno acquisti in un mercato, in strade affollate, chi legge un giornale, tante, tante immagini proprio di strada, però sia i tagli, sia l'uso del bianco e nero, ma anche del colore, ma soprattutto la composizione, l'uso della luce. Penso per esempio a questa foto dal taglio orizzontale di questa bambina un po' piagnucolante che va verso la mamma che sta inginocchiata, accovacciata con le braccia stese. Sembrano in realtà delle foto quasi posate o costruite con un'idea della composizione molto precisa. Ecco, come si sposano questi aspetti? Immediatezza e idea della composizione quasi pittorica che stupisce per il tratto geometrico, per il taglio.
0: Sì, assolutamente. Le immagini di Fanò sono altamente strutturate. Potremmo dire che lui porta in strada una sorta di formalismo modernista. Diciamo che lui si ispira in realtà a Henri Cartier-Bresson, quindi anche lui è sensibile al fascino della vita quotidiana, alla poesia dei momenti fugaci, cerca di catturare appunto questi momenti di armonia visiva. Però lavora in una maniera diversa rispetto a Henri Cartier-Bresson. Prima di tutto lui seleziona il luogo in cui vuole realizzare lo scatto, studia il movimento delle luci e delle ombre nel corso della giornata, diciamo, seleziona l'inquadratura e poi aspetta che il personaggio, l'attore della scena, quindi il passante, diciamo, si manifesti all'interno della scena. E soprattutto Fanò lavora moltissimo in camera oscura, quindi l'immagine che lui, lo scatto realizzato su strada, poi verrà manipolato in camera oscura, manipolato in una maniera abbastanza radicale, diciamo, ovviamente al di
1: Cioè,
0: là
1: quindi
0: del
1: col
0: solo lavorare
1: ritocco, con
0: con un
1: le.
0: ritocco, assolutamente. Va non solo appunto a lavorare sui bilanciamenti tonali, il chiaroscuro in camera oscura, ma inserirà anche degli elementi, modifica la composizione e soprattutto lavora con il ritaglio, con questi ritagli orizzontali o verticali, selezionando parti dell'immagine per realizzare un'immagine, qualcosa che in realtà ha poco a che vedere con la realtà e ha più a che vedere con una sorta di realizzazione di una visione interiore.
1: E devo dire che le foto del mare, le foto delle barche sull'acqua, di queste scoglie, piccole montagne verticali, sono quelle in cui questo aspetto, almeno a me da profano, risulta più evidente. C'è una foto in particolare di questi rami d'albero in controluce che sembrano quasi una cornice o persino una rocaille diciamo settecentesca, e in mezzo si vede una barca, sullo sfondo questa nebbia con queste rocce che emergono. È una foto che sembra davvero una tappezzeria, un'invenzione pittorica.
0: Sì, assolutamente. E come in effetti faceva notare, molte delle sue immagini in realtà sembrano messe in scena, perché sono effettivamente messe in scena. Lui a volte dirige i protagonisti sulla scena. Una delle sue immagini più famose è L'ombra che avanza, Approaching Shadow, che rappresenta questa donna di fronte a un muro con questa ombra diagonale che taglia il muro e avanza verso la donna. In realtà è un'immagine che lui ha costruito chiedendo a una cugina di posare davanti a un muro bianco e poi inserendo quest'ombra in camera oscura per rappresentare quest'idea del tempo che avanza, la giovinezza che si perde e così via.
1: Senta, le volevo chiedere, mostre, le foto che sono in mostra, che appunto sono oltre 100, che scatti sono? Sono, diciamo, che disponibilità, soprattutto sia da dove vengono, ma che disponibilità c'è delle foto di Van Ho? Intendo dire degli scatti originali, delle foto originali, delle foto vintage, oppure in alcuni casi si tratta di nuove ristampe?
0: Allora, le immagini che troverete in mostra sono per la maggior parte riproduzioni a partire dai negativi di Fanò, riproduzioni realizzate apposta per in occasione di questa mostra. Esistono comunque molte stampe vintage di Fanò. E la nostra collaborazione con Sarah Van Ingelgom, che è la fondatrice della Blue Lotus Gallery, che è la rappresentante dell'archivio di Fanò e quindi ha in mano l'intera produzione di Fanò in termini di negativi e stampe originali, è stata molto preziosa proprio per avere accesso a questi materiali. Quello che abbiamo anche in mostra a Torino sono alcuni provini di stampa annotati da Fanò, appunto dove lui ha disegnato la zona che intendeva ritagliare prima di stampare, e abbiamo soprattutto uno dei suoi primissimi film sperimentali, perché come vi dicevo, a partire poi in realtà dalla metà degli anni 60 Fanò inizia a dedicarsi al cinema che lo porterà poi ad avere una lunga carriera. Assolutamente, sì, avrà una carriera trentennale come regista a Hong Kong, a Taiwan. Realizzerà soprattutto lungometraggi commerciali che hanno poco a che vedere con quelle che sono le sue immagini, le sue fotografie, ma i suoi primi film sperimentali, che sono molto rari, in realtà dimostrano proprio questa unione tra cinema e fotografia, come questo linguaggio visivo di Fanò si sposi sia con l'immagine fissa della fotografia che con l'immagine in movimento. E abbiamo il suo primo cortometraggio, che si intitola Big City, Little Man, quindi grande città, piccolo uomo, in mostra a Torino.
1: Senta, era una sciocchezza quello che ho detto facendo riferimento, pensavo proprio a quella foto così famosa che lei ha descritto facendo riferimento a Wong Kar-wai, e in fondo alcuni aspetti, diciamo alcuni legami con la città, le provenienze sono simili. C'è un qualche legame o semplicemente un caso di ispirazione? Fanò è stato un maestro per molti artisti cinesi?
0: Fanò è stato un maestro per molti artisti cinesi, non sono sicura se sia stato anche un maestro per Hong Kar-wai, su questo non ho la certezza, però è qualcosa che comunque è già stato notato anche da degli studiosi di cinema e fotografia cinese, la somiglianza tra appunto la protagonista di In the Mood for Love e la protagonista di Approaching Shadow, o anche il protagonista di In the Mood for Love e il protagonista di questo film di cui vi parlavo, di Fanò, Big City, Little Man. Chiaramente visivamente c'è una risonanza.
1: E questo incuriosirà, credo, anche il nostro pubblico, che Wong Kar-wai l'ho conosciuto meglio in Italia. Secondo me è veramente un'occasione speciale questa di Palazzo Barolo a Torino per scoprire, perché non sono sicuro che in tanti lo conoscano, questo fotografo, un fotografo veramente importante, più che altro una personalità artistica, io direi, più che un fotografo importante. Non c'erano state altre mostre di Fanò fino adesso, almeno così ampie, magari erano comparse delle foto qui e là, ma una mostra, una retrospettiva non c'era mai stata.
0: No, assolutamente. Questa è la più ampia mostra di Fanò che sia mai stata realizzata. Ed è anche la prima mostra in Europa e in Italia.
1: In Europa addirittura?
0: Sì.
1: E quindi è un'occasione veramente speciale. Allora dobbiamo ringraziare il lavoro che hanno fatto a Palazzo Barolo, e la mostra è visibile, c'è veramente tempo fino al 10 di gennaio a Torino. A Torino sono sempre tantissime cose, ma questa è veramente una mostra da seguire, e io devo ringraziare Lisa Maupas che ce l'ha anche saputa raccontare, e Sara Van Ingelgom che appunto ci ha spiegato lei quanto ha dato la diciamo la disponibilità per far conoscere l'archivio e quindi le oltre 100 fotografie in questa mostra in prima assoluta. Grazie di avercela raccontata.
0: Grazie. Buona serata, grazie.

Questa era una sonata di Domenico Scarlatti, sonata in do minore, catalogo Kirkpatrick 73, suonata da Fu Song, un grandissimo pianista cinese, vissuto poi in Occidente, che i nostri ascoltatori ogni tanto ascoltano anche a questi microfoni. Una volta abbiamo fatto anche un approfondimento a proposito dei maestri meno conosciuti, quella rubrica si chiamava Oltre le stelle, ed è stato un grandissimo esecutore della musica di Chopin e anche di Scarlatti. Si trovano ancora tanti suoi dischi, ed era nato a Shanghai nel 1934, mentre Fu Song era nato nel 1931. Fu Song è morto nel 2020, nel 2016 Fan Ho. Chissà se da giovani si sono mai incontrati e conosciuti, però ci sembrava molto bello diciamo, trovare questo parallelismo fra le lumeggiature raffinate di Fan e la classe anche poetica delle esecuzioni di Fu Song nella musica di Scarlatti. E questo ci ha portato fino all'appuntamento con la Biennale Musica di Venezia, una bellissima occasione di incontrare Chiara Colli, non soltanto a battiti, quindi un po' in anticipo rispetto al consueto, ma invece di lasciarla così, non voglio dire monologante, ma insomma in tante occasioni vi racconta la musica di battiti nella notte, chiacchiererà un po' con me. Ma prima la introduciamo con uno degli ascolti che ci ha fornito. È appena partita la Biennale Musica di quest'anno con la direzione artistica ancora di Caterina Barbieri, va avanti fino al 24 di ottobre. Apriamo proprio con una figura centrale, perché è Leonardo Keiji Aino, It Has Become Something Like This. È solo un estratto che in qualche modo ci fa quasi da sigla, da introduzione. Capirete subito perché.

0: Questo ascolto credo che sia stato registrato al Teatro alle Tese per l'evento di apertura della 70ª Biennale Musica, per testimoniare un ascolto della musica. Questo è soltanto un estratto del vincitore del Leone d'Oro, che è appunto questo compositore di cui stiamo ascoltando questo breve breve estratto, Keiichi Aino Keiichi forse. E dunque, benvenuta a Chiara Colli. Buonasera Chiara.
1: Ciao Andrea, buonasera a te e agli ascoltatori di Radio 3 Suite.
0: Allora, siamo un po' qui per chiacchierare. È giusto? Era un'esecuzione, un'esecuzione dal vivo? Cioè era
1: Dico la verità, non ho sentito, sentivo soltanto qualche acuto, quindi immagino che forse fosse proprio un estratto dell'esecuzione di ieri.
0: Dell'esecuzione di ieri sera. Allora, il pezzo com'è? Quanto dura? Com'è strutturato?
1: Allora, lui ha fatto una performance ovviamente molto particolare, diciamo divisa in due parti. La prima con strumenti acustici, è entrato come un folletto ed è uscito come un folletto suonando dei tamburi. E poi aveva tutta una serie di, diciamo, percussioni metalliche autocostruite sul palco, ha usato anche la voce. E in questa prima parte, diciamo, acustica, quindi detta così, uno si aspettava anche qualcosa di abbastanza soft, invece tutt'altro, ha appunto performato, perché poi si tratta proprio anche di una performance, anche per il modo in cui si muove sul palco, e suonando quindi tutta questa serie di percussioni in maniera anche un po' crescente e usando anche la voce. Aveva una specie di spartito che a un certo punto ha iniziato a sfogliare, quasi come se fosse un direttore d'orchestra, quindi diciamo anche una certa ironia. Una musica ovviamente non di facile acquisizione, ma del resto Keiichi Aino è un pioniere della scena noise giapponese, che però si è mosso dagli anni 70 attraverso qualsiasi genere musicale. Uno dei primissimi musicisti a usare la ghironda fuori dal Medioevo, per passare alla chitarra, alle percussioni, avanguardia, rock,
0: direi che
1: qualsiasi cosa.
0: La parola fuori è perfetta per ciò che riguarda Keiichi Aino, perché è veramente un personaggio totalmente fuori dal comune, anche per come appare, no?
1: Esatto, ma non è finita qui, perché ovviamente questa era la parte, diciamo, forse dal punto di vista acustico più impegnativa, perché appunto c'erano dei suoni acuti molto importanti, e prima del live avevano annunciato una pausa, e sempre con questa grande ironia lui ha lasciato praticamente un sintetizzatore acceso con questo bordone che andava a un volume sempre importante, perché qua si parla ovviamente di volumi, è uscito di scena per rientrare per una seconda parte. Non credo però che abbiate trasmesso questa seconda, in cui fenomenale aveva probabilmente dei sensori addosso ai polsi e alle caviglie, e muovendosi in una maniera che non so se ricondurre al teatro giapponese, al tai chi, comunque produceva dei suoni, diciamo, di batterie vari con queste sue movenze, che poi andavano insieme anche all'utilizzo della voce e all'utilizzo delle percussioni. Diciamo un live sicuramente molto performativo, ma ipnotico, magnetico. Hanno dato i tappi all'entrata, ovviamente, come funziona sempre in tutti i concerti noise rumorosi che si rispettino, ma veramente un live unico, che comunque cattura nonostante non abbia la musicalità ovviamente propriamente detta, molto anche divertente, anche con dei punti di ironia relativamente sottili, e poi è uscito dopo tutto questo suono molto impattante.
0: Tutto questo suono che significa? Quanto è durato il tutto, diciamo?
1: Tutto questo suono un po' più di un'ora. Direi che era dato 70 minuti, un po' meno di 70 minuti sarà stato, ma poco meno, con una brevissima interruzione in mezzo appunto a questo bordone che andava nella pausa di sintetizzatore, ed è uscito suonando questo piccolo xilofono con questi suoni scintillanti, delicatissimi, dopo aver fatto questa performance incredibile, molto anche divertente, cioè con delle punte di ironia molto particolari. Un evento, io personalmente non l'avevo mai visto live, e bello anche, se posso aggiungere una nota che poi in qualche modo rientra anche nella visione della Biennale di Caterina Barbieri, pubblico transgenerazionale, cioè io avevo accanto delle persone abbastanza adulte che l'avevano già visto tante volte, girandosi invece c'erano un sacco di ragazzi, prima parlavo con dei ragazzi che non vedevano l'ora di vederlo, quindi un pubblico da, diciamo, dai 25 a over 70, ecco, che è sicuramente una bella cosa.
0: Che ha reagito in maniera positiva, barriera. Quindi entusiastica.
1: Sì, sì, beh, diciamo tutti quanti, ovviamente, beh, lui è un po' un culto, certo. Appunto, diciamo che è difficile che finisci per vedere Keiji Aino per caso, e comunque se fai parte del pubblico della Biennale in qualche modo ti cattura, quindi un personaggio, un outsider che però ovviamente ha un percorso talmente tanto solido che fa quello che gli pare e lo fa con un senso comunque, ti ci porta dentro.
0: Allora, ieri era l'apertura, cos'altro è successo? Che cosa hai raccolto anche come impressioni e poi anche come ascolti?
1: Beh, allora l'apertura era alle 18, qui io sono adesso fuori dall'Arsenale, proprio qui davanti c'è stato nella zona dell'Isolotto l'apertura con la Ragi, e anche qua diciamo la Ragi appunto ed ora qualcosa di completamente diverso perché la Ragi appunto è, diciamo, un musicista afroamericano, anche lui, tra l'altro parliamo dei due musicisti più adulti di questa biennale, tutti e due insomma si aggirano tra i 70 e gli 80
0: però
1: anni.
0: È difficile chiamarli anziani, se posso dire, no?
1: Adulti,
0: anzi sarebbe
1: adulti,
0: ridicolo.
1: Adulti,
0: no,
1: infatti.
0: No, appunto, hai detto adulti, cioè maturi, ma non sono nemmeno maturi,
1: no,
0: sono
1: no,
0: solo dei giovani,
1: un po' più
0: sì. Di età, esatto.
1: Due giovani eterni, tra l'altro questa biennale di Caterina Barbieri quest'anno si chiama Child of Sound, insomma legata all'ascolto del bambino senza condizionamenti e senza vincoli, e parliamo di due musicisti che proprio questo raccontano. La Ragi alle 6 appunto ha fatto questa apertura, la Ragi musicista afroamericano, beh, la storia è che lui è stato scoperto in un parco di New York suonare lo zither da Brianino.
0: In realtà non si chiama Ragi, cioè si chiama
1: Terry Edward Gordon, esatto. sì. Larry Edward Gordon. E uno dei suoi primi dischi sta dentro al, diciamo, al ciclo dei dischi ambient di Brianino, però lui, diciamo, poi già allora era all'interno della pratica della meditazione, quindi di un ambient che però poi incorpora non soltanto anzi quasi secondariamente elementi di elettronica, ma strumenti come lo zither, quindi questa cetra da tavola, e la kalimba. Ieri ha suonato appunto zither, la kalimba, quindi un pianoforte con diciamo le aste di metallo suonate in maniera particolare, il gong, la voce, una musica che diciamo definire New Age è assolutamente riduttivo, perché è molto basata sull'improvvisazione, molto basata sul momento. Alignment era il titolo, diciamo, di questa performance, questo concetto di allineamento e di stare nel presente, e anche lì una platea ovviamente molto, molto trasversale dal punto di vista dell'età, con questo, beh, lui è sempre vestito, do questa nota un po' di colore, lui è sempre vestito di arancione e c'era sullo sfondo un tramonto bellissimo, quindi in qualche modo c'è stato proprio un essere nel momento ed essere trasportati da questa
0: momento
1: musica.
0: Momento di sinestesia totale.
1: Sì, diciamo di sinestesia totale, un ambient anche con l'uso della voce, il pianoforte, veramente molto che ci ha trasportati veramente anche un po' di fuori del corpo. Ecco.
0: Allora, ascoltiamo un po' di quanto ci hai fornito, grazie anche al lavoro di Manuela Caldirola dell'ufficio stampa della Biennale, e poi magari commentiamo insieme. Ci puoi dire anche l'impressione che ti ha fatto l'uno e l'altro proprio come performer, cioè Aino e la Ragi, perché sono due performer molto esperti, molto capaci di proporsi fisicamente, ma molto molto diversi fra loro. Intanto ascoltiamo.

0: E questo era da Alignment, un estratto di Laraji, la sua esecuzione dal vivo alla Biennale Musica. Ne stiamo parlando a Venezia, naturalmente, con Chiara Colli, che era lì per noi. A parte che arrivano i messaggi degli ascoltatori, sempre curiosi, interessanti, voce interessante che ricorda quella di Jeff Buckley. Noi ieri, a proposito della mostra della Fondazione Prada, che c'è in questo momento, Helter Skelter, abbiamo fatto ascoltare la musica di Julius Eastman. Ci sono tanti così elementi che si intrecciano. Che effetto faceva, a parte questo così gioco di tonalità dell'arancione fra tramonto e abito, come propone la sua musica dal vivo la Raji?
1: Beh, allora, appunto, poi facendomi pensare alla Raji e a Keziano, sono due musicisti che stanno molto nel presente e molto nella performance legata all'improvvisazione. Ovviamente la Raji ha una forma molto spirituale di stare nel presente, molto anche statica, lenta, meditativa, appunto di simbiosi con tutto ciò che lo circonda. Hanno entrambi un magnetismo, ma hanno ovviamente un ritmo interiore completamente diverso, che si riversa poi anche nella loro performance. Quindi sicuramente è stato molto bello aprire e chiudere la giornata, beh, io perché poi non ho visto i DJ set, con appunto questa sorta di quasi meditazione collettiva, questa performance di allineamento simbiotico collettivo. Invece poi chiuderla con Keiji Aino, che ha una fisicità completamente diversa. Forse la cosa che rimane più impresso dopo gli acuti delle sue percussioni e della sua voce è il suo modo di muoversi, di saltare sul palco, che riconduce tantissimo appunto al Tai Chi o al teatro giapponese. Questo è molto esile anche, diciamo, che Keiji Aino, quindi ha un impatto fisico molto forte che rispecchia perfettamente anche quello che è il suo suono. Quindi entrambi molto nel presente, entrambi molto nella performance legata all'improvvisazione, che ovviamente c'ha poi un percorso che li ha portati fin qui lunghissimo, ma con due ritmi completamente diversi, anche uno stare completamente diverso sul palco, uno molto fermo e solido e un altro invece estremamente dinamico e inafferrabile.
0: Interessante, però sono due artisti performer la cui musica, ora questo io non ne sono necessariamente sicuro, però mi sembra che appartenga a loro e solo loro, con difficoltà. È un problema che riguarda per esempio la stessa Meredith Monk, ma che Meredith Monk ha cominciato a risolvere, perché a un certo punto bisogna passare il testimone. Non so come possano passare il testimone della propria musica Aino e la Raji.
1: Beh, diciamo che secondo me Aino è molto difficile che lo riesca a passare il testimone, o comunque io personalmente appunto non saprei ricondurlo a musicisti specifici. Diciamo che la Raji, e oggi poi insomma lui ha fatto anche, adesso do un'altra nota, questa mattina ha fatto un workshop di risata,
0: Ecco,
1: perché
0: ah,
1: mi
0: sì.
1: corre l'obbligo di menzionare che è famosa la risata di la Raji, questa sua risata che viene proprio dall'interno, che ha cominciato a far parte da quando lui poi ha cominciato anche a cantare verso la fine degli anni 80, metà mi pare anni 80, nei primi album, perché la parte iniziale della sua carriera è soltanto strumentale, questa risata, perché lui è proprio a child of sound, proprio un bambino eterno. E questa mattina ha fatto questo workshop di risata, che è una pratica che lui porta avanti insomma dagli anni 80, insomma non è nulla di nuovo, legata alla meditazione, alla condivisione, alla pratica del ridere insieme e del condividere appunto un momento di non solo di serenità, di respirazione. Quindi insomma ci sono ovviamente tutte delle linee che ci portano anche un po' a guardare verso l'Oriente, verso delle pratiche spirituali
0: Dio sa se ne
1: particolari.
0: abbiamo
1: Però quello che
0: bisogno in questo momento.
1: volevo aggiungere è che una cosa molto bella di La Raji è che lui è considerato ovviamente un maestro da tutta una scena che noi a parte li trasmettiamo spesso, californiana, legata allo spiritual jazz, all'improvvisazione, a questa sorta di psichedelia che si intreccia a Carlos Niño, Saul Williams, allo spoken word. Quindi diciamo che non ci sono dei musicisti esattamente come lui, perché forse gli anni che lui ha vissuto e gli incontri che lui ha fatto anche al di fuori della musica sono forse difficili da fare adesso, però ci sono sicuramente dei musicisti. Cioè, mi sembra un po' più aperto all'interazione, mentre Casey Aino lo trovo più inafferrabile nelle sue collaborazioni e comunque ha una personalità più, mi verrebbe da dire, individualistica, ecco, però non voglio lanciarvi in considerazioni.
0: Però è sicuramente interessante, no? Che alla Biennale si vada, non è certo né la prima volta né sarà l'ultima, però per ascoltare e incontrare degli artisti che davvero si deve vedere dal vivo, non soltanto ascoltare. C'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare? Hai già raccolto molto, perché in due giorni due specie di grandi guru, così, due grandi figure seminali, e c'era qualcosa d'altro però.
1: Sì, ieri poi nel mezzo c'era la performance di Carolis Coverdale insieme a Sara Davachi, che menzioniamo perché è anche il Leone d'Argento, e quindi sono due musiciste canadesi che mescolano un po' la ricerca elettronica sperimentale, Sara Davachi in particolare con l'organo elettrico, il minimalismo e la scrittura, diciamo la composizione acustica. La performance si intitolava Changes in Air, è una performance, un'opera di Carolis Coverdale che veniva accompagnata, che era sul palco con Sara Davachi, giravano, c'erano organo elettrico, pianoforte, sintetizzatore, insomma giravano questi strumenti. Poi Sara Davachi lunedì prenderà il Leone d'Argento, lei tra l'altro un po' pupilla di Susan Chani, che era l'anno scorso alla Biennale, insomma questa grande musicista del Bucla, quindi siamo nell'elettronica più sperimentale, più avanguardistica, e è stata una performance in realtà molto appunto minimale, piuttosto quiete, al Teatro alle Tesi, quindi tutti seduti, immersi nel buio, quindi è stato un passaggio intermedio interessante tra la Raji e Casey Aino.
0: Cosa ti aspetta nei prossimi giorni?
1: Allora, io tornerò il prossimo weekend e ci sarà, diciamo, una parte elettronica abbastanza interessante, appunto proprio con Sara Davachi, con Marta De Pascalis, perché appunto poi la linea artistica di Caterina Barbieri guarda molto ovviamente non solo alle musiciste, alle compositrici, ma anche insomma alle giovani compositrici, se una donna, una compositrice trentenne la possiamo chiamare giovane. E ci sarà poi anche una bellissima performance che io aspetto molto la prossima settimana con Mohammad Reza Mortazavi, che è un percussionista iraniano stratosferico, con Ali Filal, che sarebbe l'Aira Pramuk, e Islam El Ghazouli, che è un multistrumentista egiziano, quindi qua abbiamo una mappatura geografica molto, molto trasversale. E poi sono molto curiosa, non so se ne potremo parlare, di vedere gli esiti di questo workshop che si chiama Musica Libera, che è un workshop fatto con le detenute della Giudecca, che avevano anche Murmader, grande musicista.
0: Questo ci interessa molto.
1: Vedremo cosa
0: è venuto fuori, cosa hanno prodotto.
1: Esatto.
0: Al di là del processo, percorso, anche poi il risultato finale. Beh, grazie. Io direi che ci possiamo salutare con proprio Carolis Coverdale, perché ci hai portato un estratto di Changes in Air. Ci vuoi dare una piccola guida all'ascolto prima che lo ascoltiamo insieme?
1: Beh, di mettersi comodi.
0: Perché, diciamo,
1: perché è molto rilassante. Ci sono stati dei bei contrasti ieri, ecco, diciamo. Ci sono stati dei bei contrasti, comunque una performance per organo elettrico, sintetizzatore modulare, pianoforte, e poi la Davachi, che insomma ha fatto un po' la spola su diversi due organi elettrici differenti, molto minimale, molto delicata come ascolto.
0: Grazie a Chiara Colli, speriamo di non aver fatto un po' un gioco, fatto svegliare presto rispetto a Battiti, ti abbiamo chiamato molto in anticipo, ma non ti abbiamo buttato giù dal letto, questo
1: dai.
0: È poco, ma
1: no,
0: sicuro.
1: Dai. Grazie, ci siamo quasi.
0: Esatto, grazie di essere stata con noi, allora ci salutiamo con Carolis Coverdale, grazie mille.
1: Ciao Andrea.
0: Ciao.

sicuramente interessante e anche sicuramente come prospettiva diversa rispetto al passato, la biennale diretta da Caterina Barbieri, almeno per questo segmento iniziale che ci ha presentato Chiara Colli. Sta ancora proseguendo questo ascolto di Changes of In Air di Carlis Coverdale, è stato fornito anche questo da Emanuela Caldirola. Noi abbiamo ancora lo spazio prima dell'appuntamento con La vita che mi diedi di Monica D'Onofrio, che questa sera incontra Marco Belpoliti, per portarvi a Vienna. Siamo stati un po' in giro per il mondo, siamo stati a Windsor con il Falstaff di Verdi, siamo stati a Hong Kong e non soltanto, con la grande mostra di Fan Ho a Torino e poi alla Biennale di Venezia, ma veramente anche in giro per il mondo, molto in Oriente e negli Stati Uniti con Chiara Colli. E adesso andiamo a Vienna, la Vienna di Mozart, di Webern e di Korngold. Molto interessante che sono tutte equidistanti, perché Webern e Korngold sono della stessa generazione a Vienna, ma sono musicisti completamente diversi. Naturalmente Mozart è un punto di riferimento anche per loro sotto molti aspetti. Ce lo propongono i musicisti del quartetto Hermes, che sono Omer Busch al violino, Elise Liu al secondo violino, Lu Jung Sin Chang alla viola e Jan Levinois al violoncello. Ancora una volta ci sono dei musicisti orientali per un gruppo molto molto ben strutturato, insieme molto ben coeso, con una grandissima qualità nel suono di insieme. Al di là della qualità tecnica dei quattro strumentisti, è proprio il suono del quartetto che è molto bello e efficace. E io direi, per cominciare ad ascoltarli e conoscerli, non c'è cosa migliore che ascoltare il brano centrale di questo disco, il disco novità di oggi. Lo ascoltiamo con il Langsamersatz di Anton Webern, il movimento lento per quartetto d'archi, che dura quasi 10 minuti, quindi abbiamo il tempo almeno per ascoltare sicuramente questo. È il pezzo più ampio e più lungo, che divide il quartetto d'archi numero 15 in re minore, che è il 421 di Mozart, dal quartetto d'archi numero 2 in mi bemolle maggiore opera 26 di Erich Wolfgang Korngold, che forse è quello che si ascolta di meno, che è anche un po' meno inciso, che rende il disco un po' più interessante rispetto alla grande messa discografica di musica da camera già battuta da altre formazioni. Ascoltiamo il Langsamersatz intanto di Anton Webern per conoscere meglio il quartetto Hermes, forse, visto l'accento che hanno messo.

E questa era la nostra scelta dal disco La Dolce Volta, disco novità che è stato ascoltato anche a Battiti, per gli Echi di Vienna, Echoes of Vienna, con il quartetto Hermes, o Hermes che si voglia dire, perché tanto è proprio il messaggero degli dèi, con Omer Boucher e Elise Liu, Lu Jung Xin Chang alla viola, gli altri due sono i violini, e Jean Livio Noal, violoncello, il gruppo. È stato a lungo, è stato fondato nel 2008, il quartetto è stato in residenza a Bruxelles ed è il quartetto residenza della Fondazione Singer Polignac con cui lavora Esplosive Liu, Lu Jung Xin Chang alla viola, gli altri due sono i violini, e Jean Livio Noal, violoncello. Il gruppo è stato a lungo, è stato fondato nel 2008, il quartetto è stato in residenza a Bruxelles ed è il quartetto di residenza della Fondazione Singer Polignac.

bellissima, non soltanto la qualità della registrazione, ma la qualità dell'impaginazione del libretto. Ci sono delle lunghe interviste con i pensieri dei vari musicisti. E in questo disco, che potete recuperare, c'è il quartetto d'archi numero 15 di Mozart e dall'altra parte il quartetto d'archi numero 2 di Korngold. Il legame fra Mozart e Korngold è sicuramente più diretto di quanto non sia fra Webern e Korngold stesso, se non che questo lavoro del 1905, intriso sia ancora di un'atmosfera, di un ambiente del tardo romanticismo, sia dell'amore per Wilhelmine Mertl, che era la cugina di Webern e poi diventerà sua moglie, danno un carattere particolare che non rendono lontano da Korngold questo lavoro, non almeno quanto poi sarà il successivo percorso musicale di Webern, che è quello più rivoluzionario sicuramente, che ha avuto tanto rilevanza per il Novecento musicale, soprattutto europeo, ma anche non solo. Il disco novità era Echi di Vienna con il quartetto Hermes, Mozart, Webern, Korngold. Abbiamo fatto l'ascolto più lungo, quello che ci veniva appunto dall'Ansammelsatz di Anton Webern, un pezzo di musica meraviglioso che sarebbe bello ascoltare anche più spesso, almeno l'abbiamo ascoltato tutto integralmente, non è sempre così facile, e ci ha portato fino all'appuntamento con La vita che mi diedi, l'appuntamento di Monica D'Onofrio che incontra una personalità del mondo della cultura, della musica, dell'arte. In questo caso incontra lo scrittore e critico letterario Marco Belpoliti.

0: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Marco Belpoliti.
1: L'episodio di oggi della vita che mi diedi mi porta a incontrare Marco Belpoliti, scrittore, saggista, molte cose. Voi sapete che io non amo tanto le definizioni, probabilmente neanche lui e lui in particolare, perché sicuramente si tratta di un intellettuale eclettico nel nostro panorama nazionale. Non lo incontro nella sua casa milanese dove vive, dove pure io sono stata ospite tanti anni fa, non lo incontro neanche nella sua terra di origine, di nascita. Lui è nato a Reggio Emilia, questo tanto per dare qualche dato biografico, ma lo incontro a Mantova in occasione del Festival Letteratura che quest'anno compie 30 anni e del quale Marco Belpoliti è un ospite fisso, è un animatore di questo festival da tantissimi anni. Vogliamo proprio partire da qui, da Mantova, da questa esperienza di festival che è stata un po' pioniera in Italia. E se ancora un significato per te, che clima vedi per le strade tra la gente in questo momento della nostra storia italiana e non solo italiana?
2: Beh, Mantova è un punto di incontro, cioè è un incrocio per lettori che incontrano gli scrittori, quindi diventa un appuntamento, insomma, alcuni anni può essere più interessante, altri meno, ma però c'è, esiste come gli appuntamenti, insomma, come il campionato di calcio, insomma, ogni anno poi ricomincia, le squadre sono più brave, meno brave, non ha nessuna importanza. E poi per quanto riguarda invece gli autori, la gente che fa questo mestiere, come faccio io, che scrivo, pubblico libri, è un modo per incontrare anche delle persone, amici, editori, ovviamente altri autori con cui ho dei rapporti, insomma, è un modo per stare al mondo.
1: Una brevissima tua opinione, se ne è parlato tanto in questi anni di questa discrepanza. L'Italia è un paese che legge poco e i festival, gli eventi legati alla letteratura, al cinema, al teatro, sempre sold out.
2: Beh, come dice il proverbio, l'occasione fa l'uomo o la donna ladro. E cioè il fatto che uno viene qui è tutto concentrato, diciamo, in un fine settimana. È vero che comincia mercoledì, giovedì, c'è tanto, insomma, un grosso catalogo così, però uno segue quello che gli interessa nel catalogo e in tre giorni fa tutto. C'è l'idea di concentrarsi, ecco, diciamo che un po' la vita che noi facciamo è abbastanza dispersiva, in generale, ecco, vita lavorativa, vita familiare,

tante cose per cui corriamo a destra e manca, uno viene qua e li trova, trova gli autori, trova i libri, e quindi è un, come dire, un servizio in un certo senso. Del resto, insomma, se uno torna a casa alle 8 la sera e non ha fatto la spesa, c'è il supermercato aperto, quindi diciamo in qualche misura è un posto dove trovi le cose che ti interessano. Poi diciamo i numeri non sono milioni, sono migliaia e migliaia, e quindi diciamo è una nicchia all'interno del paese, ma è una nicchia significativa.

0: Marco Melpoliti, parleremo di tanti tuoi lavori, di tuoi scritti, però un po' di curiosità io ce l'ho, ce l'hanno anche gli ascoltatori, sempre nei limiti della discrezione, però vogliamo sapere qualcosa della tua vita. Poi arriveremo anche all'università come tappa fondamentale della tua formazione sicuramente, però tu nasci a Reggio Emilia, raccontaci un po' il paesaggio della, se ne hai voglia, il paesaggio della tua infanzia e anche il tuo contesto familiare.
1: Sì, era una piccola città, lo è ancora, insomma non ha mai superato i 120-130 mila abitanti, insomma sono quelle città della pianura lungo
0: la Reggio Emilia, ripetiamo.
1: Sì, Reggio Emilia sono le città della pianura che distano 20-27 chilometri l'una dall'altra, insomma appartengono a una lunga storia. È una città che era parte di un ducato della città vicina, cioè di Modena, e dall'altra parte c'è diciamo il ducato di Parma, quindi è un paese agricolo, un paese industriale che ha avuto un grosso sviluppo. La mia famiglia è una famiglia come molti di origine contadina, viene dal contado, per contado si intende il territorio limitrofo alla città, insomma, perché poi c'era la città storica e poi subito fuori c'era la campagna. Ecco, è una famiglia medio borghese, la mia famiglia sono stati piccoli imprenditori commercianti nel dopoguerra, insomma con un po' di incertezza subito dopo la fine della guerra, poi dal boom economico insomma hanno lavorato tanto e sodo. Mio padre ha fatto le scuole professionali e quindi non era laureato, non ha fatto né il classico né lo scientifico, è un gran lavoratore di grandi iniziative con uno spiccato senso del commercio, ha fatto anche per un po' piccolo imprenditore, poi la cosa non gli piaceva, preferiva stare in giro a trafficare, commerciare. Mia madre era ostetrica e che poi ha rinunciato per dare una mano a mio padre, insomma è stata la sua mente in un certo senso, teneva l'ufficio, le relazioni di queste vendite e anche per il periodo in cui mio papà ha avuto una piccola industria nell'ambito delle vernici, colori di belle arti, tele, insomma diciamo in questo mondo, insomma aveva anche una spiccata tendenza mio padre a dipingere, ha fatto un po' di cose, poi dopo insomma il lavoro è stata la passione dominante della sua vita, quindi un'etica di lavoro ricevuta così. Abitavamo nella prima periferia che insomma dista in linea d'aria un chilometro neanche dal centro della città, e dove cominciava la campagna, le strade non erano asfaltate, cioè avevano il fondo di ghiaia ancora. Ricordo che insomma dopo le elementari hanno asfaltato queste strade intorno a casa. È una grossa casa, la mia famiglia è una famiglia anche di geometri, il fratello minore di mio padre, uno dei fratelli, un altro era imprenditore nell'ambito della produzione di prodotti per la casa, per la pulizia, poi anche un cugino, insomma due cugini che sono diventati geometri, io invece ho fatto il liceo scientifico.
0: Provenendo anch'io da una dimensione abbastanza di provincia, sono sempre un po' incuriosita nel chiedere se in quegli anni della formazione, quindi fino al liceo, ci sono stati degli incontri con delle persone significative, dei maestri, perché molto spesso nella provincia italiana ci sono stati dei personaggi, molto spesso insegnanti, che hanno segnato la svolta nella vita di alcune persone. A te è successo?
1: Non sono stati gli insegnanti, è stata la città. La città era amministrata dal Partito Comunista, insomma era una delle zone forti dove Togliatti è venuto a fare il discorso sui ceti medi. Gli amministratori, i sindaci erano persone che avevano fatto il liceo classico, erano andati a scuola con Valli, con l'attore, questi sindaci, e hanno speso un sacco di soldi per la cultura. Erano convinti, hanno fatto venire pianisti, il teatro che adesso è intitolato a Romolo Valli, insomma il Cineforum, questo già negli anni 50, per cui quando io sono andato a scuola nel 1960, la prima elementare, e all'inizio diciamo così degli anni, a metà degli anni 60 e 70, la città offriva tantissimo, offriva cultura, perché era un'idea dei comunisti, insomma di questo comunismo emiliano molto pragmatico eccetera, per cui sono stati gli amici che mi hanno portato in un ambiente intriso di cultura, di libri. C'era la libreria Rinascita, ricordarsi che Reggio Emilia è la città da cui è venuto Dossetti, vice segretario dell'ADC che poi ha lasciato per diventare Monaco, è la città che ha avuto la resistenza molto cruenta, un dopoguerra anche piuttosto movimentato, è la città del 1960 in cui hanno ammazzato insomma questi le magliette a righe, insomma i giovani che protestavano contro il governo Tambroni, ed è anche stata la città delle Brigate Rosse, dei miei compagni di scuola, comunque coetanei che poi sono entrati in questo movimento terroristico, insomma un movimento politico che ha creato tutti i problemi che noi conosciamo. Quindi c'è stato un movimento studentesco molto forte. Io sono entrato a scuola nel 1968, i nostri insegnanti erano anziani, erano ancora, diciamo, di formazione fascista, insomma, erano passati qualche decennio, ma non abbiamo incontrato degli insegnanti, abbiamo fatto noi da soli, insomma, adesso ricordo delle persone di questa mia scuola, uno tra i tanti o due, insomma, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, erano al liceo scientifico Lazzaro Spallanzani che io ho frequentato. Attualmente le cose sono venute dopo, verso gli anni Ottanta, però insomma c'era un movimento cattolico di sinistra, è la città anche di Monsignor Ruini, di Cardinal Ruini, di Don Ruini come noi lo chiamavamo, quindi era molto fertile come luogo. Siamo stati molto fortunati.

0: Marco Belpoliti, prima di arrivare agli anni delle università che tu hai frequentato a Bologna, ci hai descritto questo panorama di pianura, questo paesaggio della pianura. Tu alla pianura hai dedicato un libro di grande successo, uscito per Einaudi. Mi incuriosisce questa cosa perché nella Vulgata, penso che anche per uno straniero, l'Italia è il paese del mare, è il paese delle montagne, è il paese delle colline, ma sicuramente non la prima cosa che viene in mente non è un paese della pianura. Quest'anno è un po' tornata in auge per un film di grandissimo successo, molto bello peraltro, anche se si riferisce più al Veneto che esattamente alle tue zone. Invece che ruolo ha la pianura nel nostro territorio?
1: Beh, tanto la pianura padana è il territorio più ampio, pianeggiante, insomma occupa una serie di va dal Piemonte alla Lombardia, al Veneto, si spinge anche quasi fino ai piedi del Friuli, e dall'altra parte poi c'è il fronte dell'Appennino che la chiude e arriva fino al Mare Adriatico, quindi ha una sua dimensione. È luogo dell'industrializzazione, sia dell'agricoltura, poi della piccola industria, insomma la storia l'hanno fatta. Nel dopoguerra il triangolo delle città Milano, Genova, Torino, però in realtà insomma la pianura ha una sua particolarità. Forse anche perché è un luogo monotono dal punto di vista
0: di sguardo, no?
1: Sì, beh, diciamo che è sempre uguale, perché potrei mostrarti delle foto fatte a Reggio Emilia, delle foto fatte in Veneto, delle foto fatte intorno ad Alessandria, lui insomma, dove comincia a incresparsi la collina, che tu dici, ma è sempre lo stesso luogo? Sì, perché c'ha una uniformità, ha sempre un'uniformità anche di alberazione di alberi, di paesaggio, di coltivazione, insomma, c'ha una sua continuità, ecco, e anche una sua monotonia, e poi comunque le cose monotone aiutano molto, fanno pensare, quando ci si annoia, vengono poi anche delle idee. Ecco, credo che sia un po' nato lì tutto questo aspetto di scrittori, musicisti, artisti, insomma, che è stato sotto traccia per lungo tempo, è stato un po' così, non si vedeva. Poi c'è Bologna, insomma, Bologna la dotta, Bologna l'alma mater, la prima università del mondo, almeno occidentale, insomma, che ha avuto qualche peso nella nostra formazione, insomma. La pianura è l'uniforme. Forse nell'uniformità nascono le diversità, anche le bizzarrie, i pensieri strani, le fantasie. Non lo so, io, come dire, ho usufruito di questo luogo, ecco.

0: Marco Belpoliti, tu ti sei tanto occupato di fotografia e ne parleremo. Regalaci qualche fotografia proprio della tua pianura, anche facendo riferimento a fotografi che tu hai molto frequentato e amato.
1: C'è tanta fotografia sul Po, per esempio. Il Po è nel tratto da me conosciuto tra Guastalla e Cremona, è un fiume che ha pochissima pendenza, per cui forma delle lunghe anse, diventa come un serpente che si srotola, ecco, non è lineare come una biscia, insomma, è come una vipera che si attraversa. Quindi è un paesaggio, poi ci sono i pioppi, le coltivazioni, c'è questa uniformità e ci sono dei personaggi, appunto, come uno è Luigi Ghiri, che ho avuto la fortuna di frequentare, non sapevo neanche che facesse il fotografo quando l'ho conosciuto, ed era abbastanza agli inizi, insomma, della sua carriera. Ha fatto vedere delle cose che tutti vedevamo ma che non avevamo messo a fuoco, come si dice, cioè è diventato un click, delle immagini che sono diventate, come si dice, ahimè, iconiche. Forse questa capacità di guardare questo paesaggio monotono, sempre uguale, con gli alberi, col cielo che tocca terra nell'orizzonte, eccetera, ha spinto Luigi o altri fotografi, poi ci sono stati, insomma, adesso è morto da poco Fontana, insomma, col suo colore, perché la pianura ha anche dei colori, ha dei colori anche molto vividi, insomma, nelle coltivazioni. Questi fotografi hanno fatto vedere delle cose che nessuno guardava, ecco, perché noi abbiamo troppo intorno, noi italiani abbiamo delle cose bellissime, tante. Fai 20 chilometri e incontri due pievi romaniche, incontri dell'architettura, incontri dei castelli, incontri dei borghi, vai verso le colline e trovi delle cose meravigliose. La pianura è diventata interessante perché nella sua monotonia questi autori hanno tirato fuori dallo sfondo qualcosa che è diventato un primo piano e si è collocato nei nostri occhi in modo fisso.

0: Marco Mepoliti, Bologna, tu frequenti l'Università Bologna e sei allievo di Umberto Eco.
1: Allora, intanto io sono stato bocciato alle superiori, era il 1968-69, era un anno tremendo, questi insegnanti insomma erano vecchi, anziani, ahimè. Noi eravamo intolleranti e abbiamo occupato la scuola e altre cose di questo genere. Quasi metà della classe fu respinta. Mi riscrissi allo stesso corso di tedesco, il corso A, rifeci la prima e studiai le stesse cose che avevo studiato prima e fui promosso. E poi diciamo, la carriera dopo non ha avuto più incertezze. Del resto noi studiavamo e leggevamo non per i voti o per la scuola, ma perché volevamo capire, volevamo anche forse cambiare il mondo, insomma. Io non ho fatto politica attiva in qualche movimento, solo più tardi mi sono avvicinato al manifesto, ho scritto più che altro sui giornali, mi interessavano tantissimo i libri, lo studio. Ho avuto degli amici, Marco Mietto e altri, che hanno fatto filosofia. Adesso Marco, alla mia età, quindi già avanti, fa l'assessore alla cultura Reggio Emilia a 70 anni. Sono stati loro, sono stati gli amici che mi hanno formato, insomma, questo gruppo di gioventù studentesca di Reggio che frequentavo. Era molto vivo da questo punto di vista. Prima di arrivare all'università, appunto, ho fatto la scuola media superiore. Scientifico e classico erano molto legati. Non tantissima gente andava a scuola. Erano gli anni in cui cominciava a crescere moltissimo. Dopo questa scuola non teneva più gli studenti, si è fatto un altro edificio, un altro plesso scolastico, perché è cresciuta la... Noi eravamo i primi, diciamo così, dei figli, delle persone che avevano conosciuto il benessere tra il 1950 e il 1960, siamo andati a scuola e quindi abbiamo avuto davvero molta fortuna, di cui non ci siamo resi conto fino a qualche decennio fa, di quello che era successo. Poi sono andato a Bologna, sì. Sono arrivato a Bologna, un po' ci ho abitato, ma poco, andavo avanti e indietro perché comunque c'era il treno, e in tanti facevano così. Mi sono iscritto a filosofia, non a lettere, volevo occuparmi di filosofia, non di letteratura. Poi la cosa, amici incontrati anche lì, sono le amicizie, le conoscenze, le frequentazioni che sì, ho seguito i corsi di Eco, poi ho finito per laurearmi, però nel 77 l'università è stata chiusa per questo movimento che ha buttato un po' all'aria Bologna, ha messo in crisi anche il rapporto con il comunismo emiliano, che tanto aveva fatto per, come dire, migliorare le condizioni di vita, lo stato sociale, la cultura, eccetera, ma c'è stata una rottura a Bologna nel marzo del 77. Poi mi sono laureato rapidamente, seguivo delle lezioni, perché l'università italiana aveva e ha forse ancora, nonostante i crediti, i CFU, tutte queste cose, c'era la possibilità di andare a sentire le persone interessanti. Uno diceva: guarda, a economia c'è una persona che fa questi corsi, e allora andavi lì e non davi gli esami, seguivi un po' di lezioni. Ho seguito un po' al DAMS, io ho scritto filosofia, ho seguito anche Celati, Scabbia, Giuliano Scabbia, c'era un sacco di musicologi, di scrittori, camporesi, ecco.
0: Ti sei avvicinato però in quegli anni alla semiologia?
1: Sì, beh, mi sembrava, intanto Eco era già un mito quando, diciamo, già al liceo, insomma, i suoi libri erano già usciti prima, ci siamo in ritardo, ci siamo aggiornati, abbiamo il letto I Tascabili, pubblicati da Bompiani, insomma, Opera Aperta, Superuomo di Massa, che era un altro libretto, insomma, ci sembrava un autore che poi compravamo, a casa mia si comprava l'Espresso, per cui trovavo sull'Espresso ben prima, diciamo così, della
0: bustina di Minerva.
1: Bustina di Minerva c'erano le sue rubriche ed erano originali, insomma, era una scrittura nuova, fresca, eccetera. Quindi è sembrato interessante una volta approdato all'università. Poi all'università c'erano queste persone, alcune conosciute all'epoca, c'era Claudio Persanti, Pier Vittorio Tondelli, c'erano vari giri, insomma, poi anche Enrico Palandri, insomma, e poi il gruppo intorno a Gianni Scalia, che erano gli eredi, diciamo, pasoliniani, studiosi, insomma. Era tutto più facile, cioè potevi andare dovunque, entrare, nessuno ti chiedeva la carta d'identità, non ti chiedeva da dove venivi, ti sedevi, ascoltavi, andavi alle riunioni, ti sedevi dietro al tavolo, magari in seconda, terza fila, e ascoltavi questi signori che insomma avevano già una certa età ed erano interessanti. È stata una cultura orale, compendiata anche dalla lettura dei libri e dei giornali, ma soprattutto molta oralità, molti incontri, molti discorsi, molta confusione anche nella testa, ovviamente, insomma. Poi dal 1980 in poi le cose hanno cominciato nel disordine della mia mente ad andare un po' a sistemarsi, ecco.
0: Iniziato a capire cosa volevi fare da grande, perché poi tu hai insegnato, ecco, molto, questo forse possiamo dirlo, hai insegnato addirittura nella scuola media inferiore, sì. Poi hai insegnato e poi sei approdato anche all'università.
1: Allora, io non pensavo di fare l'insegnante universitario, insomma non mi diceva molto, mi interessava più scrivere, magari sui giornali, sui giornalini, con Pier Giorgio Paterlini, che poi ha fatto Cuore, ha fatto tante altre cose interessanti. Abbiamo fatto un giornale locale che è durato un po' di anni, con persone varie, alcuni poi hanno continuato a scrivere, altri no, insomma altri hanno fatto i medici, gli avvocati, oppure hanno fatto i designer, insomma altre cose. E io non sapevo cosa volevo fare. Diciamo, la cultura pragmatica di mio padre era trovati un lavoro possibilmente fisso, perché diciamo io ho visto come mio padre insomma si alzava alle 5:30, viaggiava, commerciava, insomma io avevo in mente i libri ovviamente, quindi ho fatto il concorso per le scuole medie superiori, tutto quello che potevo insegnare, da pedagogia a filosofia, a lettere, a storia, tutto, e per avere un posto fisso. Intanto avevo fatto supplenze, scrivevo, scribacchiavo, qualcosa ho pubblicato, qualcosa no, e a un certo punto poi ho avuto la fortuna di finire in una scuola lontana da Reggio Emilia. Me ne sono andato, piccola città, insomma, ecco. Alla Guccini bisognava un po' forse andare via, non avevo voglia di inserirmi più di tanto nella società dei coetanei che stava crescendo, che sarebbe diventata la mia città professionale, volevo fare qualcosa d'altro. Un amico conosciuto, filosofo a Milano, conosciuto frequentando dei teologi, dei filosofi gesuiti che pubblicavano libri di filosofia su Merleau-Ponty, su Gramsci, eccetera, conosciuto a Selva di Valgardena, dove andavamo d'estate, studenti di filosofia prevalentemente, uomini e donne. E uno di questi, Mario Porro, insegnava in una scuola sperimentale a Monza, all'Istituto d'Arte, e ha vinto prima di me la cattedra di filosofia, quindi lasciava libero un insegnamento di storia del pensiero scientifico. E ho fatto domanda e l'ho ottenuta, insomma. E da lì ho cominciato, 16 anni, ho insegnato all'Istituto d'Arte di Monza e sono stato anche in questo caso estremamente fortunato, perché era una scuola di artisti, designer, di persone insomma tutte molto, molto notevoli, alcune più note, altre meno, ma insomma col tempo poi alcuni sono venuti fuori come dei nomi interessanti, sia editoriali. Nell'aula vicino alla mia, dove insegnavo italiano e storia, una scuola sperimentale per cui non facevamo Dante, Petrarca, Manzoni, gli studenti volevano delle cose nuove, perché le materie principali non erano le materie umanistiche, ma erano quelle progettazione, disegno geometrico, educazione visiva e così. E io, che ero appassionato di Calvino, ho preso Palomar come libro di testo per gli studenti, studiando la percezione, ecco, il visivo, le immagini, così. Nell'aula di fianco c'era Yervan Janikian, che proiettava dei film dadaisti su pellicola. Io chiedevo a Yervan, armeno, quindi molto così, diciamo, misurato, cauto, come sono gli armeni che sono sfuggiti al massacro dei turchi. Mi diceva, sì, no, ma io mi interesso di queste cose, eccetera. E poi ho scoperto che era un filmmaker insieme ad Angela Ricci Lucchi, è nata un'amicizia, e così anche con altri artisti, Nanni Valentini, Narciso Silvestrini, che non ancora scoperto, ma è un grandissimo studioso di colore, forse uno dei più grandi al mondo, e purtroppo è morto da qualche anno, più che novantenne, insomma sono stati i miei maestri, quindi l'università vera l'ho fatta lì.

0: Marco Belpoliti, tu sei stato anche animatore di tante riviste. Questo è un argomento che mi interessa, perché veniamo da anni un po' di declino delle riviste. Ora forse si parla di una nuova stagione, non so quanto vera. Comunque, insomma, tu ne hai fondate alcune in forma di parole, hai lavorato tanto a nuovi argomenti, sei l'anima di Doppio Zero, che è una rivista online, questa veramente di grande successo. E hai scritto tanto anche sui giornali, poi arriveremo ai libri, però questa sua attività su pubblicazioni periodiche è stata una parte molto consistente della tua vita. Tu credi ancora a questa forma di comunicazione? Ti sembra che funzioni ancora, che abbia un suo pubblico? Sicuramente nelle librerie si trovano di meno, però insomma ce ne sono tante online, e Doppio Zero da questo punto di vista fa abbastanza storia.
1: Io penso che, ho sempre pensato che le minoranze facciano la storia, non le maggioranze. Le maggioranze certificano i cambiamenti, finora, anche negativi, non solo quelli positivi, certificano i cambiamenti sociali, politici, economici, però sono le minoranze che creano, e se noi pensiamo anche a quello che sta succedendo, 3-4 nomi anche in America, insomma, quello che è successo, insomma, pensiamo a Apple, pensiamo al web, insomma, sono singole persone o piccoli gruppi che creano queste cose. Poi anche i miliardari di Silicon Valley sono partiti da niente, da poco, sono delle singole persone, sono delle minoranze che cambiano tecnologia, che cambia anche la testa delle persone, siamo diversi. Quindi ho sempre pensato che comunque fare un lavoro culturale fosse un lavoro anche di nicchia, quindi paziente, lungo, spesso neanche destinato al successo. Si semina, magari i frutti li raccolgono altri, e quindi i tempi di risposta adesso sono istantanei, ma io so che i tempi sono lunghi, lunghissimi quelli dei libri, lunghissimi quelli delle grandi idee che cambiano poi il mondo, tecnologiche o politiche o filosofiche o artistiche. Insomma, se pensiamo anche alla storia delle avanguardie storiche del Novecento, insomma, sono piccoli gruppi. Quindi per me è un lavoro un po' certosino, non dico monacale, ma quasi, è un lavoro solitario, anche se fatto in gruppo. Sono tante solitudini che si mettono insieme, che si riconoscono, a volte si disconoscono o litigano, come succede in tutti i gruppi, dopo un po', ma questo è il bello della vita. Quindi io ho pensato sempre, non è che penso di scrivere un libro che cambi il mondo, insomma, sono pochissimi, si contano sulle dita di una mano, insomma, o due al massimo. Però a me piace scrivere, mi fa star bene, mi fa essere sereno, più di quanto lo siano le altre cose. È una forma di sublimazione, se vogliamo, però una sublimazione che diventa utile agli altri. Io poi ho avuto un'educazione dai maestri, insomma, sono quelli, quei 3-4 maestri, insomma, uno dei quali è appunto Calvino. La cultura deve essere democratica, anche se è fatta da piccole elite, da piccoli gruppi, da minoranze attive, poi è spargere il seme come su un campo, ecco, qualcosa viene su, qualcosa no. Quindi farsi capire, anche cose difficili, non rinunciare a provare a raccontarle, e poi non lo so, forse non sono capace di far d'altro che questo.
0: E poi oggi, proprio in un incontro che ha tenuto Enar, Mattia Senar, mi è sembrata una bella definizione di libro. Dice: i libri sono amici generosi, danno soltanto e ci chiedono solo di essere aperti e chiusi. È un rapporto da questo punto di vista di grande generosità. Senti, tu hai citato in questa conversazione, Marco Belpoliti, già diverse volte Calvino. Naturalmente qui il tempo corre e gli argomenti sono tanti da affrontare, però, e quindi io necessariamente un po' banalizzo e un po' sintetizzo, però se devo individuare una triade di scrittori a te cari, che peraltro credo che tu abbia conosciuto personalmente tutti quanti, sono sicuramente Calvino, Pasolini e Primo Levi. Io prima di arrivare a parlare di questi autori, che poi diversissimi, che hanno, ma hanno anche delle cose in comune, perché sicuramente degli intellettuali eccentrici nella tradizione italiana, come interessi, come modo di spaziare tra il mondo scientifico e quello umanistico, come anche portatori di contraddizioni grosse, e sono degli intellettuali che secondo me ti assomigliano in qualche modo. Faccio un piccolo passo indietro: la tua generazione è una generazione che si è abbeverata, e tu l'hai detto molto, soprattutto di saggistica. Tu che prima di occupartene professionalmente, che lettore eri, per esempio, di narrativa?
1: Sistematico. Negli anni in cui ho avuto, diciamo, più tempo per leggere, che sono gli anni dell'università, Einaudi, che è stato per me l'editore di riferimento, insomma, per tante ragioni, pubblicava I Tascabili uscivano quasi ogni settimana. Questo è stato, diciamo, all'inizio degli anni 70. Poi dopo sono stati I Tascabili a Delfi, li compravo come se fossero dei giornali, leggevo come se fossero dei quotidiani. E ero convinto che quel libro era lì in libreria per me e che mi voleva dire qualcosa di specifico, come un giornalista, insomma. Io tenevo i giornali, li ritagliavo, adesso ho ancora dei libri, ogni tanto li apro, libri che ne ho tanti, ma insomma ci sono dentro ancora le recensioni dei libri che io ritagliavo dai quotidiani che leggevano, che erano 2, 3, 4, insomma, un po' a casa mia, un po' li compravo io. Non ho conosciuto direttamente nessuno di quei tre che hai nominato. Pasolini l'ho sentito una volta parlare, a Reggio Emilia c'era un cineforum al Capitol, anche i preti ci hanno aiutato a diventare più colti in quegli anni e più intelligenti e più sensibili, perché facevano molto, e poi dovevo fare concorrenza ai comunisti che erano così attivi e quindi aprivano il cinema, ecco, ma anche i comunisti facevano il loro cineforum. Pasolini l'ho sentito una volta a distanza, Calvino pure l'ho sentito una volta parlare in pubblico, Levi mai. Ma forse questo mi ha, come dire, mi ha aiutato. Diciamo che sono dei maestri, ma sono anche in una certa misura dei coetanei. Ecco, questo almeno la mia generazione ha sentito, come dire, non aveva l'ansia dell'influenza o il problema, cioè erano grandi figure, ma erano come fratelli maggiori. Può sembrare strano perché c'è un salto. Levi del 1919 come mio padre, quindi hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale. Calvino era del 23, Pasolini siamo sempre lì. Quindi sono paterni come età. In realtà io credo anche la mia generazione li ha sentiti come dei fratelli maggiori. E poi è come se avessimo rivissuto attraverso il 68, il 77, quello che loro avevano vissuto con la resistenza. Era un'idea che avevano anche i brigatisti. Ecco, diciamo che c'era una nuova resistenza. Ci sembrava che il mondo si aprisse. Per cui li abbiamo sentiti come dei fratelli maggiori. Non so se ho risposto alla tua domanda.
0: Sì, no, io invece appunto pensavo che tu avessi avuto anche una frequentazione. Il tuo lavoro critico poi rispetto a questi tre, forse ecco un'altra cosa che volevo dire, se condividi questa eccentricità nel panorama, per ragioni diverse nel panorama letterario italiano, di queste tre figure, che insomma... Pasolini, se ne andiamo un velo pietoso sulle appropriazioni indebite e la poca conoscenza di questi anni, tutti ne parlano e nessuno ne sa molto nel dettaglio. Levi, che è destinato, ora le cose stanno un po' cambiando, ad essere l'autore di un solo libro di testimonianza nell'opinione comune, quando è un grandissimo scrittore del Novecento. Calvino sicuramente con una scrittura eccentrica rispetto alla tradizione italiana. Ecco, se tu condividi questo giudizio. E poi vorrei che invece ritornassimo un po' su Levi, perché insomma fatalmente è stato il grande lavoro della tua vita da un punto di vista critico.
1: Una volta Calvino, non so se in un articolo o forse in un articolo, poi anche in una lettera rispondendo a qualcuno, ha detto che la letteratura italiana è fatta di singolarità. È vero che c'erano stati gruppi, insomma, il futurismo, però noi siamo un paese molto collettivo che condivide, ma un paese individualista. Cioè diciamo che tutti, potremmo qui fare una lista di 20 autori del Novecento, forse anche dell'Ottocento, troveremmo sempre delle singolarità. Diciamo che la linea italiana è fatta da questa pluralità di personaggi singolari. Pasolini è talmente fuori, diciamo, regista, scrittore, poeta, insomma, tantissime cose, provocatore, le cose che conosciamo di lui, insomma, della Vulgata che ormai più o meno tutti hanno acquisito. sapendone poco, come dici tu, avendo studiato poco, letto poco, perché è un autore che ha scritto tantissimo, insomma, i suoi meridiani, che non sono neppure completi, sono 10 volumi. Il più eccentrico è sicuramente Levi, che ha fatto un libro che tutti ricordano, perché tutti l'hanno incontrato, ma che ha avuto il titolo di scrittore soltanto negli anni Ottanta, per quanto il pubblico l'avesse già riconosciuto come uno scrittore, e faceva il chimico. Scriveva alla sera, nei fine settimana, durante le vacanze. Sì, sono degli eccentrici, insomma. Io non credo che ci sia un mainstream italiano. Non c'è. Anche se pensiamo alle scrittrici, sono una diversa dall'altra. Una diversa dall'altra. Morante, la Ginsburg, e poi tutte le altre scrittrici anche che riscopriamo, anche meno note, insomma. Abbiamo un patrimonio. Poi, per non parlare della poesia. Cioè abbiamo la poesia più importante d'Europa, insomma.
0: Questo è un giudizio che io condivido molto e che andrebbe sottolineato, quello della poesia. Senti un po', il tuo incontro da un punto di vista critico con Levi, allora, tu hai fatto un'edizione critica negli anni 90, poi le opere complete sono uscite credo nel 2016, sì. se non sbaglio. Ecco, un lavoro colossale. Tu quando è stato il tuo, quando hai deciso proprio di dedicare buona parte della tua vita, perché insomma, c'è uno studio oltretutto di archivio, anche di materiale disperso rispetto a Levi, molto molto importante. Io colgo l'occasione anche per ricordare, perché insomma abbiamo fatto anche insieme in occasione di un anniversario un ciclo che si intitolava Io sono un centauro, e questa è anche la ragione per cui insomma io ti do del tu, perché abbiamo un rapporto confidenziale per lavori fatti insieme. Ecco, il tuo incontro con Levi, e secondo te appunto ancora quante sfaccettature di Levi possiamo regalare al pubblico di lettori, anche ai giovani, perché appunto è stata un po' la sua condanna, se questo è un uomo, perché letto in tutte le scuole, un libro testimonianza di cui non si considerano gli aspetti letterari, che sono pure enormi.
1: Allora, io non ho fatto nessun studio, non sono un normalista, non sono stato nella scuola di Pavia,
0: Sì, di questo dici sempre che non è un lavoro filologico, ma insomma io sorrido e non ci credo, ma insomma.
1: No, allora, ma io insomma.
0: Sì, se parliamo di variantistica, d'accordo, però insomma la filologia è anche qualcosa di più vasto.
1: Allora, io sono un lettore. Questi autori li ho letti come Marco Belpoliti, non come critico, studioso, come studente. Questa bellissima cosa che pare che l'etimo della parola studente, stud, indoeuropeo, significhi colui che si agita. Ecco, io sono una persona molto agitata, mi agito molto, per questo sembra che faccia tante cose, e tu dici hai scritto qua, hai scritto là. Mi agito, mi continuo ad agitare, e mi sono trovato a fare questo lavoro su Levi. Te lo racconto brevemente, però è una cosa molto strana. Io Levi l'avevo letto, perché a scuola il mio professore, l'unico professore che ci ha dato una dritta, insomma, per lui il punto di riferimento era Pavese. E Pavese era andato molto di moda negli anni 60, inizio anni 70. A me piaceva meno, però lui era stato deportato come militare in Germania, quando è tornato non ce lo insegnava a scuola. Ci faceva imparare la Divina Commedia, l'Inferno in particolare, e attraverso cui era passato in Germania da giovane. E ci aveva detto: c'è questo autore, noi ce lo siamo letti. Me lo sono portato dietro, Levi, e poi i miei genitori avevano comprato i libri di successo, non erano due persone colte, ecco, i miei genitori non erano degli studiosi, però il sistema periodico, la chiave a stella c'era in casa, quindi me li ero anche letti, e così apprezzandoli per quell'epoca, per quello che potevo capire all'epoca. Dopodiché succede una cosa molto strana, che io mi ero innamorato, diciamo, con gli studi di filosofia, dei temi della complessità. Michel Serre, Morin, insomma tutti i filosofi anche francesi, che erano quelli che abbiamo, come dire, abbiamo bevuto. Mi ricordo che stavo su una panca all'università e sentivo due che discutevano, dovevamo andare da un professore, aspettavo il mio turno per entrare al ricevimento, e questi parlavano di un tale Gilles Deleuze, che io non avevo mai sentito nominare. Dopodiché sono uscito dal ricevimento, sono andato alla libreria e ho comprato La logica del senso, dove non ho capito quasi nulla, ma così la cultura è venuta fuori. Allora, io va da un amico, Mario Porro, che è un filosofo, un epistemologo, si è laureato su Wittgenstein, la filosofia matematica di Wittgenstein. A casa sua trovo l'altrui mestiere, che non conoscevo. Siamo negli anni, fine anni 70, inizio 80, sì, adesso forse 80, 81. Mi sono fatto prestare il libro e non l'ho mai restituito, e con tutte le sue sottolineature. E ho scoperto che c'era un Levi che non conosceva, un Levi che aveva diciamo dei parametri che io avrei definito della complessità, della filosofia della complessità, in più un Levi guardato con un altro occhio mi sembrava quasi uno scrittore postmoderno, la parodia, la citazione, anche nelle poesie metteva in fondo, queste poesie che apparivano sul quotidiano della stampa, le fonti letterarie a cui si era ispirato. Mi si è accesa una lampadina. Poi ho incontrato altre persone che avevano intuizioni simili o similari, eccetera, per cui stavo preparando un numero di Riga che ho cominciato a fare con Elio Grazioli.
0: Un'altra rivista importante e monografica, ricordiamo.
1: Sì, erano ci siamo detti, ma perché dobbiamo aspettare la rivista che ci piace? Ce la facciamo noi in casa, ce la siamo fatti in casa trovando degli editori più o meno fortunosamente, un piccolo editore all'inizio, poi dopo Marcos, piccolo editore ma con cui abbiamo fatto un lungo percorso, poi Quadlibet, e ci facevamo la rivista il sabato e la domenica, e cercando gli autori che ci piacevano. Quindi stavo preparando questo volume dedicato a Levi, avevo cominciato a frequentare l'Einaudi, Paolo Fossati, Mario Lavaggetto che mi aveva portato lì, avevo scritto un volumone che erano gli appunti delle lezioni fatte all'Istituto d'Arte su Calvino, la percezione, il colore, quelle robe, e insomma parlando con lui mi ha portato nella stanza di Ernesto Ferrero, che peraltro avevo conosciuto anni prima, insomma, perché io poi ho lavorato anche alla Fondazione San Carlo a Modena, c'era il centro culturale, il centro studi religiosi, e lì avevo avuto la possibilità di incontrare tanta gente che veniva a fare conferenze, e Ferrero mi ha detto: stiamo preparando una nuova edizione delle opere di Primo Levi, se vuoi darci una mano. Io avevo cominciato a raccogliere materiali inediti, nel senso che non erano dentro nei libri di Levi, diciamo, sono gli scritti sparsi, quelli che si chiamano pagine sparse. E a un certo punto Ferrero ha detto, ma dopo qualche incontro, mi ha detto, ma vai avanti tu, fallo tu e Paolo Fossati. E io poi domando a Paolo Fossati, ma perché io sì, ho fatto un po' di semiologia, insomma, mi sono laureato con Eco, ma insomma ho fatto una tesi di fortuna per finire lì, insomma, perché nel 77 ho chiuso l'università, nel 78 insomma mi ero stufato, volevo fare altro, volevo insegnare, volevo avere un mio piccolo reddito. E Paolo Fossati mi ha detto, ma perché hai scritto delle cose interessanti, poi il libro Einaudi l'ha pubblicato, si chiama L'occhio di Calvino, era questo zibaldone che avevo messo insieme. E mi ha detto, prima di tutto perché hai fatto un ottimo lavoro su Calvino, interessante, e poi perché abiti a 150 km da Torino e perché non sei ebreo. Per far uscire Levi da quel ghetto che tu dicevi, cioè del ghetto del testimone della Shoah, dell'Olocausto, due parole che a lui non piaceva. E quindi mi sono trovato a fare questa cosa, dall'oggi al domani.

0: A Levi hai dedicato, insieme a David Ferrario, che è anche lui ospite in questi giorni al Festival di Mantova Letteratura, un film bellissimo, insomma, allora lo cito, non possiamo neanche parlare, La strada di Levi, che ripercorre il lunghissimo ritorno, quello raccontato dalla tregua di Primo Levi, ed è un, insomma, chi non l'ha visto lo consiglio fortemente di farlo, perché è un libro sull'Europa, sui cambiamenti dell'Europa e molte altre cose. Torniamo un po' però a Levi, perché in realtà certi temi di io credo che tu hai trovato in Levi, poi sei stato in grado, hai avuto la volontà anche di svilupparli in tutt'altra direzione, anche nella contemporaneità. Cioè, ne penso uno tra i tanti, uno fondamentale nell'opera di Levi, per esempio il tema della vergogna, la vergogna del sopravvissuto, tema che si ritrova nei Sommersi e nei Salvati. Tu da questa parola vergogna, partendo da lì, hai fatto riflessioni molto, molto contemporanee, sentimento un po' in declino.
1: Sì, è un libro che, tanto sì, credo sia anche uno dei libri più venduti che ho fatto. Si chiama Senza Vergogna, è una storia, diciamo, siamo in epoca berlusconiana, il tema poi è attualissimo, perché la vergogna non esiste quasi più.
0: La gente non arrossisce più, tu l'hai notato, neanche i ragazzini, la nostra generazione arrossiva continuamente.
1: Ma sarebbe anche questo, dal punto di vista biologico, fisiologico, sarebbe interessante. Credo che i capillari ce li abbiamo per arrossire, tutti ce li hanno, insomma, non so. Sì, comunque è chiaro che qualcosa è cambiato. Allora, io ho una formazione, come tu hai detto, eclettica, perché un po' viene da Reggio Emilia, un po' viene da Bologna di Eco, un po' mi sono spostato all'Istituto d'Arte a Monza, percezione visiva, colore, forma, tutti questi temi, il design, la fotografia, la grafica, tantissimo i temi della grafica. Ecco, li ho imparati lì, nei laboratori, con i colleghi, eccetera. Credo che questa formazione mi abbia aiutato anche per approcciarmi a Levi in una maniera diversa. Il lavoro che abbiamo fatto con questo numero di riga era di trasformare Levi da scrittore della Shoah, dell'Olocausto, del Lager, in uno scrittore tout court, totalmente. Ecco, scrittore vero, pieno, ricco, autobiografico, e come ha riconosciuto lo stesso Roth, scrivendo dei libri che non aveva mai scritto nessuno con quella struttura, cioè il sistema periodico, prendendo le tavole, la tavola di Mendeleev, fare un'autobiografia con gli strumenti della chimica. Ecco, oppure anche la chiave a stella, un libro sorprendente, insomma. I libri di Levi sono tutti molto, molto originali. Il libro meno originale di tutti è quello che poi gli ha dato il successo nell'82, Se non ora quando, è un romanzone, che forse è il libro meno bello, ma insomma, anche se questo è un uomo, è un libro estremamente originale, come scritto, come strutturato, con la lingua che usa. Allora, forse la mia formazione, che tu hai definito giustamente, eclettica, insomma, varia, differente, così, mi ha aiutato ad approcciare in un modo diverso queste cose, ad alimentare questa attenzione. Poi, diciamo, l'incontro con Ghirri, i gruppi di Reggio Emilia, insomma, le persone, Celati, frequentato, ritrovato dopo l'università, senza aver mai fatto un esame con lui, hanno riacceso degli interessi plurimi, forse anche diversi, contrastanti, perché io non so, cioè, sono uno scrittore, sì, scrivo, faccio dei romanzi, no, non faccio dei romanzi con delle storie tradizionali, sono un saggista, sì, però ho fatto anche, come dici tu, diciamo, un po' di filologia, e poi mi sono occupato della vergogna, mi sono occupato dell'uso delle immagini da parte di Berlusconi, di Bossi, della Lega, la foto di Moro. Queste cose nascevano da un'esigenza personale, che adesso potrei dire politica, ma insomma, capire quello che succedeva intorno a noi. Cioè, se tutti questi libri letti, cosa servivano? Servivano per capire la realtà. Quindi il primo lettore sono io. Cioè, io scrivo per leggermi, per leggere le cose che ho imparato dagli altri, che riesco a rielaborare, che riesco a rimettere insieme e a comunicare, e quindi servono a me per primo.

0: Forse abbiamo un po' in questo eclettismo un pochino trascurato, tu hai citato molti lavori, però il tuo grande interesse per le arti visive in tutte le loro sfaccettature e per la percezione, cioè quanto poi le immagini parlino. Credo che un altro autore a te caro sia John Berger, e alcuni tuoi scritti assomigliano anche a certe sue intuizioni. Tu prima hai fatto cenno in questa carrellata a questi, e qui forse è l'argomento un po' conclusivo purtroppo di questa nostra conversazione, però diciamo hai fatto cenno a un certo punto tu ti sei dedicato proprio a delle immagini specifiche. Esisteva una tradizione anche nobile che parlava del corpo del re, e insomma tu ti sei occupato di corpi un pochino più, come dire, prosaici forse, ma non tutti, perché per carità tu sei partito, forse il tuo primo interesse fu proprio rispetto a una foto di Moro durante la prigionia, ma poi appunto Berlusconi e la famosa canottiera di Bossi. Ecco, sono delle fotografie parlanti, ecco, questo tuo interesse proprio per il corpo nel senso di postura, quanto parlano i corpi.
1: C'è una battuta di Oscar Wilde che dice: mai fidarsi della prima impressione, pausa è quella giusta. Sì, io sono sempre rimasto colpito anche...
0: Più passano gli anni più divento lombrosiana qua.
1: Sì, beh, insomma, è chiaro che c'è un elemento, diciamo, statico e conservativo in quello che sto dicendo, perché poi comunque gli altri ci smentiscono sempre, le cose ci spiazzano, però c'è un fondamento, una base su cui appoggiarsi un po' per non stare soltanto nella melma, nell'incertezza, insomma un ubicon system, lo sguardo, il guardare, l'osservare, quindi la fotografia sicuramente, che per me è più facile del cinema. Il cinema mi interessa molto, me ne sono nutrito tanto, ma la fotografia, questo rettangolo che posso prendere, appoggiare, riprendere, che è fissa così, come i quadri mi suggeriscono qualcosa, forse è un fatto di sensibilità, non lo so, e mi aiuta a capire le cose. Poi, come citavi prima, la strada dei Levi, poi adesso con Davide Ferrari abbiamo fatto anche questo film, dopo quello di Primo Levi, quello su Calvino, Italo Calvino nelle città. È un modo per comunicare agli altri qualcosa che mi sembra da aver capito. Poi c'è stata la lunga frequentazione a Monza, studio d'arte di questi artisti visivi. E poi c'è anche un'altra cosa che è rimasta là, sepolta. Io volevo fare l'istituto d'arte. È sembrato quasi un dono in ritardo, ma un dono quando sono arrivato a Monza, dentro la Villa Reale, in questa scuola, a insegnare e non a fare lo studente. Io avrei voluto fare lo studente. I miei genitori, mio papà in particolare, considerava un po' una scuola in serie B. C'erano solo i due licei, o il classico o lo scientifico. Io col latino non avevo avuto grandi fortune e mi immaginavo che col greco mi sarei perso. Ho anche delle difficoltà con le lingue, cioè ho dei problemi con i nomi, con le lingue, so. Per cui pensavo che il visivo, volevo fare l'artista o almeno imparare a fare l'artista, imparando al Chierici, questa scuola, e i miei invece mi hanno detto proprio no, non se ne parla neanche. Quindi dietro al Chierici c'era quasi attaccato lo Spallanzani, in questo plesso, in questa zona di Reggio ci sono le scuole, e sono andato lì. Quindi è una vocazione che ha ripreso sotto altra forma, un po' un succedaneo, ecco. Mi sarebbe piaciuto fare l'artista, fare il fotografo forse, ho fatto anche qualche prova. Le macchine le ho regalate alle mie figlie, le macchine fotografiche che avevo del passato. Quindi, diciamo, pur non essendo come nessuno, è un genio, soprattutto per se stessi non si è mai dei geni. Quindi sono passato alle parole, dato che le parole ci avevo lavorato tanto, mi sembrava lo strumento migliore per provare a dire che cosa sono le immagini, quelle immagini specifiche, diciamo, dei politici e non solo, le immagini anche degli artisti, usando la parola, l'ekphrasis, le descrizioni, il tentativo di interpretazione. A volte mi riesce stranamente più facile questo rispetto ai libri di narrativa, oppure tratto dei libri di narrativa come se fossero delle fotografie.
0: Senti un po', però noi ora non abbiamo sicuramente tempo di fare riflessioni su tutto il mondo dei social, sull'intelligenza artificiale, però la manipolazione delle immagini rispetto alla lettura delle immagini è un tema grosso.
1: Allora, io non ho più la televisione da circa 30, 40 anni più o meno, 30 anni forse. Non ho mai avuto i social, per pigrizia, anche se ho comprato uno dei primi computer, l'M10 della Olivetti, e poi ho cominciato ad avere il web presto, poi mi sono fermato, comincio e poi divento subito un dinosauro, non riesco ad andare avanti, lo smartphone è impossibile non averlo, e quindi è un universo che conosco poco e che vedo solo di riflesso, cioè proprio come se vedo attraverso uno specchio. Lo specchio sono gli altri, la realtà, la società, quindi non vedo l'oggetto in modo diretto. Non ho mai usato ChatGPT, non sono tentato a farlo, ho ammucchiato negli anni, grazie all'aiuto di mio padre, che presso da Sironi Davoli, che era una libreria che adesso non c'è più, di questi due signori, mi avevano aperto il conto, per cui ho tanti tanti libri in casa, li uso molto, uso anche le biblioteche, ma insomma c'ho tanta roba in casa, per cui per studiare, pensare, riflettere, con la regola anche di non c'è niente di nuovo sotto il sole, nel senso che i fenomeni che noi vediamo nuovi, stravolgenti, diceva giustamente Ferrario ieri che ho ascoltato, che la nostra generazione, quella nata tra gli anni 50 e 60, ha avuto la possibilità di vedere lo sviluppo tecnologico più rapido e più incredibile degli ultimi 20 secoli. Però io so che ci sono delle cose, l'ho imparato da Eco, l'ho imparato da Marshak McLuhan, che si traducono, passano da un media all'altro e quindi conservano alcune cose. Un po' studio, un po' leggo, un po' guardo, sono sicuramente un dinosauro. Quindi sono destinato all'estinzione non solo singolare ma generazionale.
0: Però io la mia domanda era specifica, cioè la foto di Bossi, la canottiera di Bossi, sì, è un fermo immagine di un momento preciso e reale. Una foto di Trump è tutta un'altra cosa, non si può leggere allo stesso modo.
1: Questo non impedisce che la si possa leggere, anche se appunto ChatGPT, insomma, lui fabbrica su X delle immagini.
0: La foto di Bossi, la canottiera di Bossi, sì, è un fermo immagine di un momento preciso e reale. Una foto di Trump è tutta un'altra cosa, non si può leggere allo stesso modo.
1: Questo non impedisce che la si possa leggere, anche se appunto ChatGPT, insomma, lui fabbrica su X delle immagini o un movimento fisse, insomma, quando ho messo quella immagine imperiale, insomma, sono

0: L'analisi ho quella filosofia del sogno, ma anche Bachelard. Io penso che si possano leggere, certo, sono fake news, sono dei cambiamenti, delle alterazioni, ma le tecniche di fondo, diciamo, del pensiero umano sino a questo punto, anche ChatGPT è una mente transumana, ma ha qualcosa di umano. Quindi potremmo interpretarla. Io non ho la cassetta degli attrezzi attualmente per fare questo, né mi pongo il problema, toccherà altri dopo di me. Io ho fatto quello che potevo fare, se qualcosa serve, bene, lo usino. Però si possono ancora leggere, interpretare, ma con una tecnica mentale di investigazione, di comprensione completamente diversa da quella precedente. Lo ripeto, non è la realtà la chiave di lettura, ma è il sogno.
1: Grazie.

E con questo ascolto di Laurent Tassoulin si conclude La vita che mi diedi di questa sera, l'incontro con Marco Belpoliti di Monica D'Onofrio. Ricordo sempre che la parte musicale della rubrica di Monica D'Onofrio, della vita che mi diedi, è sempre curata da Giovanna Natalini, con le musiche in questo caso di Laurent Tassoulin, degli Area, di Abdullah Ibrahim, diciamo Dominguez e anche di Hurricane, un percorso musicale che naturalmente punteggia l'incontro con Marco Belpoliti. Come tutti gli altri incontri di Monica D'Onofrio nella rubrica La vita che mi diedi, li potete riascoltare con l'app Rai Play Sound, una sorta di biblioteca viva di incontri con tante diverse personalità. E siamo arrivati alla fine del programma di questa sera di Radio 3 Suite, che è un programma realizzato da Attilio Fortunato, da Marianna Gallerano, da Giovanna Natalini, da Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. La cura del programma è di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Andrea Perrone e Fabrizio Paccione. Valerio Giannetti era in regia invece per tutta la trasmissione. Vi ricordo sempre che potete riascoltare anche i cartelloni per 10 giorni con l'app Rai Play Sound. Non dobbiamo far altro che salutarvi. Io vi do appuntamento al prossimo fine settimana. Domani trovate Guido Barbieri qui in conduzione, ma adesso c'è la musica di Battiti.

0: Battiti.
1: Eccoci, eccoci qui, benvenute, ben ritrovati a Radio 3 nella notte di Battiti. Un caro saluto da Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Notte di Battiti dal vivo che ci porta nuovamente in Sardegna, in Gallura, a Palau, per il festival Isole che Parlano, rassegna che seguiamo da tanti anni, che quest'anno, qualche settimana fa, ha festeggiato il 30° compleanno, dunque ancora auguri. Noi invece torniamo all'edizione scorsa, quindi alla 29esima del 2025, che si è svolta come di consueto la seconda settimana di settembre, e ci trasferiremo in una location davvero molto molto bella sulla spiaggia del faro di Palau per ascoltare insieme il concerto di Za più Perrate. E oltre alla bellezza della natura, dei luoghi di incontro e dei concerti, lo abbiamo sottolineato spesso qui a Battiti, c'è un'atmosfera particolare che si respira a Isole che Parlano, dove nel ricchissimo programma gratuito si intreccia musica, fotografia, arte contemporanea e laboratori per i più giovani. Veniamo al concerto di stasera. Za più Perrate, dunque, era uno dei live più attesi dal caloroso pubblico del festival, un incontro ad alto livello tra zone musicali e geografiche, potremmo dire lontane anni luce, come la Catalogna e l'Andalusia, come il post-punk e il flamenco. Bene, questo dialogo invece si è fatto possibile grazie alla visione di tre protagonisti, che sono appunto Za più Perrate, e sono entità musicali che, come dicevo, arrivano da scene sonore molto diverse, ma che hanno trovato convergenza intorno alla curiosità, al gusto per lo sperimentare e per l'esplorazione ritmica e melodica della propria musica. E come ha presentato il concerto lo stesso Paolo Angeli, uno dei curatori di Isole che Parlano, c'era bisogno di una visione per far dialogare la storia del flamenco più puro del sud della Spagna, che a sua volta è il risultato dell'incontro tra le tradizioni gitane, il folk andaluso e le varie tipologie di quel canto del quale è maestro Perrate, e dicevo un dialogo che arriva sino ai linguaggi della controcultura del nord della Spagna, in Catalogna, con il duo Za per l'appunto. Un duo di cavalli selvaggi, sono stati presentati così al festival, selvaggi e curiosi, perché c'è bisogno anche di follia per avere queste visioni. E allora è tutto pronto, godiamoci insieme questo concerto registrato a Isole che Parlano, al Faro di Palau, il 13 settembre 2025, e sul palco il cantaor specializzato nell'arte del flamenco, Perrate, insieme alle musiche ritmiche senza confini e steccati del duo Za, cioè Edipo, batteria, tastiere, pad e voce, con Paolo Rodriguez, chitarra, tromba, tastiere e voce. Za più Perrate a Isole che Parlano 2025, dal vivo. Buon ascolto.

Un paito de mi vida.

0: Esa es.
1: Vamos a continuar con un credo.
2: Llegó la hora de rezar.
1: Si puedo, Andrea, un aplauso para Andrea y Carlos, cuando sonó increíble.
2: Sí, sonido bueno.
1: Si puedo meter un po' de reverb de chiesa per questa parte. Sí. Del fratello,
2: sí.
1: El padre Tommaso.
2: Sí. Creo. Credo al Lord, tutto sudato, creatore del sopracciglio e della maschera, e credo nella ferita infinita della tua ausenza.

Bowie, il suo amato figlio, credo. Credo in Nostro Signore del Sesso, una notte di luna del Sud. Credo negli angeli lanciati con il paracadute sopra i tetti della città. E credo in Tarzan, arrotolato in un brindis di serpenti. Credo nella coppia che di notte resiste per essere battuto in culo di vetro. Credo in Janis Joplin, che è nata dal mare di Camarón dell'Insole, in un'orgia di fatoni e terra vergine. Credo. Fru crocifissa e sia salita al cielo dopo la resurrezione. Ed è molto ubriaca, molto ubriaca. Molto ubriaca alla destra di Rodolfo Valentino. Suona un tango.

0: Allora, prova a continuare.
1: Provo a continuare.

Yo lo que quiero que te lo ponga a la gente, que me baila y yo me...

Paolo Rodriguez, chitarra, tromba, tastiere e voce, Eddie Poo, batteria, tastiere, pad e voce con Perrate, istrionico, voce e percussioni, questa tutta la bellezza del sorprendente, ironico e potente live di Zà più Perrate, un concerto che abbiamo ascoltato dalla 29esima edizione del festival Isole che Parlano, era 13 settembre dell'anno scorso, 2025, e Zà più Perrate dal vivo hanno presentato il loro set costruito prevalentemente sul loro disco collaborativo dell'anno precedente, del 2024. E allora, per l'ultima parte di Battiti, abbiamo scelto di ascoltare due album, uno del cantaor andaluso e uno della band della Catalogna. Sono alcuni loro lavori più vecchi che abbiamo rispolverato per questa notte dedicata al festival Isole che Parlano. Dunque, prima di ascoltarli, grazie ancora a tutto lo staff e ai curatori Alessandra, Nanni e Paolo Angeli.

estamos los achacona. Ya la vida, vida.

Boadonia, Chacona de Negros y Gitanos, bellissimo il brano che nel 2022 apriva il disco Tres Golpes, firmato Perrate, il cantaora di Utrera, siamo in provincia di Siviglia, in Andalusia, Perrate, classe 1964. Cantante di flamenco, figlio d'arte, il papà era il cantaor Perrate de Utrera. In questo lavoro, dicevo, uscito nel 2022, Perrate compie un viaggio non convenzionale verso le tante radici del flamenco, una, la chacona, indicata nel titolo del brano di apertura, una forma musicale e una danza di origine spagnola risalente alla fine del Cinquecento. Radici che Perrate fa dialogare già 4 anni fa con suoni ambientali o dissonanti, e il risultato è davvero un bel incontro tra la tradizione gitana di Utrera con le influenze africane, latinoamericane e l'avanguardia. A chiudere questo lavoro, Tres Golpes, c'è invece una buleria che dà tradizione per il suo essere così vivace festaiola, è spesso usata per chiudere le feste flamenche, e qui appunto Perrate chiude il disco con Bulerias de la Base.

I'm not going to be able to do that.

e dalla Bulerias che chiude il bellissimo disco di Perrate del 2022. Siamo andati indietro sino al 2009 per trovare Macumba o Muerte, il titolo del secondo album in studio realizzato dal duo, ma è stato anche un trio catalano, Zà, un album di più di 15 anni fa, dunque, ma sempre molto attuale, forse anche stato il punto di svolta per la band, dove si accentua il desiderio sperimentale d'avanguardia, dove mischiare free noise ed elettronica con poliritmi ritmi e percussioni africane. L'intero lavoro infatti è dominato dall'uso di ritmi di derivazione tribale. Prima di ascoltare un altro brano da questo disco, Macumba o Muerte degli Zà del 2009, vi ricordo che le scalette dettagliate delle nostre notti le trovate sul nostro profilo Facebook Battiti Radio 3 e sull'app e sito web Rai Play Sound, dove potete anche riascoltare in streaming le puntate. Dobla Cora è il brano che abbiamo finito di ascoltare ora, mentre per salutarci abbiamo scelto Mobutu One, Kinshasa Beat. A voi grazie per l'ascolto, Battiti torna domani sempre dalla mezzanotte. Zà.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Bernardo Storace, passacaglia sopra a la mi re. Cécile Mansuy, cembalo.

0: Di Bernardo Storace abbiamo ascoltato Passacaglia sopra a la mi re, Cecil Mansui, cembalo.
1: Franz Schubert, An die Nachtigall, di 497. Trascrizione per soprano e arpeggione di Enrique Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano. Guido Balestracci, arpeggione.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato An die Nachtigall di 497, trascrizione per soprano e arpeggione di Eric Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano. Guido Balestracci, arpeggione.
1: Giacomo Gorzanis, l'altro giorno mi disse. Ensemble La Lira, Pino De Vittorio, voce. Bor Giulian e Fabio Accurso, liuti. Domen Marincic, viola da gamba. Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: di Giacomo Gorzanis, abbiamo ascoltato L'altro giorno mi disse, Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce, Borzulian e Fabio Accurso, liuti, Domen Marincic, viola da gamba, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werke Verzeichnis 370. Adagio, allegro, largo, allegro. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werkeverzeichnis 370. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo.